Arthur Benjamin, concerto in do minore maggiore per tromba, orchestra d'archi e basso continuo. Trascrizione di alcune composizioni per cembalo di Domenico Cimarosa. Introduzione, larghetto, allegro, siciliana, allegro giusto. Alison Balsam, tromba, complesso strumentale Scottish Ensemble.

0: Di Arthur Benjamin avete ascoltato Concerto in Do minore maggiore per tromba, orchestra d'archi e basso continuo, trascrizione di alcune composizioni per cembalo di Domenico Cimarosa, Alison Balsam, tromba, complesso strumentale Scottish Ensemble.
1: Domenico Zipoli, sonata per violino e basso continuo, in quattro movimenti. Ensemble Lima.

0: Domenico Zipoli. Sonata per violino e basso continuo, in quattro movimenti. Ensemble Lima.
1: Maurice Ravel, introduzione allegro per arpa, quartetto d'archi, flauto e clarinetto. Arpista, Ocean Ellis, con elementi del Melos Ensemble.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Introduzione Allegro per arpa, quartetto d'archi, flauto e clarinetto, arpista Ocean Ellis, con elementi del Melos Ensemble.
1: Pablo de Sarasate, due danze spagnole per violino e pianoforte, opera 23, numero 1, Playera, numero 2, Zapateado. Violinista Josef Hasid. Pianista Gerald Moore.

Di Pablo de Sarasate avete ascoltato Due danze spagnole per violino e pianoforte, opera 23. Violinista Josef Hasid. Pianista Gerald Moore.

Di Josquin des Prez avete ascoltato Il grillo e buon cantore, The Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier. Johann Sebastian Bach, concerto in la minore per violino, archi e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 1041. Allegro, andante, allegro assai. The Academy of Ancient Music, violinista e direttore Andrew Mans.

Michael Haydn, quintetto in sol maggiore per archi. Allegro brillante, adagio affettuoso, minuetto allegrino, presto. L'archi Budelli, Vera Betz e Lucy Van Dahl, violini. Jürgen Kussmaul e Gus Jockendrup, viole. Anner Bilsma, violoncello.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 1041. The Academy of Ancient Music. Violinista e direttore Andrew Mans.

0: di Michael Haydn avete ascoltato Quintetto in Sol maggiore per archi. L'archi Budelli, Vera Betz e Lucy Van Dyl, violini. Jürgen Kussmaul e Gus Jockendrup, viole. Anner Bilsma, violoncello.
1: Antonin Dvorak, Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, molto vivace, allegro ma non troppo. Orchestra Sinfonica di Praga diretta da Charles McCarras.

0: Di Antonin Dvorak avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88, Orchestra Sinfonica di Praga diretta da Charles Mackerras.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 35 per orchestra in Re maggiore K385 Haffner. Allegro con spirito. Andante. Minuetto e trio. Finale presto. Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 35 per orchestra in Re maggiore, K385 Haffner. Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Concerto in La minore per pianoforte e orchestra d'archi. Allegro, adagio, allegro ma non troppo. Pianista John Ogdon. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra d'archi. Pianista John Ogdon. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: César Franck, sonata in La maggiore per violino e pianoforte. Allegretto ben moderato, allegro, recitativo. Fantasia ben moderato, allegretto poco mosso. Georg Munch, violino, e Massimiliano Damerini, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato César Franck, la sonata in La maggiore per violino e pianoforte, Georg Mensch violino e Massimiliano Damerini pianoforte.
1: Franz Schubert, sonata numero 19 in Do minore per pianoforte, D958, allegro, adagio, menuetto allegro, allegro. Alexander Lonkwitsch, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 19 in Do minore per pianoforte, D958, Alexander Lonkwitz, pianoforte.
1: Piotr Tchaikovsky, trio in La minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 50. Giaco, moderato assai, allegro giusto, adagio con duolo e ben sostenuto, allegro giusto. Tema, andante commosso.
0: D958, Alexander Lonkwitz, pianoforte.
1: Piotr Tchaikovsky, trio in La minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 50. Giaco, moderato assai, allegro giusto, adagio con duolo e ben sostenuto, allegro giusto. Tema, andante commoto e 11 variazioni. Variazione finale e coda. Allegro risoluto.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente, come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragione d'essere. Le 6:44 di martedì 7 luglio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio Terrae, e di qui comincia a darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi sono Filippo Travaglio in regia, Federico Capitoni per le scelte musicali, Simone Dell'Orca che cura la parte tecnica, la console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le parole con cui abbiamo aperto, le parole che sono scivolate sul tappeto sonoro di Arvo Part, oggi vengono dallo psichiatra Franco Basaglia, il padre di una legge, la 180, che è stata una delle poche vere ma fondamentali conquiste di civiltà, per così dire, cioè che ha permesso di restituire libertà e dignità alla vita di chi ne era escluso. Una delle poche prodotte nella storia del nostro paese, e si trova queste parole messe in epigrafe come una sorta di pietra miliare in un libro pubblicato dalle edizioni ETS, che ha lo stesso titolo di una mostra curata dagli archivi della Resistenza che si è aperta il 5 giugno scorso alla torre del Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia. La liberazione possibile, il manicomio, Franco Basaglia e noi, riprende e rilancia il racconto fotografico che accompagnò e scandì quella battaglia contro la segregazione manicomiale, riportando la vita dei malati mentali sotto lo sguardo collettivo di un paese che di quella vita e della sua sofferenza aveva fino a quel momento ignorato o voluto ignorare tutto. Questo grazie agli scatti di Gianni Berengo Gardin, Carla Cerati, Luciano D'Alessandro, Uliano Lucas, Paola Mattioli, Emilio Tremolata, Enzo Umbraca. E è una progressione che va dalla detenzione alla liberazione, fatta di volti, di corpi, di spazi chiusi, cinti da mura come caserme o conventi, che giorno dopo giorno si aprono per far penetrare nella solitudine dell'esclusione l'aria, la vita, la libertà, gli altri, nel tentativo di istituire una nuova comunicazione fra la sofferenza psichica di quella che Basaglia, come del resto Michel Foucault, chiamava con il nome classico di follia, e la società che quella sofferenza spesso la acuisce e talvolta anche la determina, la crea. Ed è in tutti i sensi una lezione di impegno civile, di solidarietà con gli ultimi, di vera politica democratica, che ancora oggi ci riguarda, perché torna a porci in fondo una domanda semplice ma anche ineludibile: quale paese vogliamo e abbiamo scelto di essere? Ecco, la follia è sempre stata anche un tema e un motore della creazione artistica. La scaletta musicale di Federico Capitoni ne propone diverse versioni, la prima addirittura alle fattezze di un intero paese, Follias Españolas di Santiago de Murcia. Lo ascoltiamo da Rolfo Lislevand alla chitarra barocca.

Folías Españolas di Santiago de Murcia, l'abbiamo ascoltato da Rolf Lillevanda alla chitarra barocca, è una delle innumerevoli versioni della Follia di Spagna, scrive Federico Capitoni nella sua nota, che è il tema anonimo più visitato e variato dalla musica. Anche Santiago de Murcia, compositore e chitarrista spagnolo vissuto in piena età barocca, vi si è cimentato in più di un'occasione. Grande conoscitore dello strumento e delle musiche popolari di diverse parti del mondo, Santiago de Murcia ha scritto musica declinando forme e temi in diversi stili locali, e noi dalle mani dalle abili mani del chitarrista scendiamo verso il primo piano di due mani grandi, in un certo senso mostruose, in quel loro occupare interamente lo spazio dell'inquadratura, lasciando intravedere del corpo da cui si staccano soltanto una giacca maschile abbottonata, il lembo di una camicia a righe, e sono talmente vicine al nostro sguardo che ne percepiamo i segni, le piegature, i polpastrelli anneriti dell'indice e del pollice della mano destra, che aperta e tesa cade di taglio sulle dita della sinistra, con un gesto che sembra voler puntualizzare, affermare qualcosa, o forse sta semplicemente seguendo la traiettoria casuale, automatica, di chi agita continuamente le mani come se non sapesse dove metterle, come se di tutto il corpo soltanto le mani non trovassero un posto, un ordine, una quiete. È la fotografia che appartiene a un reportage straordinario realizzato fra il 1965 e il 1969 da Luciano D'Alessandro nel manicomio di Mater Domini a Nocera, in provincia di Salerno, e che oggi apre la mostra curata dagli archivi della Resistenza, La liberazione possibile, il manicomio Franco Basaglia e noi, che si sta svolgendo nella torre del Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. E il reportage di D'Alessandro si intitola semplicemente Gli esclusi, un titolo che potrebbe essere quello di un film di Antonioni, e che non ha l'ideologica crudezza di Morire di classe, il libro pubblicato da Einaudi e supervisionato, di fatto voluto e creato da Franco Basaglia, cioè dal padre della legge 180 che cancellò le mura e spalancò le porte dei manicomi. E in questo libro erano raccolte le foto scattate da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin negli ospedali psichiatrici di Firenze, di Gorizia, di Colorno, che sono anch'esse in mostra, come del resto gli scatti di Giuliano Lucas, Paola Mattioli, Emilio Tremolata, Enzo Mbaca. Anzi, a rivederli oggi uno dopo l'altro, questi due capolavori di un giornalismo visivo che in quegli anni sembrava compattamente impegnato nella battaglia per liberare dalla reclusione dell'istituzione totale psichiatrica, come Michel Foucault l'aveva battezzata, l'umanità che vi era imprigionata, e per far vedere ciò che nessuno fino a quel momento aveva visto o voluto vedere, ecco, a rivederli si direbbero abitati da due diversi sguardi, emergenziale e squassato da un urlo continuo che trasmigra da un corpo a un altro senza mai riuscire a liberarsi, ad esplodere, come accade nei sogni, quelle di Berengo Gardin e Carla Cerati, dove le degenti sdraiate a terra nel cortile esterno del manicomio fiorentino di San Salvi con le loro pose contorte fanno pensare a un crudele arcaico rituale, o alle vittime di un bombardamento, e dove l'obiettivo fotografico penetra senza alcun filtro nello scandalo di una detenzione che ha aspetti concentrazionari, squarciandone tutti i veli, mentre le foto di D'Alessandro sembrano abitate dal silenzio pensieroso di chi è appena approdato in una contrada aliena della condizione umana e respinto dagli sguardi dei degenti che sono irrelati, ritirati in se stessi da decenni e da secoli, si affida alle mani e ai loro misteriosi codici espressivi, un po' quello che accade in certi dipinti, soprattutto di epoca barocca, ad esempio in alcuni dipinti di Latour. Le mani che chiacchierano, che frugali tra loro, che si intrecciano spasmodicamente una all'altra finché il sangue di una defluendo impallidisce e la mano si imbianca, le mani di una donna in un cortile che si stringono al petto come se vezzeggiassero un neonato, le mani le più distanti
disperate di tutte con cui un uomo calvo cerca di sorreggersi la testa troppo ingombrante, troppo dolente, affondando le dita nelle guance. Cerati e Berengo e D'Alessandro condividono la stessa finalità politica. I primi come una sorta di comando lanciato all'assalto da Basaglia stesso, un grande comunicatore, sono chiamati a scavare la via che condurrà alle leggi, una delle più grandi conquiste di civiltà della storia repubblicana e una delle poche liberazioni veramente possibili, per usare il linguaggio degli archivi della Resistenza. Mentre per quello che riguarda D'Alessandro, nei suoi 3 anni di residenza al Mater Domini di Nocera, dove è stato invitato dal direttore dell'istituto Sergio Piro, il fotografo, come rileva Tatiana Agliani nel suo saggio sul bel libro che le edizioni di Essere hanno pubblicato a fianco della mostra con lo stesso titolo, unisce alla denuncia della segregazione una più meditata riflessione sulla condizione umana, sullo smarrimento, sulla perdita di sé. C'è un suo scatto preso un po' dall'alto che mostra un refettorio all'aperto con i suoi lunghi tavoli di legno, gremito da una folla di persone, tutti uomini che si accalcano ma non si riuniscono, raramente parlano tra loro, per lo più si aggirano soli, alcuni con le mani allacciate dietro la schiena, altri con le mani sprofondate nelle tasche. Ecco, ricordano una frase di Georges Brassens: ciascuno si crede solo all'inferno ed è questo l'inferno.

Era la versione strumentale di O Crux Benedicta di Gesualdo, l'abbiamo ascoltato dalla Tallinn Chamber Orchestra diretta da Tonu Kaljust. Gesualdo da Venosa è passato alla storia per due motivi: il primo è l'essere stato uno dei più grandi madrigalisti del suo tempo con Monteverdi e Marenzio, distinguendosi soprattutto per l'originalità e l'arditezza delle sue armonie, e il secondo è quello tristo dell'assassinio della moglie e della amante colti in flagrante adulterio. Il gesto non ebbe conseguenze legali. Gesualdo, oltre che principe, era protetto, per così dire, dal delitto d'onore, ma ne ebbe di psichiche molto importanti. Il compositore infatti uscì di senno e molta della sua musica, così diversa e strana per l'epoca, è proprio il frutto di questa follia. Il reportage di Berengo Gardin, Carla Cerati ed Alessandro vanno dal 1965 al 1968-69, e nel 1973 i manicomi stanno per essere liberati, ci si arriverà poi solo con la legge varata nel 1978, ma già bisogna stabilire cosa fare della libertà di chi vi era imprigionato e aveva marciato sotto le insegne di Marco Cavallo, il gigantesco pupazzo di cartapesta ideato dal drammaturgo Giuliano Scabbia e che aveva poi era diventato una sorta di simbolo di quella, era stato costruito assieme ai matti, come venivano chiamati, ed era diventato appunto un simbolo di quella avanzata trionfale verso l'abbattimento delle mura dei manicomi, perché la creatività artistica, anche grazie a personalità come quella di Ugo Guarino, ha avuto un ruolo fondamentale nel processo che portò alla chiusura dei manicomi in Italia. C'è una suggestiva fotografia di Paola Mattioli tra quelle esposte alla mostra di cui stiamo parlando di Castelnuovo di Magra, la liberazione possibile, che rivela in controluce un fantastico mondo sopraelevato, un fantastico mondo aereo di una leggerezza, per così dire, alla Calder, che si nascondeva nel padiglione piccolo dedicato all'animazione artistica dell'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. È una giostra come quelle che ci sono talvolta, che vengono sistemate sulla culla dei bambini, di sagome appese a un filo, che è stata ribattezzata Paradiso Terrestre. Mattioli, che all'epoca del suo reportage era una studentessa universitaria e una giovane allieva di Ugo Mulas, si muove sulle tracce della transizione dal mondo chiuso del manicomio, ormai in via di smantellamento, e tutto ciò che è penetrato attraverso i varchi delle sue vecchie mura, dalle sessioni di arte terapia ai momenti conviviali, all'osteria delle cinque porte, dalle assemblee con basaglia a cui partecipano medici, infermieri, ricoverati anche, alla vecchia rete di un letto fotografato in una veranda piena di luce, e quel che resta dell'era della contenzione, delle camicie di forza, dell'elettroshock, delle caviglie smagrite e strettamente legate con dei nastri di stoffa bianca riprese dalla fotocamera di Berengo Gardin appena 4 anni prima. Ecco, da Mattioli a Tremolata, a Lucas, a Umbaca, tutti i fotografi presenti alla mostra, il racconto visivo della questione psichiatrica cambia di segno, o meglio di sguardo. Ma quella che Francesca Orsi, in un suo libro di cui peraltro abbiamo già parlato in trasmissione, ha chiamato la nuova alleanza tra la fotografia e la psichiatria resta salda, da almeno finché gli anni della crisi dell'impegno civile non la incrinano. Sul volto dei degenti ora compaiono dei sorrisi, tra loro persino dei gesti di relazione. Si è aperta una nuova stagione e le fotografie di questa nuova stagione della storia della psichiatria, scrive Tatiana Agliani nel suo saggio sul libro pubblicato da ETS, sono fotografie
di corpi che si rianimano, che pur portando spesso impressi segni della sofferenza, si aprono ad una riconquistata libertà di movimento, di parola, dialogano finalmente tra loro, si toccano, si sorridono, riscoprendo la tenerezza dei gesti, come in quella coppia di donne anziane sedute una di fronte all'altra in una casa alloggio a Bari, Santo Spirito, che si toccano e si parlano con gli occhi, in una fotografia di Giuliano Lucas. Ed è sempre quest'ultimo che nel 1988 ordisce una sorta di sessione concettuale, strana per un fotografo così profondamente legato al reportage qual è Lucas, al posto delle fragole, il bar dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, che consiste in un'operazione molto semplice: fotografare chiunque si avvicendi al tavolino di fronte al suo. Il risultato è una serie di volti e di corpi nei quali è molto difficile distinguere il malato dal sano, il degente dall'infermiere, il medico dal parente. Sembra anzi che quando queste immagini sono state presentate a un festival in Giappone, il pubblico che era stato chiamato a individuare il matto di turno, qual è il matto, abbia indicato con grande sicurezza soprattutto un signore che in realtà era un noto psichiatra in forza all'ospedale, forse perché, come diceva Franco Basaglia, visto da vicino nessuno è normale.

quinto movimento dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra della Francophonie diretta da Jean-Philippe Tremblay. È il movimento finale, Sogno di una notte di un sabato, della composizione che scrive Federico Capitoni. Nella sua nota inaugura l'idea di musica a programma che avrà grande fortuna dall'Ottocento in poi, e Berlioz la compose sulla base di una vicenda che voleva raccontare in musica, quella di un artista che assume dell'oppio e in preda ai deliri immagina fantasiose situazioni con l'amata. In questo finale domina una lunga e varia danza macabra, un sabba appunto di streghe, mostri e strani rituali.

Sonata per pianoforte numero 1, scherzo intermezzo di Robert Schumann, l'abbiamo ascoltata da Murray Peraia al pianoforte, il terzo movimento della prima sonata per pianoforte di Schumann, datata 1833, e Federico Capitoni nella sua nota definisce la sonata eccezionale perché sintetizza lo stile rapsodico fatto di repentini cambi umorali tipico di Schumann, uno stile che riflette anche la schizofrenia di cui soffriva il musicista e che lo portò a tentare di togliersi la vita e poi a essere ricoverato. E il romanticismo di Schumann, scrive ancora Capitoni, trova i suoi più esacerbati vertici proprio perché al suo pathos estetico ne unisce uno derivante da turbe interiori di origine psicofisica, e cioè di nuovo la presenza della follia. Stiamo parlando di una mostra, La liberazione possibile, il manicomio Franco Basaglia e noi, curata dagli archivi della Resistenza, di un libro pubblicato da ETS che raccoglie le fotografie della lunga marcia verso la liberazione dei manicomi. E anche però in queste, diciamo, immagini è abbastanza lampante che il fotografo può entrare a contatto con il folle, con le sue manifestazioni, ma non può mai entrare a contatto, e questo Gianni Brengo-Gardin l'ha detto più di una volta, con l'essenza della follia, perché quest'ultima si ritira proprio nell'invisibile. Alle 6:39 minuti e 40 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Vi ricordo che la mostra di cui abbiamo parlato si sta svolgendo ancora oggi nella torre del Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia. Il libro La liberazione possibile, il manicomio Franco Basaglia e noi, con un saggio di Tatiana Agliani, è pubblicato dalle edizioni ETS, è l'ultimo inserto folle, per così dire, della scritta di Federico Capitoni. è recente, sono i Beatles, The Fool on the Hill, e qui siamo al folle come nemico pubblico, perché venne scritto questo brano in difesa di Maharishi Guru, che era stato preso per cialtrone e folle dall'opinione pubblica.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Al via oggi ad Ankara in Turchia il vertice NATO. Ci sarà anche Trump. Prima di partire ha tenuto un punto stampa il corrispondente da New York.
3: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
4: Look, we're gonna win one way or the other. We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job.
3: Vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo, oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier Meloni che lo guarda e sopra la scritta: è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca, negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
5: Da Palazzo Chigi nessuna replica al nuovo attacco del presidente Trump. Giorgia Meloni, che parteciperà ai lavori, ha focalizzato l'attenzione sulle priorità italiane. Focus sul fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione dei canali di approvvigionamento. Una risposta a Trump arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da sole. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Solidarietà alla presidente del Consiglio dalle opposizioni che parlano di attacchi inaccettabili, pur sottolineando che la premier è stata troppo accondiscendente con il capo della Casa Bianca.
2: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo nella striscia di Gaza controllata dal 2007. La decisione avvia il passaggio di poteri ad un comitato tecnico e transitorio incaricato dal Board of Peace. Una svolta politica che lascia però irrisolto il nodo del disarmo, tema di scontro nelle trattative per un accordo di pace definitivo.
5: Colpo di scena dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Indagato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC. Sul movente ancora in corso l'indagine.
2: Ancora a cronaca, Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, è stato condannato per violenza sessuale di gruppo. Sentiamo perché.
6: Una condanna pesante per un campione olimpico. 5 anni e 4 mesi di carcere per il poliziotto atleta Antonino Pizzolato, accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista finlandese conosciuta in un ristorante a Trapani nel luglio del 2022. Quella stessa sera Pizzolato ed altri 3 amici, tutti condannati alla stessa pena, l'avrebbero condotta in un appartamento all'interno di un residence, abusando di lei. Di dolorosa vicenda ha parlato l'avvocato della vittima, Nicola Pellegrino.
7: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
6: Il legale di Pizzolato, Paolo Paladino, presenterà ricorso in appello. La Federpesi non ha mai adottato alcun provvedimento nei confronti dell'atleta. Arianna Di Giorgio, GR3.
5: Dall'antitrust arrivano nuove linee guida per le recensioni online. Serve lo scontrino.
8: L'obiettivo è quello di garantire la veridicità dei giudizi su ristoranti e alberghi oppure sugli acquisti online. Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta, come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione. Diventeranno operative dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, e si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano una valutazione sulle proprie attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità basati anche sull'intelligenza artificiale. Tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet Confesercenti. La prova scontrino e garanzia rinunciata. Non irrinunciabile. Fabio Comini, GR3.
2: Tennis, Wimbledon sempre più azzurro, Cobolli e Paolini ai quarti di finale. Cobolli ha battuto in 3-7 l'australiano De Minaur, Paolini la filippina e Ala. Questo pomeriggio alle 14 torna in campo Jannik Sinner contro il tedesco Struff.
5: Musica in chiusura con un salto indietro nel tempo. Stasera all'Auditorium Parco della Musica di Roma torneranno gli Europe. Sono passati 40 anni, era il 1986 dall'uscita di The Final Countdown, il brano più famoso degli Europe, prima in classifica in 25 paesi. Ancora oggi la band, guidata dalla voce di Joy Tempest, rimane uno dei gruppi preferiti dai fan affezionati al rock anni 80.
2: La linea ad onda verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR3 alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne.
10: Donne che hanno tracciato nuove strade.
11: Un gradino alla volta nella vita arrivi molto, molto in alto.
10: Che hanno osato, lottato, creato.
12: Era tutto rivoluzionario e soprattutto era nuovo per quegli anni.
10: Storie di coraggio e bellezza di quattro protagoniste straordinarie, raccontate da famose attrici italiane. Illuminate. Da venerdì 17 luglio 21:10, Rai Storia.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.52, apriamo in A10, Genova Ventimiglia, in Liguria, tra Celle Ligure e l'allacciamento con la A6 in direzione Ventimiglia, dove si registrano 3 km di coda per un incidente. In A32 Torino-Bardonecchia, tra Ulx e Bardonecchia, in direzione del confine francese, segnalati invece 2 km di coda per il traffico intenso. Ci spostiamo in Veneto, in A4, tra la tangenziale di Mestre e Arino, in direzione Padova, presente code a causa di un incidente. Ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, nel Lazio, tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, si registrano 3 km di coda per un incidente che vede il ribaltamento di un veicolo. Il traffico attualmente scorre solo in corsia di sorpasso. Ora sulla diramazione di Roma Sud della 1, invece, tra l'allacciamento con l'Autosole e San Cesareo verso il grande raccordo anulare, presente 1 km di coda per lavori. Chiudiamo infine in Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, tra Bauladu e San Lussorio in direzione Porto Torres, il traffico rallenta a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Simone Dell'Orca alla console, Costanza Spocci in redazione e Manuel De Lucia in regia. È martedì 7 luglio, abbiamo molte notizie che spaziano dal vertice NATO ad Ankara. Per radio e chi ci ascolterà in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Simone Dell'Orca alla console, Costanza Spocci in redazione e Manuel De Lucia in regia. È martedì 7 luglio, abbiamo molte notizie che spaziano dal vertice NATO ad Ankara agli attacchi alla guerra tra Russia e Ucraina fino ad arrivare a notizie mediorientali e poi

di due ex funzionari siriani per abusi. Procediamo con ordine, ricordiamo il bilancio dell'attacco russo con 68 missili balistici e 351 droni contro Kiev, che ha superato i 23 morti, mettendo in evidenza la grave carenza di intercettori di fabbricazione statunitense a disposizione dell'Ucraina. In risposta, Kiev ha attaccato la più grande raffineria di petrolio della Russia, Omsk, danneggiando una parte essenziale dell'impianto. Siamo sulla BBC. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un rafforzamento immediato del sostegno occidentale, ed è proprio questo il titolo del network britannico. Zelensky farà pressione sulla NATO affinché fornisca sistemi di difesa aerea dopo gli intensi attacchi russi. Il presidente ucraino intende sfruttare la riunione della NATO in Turchia per sollecitare gli alleati di Kiev a fornire sistemi di difesa aerea di cui il paese ha urgente bisogno per proteggersi dai crescenti attacchi russi. L'appello di aiuto di Zelensky risuona con particolare intensità dopo che missili russi hanno colpito la capitale ucraina per ben due volte in meno di una settimana. Il vertice di Ankara sarà anche un'occasione per Zelensky, continua la BBC, di tenere un incontro cruciale con Donald Trump e ribadire la sua tesi secondo cui i brutali attacchi della Russia sono una dimostrazione di debolezza e non di forza, e che Vladimir Putin dovrebbe essere spinto ad avviare colloqui per una pace dignitosa. Se ci spostiamo sul New York Times, in apertura troviamo una analisi, ovvero: nel prossimo capitolo della NATO l'Europa potrà assumere un ruolo di primo piano? Questo si chiede il quotidiano di New York. Scrive: il vertice dei leader che si terrà in Turchia sarà incentrato sulla creazione di un nuovo modello per l'alleanza, mentre il presidente Trump spinge per ridurre il proprio impegno e fa pressione sugli altri affinché ne assumano uno maggiore. I leader, scrive il New York Times, arrivano ad Ankara in Turchia per il vertice NATO, vogliono mantenere il presidente Trump e gli Stati Uniti profondamente coinvolti nella NATO, ma hanno accettato che l'alleanza sta cambiando e che dovranno fare molto meno affidamento su Washington per la difesa convenzionale dell'Europa. Se ci spostiamo sul Kiev Independent, abbiamo un'esclusiva: Trump e Zelensky discuteranno, scrive il quotidiano ucraino, la strategia per fare pressione sulla Russia affinché avvii colloqui di pace. Tra poco ci sposteremo sulla stampa russa, che vedremo ha un'interpretazione di segno opposto. Il presidente Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si scambieranno idee su come porre fine alla guerra totale della Russia contro l'Ucraina, scrive il Kiev Independent, durante un incontro previsto per l'8 luglio al vertice NATO di Ankara. Questa è un'esclusiva del quotidiano, che ha preso come fonti due persone a conoscenza della questione. L'incontro si svolge in un momento in cui l'Ucraina ritiene di avere ora l'opportunità di fare pressione sul presidente russo Putin affinché avvii negoziati diretti con Zelensky. Kiev spera di capitalizzare su quella che considera una crescente pressione sul Cremlino, cercando al contempo un sostegno urgente da parte degli Stati Uniti per rafforzare le difese aeree dell'Ucraina. Se, come dicevamo poco fa, ci spostiamo su Izvestia, quotidiano russo vicino al Cremlino, abbiamo questo titolo: punto di svolta, Stati Uniti ed Europa si scontreranno al vertice della NATO sulla questione ucraina. Trump accelera il processo di risoluzione del conflitto, mentre l'Unione Europea ignora completamente la questione di eventuali accordi di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando di rilanciare il filone ucraino dopo la recente conversazione telefonica con Putin, scrive Izvestia. Ha in programma di incontrare Zelensky ad Ankara l'8 luglio per poi tornare a dialogare con il leader russo. Nel frattempo, la NATO ha già preparato una proposta per un nuovo prestito a Kiev, in attesa di un sì unanime al prossimo vertice, come ha appurato Izvestia. I leader europei cercheranno di convincere il capo della Casa Bianca a riprendere le pressioni su Mosca, ma Washington, molto probabilmente, manterrà una posizione pragmatica, questo secondo gli esperti. Cosa conterrà il prossimo pacchetto di aiuti? Lo elenca Izvestia nell'articolo, dice: scopriamolo con il nostro articolo. Se ci spostiamo sull'agenzia di Stato russa TASS, abbiamo questo titolo: il vertice della NATO presenterà a Trump il confronto militare con la Russia come un progetto commerciale. Secondo fonti di Bruxelles, il cancelliere tedesco Merz ha annunciato che l'importo massimo degli aiuti militari all'Ucraina per il periodo 2026-2027 sarà pari a 140 miliardi di euro. E la TASS si concentra su un altro elemento, ovvero la durata del vertice di Ankara. Il, ver-

0: Dice, NATO sarà il più breve degli ultimi 20 anni e consisterà in una cena di lavoro la sera del 7 luglio e in un'unica sessione plenaria l'8 luglio. I partecipanti si concentreranno su tre questioni pratiche fondamentali: i preparativi per un confronto militare con la Russia, l'aumento delle forniture di armi e dei finanziamenti all'Ucraina e il rafforzamento delle proprie capacità militari. Ricordiamo tra l'altro che proprio un'analisi del vertice NATO l'abbiamo fatta ieri nei nostri approfondimenti delle 11 condotti questa settimana da Anna Maria Giordano, che potete riascoltare su Rai Play Sound. Se ci spostiamo dalla TASS su Interfax, altra agenzia russa di stampa, abbiamo una notizia che ci porta, abbiamo sia la notizia del vertice, ma ne abbiamo un'altra ripresa dal quotidiano, dal sito di informazione statunitense Axios, che troviamo un po' anche questa notizia dappertutto, ovvero gli Stati Uniti affermano che l'Iran ha ripreso gli attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha lanciato almeno 2 missili contro navi mercantili che transitavano nello stretto nella serata di ieri. Questo lo riferisce Axios citando 2 funzionari statunitensi. Andiamo allora da Interfax, proprio su Axios, dove l'articolo di apertura a firma Barak David, sempre molto informato sulle questioni e la principale firma su tutto quello che riguarda negli ultimi mesi il conflitto con l'Iran. Titola: L'Iran riprende gli attacchi nello stretto di Hormuz, secondo quanto affermato dagli Stati Uniti. Secondo quanto riferito ad Axios da 2 funzionari statunitensi, l'esercito iraniano ha lanciato nella serata di ieri almeno 2 missili contro navi mercantili in transito nello stretto. Poi Axios fa una sorta di schema spesso nei suoi articoli, quindi scrive perché è importante. Gli attacchi segnalati minacciano di vanificare un memorandum d'intesa firmato meno di 3 settimane fa, in base al quale l'Iran si era impegnata a cessare gli attacchi nello stretto di Hormuz. Questi attacchi giungono dopo la scadenza di un accordo di una settimana tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi nello stretto. È probabile che gli Stati Uniti reagiscano con attacchi contro obiettivi iraniani. E poi ricorda, anche qui un altro paragrafo, notizie principali, che l'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo ha poi dichiarato lunedì di aver ricevuto una segnalazione riguardante una petroliera che, navigando verso sud vicino all'Oman, lungo la costa dello stretto di Hormuz, è stata colpita da un proiettile non identificato, provocando un incendio. Questa notizia la troviamo anche diciamo, in fase di aggiornamento, così almeno viene classificata su Al Jazeera, petroliera in fiamme al largo delle coste dell'Oman dopo essere stata colpita da un proiettile. Su Axios la conclusione dell'articolo fa un riassunto della situazione attuale. La scorsa settimana un ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran a Doha, in Qatar, si è concluso senza significativi progressi sulla questione dello stretto di Hormuz. Ci spostiamo da Axios di nuovo sul New York Times, che riprende invece il tema dei rapporti tra Stati Uniti e Turchia riguardo ai caccia F-35. Il presidente dovrebbe annunciare il ripristino dell'accesso della Turchia ai velivoli F-35. Quindi, vertice NATO, il presidente Trump si recherà in Turchia, lo abbiamo sentito anche dal GR3 poco fa, è in viaggio, e si prevede che comunicherà al presidente turco Erdogan la sua disponibilità a ripristinare l'accesso della Turchia a un programma che le consentirebbe di acquistare i caccia stealth F-35. Questa mossa annullerebbe il divieto imposto dallo stesso Trump 7 anni fa per motivi di sicurezza nazionale, ma potrebbe incontrare l'opposizione del Congresso. Da qui, dal New York Times, ci spostiamo sul Guardian, che è ancora all'apertura dedicata alle dichiarazioni di Hamas. Quindi Hamas si offre di cedere il potere a Gaza a un'amministrazione sostenuta dagli Stati Uniti. La dichiarazione del gruppo militante non contiene alcuna promessa di disarmo unilaterale, come richiesto invece sia da Israele che dagli Stati Uniti. Il quotidiano britannico comincia così: Hamas ha annunciato l'intenzione di cedere l'autorità di governo a Gaza dopo 2 decenni al potere e ha invitato un'amministrazione provvisoria sostenuta dagli Stati Uniti ad assumere la gestione del territorio palestinese. Non è stato immediatamente chiaro in che misura l'annuncio, realizzato ieri, possa contribuire a rafforzare un cessate il fuoco osservato solo in parte a Gaza, oppure a migliorare le condizioni nella striscia costiera assediata, scrive il Guardian, che si trova ancora nel mezzo di una crisi umanitaria. Tuttavia, Pur annunciando di essere pronta a cedere la responsabilità della sicurezza nell'ambito di una transizione, la dichiarazione di Hamas non ha fatto alcuna promessa di disarmo unilaterale, come invece richiesto sia da Israele che dagli Stati Uniti. L'amministrazione provvisoria, prosegue il Guardian, alla quale Hamas si è offerta di trasferire il governo, nota come Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, è stata impossibilitata da Israele a entrare a Gaza sin dalla sua creazione a gennaio, nell'ambito di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, e quindi questo fatto aggiunge ulteriori dubbi sui tempi di un eventuale futuro passaggio di conferme. Secondo molti analisti, l'annuncio di Hamas è stato in gran parte una mossa simbolica volta a rilanciare un processo di pace bloccato che ha ostacolato la ricostruzione e gli aiuti umanitari per i 2,1 milioni di abitanti sopravvissuti a Gaza. Riporta poi il Guardian la dichiarazione del portavoce di Hamas, Sam Qassem, che ha dichiarato a France Press, e qui è in parte un virgolettato: Hamas ha compiuto un nuovo passo rinunciando al controllo della striscia di Gaza al fine di eliminare qualsiasi pretesto per l'occupazione che continua la sua aggressione e la sua guerra di sterminio. Le dichiarazioni di Hamas le troviamo in apertura naturalmente su Palestine, quotidiano della striscia nato tra il 2006 e il 2007, un quotidiano che riporta insomma, che affine ad Hamas. Siamo impegnati a rispettare l'accordo di cessate il fuoco, questo è il titolo in apertura su Palestine, e a sciogliere il comitato di emergenza in preparazione al trasferimento dell'amministrazione di Gaza al Comitato Nazionale. Da Palestine ci spostiamo su Arez, che realizza e scrive un'analisi su tutto questo. Il Comitato per la Pace di Gaza ha tre vie per la ricostruzione, Israele le sta bloccando tutte. Mentre il Comitato vuole regalare al Presidente degli Stati Uniti un successo con un nuovo campo profughi a Rafah, Israele sta ritardando l'invio della forza internazionale necessaria a tal fine. Mentre Hamas annuncia simbolicamente le proprie dimissioni, l'Egitto lascia intendere che il gruppo potrebbe mostrarsi flessibile sul piano al disarmo. Il Consiglio per la Pace, istituito con l'obiettivo di guidare la striscia di Gaza da uno stato di distruzione e rovina verso la sua ricostruzione, comincia così Haaretz, ha raggiunto un bivio cruciale nelle ultime settimane. Ora si trova di fronte a tre opzioni: costruire campi profughi in un'area molto limitata a Rafah senza l'accordo di Hamas, attendere che Hamas accetti un quadro di disarmo graduale, oppure consentire al comitato tecnocratico di entrare nella striscia sulla base di accordi parziali con Hamas che non includono alcuna garanzia in merito al suo disarmo. Senza progressi immediati su una di queste opzioni, la maggior parte degli abitanti della striscia di Gaza dovrà affrontare un quarto inverno in tende allagate, prive di servizi igienici adeguati ed esposte a frequenti attacchi da parte delle forze di difesa israeliane. L'ostacolo che attualmente blocca tutte e tre le possibili vie è il governo israeliano, prosegue Haaretz. Le recenti notizie, tra cui quella di Yedioth Ahronot di venerdì scorso, secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe deciso di rinunciare al disarmo di Hamas come condizione per la ricostruzione di Gaza, non aumentano le probabilità che il primo ministro israeliano Netanyahu acconsenta una mossa che in passato e spesso aveva definito una resa, soprattutto non nel bel mezzo di una campagna elettorale. Tuttavia il Board of Peace non può permettersi di ammettere il fallimento ed è ansioso di presentare a Trump almeno un risultato parziale. Rimaniamo su Haaretz, ma ci spostiamo su un fronte interno. Questa era un'analisi. L'editoriale di oggi di Haaretz invece è dedicato all'istruzione delle donne in Israele. Perché? Perché sta passando un disegno di legge sulla segregazione di genere alla Knesset che oltrepassa una pericolosa linea rossa. Questo è il titolo dell'editoriale. Lunedì la Commissione Istruzione della Knesset ha approvato una legge che consentirebbe percorsi di studio separati per genere nei corsi di laurea magistrale e di dottorato. Il disegno di legge, scrive il quotidiano, è ora pronto per le ultime due votazioni alla Knesset, dopo le quali entrerà in vigore. Contrariamente alle finte dichiarazioni di innocenza, il disegno di legge non è un adattamento culturale, bensì una minaccia strategica alla qualità dell'istruzione superiore e al carattere liberal-democratico di Israele. Ciò sconvolgerebbe il delicato equilibrio stabilito dalla Corte Suprema di Giustizia nella sua sentenza di circa 5 anni fa, portando alla normalizzazione dell'esclusione delle donne. Ricorda Ares nel suo editoriale che 5 anni fa l'Alta Corte ha approvato gli studi separati per genere per i membri della comunità ultraortodossa a determinate condizioni. Gli studi separati sarebbero stati previsti solo per i corsi di laurea triennale. La segregazione si sarebbe limitata all'aula e sarebbe cessata la discriminazione nei confronti delle docenti donne a cui non era stato permesso di insegnare nei corsi riservati agli uomini. I 5 giudici del collegio giudicante sono stati chiari. La segregazione di genere viola il diritto all'uguaglianza e alla dignità umana delle studentesse e delle docenti universitarie. La proposta di legge attuale presentata dal membro della Knesset Limor Sonhar Melech viola ciascuna delle disposizioni, aumenta la discriminazione nei confronti delle docenti, apre le porte alla segregazione razziale per chiunque lo desideri ed estende la zona sterile priva di donne a tutte le aree di studio, comprese biblioteche, mense e laboratori di ricerca. Conclude l'editoriale di Arez così: la segregazione di genere è una cartina tornasole per valutare lo stato della democrazia. I suoi sostenitori non conoscono il compromesso. Non si limita alle aule scolastiche, ma rimodella l'intera sfera pubblica. Di fronte a un governo che cerca di trasformare l'istruzione superiore in uno strumento di ignoranza ed esclusione, il fronte progressista deve tracciare delle linee rosse. Un'università che non sia libera, equa e diversificata cesserebbe di essere tale. Rimanendo nell'ambito dei diritti delle donne, ma spostandoci nel continente africano, ci spostiamo anche di mezzo di comunicazione, andiamo su Al Jazeera, in Gambia, perché in Gambia è attesa una sentenza che potrebbe rivedere e sospendere il divieto delle mutilazioni genitali femminili. Le madri gambiane, scrive Al Jazeera, temono per le loro figlie mentre il tribunale valuta il divieto delle mutilazioni genitali femminili. Mentre la Corte Suprema del Gambia si prepara a pronunciarsi sul divieto delle mutilazioni genitali femminili, le madri temono che la legge possa essere indebolita. Al Jazeera va tra l'altro sul posto e parla con diverse persone. Le madri sono molto preoccupate che le mutilazioni possano essere inflitte alle loro figlie, ma mostra anche ancora che l'elevato consenso che ha all'interno della società la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Rimanendo nell'ambito dei diritti, ma spostandoci sui diritti dei bambini, rimanendo anche su Al Jazeera, abbiamo una notizia che arriva dal Texas sulla tecnologia in particolare, perché la Corte Suprema degli Stati Uniti apre la strada al Texas per applicare la legge sulla verifica dell'età nelle app. I genitori devono autorizzare lo scaricamento e il download delle app da parte dei minori, mentre continua la battaglia legale sulla legge texana sulla verifica dell'età. Ci spostiamo verso la chiusura della nostra rassegna in Europa. Abbiamo prima di tutto una notizia di Politico sul piano dell'UE per promuovere la candidatura della Serbia all'adesione, che non riesce a convincere le capitali europee, scrive la testata paneuropea. L'esecutivo dell'UE vuole usare i progressi nel processo di adesione della Serbia per impedirle di allontanarsi dal blocco. Alcuni governi non ne sono convinti. E poi la notizia che annunciavamo in apertura, ci spostiamo sul servizio pubblico tedesco, Deutsche Welle. Un tribunale austriaco condanna 2 ex funzionari siriani per abusi. A Vienna sono stati condannati 2 ex funzionari della sicurezza siriana, tra cui l'ex capo dell'intelligence di Raqqa, per reati quali tortura e violenza sessuale contro gli oppositori del regime di Assad. E poi ci muoviamo verso la Francia, dove lo avevamo già commentato ieri durante la rassegna stampa. Oggi è atteso la sentenza che deciderà il destino politico di Marine Le Pen. Su questo apre Le Monde il caso degli assistenti parlamentari europei del Fronte Nazionale, i tribunali del Rassemblement National. I tribunali hanno il potere di decidere il destino politico di Marine Le Pen. Questa era l'ultima notizia. Radio Tremondo torna con i suoi approfondimenti alle 11, condotti da Anna Maria Giordano. I link di tutte le notizie che abbiamo citato nella rassegna possono essere ritrovati nella nostra newsletter, a cui vi potete iscrivere andando sul sito di RaiPlay Sound. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Pensate alla sorpresa del turista che va ad Atene e vede passare dei grandi camion con sopra scritto Metafora.
2: Nella mente di Umberto Eco, un podcast originale di Radio 3, con Paolo Di Paolo e i suoi ospiti, tra i quali Gianrico Carofiglio e Roberto Cotroneo.
3: A un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero.
2: Nella mente di Umberto Eco. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

0: Ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il contatore, mi apre?
7: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire.
12: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Cominciamo con la lettura dei titoli. Come avete sentito poco fa dalla rassegna di Radio 3 Mondo, anche la stampa nazionale parla evidentemente di tutto ciò che accade intorno a Donald Trump, il vertice NATO, i temi di politica estera come l'Ucraina naturalmente e il Medio Oriente con una serie di sviluppi a Gaza con molti nodi aperti. Sono pagine molto ricche oggi, le prime pagine in particolare. Il Corriere della Sera riesce a tenere insieme davvero tutti questi temi, apre con vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati, di spalla pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky con un servizio approfondito di Lorenzo Cremonesi. E poi il caso Ranucci, il giornalista di Rai 3 che ha subito minacce e poi un attentato dinamitardo. Caso Ranucci, indagato la vitola e il mandante. L'inchiesta sull'attentato, ancora il Corriere della Sera, di cui tra l'altro cito alcune righe a proposito del caso Trump da Barbara Stefanelli in prima pagina. Ci serve per dare il quadro e un po' il tono che tutti i giornali oggi da una parte e dall'altra osservano. Su questo tema, come trascorre la domenica, le domeniche, i giorni, il presidente degli Stati Uniti d'America, scrivendo decine e decine di messaggi sulla sua piattaforma Social Truth, che vorrebbe dire verità, uno via l'altro senza distinguere tra un bomber squalificato da riammettere subito al mondiale perché lui ha deciso che quel fallo da cartellino rosso non c'era, è un meme sessista, appunto, Barbara Stefanelli, e questo già dà un po' il quadro anche dei temi che affronteranno e del modo con cui vengono affrontati dai quotidiani italiani di oggi. La Repubblica, apertura, Trump, mani sui mondiali, il presidente, sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Un pallone gonfiato è il titolo del commento di Luigi Manconi, le fantasie di onnipotenza proprie di una personalità paranoica. Comincia così, già capita dove si va a parare oggi su questi temi. Svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la Vitola e il mandante, sempre Repubblica in prima pagina. La Stampa, Trump, i timori di Meloni, intervista a Tajani, la leggeremo dopo. Non rispondiamo più agli insulti, fondi dell'Unione Europea per la difesa, c'è ancora tempo. E poi c'è una proposta che arriva dall'europarlamentare Guetta e da Zucchero: diamo subito il premio Nobel a Lampedusa. E questo è un po' l'eco anche del viaggio di Papa Leone sull'isola. Ranucci, indagato la Vitola, e al centro pagina la foto, il fallaccio di Donald, con vari commenti e rimandi ovviamente alle pagine interne. La Verità sceglie di aprire sulla cronaca interna: l'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso, sono criminali non matti e bisogna rimandarli a casa. Questo è il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che firma un editoriale in prima pagina insieme ad altri commenti, e segnala in particolare: Covid, Conte si consegna, così scrive La Verità, alla commissione Covid, scontro con Fratelli d'Italia sulle date. Anche questo è una cosa, lo dicevamo ieri, di cui si continuerà a parlare per tutto il tempo della campagna elettorale, perché è un tema che naturalmente, dal punto di vista delle opinioni, anche del consenso, può essere considerato redditizio. Tornano in edicola il martedì Avvenire e il Manifesto. Armi o bagagli, titola il quotidiano Avvenire. Al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. In prima pagina viene segnalata la proposta di legge, la difesa non violenta tocca le 14.000 firme. Accelera la campagna, un'altra difesa è possibile. Sono ormai 14.000 le firme già raccolte sulla proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta, con due editoriali in particolare di Diego Motta, La trasparenza che ora serve, Riarmo, costi e scelte per l'Italia, e di Francesco Riccardi, Meno retorica, più cittadinanza, disabilità, lo sguardo e le parole, con un'attenzione sempre a quelli che rischiano di essere poi scartati dal grande dibattito pubblico, e non solo dal grande dibattito pubblico. Il Fatto Quotidiano, al centro della prima pagina, Ankara, Ruth e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL, non hanno pane, mangino cannoni. Questo è il titolo caustico del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Al vertice NATO, europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. Segnalati vari titoli anche di politica internazionale. Diverse anche interviste. Ancora una volta la procura di Roma, indagato la Vitola, ordinò la bomba contro Ranucci. E poi l'editoriale quotidiano di Marco Travaglio, NATO per leccare, e questo naturalmente attiene al vertice NATO che comincia oggi in Turchia. Il Manifesto, le regole del gioco, l'apertura è con un titolo come sempre a effetto, non solo a effetto per La Verità, perché riesce a riassumere e radunare i grandi temi delle ultime ore. Una foto di Donald Trump con l'indice puntato, pagare e ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice di no. E poi un segnalato al centro pagina, un reportage approfondito dal vivo e sul terreno.

0: Cielo tra Meloni e Trump. La Premier ignora gli attacchi. Tajani, relazioni Italia-USA avanti al di là delle singole dichiarazioni. Crosetto, le persone passano, i rapporti restano. Le opposizioni, niente insulti al paese. E poi anche qui una foto al centro pagina con Trump e Infantino. Trump che mostra un cartellino rosso. Infantino, sapete, il gran governatore. È difficile trovare una definizione per lui che superi quella esclusivamente di capo della FIFA, perché si assume la responsabilità ormai di relazioni internazionali che creano molto imbarazzo. Il titolo è Scandalo Mondiali, Trump ho chiamato Infantino e ha tolto il rosso, bufera sulla FIFA, Malagò precedente pericoloso. C'è un commento di Andrew Spannaus, giornalista americano, l'imbarazzo di noi americani. Il Foglio fa una scelta interessante, sarebbe da dire divertente se la situazione non fosse tragica o tragicomica per certi versi, e cioè riformula il tweet di Trump in una sorta di sovraprima pagina. Il tweet, ricordate, il post di Trump nel quale chiedeva un ordine restrittivo nei confronti di Giorgia Meloni, e invece riproponendo lo stesso post ma modificando la foto, il Foglio titola Restraining Order Needed. La foto è quella tra Trump e Putin. L'ordine restrittivo che serve, separare Trump da Putin, fate girare. Questo è l'invito del Foglio, e poi leggeremo all'interno anche un pezzo molto interessante sull'eco della visita a Lampedusa di Papa Leone. Il Sole 24 Ore, una buona notizia, apertura in prima pagina, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. Naturalmente spazio alla politica internazionale, Trump e Meloni, due campagne elettorali speculari, un commento di Lina Palverini, speriamo di avere tempo per leggerlo perché segnala alcuni spunti interessanti tra politica interna e politica internazionale. Espulso è il titolo a centro pagina, in prima pagina di Libero, con una foto vignetta. Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni mondiali fanno infuriare tutti. Da leader a pallone sgonfiato è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Il giornale, nato per sfasciare tutto, Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA, scoppia la guerra del calcio, e il direttore Tommaso Cerno parla di roulette americana nel suo editoriale. Covid, Conte bleffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. E poi una fotonotizia, l'anti-Elli solo 33esima, Salis sogna da leader ma come sindaca di Genova crolla nel gradimento. Questo è il titolo, e Salis non manca quasi mai sulle prime pagine di alcuni giornali. Il Domani, Trump NATO, oggi la resa dei conti ma lui pensa a truccare il mondiale. Un editoriale di Nadia Urbinati, lo schiaffo del tycoon e la risposta dell'Europa, e poi segnalo anche un commento, un'analisi di Renzo Guolo sull'Iran, Khamenei e il messaggio al mondo intero. Si stanno svolgendo giorni di lutto in Iran ma anche in Iraq, e anche qui devo dire ci sono degli sviluppi interessanti, dei segnali che alcuni giornali hanno saputo cogliere. E poi il Riformista ancora una volta apre con una foto, pallone gonfiato, si vede Trump, il volto di Trump su un pallone da calcio. Il tycoon mette nel mirino Meloni, Picerno una strategia, la studiosa Conley con la comicità mina l'autorevolezza. E poi un approfondimento di Andrea Tancredi, 10 anni dopo la Brexit, l'identità non paga il conto. E poi riferimenti alla guerra in Ucraina, un reportage da Israele e i temi riguardanti la legge elettorale. Infine l'Unità, scegliere se vivere o morire è un diritto, parla un senatore malato di SLA, un articolo di Franco Mirabelli, ma grande attenzione ancora una volta a Trump che chiede un decreto sicurezza contro Meloni e al piede della prima pagina la Bossi Fini, cioè la fabbrica dei clandestini. Come vedete i temi sono molti, proveremo ad affrontarli. La rassegna dei titoli si completa qui e dopo passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali e dei reportage. A tra poco.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Bene, torniamo appunto sui quotidiani, riprendiamo in mano il Corriere della Sera, abbiamo letto naturalmente la prima pagina, segnalato alcuni articoli interessanti, vorrei fare un salto in realtà a pagina 16, dove c'è un articolo di Francesco Battistini inviato in Israele. Cominciamo da qui perché ciò che accade in Medio Oriente e che poi arriverà al vertice NATO va seguito con molta attenzione perché tanti temi si cercano. Tra l'altro oggi viene evocata ancora una volta la Libia da alcuni quotidiani perché una delle offerte che gli Stati Uniti potrebbero fare all'Italia per mitigare le tensioni nei rapporti è quella di attribuire a Roma una qualche responsabilità insieme alla Turchia per la stabilizzazione della Libia e lo sfruttamento, virgolettando, delle sue risorse. Netanyahu contro la Corte Suprema, il Presidente, siamo oltre ogni limite, il governo non applicherà una sentenza. Dal nostro inviato Francesco Battistini a Gerusalemme, eccolo qui, io esco ma voi sapete che cosa dovete votare. Quando Bibi Netanyahu ha lasciato la riunione del governo domenica ha detto che lo faceva per correttezza, non voleva alimentare il sospetto, lui che è sotto processo per corruzione, frode e abuso d'ufficio, d'un conto da regolare con giudici della Corte Suprema. Figurarsi, il conto è aperto da 3 anni e tutti i ministri hanno finto di non saperlo, mentre un loro portaborse ammetteva in TV che sì, era giunto il momento di creare una crisi con l'alta corte. Netanyahu dunque si è alzato dalla sua poltrona da premier, è uscito, le porte si sono chiuse per votare la mozione e in Israele si è aperta quella che ora il leader dell'opposizione Lapid definisce la peggiore crisi costituzionale della nostra storia. Questo strappo, va concludendo Battistini, è solo un test, scrive un editoriale di Yediot Aronot. Negli ultimi 3 anni Netanyahu e la corte si sono scontrati molte volte, si è sempre minacciata la crisi costituzionale, ma finora il governo aveva sempre accettato le sentenze. Ora però è diverso, si vuole che i fallimenti del 7 ottobre non siano agenda, nascondere il fatto che Netanyahu ha portato Israele al punto più basso della sua storia. Ne vedremo altri di questi scontri. A Gaza c'è un medico palestinese, Abu Safia, in fin di vita per le botte ricevute in carcere. Una ONG israeliana ha chiesto che venga rilasciato o almeno visitato. L'esercito ha detto di no e anche stavolta la Corte Suprema si è messa in mezzo. Entro oggi Bibi risponda. E poi sempre Battistini, il premier di Hamas si dimette, a Gaza resta senza governo, colloqui sul Libano a Roma. Anche questa è una notizia importante perché un'altra delle offerte arrivata appunto dagli Stati Uniti è quella, è mediata evidentemente con un lavoro incessante della diplomazia italiana, è quello di portare nel nostro paese i colloqui per tentare di stabilizzare la crisi tra Libano e Israele, dove l'incognita rimane soprattutto il ruolo di Hezbollah nel momento in cui il movimento filo iraniano, nel momento in cui tra l'altro si stanno svolgendo i funerali di Khamenei, la guida suprema uccisa a febbraio nel corso dei raid su Teheran. Passiamo a Repubblica perché questo ci aiuta a capire che cosa sta accadendo nei retrobottega della diplomazia. riguardo appunto al caso Trump-Meloni. Abbiamo cominciato con Israele perché le cose davvero si tengono tra di loro, vanno tenute sul tavolo, perché ci aiutano un po' a decifrare anche i passi dei prossimi giorni che osserveremo sia durante il vertice NATO che nel corso di altri colloqui che vi saranno. Un ruolo sulla Libia, così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma. Dopo settimane di scontro, l'ipotesi di affidare a Italia e Turchia la stabilizzazione e lo sfruttamento delle risorse di Tripoli. Il pezzo a pagina 3 è di Paolo Mastrolilli, inviato in Turchia per seguire il vertice NATO. Dobbiamo assolutamente ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni e ci stiamo lavorando. Il vertice NATO è l'occasione giusta, con qualche gesto formale ma anche concreto. Un'idea sarebbe affidare a Italia e Turchia la Libia per stabilizzarla e sfruttare le sue risorse. L'alto funzionario dell'amministrazione Trump, che condivide queste considerazioni con Repubblica, fa parte dell'ala governativa che vuole ricomporre la frattura con la premier italiana, perché giudica Roma un alleato troppo importante per perderlo a causa dei meme via social, tipo quello pubblicato da Donald domenica. Serve un ordine restrittivo per Giorgia, come si fa con gli stalker. Dall'altra parte però ci sono diversi capi del movimento MAGA, tipo Steve Bannon, che ha ancora l'orecchio del presidente e una forte presa sul suo elettorato, convinti della fine del rapporto. Accusano l'ex alleata di non essere mai stata davvero dalla loro parte e mai un ponte fra Trump e l'Europa. La sfida fra queste due componenti dell'amministrazione, con Trump giudice ultimo, deciderà a breve il destino delle relazioni con Meloni e l'Italia. E qui salta un passaggio dal mio punto di vista decisivo, perché ci aiuta a comprendere chi ascolta Trump e chi ha voce nell'amministrazione americana o nel circolo ristretto della Casa Bianca sulle relazioni con l'Italia in particolare. Il funzionario riconosce che la popolarità di Meloni è cresciuta grazie allo scontro con Trump, scrive ancora Mastrolilli, mentre quella del capo della Casa Bianca continua a calare pericolosamente in vista del midterm di novembre, le elezioni di medio termine. Anche per questo sarebbe venuto il momento di darci un taglio. La fonte confessa di aver discusso con i colleghi italiani un gesto distensivo che potrebbe cambiare la dinamica durante il vertice NATO, visto che stasera Donald e Giorgia si ritroveranno nella stessa sala per la cena di benvenuto dei leader. Nelle orecchie di Trump, precisa però Mastrolilli, nelle orecchie di Trump sussurra anche l'ala di Bannon, sapete, l'ideologo con rapporti antichi con gruppi della destra, dell'ultradestra italiana, e con un passato turbolento anche dal punto di vista giudiziario negli Stati Uniti. Nelle orecchie di Trump, dicevo, sussurra anche l'ala di Bannon, che ha bocciato così l'ex alleata, e queste sono le parole di Steve Bannon: come ho detto ormai per anni, Meloni non è mai stata un ponte per il presidente verso l'Europa, questa era una fantasia costruita da lei stessa. E poi le sue azioni nocive e dannose contro l'America durante un tempo di guerra non verranno presto dimenticate, Meloni non è un amico degli Stati Uniti e ci saranno conseguenze. Queste le parole di Steve Bannon. Facciamo sempre da Repubblica un salto in politica ancora internazionale. Centinaia di missili russi, l'ombra dello zar sul vertice che lascerà sola l'Europa. Ci serve per entrare nel cuore di ciò che si discuterà in Turchia. Ecco cosa scrive sempre Gianluca Di Feo, dico sempre perché si occupa da tanto di questi temi e anche su questioni molto più tecniche, anche di analisi militare. Il continente è privo di difese contro i razzi e gli Stati Uniti ci mettono un anno a produrre le ogive che Mosca lancia in una notte. L'eco delle esplosioni che hanno squarciato la notte di Kiev arriva dritta nel vertice NATO di Ankara, perché è chiaro che la pioggia di missili contro l'Ucraina rappresenta un problema politico e militare per tutta l'alleanza e soprattutto per i partner aerei europei. Poche ore prima dell'attacco, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è stato esplicito e ha parlato di una guerra su vasta scala, poiché i finanziatori occidentali stanno di fatto partecipando ai combattimenti. Quella che 1593 giorni fa è cominciata come un'operazione speciale, ha aggiunto Peskov, continua come una guerra perché Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e purtroppo Washington sono alle spalle di Kiev. La stampa aveva aperto, come abbiamo ricordato nei titoli di apertura, Trump, i timori di Meloni, ma c'è un'intervista a pagina 3 firmata da Alessandro De Angelis, l'intervistato è il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il titolo: non risponderemo più a Donald, i fondi safe, c'è tempo fino a fine anno. Insulto, irrusione, villania, come definisce l'ultimo post di Trump? Domanda De Angelis al ministro degli esteri. Si commenta da solo, risponde Tajani, punto. Lo commenti e ci spieghi quali, secondo lei, sono le ragioni? La domanda, risponde ancora Tajani. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che ama le provocazioni, specie sui social, ma guardi, noi, e quando dico noi mi riferisco a una decisione presa insieme a livello di governo, abbiamo deciso di non rispondere più a queste uscite per non alimentare polemiche fra gli alleati. Domanda più avanti De Angelis, sicuro che con Trump avete la stessa idea di Occidente? Le parole, risponde ancora Tajani, lasciano il tempo che trovano, contano i fatti. Occidente, aggiunge Tajani, è libertà, democrazia, diritto, anche multilateralismo. Guardi i fatti, il lavoro della diplomazia europea e americana non si discosta in concreto da questi valori. Prova ne è che il dialogo tra me e il segretario di Stato americano Marco Rubio non si è mai interrotto. E qui Tajani appunto riporta la questione alla tecnica, se volete, diplomatica e alla relazione con il segretario di Stato Marco Rubio, che cerca tante volte di essere un po', non dico la colomba, ma un po' meno falco rispetto ad esempio al vicepresidente Jay di Vance, che prova a tenere aperte una serie di relazioni internazionali pur tra grandi difficoltà. E a proposito del vertice NATO, a pagina 7 La Verità, un articolo di Stefano Graziosi, prova a fare il punto di ciò che è in gioco. Disordine mondiale, il vertice NATO ha già un vincitore, Erdogan, scrive Graziosi. È un vertice assai delicato quello che inizierà oggi ad Ankara e il padrone di casa, Erdogan, punta a sfruttarlo per uscirne rafforzato. Il presidente turco cercherà infatti di inserirsi nei turbolenti rapporti tra Washington e gli alleati europei per consolidare la sponda con la Casa Bianca, aumentare il proprio potere contrattuale con l'Unione Europea e in definitiva aumentare il peso geopolitico di Ankara. Del resto Donald Trump si avvia al vertice è profondamente irritato con l'Alleanza Atlantica. Non solo sta pianificando di ritirare una parte delle truppe statunitensi dal vecchio continente, ma ad aprile è addirittura tornato a ventilare l'ipotesi di abbandonare la NATO. In questo clima teso, i dossier sul tavolo oggi e domani saranno numerosi. Prosegue ancora Graziosi. Insomma, il sultano spera di utilizzare il vertice per ribadire e rafforzare la propria centralità geopolitica, giocando contemporaneamente su più tavoli, approfittando della frattura tra Stati Uniti e Europa, Erdogan mira a diventare indispensabile per entrambi. Tutto questo mentre sta irrobustendo la sua influenza su varie aree del globo come Corno d'Africa, Medio Oriente e Asia Meridionale. Ankara ha recentemente consolidato i rapporti con il Pakistan e al contempo ambisce a ritagliarsi il ruolo di punto di riferimento di un blocco sunnita che va dal Qatar alla Siria, passando per l'Egitto e l'Arabia Saudita, senza poi trascurare che la Turchia, sempre più in rotta con Israele, intrattiene buoni rapporti con l'Iran. Non a caso Netanyahu ha auspicato ieri che Trump non venda gli F-35 al governo turco. Resta quindi da chiedersi quale sarà il costo politico di questa progressiva centralità di Ankara e soprattutto se a Washington e Bruxelles questa domanda se la siano posta. Credo che questo metta sul tavolo, diciamo, tutti gli elementi per capire un po' di cosa si sta davvero discutendo. Passiamo ad Avvenire. L'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, le ONG, dignità ai migranti, vari servizi all'interno. Segnalo in particolare a pagina 7 un approfondimento che trovo solo su sul quotidiano Avvenire, è firmato da Luca Miele, risorse preziose, basi nucleari, le mani della Cina sullo Xinjiang, e una intervista, il genocidio nascosto del mio popolo. Nur, primo ministro in esilio del governo del Turkestan orientale, Uiguri a rischio sparizione. Leggo giusto un passaggio perché ci aiuta a capire di quante cose dovremmo tenere conto ogni volta che ci occupiamo di politica internazionale, di quanti sono i popoli, i dimenticati, quelli che Papa Francesco un tempo chiamava gli scartati. Perché parla di genocidio? Domanda Miele a Nur. Pechino ha sempre negato che sia in corso qualcosa di simile. Mentre parliamo, risponde il primo ministro in esilio, milioni di uiguri, kazaki, kirghizi e altri popoli turchi rimangono imprigionati in campi di concentramento e carceri o ridotti in schiavitù in strutture di lavoro forzato, secondo quanto ammesso dalla stessa Cina, tra il 2014 e il 2019 una media di oltre 1,29 milioni di persone all'anno sono state internate in campi di prigionia. Al di fuori dei campi si verificano sterilizzazioni e aborti forzati, il tasso di natalità è crollato, quasi 1 milione di bambini sono stati sottratti ai genitori e portati in strutture statali per essere assimilati come cinesi. E va avanti e vi consiglio davvero di leggerla perché offre un quadro davvero terribile di ciò che accade e di ciò che non riusciamo a vedere fino in fondo. E poi, sempre da Avvenire, torniamo a Gaza. Hamas lascia il governo, non le armi. Il servizio di Luca Foschi ha annunciato il passaggio dell'amministrazione al comitato di tecnocrati sostenuto da Stati Uniti e Nazioni Unite. Hamas, scrive Foschi, ha sciolto il governo con cui ha dominato Gaza fin dal 2007 e si prepara a cedere la direzione politica dell'enclave al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, un organo esecutivo ad interim composto da tecnocrati palestinesi. Ad annunciarlo ieri in una conferenza stampa tenutasi presso l'ospedale Al-Aqsa, il direttore dell'ufficio comunicazione dell'esecutivo islamista. In particolare, il piano non prevede la sostituzione del vasto numero di impiegati e professionisti che sostanziano la burocrazia della striscia. Questi resteranno al loro posto per mandare avanti i servizi pubblici ed evitare il vuoto amministrativo. La decisione di Hamas, però, non fa riferimento alla sua ala militare, il disarmo della quale resta uno dei nodi più difficili da sciogliere. L'inattesa volontà di abbandonare il potere a Gaza, riferito al quotidiano Arez, un membro di Hamas, viene, Arez come sapete è il quotidiano israeliano, viene dal convincimento che il premier Netanyahu non voglia in nessun modo fare dei passi in avanti, ma proverà a presentare ai mediatori, a Mladenov, il coordinatore del Board of Peace, un'iniziativa che mostri un'apparente flessibilità, una mossa contro lo stallo pianificato, dunque contro lo stesso governo, quello guidato da Netanyahu, che ancora non ha permesso al comitato di mettere piede a Gaza. Il fatto quotidiano, dicevamo, segnala ancora una volta, torna sul tema Trump-Meloni, Giacomo Salvini da Ankara approfondisce questi aspetti, ma Cosimo Caridi in pagina 2, gran bazar NATO, il segretario Rutte rilancia, più armamenti, più crescita. E poi le spese militari in Italia, lobby senza trasparenza, questo è un altro servizio da un rapporto Milex. La denuncia, 33,9 miliardi senza dettagli e intrecci tra politica e politici, per la verità, e aziende. Andiamo al Foglio, perché qui troviamo un articolo di Matteo Mazzuzzi su Papa Leone e la visita che vi è stata a Lampedusa e che cosa accade intorno a Papa Leone. A questo aspetto va molto seguito perché la politica americana negli ultimi anni, soprattutto quella di Trump e della cerchia che gli sta intorno, tiene molto a cuore l'uso della religione come, diciamo, arma di seduzione anche elettorale. e sappiamo naturalmente dell'acrimonia che vi è stata nei confronti di Papa Francesco, e adesso questa viene destinata a Papa Leone. La manovra attenaglia contro il Papa, le Fevriani e Trampiani l'hanno messo nel mirino, lo accusano di essere filo islamico comunista e pure massone. Leggiamo Matteo Mazzuzzi. Allora, riposo, preghiera, letture e speriamo un po' di sport. Questo è il programma che il Papa intende seguire nelle 3 settimane che trascorrerà a Castel Gandolfo. L'ha detto lui stesso domenica pomeriggio, salutando la folla che l'attendeva all'esterno del palazzo apostolico della località sul lago di Albano. Ricaricare le batterie prima della ripresa, che non si annuncia semplicissima. Se l'anno scorso era ancora in piena luna di miele con il bagno di folla agostano a Tor Vergata, salutato da più di 1 milione di ragazzi che rincorrevano la Papa Mobile, e quest'estate è segnata dalla sfida lefebriana culminata con la raffica di scomuniche per scisma. Leone XIV in realtà in questi giorni è apparso assai sereno anche nella fulminea trasferta di Lampedusa. Quel che è cambiato però è il clima attorno a lui. Disarmare le parole, ha scritto nella Magnifica Humanitas. In effetti basta aprire un qualunque social, inserire la chiave di ricerca Papa e subito si è travolti da accuse, insulti e lucubrazioni teologiche e pastorali contro Prevost. Va avanti il foglio. A ogni modo Leone XIV è finito nel mirino come antitrampiano e antiputiniano. Tutto si tiene, che non parla di muri da costruire sui patri confini. Da qui la definizione che lui vuole l'invasione islamica. In un mondo in cui c'è chi inizia a dubitare che la terra non sia piatta perché ha sentito uno dirlo su Instagram, ci vuole poco perché anche la signora del primo banco alla messa domenicale della parrocchia di paese inizia a dubitare di questo che questo americano sia il vero papa. Ci vuole poco per azzoppare un pontificato, e conclude Mazzuzzi, allarme rosso. Vedremo, perché poi appunto si avvicinano anche una serie di scadenze elettorali non trascurabili, in particolare negli Stati Uniti, ma poi in Medio Oriente con le elezioni in Israele, in una data ancora da fissare, comunque entro l'autunno, prima dell'inverno. E la posizione che la Chiesa ha assunto, il pontificato ha assunto su tutti questi temi, è considerata scomoda da molti, anzi direi da troppi. Il Messaggero, a pagina 10, un servizio di Valentina Errante, indagato Walter Lavitola per l'attentato a Ranucci, i pubblici ministeri e lui il mandante. Ne leggo alcuni passaggi. La sua auto è stata intercettata insieme a quella dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci mentre eseguivano i sopralluoghi. Torna così in primo piano sulle pagine delle cronache il nome di Walter Lavitola, l'uomo che nell'era berlusconiana era stato al centro delle inchieste su affari e politica. Per la Procura di Roma l'ex giornalista dell'Avanti e un altro uomo sarebbero i mandanti dell'attentato al giornalista di Report avvenuto il 16 ottobre scorso. Sarà interrogato domani accompagnato dal suo legale Sergio Cole. Le accuse sono di strage, concorso in detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone e con modalità di tipo mafioso. L'imprenditore è stato perquisito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei pubblici ministeri Carlo Villani e Edoardo De Santis. Il movente. Sul movente gli inquirenti stanno ancora lavorando e il legale di Lavitola sottolinea come il giornalista fosse in buoni rapporti con Lavitola e come andasse al Cefalù Bistrò di Pesce nel quartiere romano di Monteverde, dove del resto Ranucci era stato immortalato nel 2023, un'immagine pubblicata dal Riformista in cui i due sedevano allo stesso tavolo insieme a Monsignore Gianni Fusco, all'epoca consigliere di Pietro Parolin, il cardinale segretario di Stato. In una prima fase sembrava immediato il collegamento tra l'attentato e il clan Moccia per i servizi mandati in onda dal giornalista, ma non sono emerse evidenze sul fatto che i mandanti appartengano alla cosca, anzi un'email anonima inviata a Villani, il pubblico ministero, aveva escluso il coinvolgimento dei Moccia. Questa vicenda terrà banco sulle pagine dei giornali ed è giusto e bene necessario, direi dovuto che sia così, perché quando si minaccia e si colpisce un giornalista, si colpisce anche la democrazia. Molte cose andranno chiarite, anche perché poi si allungano ombre di personaggi che faticano a quanto pare a uscire dalle cronache nazionali. Torniamo però alle cronache internazionali trattino locali, quelli bravi definiscono glocal questo tipo di sguardo sui fatti, con un commento a pagina 9 del Sole 24 Ore firmato da Lina Palmerini: Trump e Meloni, due campagne elettorali speculari. È molto interessante perché ci aiuta poi a entrare anche sulle ricadute che alcune uscite hanno non solo nelle relazioni tra i paesi, ma al proprio interno, e anche per la costruzione, il consolidamento o perfino la conquista del consenso. Campagne elettorali speculari, quella di Meloni che a un anno dal voto non può permettersi un aumento di spese militari da portare a Trump, e quella del presidente americano che ormai deve mostrare il pugno di ferro in vista delle elezioni di novembre. Prendersela con gli scrocconi europei, tra i quali include anche gli italiani, a differenza di prima, è diventato un pezzo forte della propaganda, soprattutto per oscurare le difficoltà della guerra scatenata in Iran con Israele, guerra che viene aspramente criticata negli Stati Uniti. Perfino il Financial Times, punto di riferimento di quel mondo finanziario globale che tanto interessa l'arcipelago trampiano, apre la prima pagina di ieri proprio con la notizia che la maggior parte degli elettori americani la giudica sbagliata. E più avanti, verso la conclusione, annota Palmerini: la sostanza però è la posizione che l'Italia porterà al vertice NATO, che è una frenata rispetto agli impegni di cedimento di quel mondo finanziario globale che tanto interessa l'arcipelago trampiano, apre la prima pagina di ieri proprio con la notizia che la maggior parte degli elettori americani la giudica sbagliata. E più avanti, verso la conclusione, annota Palmerini: la sostanza però è la posizione che l'Italia porterà al vertice NATO, che è una frenata rispetto agli impegni di spesa del 5% sul PIL. Probabilmente non ci sarebbe stato alcuno stop se

è fatto di due fattori estremamente condizionanti per la politica interna italiana: primo, l'impopolarità di Trump; secondo, l'avvio della campagna elettorale respinge il tema spese per le armi. Dunque il governo si presenta ad Ankara con il 2,8% di spese, e rimanda qui a un servizio approfondito a pagina 6, e qualche promessa sul SAFE, che sarà attivato solo se in autunno l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Oltre non si va e finora le cifre restano vaghe. Vedremo le reazioni di Trump nelle puntate di oggi e domani da Ankara, e siamo tutti, diciamo, curiosi e purtroppo anche ansiosi di sapere che cosa di nuovo proporrà il tycoon. E a proposito anche di politica internazionale, il funerale e la vendetta, Khamenei e il messaggio al mondo intero. Lo firma Renzo Guolo sulla prima pagina del Domani. Nel giorno della processione funebre a Teheran, il feretro di Ali Khamenei percorre le strade della capitale tra sterminate ali di folla, le bandiere rosse alzate lungo il percorso che nel cromatismo politico e religioso del rito prevalgono sul vessillo nero del lutto e su quello tricolore della Repubblica Islamica. Ricordano che la defunta guida è innanzitutto un martire, sacrificatosi per difendere la fede, morte che esige vendetta, secondo le parole rimbalzate in questi giorni dal palco delle autorità alla folla accalcata nella grande moschea di Mosul. Le celebrazioni rappresentano una indubbia prova di forza del regime. E volevo riprendere tra i tanti giornali letti questa mattina, in particolare un reportage del Manifesto di sabato, Angeri dall'Ucraina. Angeri è uno di quei giornalisti che segue il conflitto da prima del conflitto, era presente quando la guerra è scoppiata il 24 febbraio del 2022, non ha mai smesso di frequentarla insieme ad altri difficili territori di scontro in giro per il mondo. 22 vittime, seconda giornata di lutto a Kiev, a pagina 5. Comincia così Angeri da Kramatorsk. La seconda giornata di lutto cittadino a Kiev in meno di una settimana corrisponde a una minaccia mantenuta. Dopo l'attacco di giovedì scorso, i russi avevano annunciato che d'ora in poi gli attacchi su Kiev saranno sempre combinati, ovvero centinaia di droni come da mesi, ma anche decine di missili, tutti contemporaneamente, così da eludere la contraerea. Il bilancio di ieri parla chiaro: nella capitale ucraina si sono registrati 15 morti più altri 7 nell'Interland e quasi 60 feriti, un deposito di munizioni centrato in pieno e le vie limitrofe completamente distrutte. 15 condomini civili danneggiati, altre infrastrutture energetiche e delle telecomunicazioni seriamente compromesse. La scorsa notte, prosegue sabato Angeri, sono proseguiti anche gli attacchi ucraini sulla Russia. Le forze armate di Mosca hanno dichiarato di aver abbattuto 519 droni ucraini, principalmente sulle regioni di Mosca e San Pietroburgo, ma anche nella regione di confine di Belgorod, dove si registrano almeno un morto e due feriti. Tuttavia i droni ucraini a lungo raggio sono riusciti di nuovo a bucare le difese del Cremlino a Omsk, nella Russia nord-orientale, a più di 2500 km dalla frontiera ucraina. L'ennesima raffineria colpita, l'ultimo grande impianto del genere a non avere ancora subito danni da raid ucraini, specificano i canali russi, aggrava una situazione già drammatica per l'infrastruttura petrolifera di Putin. Con le sue 8 tonnellate e mezzo, la raffineria di Omsk, con le sue 8 tonnellate e mezzo, qui c'è un refuso, la raffineria di Omsk era uno degli snodi nevralgici della produzione di greggio di Mosca, e ora anche questa si aggiunge al lungo elenco di strutture danneggiate dalla nuova strategia di Kiev. Andranno seguiti questi sviluppi, anche perché poi Angeri continua in un secondo reportage sempre da Kramatorsk a raccontare come vivono i civili, e se conosciamo bene come lavora lui, certamente si trova lì perché sente che qualcosa di interessante sta per accadere anche da quelle parti. Devo dire che i temi sono molti, abbiamo trascurato alcuni aspetti di politica anche interna, alcune cronache, ma naturalmente ci sarà l'occasione poi di parlarne anche nella prosecuzione del nostro dialogo,

0: La rassegna di oggi finisce qui, è ora il momento di Filo Diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
6: Suo figlio ha avuto un incidente.
7: Devo leggere il contatore, mi apre?
8: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Questa sera, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Questa sera, in diretta alle 20:30, Voci in barcaccia, largo ai giovani.

0: Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Rieccoci qui, vi ricordo che siete in ascolto di Rai Radio 3, cominciamo il filo diretto, vi prego davvero di essere sintetici nei vostri interventi perché ci sono tantissime telefonate, decine di messaggi, proverò a leggerne molti, ma sarà impossibile davvero leggerli tutti, alcuni proveremo anche a condensarli. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Mi chiamo Pier Giovanni, siamo da Friedrichshafen. Volevo chiederti come mai tutti continuano a focalizzarsi su Trump in quanto persona, cioè al netto del linguaggio da seconda elementare, delle sue intemperanze da ottuagenario problematico, la sostanza è che il suo pensiero è condiviso, basta vedere Rubio ex Advance, cioè perché non ignorare questa fenomenologia dell'individuo e concentrarsi sulla sostanza del pensiero che invece è condiviso dal governo Meloni. Cito due cose minime, una è l'augurio che gli Stati Uniti vincessero col Belgio da parte di Salvini e il fatto ad esempio che Charlie Kirk venne commemorato in Parlamento mentre su Preti e Good non una parola. Cioè c'è una ideologia condivisa chiaramente e una fenomenologia contingente dell'ottuagenario problematico.
1: Grazie.
2: Che però sono due cose che vanno separate a mio avviso.
1: Grazie, rispondo dicendo che purtroppo oramai la politica è soprattutto personalizzazione, per cui poi anche i singoli leader, i singoli esponenti in qualche modo fanno da scudo a se stessi e alle proprie idee. Questo è un paradosso, però assistiamo ogni giorno a questo singolare fenomeno, per cui accordi e disaccordi procedono più o meno di pari passo, improvvisamente le relazioni si rompono e questo nasconde magari degli accordi che vi sono più o meno sotto banco. Lei sottolineava questo aspetto. Ricordo l'articolo prima di Paolo Mastrolili, lo abbiamo letto in parte su Repubblica quest'oggi, che ricorda appunto che cosa pensa un esponente come Steve Bannon, un ideologo non irrilevante del reame di Trump. E che però è un'ispirazione costante anche per una parte dei movimenti politici italiani, compresi coloro che stanno al governo. E ancora peggio, devo dire, ma non è una novità, l'uso che si fa dello sport piegandolo a interessi politici, poi come si direbbe nei peggiori bar, dove però ogni tanto un po' di saggezza arriva, la palla è rotonda e come ricordano tanti ascoltatori anche nei messaggi che continuiamo a ricevere, poi il Belgio ha vinto 4-1, qualcuno dice beh Lukaku di origine africana ha in qualche modo condannato, punito, vendicato la mossa di Trump. Adesso non mi spingo a dire che Lukaku abbia vendicato Meloni o quello che è successo con Infantino o cos'altro, però ci fa capire molto di come anche lo sport venga utilizzato e non è certo una novità, vale anche per le Olimpiadi, per altri scopi. Poi lo sport è lo sport, gli atleti sono gli atleti e ci sono cose che superano anche la volontà dei leader politici. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Mi chiamo Rossano, telefono dalla provincia di Grosseto e faccio una domanda sul vertice di Ankara. Esprimo solidarietà a Giorgia Meloni, ma ecco, faccio questa domanda sull'energia e chiedo come mai l'Unione Europea, da quando è iniziata questa guerra in Ucraina, ha continuato ad acquistare così tanti idrocarburi dalla Federazione Russa. Secondo la BBC siamo oltre 230 miliardi di euro. E io intorno a me, qui nel sud della Maremma, vedo moltissimo spreco energetico in mare, per esempio, e mi domando come mai non sia stato mai promosso un programma di risparmio energetico. Per esempio, il primo ministro australiano Anthony Albanese tempo fa si è rivolto ai suoi cittadini e ha detto si può risparmiare, si può, senza togliere niente a una buona vita. fare un po' di sobrietà. Ecco, da noi questo non è stato mai proposto e mi chiedo come mai. Siamo al 21° pacchetto di sanzioni come Unione Europea.
1: Grazie.
3: Il colpo del capo non l'abbiamo dato. E poi volevo dire soltanto questo, che la guerra a Gaza non è vero che non dipende dalla guerra in Russia, perché Putin a un certo punto aveva bisogno di un diversivo e a quel punto ha dato l'impulso all'Iran, secondo gli analisti, e l'Iran poi l'ha dato a Hamas. E quindi, ecco, è mancato da parte europea la mossa da Stati Uniti ed Europa, anche se ancora non lo siamo, cioè dare un colpo assertivo e forte da KO subito. E mi domando perché non è venuto subito. Ecco, la ringrazio.
1: È una risposta che probabilmente dovremmo affidare agli storici, insieme a molte altre domande. Ciò che noi sappiamo è che bisogna contemperare una serie di interessi e che vi è stata, diciamo, anche una ambiguità, tante volte vi è ancora un'ambiguità nella politica internazionale, negli affari internazionali. Io mi sposto su un altro terreno per provare ad aggiungere un elemento che spero non sia di confusione, però il tema degli idrocarburi, delle risorse, dell'energia, delle terre rare, ricordate tutto il grande dibattito che si fece a proposito delle terre rare in Ucraina, è molto presente, più dei diritti umani, nei dibattiti della politica internazionale. Non è un caso che gli Stati Uniti stiano pensando in qualche modo di ricucire con l'Italia, offrendogli la possibilità di poter intervenire con maggior forza, autorevolezza in Libia per stabilizzare il paese e, ripeto, riportando tra virgolette ciò che è emerso dalle cronache di queste ore, per consentire, diciamo, paesi come l'Italia e la Turchia di utilizzare le risorse della Libia. Anche lì il tema dei diritti umani pare ancora una volta molto molto trascurato. Lo stesso vale per molti altri conflitti. Non so se ciò che è accaduto a Gaza è una conseguenza della guerra in Ucraina, non mi spingo a tanto. Da però corrispondente delle aree di crisi posso dire che certamente l'Iran è stato molto presente, rimane molto presente nella guerra in Ucraina, essendo stato il principale fornitore dei droni, e non solo dei droni, utilizzati da Mosca contro Kiev. E l'Iran naturalmente è considerato il grande male rispetto a ciò che accade contro Israele, armando non solo Hamas ma anche Hezbollah e gli Houthi nello Yemen. Una serie di interessi ovviamente si intersecano, e poi basta guardare le cartine geografiche e le mappe della costruzione dei nuovi gasdotti, per cui alcuni paesi che una volta ci stavano antipatici per come trattavano gli esseri umani, per come trattavano addirittura i cristiani, improvvisamente sono diventati a noi molto simpatici perché sono diventati una fonte alternativa. Chiudo, diciamo, questa parte ricordando una battuta per cui fu molto criticato l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi, che davanti alla richiesta naturalmente di sacrifici anche energetici riguardanti la guerra in Ucraina si domandava se abbassare o alzare di un grado il riscaldamento o i condizionatori sarebbe stato un problema oppure no, sarebbe stato accettato dalle popolazioni. Draghi fu molto criticato per questa battuta. In realtà, come sappiamo e come stiamo vedendo anche in questi giorni di caldo, poi non so quanti sarebbero disposti a tenere il climatizzatore spento per dare un contributo a una causa che si può condividere oppure no. Leggo alcuni messaggi tra i moltissimi che arrivano per iscritto. A proposito della coerenza pontificia, chi entra clandestinamente nello Stato del Vaticano rischia da 1 a 4 anni di reclusione. Questo è un mantra che sentirete girare molto in questi giorni, perché ci sono tutta una serie di troll che si sono attivati a partire dalla visita del Papa a Lampedusa, dimenticando tutto quello che invece si fa in questi ambiti, e dimenticando anche il modo con cui la Chiesa si è esposta, per esempio, negli Stati Uniti contro la politica dell'ICE. Ed è molto curioso che l'ICE, cioè la polizia antimigranti, ed è molto curioso che che il Vaticano venga sempre accusato poi per fare il Vaticano sostanzialmente, cioè di occuparsi degli ultimi e degli scartati e di promuovere e difendere i diritti umani. Ho sentito che in Israele si comincia a parlare di percorsi di studio separati per maschi e femmine, domanda Cosimo da San Severo. Che aggiunge: me lo aspettavo da mannacci, non perdo le speranze. Ecco, io direi di provare a tenere il più possibile alto il livello delle analisi, delle nostre riflessioni, visto che tra l'altro i quotidiani italiani ci forniscono molti elementi per tenerci ben informati e per riflettere. In realtà, come dire, ci sono molte proposte in giro per il mondo su tante questioni, ma non mi sento di giudicare i paesi per delle proposte che non sono realizzate o per dei dibattiti che lasciano il tempo che trova. Massimo da Milano: parlate di sicurezza e tra agenti e carabinieri mancano 25.000 persone, ce lo siamo dimenticato? No, non me lo sono dimenticato e tra l'altro dobbiamo sempre moltissima gratitudine alle forze dell'ordine del nostro paese, che fanno un lavoro enorme, faticosissimo, difficile, delicato, a rischio, e dovrebbero anche essere pagate molto meglio, oltre a essere in numero maggiore. Ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Silvia, chiamo da Milano.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno. Allora, io vorrei portare l'attenzione sul caso del dottor Usama Abu Safia, di cui lei ha letto poco sì. fa. Il dottor Usama Abu Safia è il direttore dell'ospedale Kamal Adwan del nord di Gaza, che era l'unico ospedale funzionante nel dicembre del 24, quando è stato arrestato. Lui ha perso un figlio, ha seppellito un figlio nel cortile dell'ospedale, ha testimoniato quello che accadeva sotto le bombe, non ha mai voluto abbandonare i suoi pazienti, i suoi bambini, ha sempre curato malati, salvato vite in condizioni impossibili, come potete immaginare. È stato arrestato nel dicembre del 24 e detenuto in carcere in un carcere israeliano sulla base di una legge sui combattenti illegali, ma sì. senza accuse formali, senza prove, e adesso è in fin di vita. Domenica scorsa il suo figlio ha lanciato un appello disperato chiedendo di mobilitarci. Perché lui, la famiglia denuncia che lui ha subito torture, ha perso 40 kg, sì. Non solo la famiglia, Amnesty International, le organizzazioni per i diritti umani israeliane chiedono la sua liberazione e il suo, almeno che venga salvata la sua vita. L'ideale sarebbe la sua liberazione, ma almeno che le condizioni di detenzione non siano così gravi. Le sue ultime parole sono state al suo avvocato, sono state: questa è l'ultima volta che mi vedrai, mi hanno portato qui per uccidermi, questa è la fine. Ecco,
1: sì.
4: Quindi io vorrei,
1: la ringrazio.
4: Vorrei chiedere alle istituzioni di intervenire presso il governo israeliano affinché lui venga liberato, di non abbandonarlo come lui non ha abbandonato i suoi pazienti, e vorrei chiedere a tutte le persone che stanno ascoltando di fare pressione sulle istituzioni affinché intervengano.
1: La ringrazio, le rispondo in questo modo. È un caso, non è un caso solitario peraltro, vi sono decine e decine di casi di detenzione cosiddetta amministrativa, per cui le accuse devono essere formulate, i processi arriveranno chissà quando, semmai arriveranno. C'è molta attenzione internazionale su questa storia, anche dai giornali italiani, viene citato molto anche questa mattina, così come nei giorni scorsi, e anche le organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite hanno ricordato che colpire in varia forma personale medico, personale umanitario, è un crimine di guerra, costituisce potenzialmente un crimine di guerra, e in mancanza massa di accuse consolidate, è difficile poter sostenere che questo medico debba restare per così tanto tempo in attesa di un processo che non si capisce bene se arriverà, come e quando, in quelle condizioni, e che in ogni caso, qualunque sia la situazione, pur non volendo entrare nel merito, non per esimermi, ma perché naturalmente sono vicende che meritano di essere approfondite, non spetta a noi, diciamo, proclamare chi sia colpevole o chi sia innocente, ma una cosa certa la possiamo dire, e cioè che il diritto internazionale umanitario deve essere sempre rispettato, soprattutto quando si ha a che fare anche con dei detenuti. Anche a volerli considerare dei prigionieri di guerra, ci sono degli standard minimi al di sotto dei quali non si deve affatto andare, e purtroppo devo dire che anche su questo ci sono molte accuse di organizzazioni internazionali nei confronti delle autorità israeliane. Sapete anche come il ministro dell'interno Ben-Gvir, che è anche ministro delle carceri, esibisce il suo ruolo e il modo con cui preferisce e desidera che siano trattati i detenuti palestinesi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Manlio dalla Spezia. Vorrei porre l'attenzione sulla serata di ieri sera post mondiali, dove tutti i commentatori, dove tutti gli addetti ai lavori si sono profusi in grandi critiche rispetto a quello che è accaduto naturalmente ai mondiali, sottolineando naturalmente la lesa maestà ad un arbitro che è stato surclassato, sulla validità, sul bisogno che gli arbitri siano comunque sempre sopra le parti, garantiti e comunque sì, rispettati, mentre invece tranquillamente il mondiale va avanti, e l'unica cosa penso che tutti gli stati avrebbero potuto fare sarebbe stato quello di dire: beh, la finiamo qua con una competizione le regole del quale sono state completamente disattese, quindi non abbiamo più ragione di continuare. Mi fa un po' ridere questo doppio registro, no? Di critica spaventosa rispetto a quello che accade, ma questo non accade solo sui mondiali, accade molto spesso nella nostra politica, mentre invece nella prassi si continua tranquillamente ad andare avanti.
1: Qual è la sua domanda?
5: Non sarebbe meglio, mi chiedo, rimanere sul passo? Dove siamo? Dire: siamo dei sudditi, siamo degli schiavi, va bene così.
1: Trump. Grazie.
5: Ha deciso questa cosa, continua.
1: Grazie, ho capito perfettamente. Mi viene da dire che in realtà in passato i mondiali precedenti non si erano svolti in paesi nei quali i diritti umani sono al primo posto dell'agenda politica, e quindi ci si è abituati a far superare perfino i nostri valori fondativi, fondamentali, d'altro tipo di interesse, che per alcuni può essere lo spettacolo, il gioco del calcio, per altri può essere semplicemente il business che c'è dietro. Però sappiamo benissimo che lo sport viene sempre utilizzato anche per altri scopi. Non dimentichiamo i mondiali di calcio, per esempio, in Argentina durante la giunta militare, ma le Olimpiadi in situazioni complicate, altre volte attentati avvenuti alle Olimpiadi, penso a Monaco contro gli atleti israeliani. Cioè lo sport è sempre in qualche modo lo specchio, e non sempre deformato, purtroppo devo dire, molte volte anche lo specchio fedele anche della complessità e delle contraddizioni delle nostre società. C'è una bella intervista che ho letto oggi a Marco Tardelli, campione del mondo, che la pensa un po' come il nostro ascoltatore, e cioè che a un certo momento bisognerebbe avere il coraggio di dire: ora basta, perché se questa ennesima linea rossa viene superata, dopo non sarà più calcio giocato, ma sarà chissà cosa, un algoritmo che deciderà sulla base di una serie di interessi. Naturalmente è un'iperbole, una provocazione, però credo che vada tenuta in conto, e il fatto che le opinioni pubbliche poi passino sopra questo deve farci anche molto riflettere. Vorrei ricordare che questi mondiali in realtà erano cominciati anche con l'espulsione, se vogliamo un cartellino rosso, per usare un termine calcistico, nei confronti di un arbitro somalo, considerato il migliore arbitro d'Africa, che per le autorità statunitensi semplicemente non poteva esercitare il suo ruolo di arbitro lì, per mai chiarite ragioni di sicurezza, e ancora ad oggi non sappiamo perché quest'arbitro è dovuto tornare a Mogadiscio. E anche in quell'occasione, tranne qualche reazione nelle primissime ore, per il resto, appena è cominciato, diciamo, al fischio d'inizio della prima partita, ci siamo tutti dimenticati di che cosa stava accadendo e di quanto quello fosse un sintomo molto chiaro di come sarebbero andati questi mondiali. Pensiamo anche alle perquisizioni subite, anche umilianti, da alcune compagini sportive, da paesi, in particolare provenienti da paesi in via di sviluppo e con rapporti complicati con gli Stati Uniti. Quindi ancora una volta poi il calcio viene utilizzato, e in generale lo sport, per altri scopi. Devo dire che è un tema molto presente anche nei messaggi che riceviamo. Ce n'è un altro, torniamo sui migranti, in particolare Nobel per la pace a Lampedusa sarebbe giusto e di altissimo significato mondiale, perché un'istituzione internazionale premierebbe l'alta sensibilità di una comunità per l'accoglienza e la solidarietà per gli ultimi, lo scrive Emanuele da Arezzo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno dottor Scavo, sono Barbara, chiamo da Udine.
1: Buongiorno, prego.
6: Buongiorno. Guardi, partendo dal discorso di Trump, che ha dichiarato guerra ai comunisti, e sorvolo su cosa intenda lui per comunisti, mi domando e le domando, ma al giorno d'oggi esiste ancora nel mondo un paese che si dichiara comunista ma che possa realmente definirsi tale? E penso alla Cina e penso a Cuba. La Cina ha tutte le caratteristiche, come Cuba, di una dittatura del proletariato, partito unico, rifiuto di qualunque contestazione, di qualunque dissidenza, però grande spazio alla cultura, alla scienza, alla sanità, eccetera. Ma in Cina ci sono dei mercato libero, proprietà privata non è più un tabù, ci sono degli oligarchi che potrebbero definire dei capitalisti comunisti, che è un bello simolo. Mentre Cuba forse è quella che più si avvicina ancora al giorno d'oggi al principi, lasciando stare, fermo restando la condanna di qualunque dittatura, i principi di etici che hanno fondato fondativi per il comunismo, quindi l'estrema attenzione ai problemi sociali, o perlomeno un po' quello che era la grande lezione del nostro grandissimo Enrico Berlinguer, no? Quindi questa etica e intelligenza politica con la cura della sanità pubblica gratuita per tutti. Guardi, un brevissimo episodio,
1: sì,
6: un carissimo
1: amico
6: a Cuba subì un grave incidente stradale, il braccio sinistro gli fu devastato. Gratuitamente subì un intervento di altissimo livello in un ospedale della Havana, e quando poi dovette essere rioperato per completare l'opera a Pavia in un centro di alta specializzazione, i colleghi chirurghi italiani rimasero basiti, sapendo che il primo intervento era stato fatto a Cuba. Quindi sì, una sanità gratuita per tutti, la scuola gratuita, e il bidello ha lo stipendio di un chirurgo. Certo,
1: la prego di fare la domanda.
6: No, la domanda è questa: secondo lei si può definire ancora che esista nel mondo un paese che si possa definire concretamente comunista nel mondo?
1: Guardi, io le rispondo così, dipende anche che cosa si intende per comunismo, nel senso che io non ho una visione romantica in realtà di questi luoghi, nel senso che poi conosco anche la persecuzione ai dissidenti, o diciamo tra le mie ossessioni, fissazioni, c'è quella di tenere rapporti con tanti dissidenti in giro per il mondo, e quindi serve fino a un certo punto essere curati nel fisico e poi non essere lasciati liberi fino in fondo di esprimersi, o di essere curati, vorrei dire quasi nell'animo. E quindi non ho una visione romantica di questi luoghi, e ne capisco l'importanza storica, la forza anche provocativa che hanno nel contesto attuale, perché poi molti si preoccupano appunto di che cos'è il comunismo, dov'è il comunismo, e bisognerebbe anche domandarsi che cosa è l'ultracapitalismo che in qualche modo tenta di prendere il sopravvento, anzi lo ha già preso, e se poi a questo ci aggiungiamo anche il tecnocapitalismo andiamo ancora più lontano, e non è detto che si andrà meglio. E in generale però credo che vi siano nuove forme di maccartismo, vale su tante questioni, per cui bisogna agitare uno spauracchio per radunare un certo numero di voti, tenere le opinioni pubbliche insieme contro un nemico, che si tratti di esistente oppure no, e naturalmente quello del comunismo è uno spauracchio che può essere agitato nel momento in cui vi sono crisi internazionali, precarietà, insicurezza, e in posti naturalmente come gli Stati Uniti questi temi un tempo erano molto sentiti, oggi sembra di capire molto meno, anche perché basta avere in mano un telefonino per sapere che, per usare diciamo questi il lessico di Trump e non solo di Trump, dovremmo tutti dire che usiamo dei telefoni comunisti, visto che vengono tutti prodotti in quei paesi. In realtà la situazione è molto più complicata. Io rimando, perché mi piace sempre stare attaccato alla lettura dei quotidiani, rimando per esempio a ciò che scrive Luca Miele su Avvenire questa mattina, lo abbiamo letto in parte, e ciò che accade a proposito anche di crimini contro i diritti umani in Cina contro minoranze. Parliamo di milioni di persone, di campi di prigionia, diciamo di cose che non vediamo, facciamo finta di non vedere. Non mi pare che comunque lo spauracchio comunista agitato da Trump impedisca agli Stati Uniti di continuare a fare affari con la Cina, che tra l'altro detiene anche una parte importante del debito americano. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Armando di Grosseto, ma chiamo dalla Maddalena in questo momento. Buongiorno.
1: Beato lei.
7: Senta, prego. Sì, mi ritengo fortunato in effetti in questi giorni. Senta, io voglio parlare del campo largo di sinistra, che in cui non si riescono a mettere d'accordo su un sacco di cose, in particolare sul trovare un leader. Si fanno le primarie, non si fanno le primarie, lo farà Schlein perché è il capo del partito che ha più voti, lo farà Conte perché è un po' più amato degli altri, eccetera. Io volevo proporre una cosa. Secondo lei, Vincenzo De Luca è un personaggio che litiga sempre con tutti, però in realtà non è nemico di nessuno, piace a tantissimi italiani, porterebbe un sacco di voti, potrebbe essere il papa straniero di cui ogni tanto si parla. Che ne pensa lei?
1: Io non ho opinioni precise su questo, nel senso che credo che la politica debba fare la politica e debba trovare anche al proprio interno le leadership, costruire le classi dirigenti, possibilmente non in laboratorio ma attraverso le relazioni, il contatto con le persone e con i territori. Certamente ci sono dei sindaci, De Luca certo non è stato solo sindaco, che sono interessanti e sono uno stimolo a destra come a sinistra. In generale credo che ascoltare i sindaci non faccia mai male alla politica, anche perché sai, i campi sono un giorno largo, un giorno sono stretto, poi diventano delle paludi o delle sabbie mobili, e quindi più che trovare un salvatore della patria, che è un altro antico, diciamo un'altra antica tentazione italiana, bisognerebbe trovare delle idee intorno a quale unirsi, un progetto di paese che vada al di là e direi perfino al di sopra del mero risultato elettorale di domani o dopodomani. Ecco, non temere di essere popolari, questo vale da una parte e dall'altra, visto che semmai alcune parole che un tempo erano nobili come popolare sono state surclassate da populismo e da altri ismi. Continuano ad arrivare moltissimi, moltissimi messaggi, provo a darne conto di alcuni. Enrico da Venezia polemizza ancora contro Israele, domanda: Netanyahu verrà condannato? C'è un procedimento, c'è anche un tentativo di ottenere una sorta di grazia preventiva, poi c'è il procedimento davanti alla Corte Penale Internazionale. Israele, non dimentichiamolo, è un paese che è di fatto è già in campagna elettorale, anche se non è stata fissata la data delle elezioni, e quindi anche le dichiarazioni della politica verteranno in quella direzione. Ci sono varie polemiche, anche qualcuno, Maurizio da Bari, che polemizza con altri ascoltatori, come si fa a dire che la guerra a Gaza è su input di Putin, qui siamo al travisamento della realtà, e io ribadisco la risposta che avevo dato prima, cioè che poi si tengono molto i conflitti tra di loro, ma poi molto spesso bisognerà attendere gli storici perché ci spieghino anche come sono andate esattamente molte cose. Mi piace ricordare purtroppo che anche della Seconda Guerra Mondiale, di tempo ne è passato, molte cose non sono chiare adesso, quindi figurarsi se siamo in grado, soprattutto noi cronisti, di capire esattamente che cosa accade e perché, e con precisione millimetrica quali siano i moventi. Draghi parlò dei condizionatori perché ci voleva convincere ad investire in armi, dice Rosanna da Aversa, e naturalmente, come dire, questo è un altro punto di vista interessante, come molti punti di vista. Bisognerà però contestualizzare anche rispetto alla guerra ucraina di allora, e al fatto che probabilmente una serie di decisioni prese allora chissà avrebbero impedito al conflitto di durare per oltre 4 anni e mezzo, e chissà per quanto ancora andrà avanti. Trump giusto questa notte ha detto che sia Putin che Zelensky vogliono la fine della guerra e che questa è imminente. Speriamo che almeno questa volta Trump abbia ragione, anche se i precedenti vanno in una direzione opposta. Pronto?
8: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, prego.
8: Michele. Pronto, buongiorno. Sono Michele, chiamo da Riccio, in provincia di Campobasso. Ma io volevo intervenire a proposito del metodo con cui è condotta la Federazione Mondiale del Calcio, che sono ormai tanti decenni che è un posto di oligarchi che gestiscono in maniera assolutamente opaca tutto ed è un grande affare quello del calcio anche in termini economici, e oltre a non essere stati messi sotto controllo, anzi hanno fatto da esempio e da traino per gli altri stati che stanno diventando antidemocratici, e questo poi spiega perché Infantino e Trump si sono trovati perfettamente d'accordo.
1: Grazie. E aggiungo molto, molto poco, è un punto di vista interessante. Posso dirle però che ci sono in campo anche diversi giornalisti investigativi che da tempo stanno lavorando su una serie di dossier, e non è escluso che prima della fine di quest'anno venga fuori qualcosa di interessante su ciò che muove anche alcuni interessi nel calcio e non solo nel calcio. Però si è aperta anche una spaccatura profonda tra l'UEFA e la FIFA, e quindi tra, diciamo, i padroni tra virgolette del calcio europeo e Infantino, il quale tra l'altro ieri ha pubblicato un comunicato nel quale ha provato a giustificarsi sostenendo che riceve normalmente telefonate da altri capi di Stato. Sarebbe interessante domandargli chi lo chiama, per quali ragioni, che cosa gli chiedono e soprattutto che cosa lui risponde. Pronto? Intanto che recuperiamo la telefonata, leggo altri messaggi. Chi pensi che Cuba sia un paese civile non lo conosce. La sanità ha 2 livelli, uno per la nomenclatura e gli stranieri e uno per la popolazione, dice Corrado da Torino. È una dittatura eppure spietata. Sì, naturalmente, io tempo fa lo dico, tanto è un libro che non si trova, quindi non è, diciamo, un'informazione commerciale. Avevo scritto con Lucia Capuzzi un libro che si chiamava Dios Fidel, proprio ragionando su tutto ciò che accade un po' a Cuba, e però bisogna dire che non bisogna neanche estremizzare in senso opposto. Aggiungiamo anche che in questo tempo di crisi della sanità in Italia sempre più regioni, province, distretti sanitari chiedono ai medici cubani, che evidentemente riesce a produrre molti medici di buona qualità, di venire a lavorare nel nostro paese per coprire tutta una serie di posti vacanti che ci sono. Quindi poi le realtà sono sempre molto complesse, e noi abbiamo l'attitudine, la tentazione di spaccare tutto con l'accetta e metterci al riparo dalla complessità. E invece uno sforzo che dobbiamo fare è la lettura dei giornali, vi assicuro, ci aiuta molto in questo. Pronto? E intanto vado avanti con altri messaggi nell'attesa di recuperare le telefonate. Sono Lorenza, non c'è abbastanza polizia e altro in Italia, il governo utilizza quel poco che c'è per proteggere i DF israeliani in vacanza in Italia. È un riferimento anche ad alcune notizie di stampa su alcuni militari israeliani che sarebbero nel nostro paese per un periodo di vacanza, di ristoro, di recupero dopo i giorni di combattimento. Anche su questo ci sono molte polemiche, che va detto che poi le cose vanno accertate anche caso per caso. Vi prego di non prendere questa esortazione dal punto di vista personale, ma vi chiedo di tornare in voi, tornate a fare il vostro mestiere, che è quello di dare notizie, non favole e propaganda. Sono 4 anni e mezzo che Putin è in difficoltà, è malato, ha finito i missili, non hanno le uova, puntini puntini. Questa è, diciamo, una nota polemica di Giuseppe. L'Europa è un piccolo continente diviso umanamente e politicamente, vi esorto ancora a tornare a fare giornalismo e non romanzate propagandistiche. Caro Giuseppe, rispondo a lei come rispondo ad altri che ci rivolgono o mi rivolgono questo tipo di critica. Io non so, diciamo, che tipo di frequentazione lei abbia dei campi di battaglia. Io insieme ad altri ne abbiamo parecchia. Leggevamo stamattina tra l'altro il reportage bello di Sabato Angeri per il Manifesto da Kramatorsk. Le guerre noi le conosciamo purtroppo da molto vicino, anche troppo vicino. E quello che accade in Ucraina ognuno può vederlo naturalmente come ritiene meglio, ma io ripeto una domanda che faccio sempre, l'ho fatto ieri, la ripeterò nei prossimi giorni ad altri ascoltatori che faranno inevitabilmente questo tipo di legittimissime osservazioni, quando anche la Russia ritenesse di avere subito un torto, questo giustifica i crimini che vengono commessi in Ucraina, giustifica le deportazioni, le uccisioni dei civili, l'allontanamento forzato dei bambini? Ecco, io penso che tutto vada riproporzionato anche attraverso le scelte che si fanno pensando di avere ragione. Ecco, se io subisco un torto non sono autorizzato a demolire la casa del mio vicino. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
9: Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Nicoletta da Vicenza.
1: Buongiorno Nicoletta, prego.
9: Buongiorno. Io volevo porre l'attenzione sul discorso del sindaco di New York, Mamdani, per il quale non mi sembra ci sia stato quel risalto necessario rispetto alle parole importanti che ha dichiarato per i 250 anni degli USA. Mi pare che la sua sia stata una lezione di educazione civica, di alta educazione civica, rivolta non solo a Trump ma anche a tutti i sovranisti dei paesi, compresi il nostro. E ha usato parole molto corrette, parole che spesso mancano nel linguaggio della politica. Ha usato un linguaggio comprensibile, condivisibile, che potremmo quasi definire disarmante. Tra le cose importanti che ha detto, ce n'è stata una che secondo me è particolarmente significativa, e cioè che la divisione è il trucco più antico e il più meschino che la politica usa.
1: Voglio grazie molte.
9: Conoscere il suo parere. A lei.
1: Grazie per avercelo ricordato, e mi piace sottolineare alcune parole che lei ha citato, anche un'evocazione di fondo, e cioè la responsabilità nell'uso delle parole, quindi il lessico che viene utilizzato dalla politica, che può essere, come anche in questo caso, un lessico che sottolinea distanza dalle scelte dell'amministrazione americana, ma lo fa con parole che non sono parole una chiamata alle armi, e da una parte, e dall'altra la divisione. Questo è vero, lo abbiamo ricordato un po' in filigrana nella lettura dei giornali questa mattina, c'è questo tentativo di dividere continuamente, anche al proprio interno, come nel caso dello scontro con Giorgia Meloni, e che a sua volta si trova ad affrontare un problema interno, che è diventato un problema, che è la, diciamo, crescita esponenziale del movimento di vannacci, e dentro le divisioni c'è qualcuno che prospera, per cui anche la scelta delle parole oggi una responsabilità in più, e lo dico soprattutto a me stesso, che insomma dovrei fare delle parole il mio mestiere, ma è sempre complicato delle volte trovare quelle giuste. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata, pronto?
10: Buongiorno, sono Grazia, chiamo da Pavia. Ho sentito stamattina che il governo israeliano sta discutendo l'esclusione delle donne dall'insegnamento nelle classi maschili, penso di ultra ortodossi, di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, non sapevo di questa divisione. Mi chiedo se anche questo, in una democrazia come viene definita Israele, non sia una lesione del diritto e una...
1: Sì, è chiaro.
10: Sì.
1: No, è chiarissima la sua domanda. L'ho interrotta perché non abbiamo molto tempo. Rispondo però al volo dicendo che è un tema che approfondiremo certamente nei prossimi giorni. Ho preso nota perché ce lo chiedono anche molti ascoltatori nei messaggi che abbiamo ricevuto per iscritto. E ci sono naturalmente delle scuole in Israele che hanno la loro specificità, e alcune scelte asseritamente identitarie servirebbero ad alimentare un po' di dibattito, ripeto, in una chiave soprattutto elettorale. Vedremo dove questo andrà. Certamente non fa bene a una democrazia aprirsi a dibattiti di questo genere, però certamente, ripeto, torneremo su questo tema perché merita di essere approfondito, e lo faremo a partire da domani. Grazie davvero, la rassegna di oggi finisce qui, il filo diretto finisce qui, ci fermiamo per la parte tecnica. Ringraziamo Mauro Tonini a Roma e Adriano Totaro a Milano, in redazione Maria Chiara Beranek e Manuel De Lucia. A domani.
0: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Spese per la difesa ucraina, al via il vertice NATO a Ankara, Trump agli alleati, facciano di più al summit, Giorgia Meloni, sicurezza nei confronti e maggiore attenzione al fianco sud, le priorità.
3: Israele e Libano, nuovi colloqui a Roma il 15 e 16 luglio. A Gaza, Hamas scioglie l'organismo di governo, avvio la transizione dei poteri, resta l'incognita disarmo.
2: Attentato a Sigfrido Ranucci, colpo di scena, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione.
3: I nostri fantastici anni 70, mostra Gorizia tra arte, musica, moda e design, storia di un decennio di trasformazione sociale.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Apriamo il giornale con il vertice NATO al via questa mattina. In arrivo ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. Il numero uno della Casa Bianca ritorna a sollecitare i paesi alleati ad aumentare le spese per la difesa. Il corrispondente.
4: Prima di salire sull'Air Force One direzione Ankara per il vertice NATO, Trump sui social pubblica un video in cui sottolinea il ruolo degli Stati Uniti nello spingere gli alleati a maggiori investimenti in difesa, stanziamenti fino al 5% del PIL, l'obiettivo deciso all'AIA un anno fa. I contribuenti americani, è l'avvertimento, non dovranno più essere i soli a farsi carico di questo peso. Negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti aveva espresso il concetto con toni meno diplomatici, definendo ridicolo lo squilibrio tra il sostegno finanziario di Washington all'alleanza e quello nettamente inferiore dei paesi europei. È in questo clima teso con gli alleati che si colloca anche l'ultimo attacco via social di Trump a Meloni, la premier italiana, per la quale sarebbe necessario, ha scritto in un meme, un ordine restrittivo. Lo scorso aprile le imputò di non aver aiutato su guerra all'Iran e crisi di Hormuz. Sul tavolo del summit, inoltre, la guerra in Ucraina, sia il presidente russo Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, dice Trump. Ma oggi, in primo luogo, per l'inquilino della Casa Bianca, l'atteso bilaterale con il presidente turco Erdogan. Ci sarò per lui, è un amico, aveva detto Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Al summit partecipa anche la premier Meloni. L'Italia si presenta al tavolo con l'attuale 2,8% e la promessa di una traiettoria di crescita che nel prossimo biennio. L'inviata.
5: Colpiscono, arrivando ad Ankara, le grandi foto dei mezzi militari sui maxischermi e i cartelloni in autostrada. L'accoglienza turca è eccellente, la sicurezza è elevata per un vertice più breve del previsto. Domani il summit, stasera la cena dei leader. Sarà questo il primo appuntamento di Giorgia Meloni, che arriva in Turchia a pochi giorni dalla telefonata con Erdogan, in cui ha sottolineato l'importanza che il summit si concentri sui dossier più pragmatici, a partire dalle spese militari. La cifra di partenza per l'Italia è il 2,8% del PIL, l'obiettivo il 5% per il 2035, gli aumenti progressivi entro il 2028, stando al tesoro, circa 17 miliardi di euro. Ma da un lato c'è la contabilità, dall'altro la politica. Il tema delle spese in armi complica il dibattito interno. La premier proverà allora a percorrere la strada dell'aumento generico delle spese in sicurezza, aiutata dalle conclusioni del vertice, che estendono il concetto di sicurezza all'energia, alla cybersicurezza, alla tutela dei confini. Tema questo caro alla premier, insieme all'attenzione al fianco sud. Quanto al fronte est, sarà ribadito il sostegno NATO all'Ucraina. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR3.
2: Al vertice NATO si discute anche di Medio Oriente. Resta centrale la questione libanese. Il 15 e 16 luglio, nuovi colloqui a Roma. La corrispondente.
6: Dopo 5 round negoziali che hanno portato alla firma di un accordo quadro a Washington, i colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti a fine giugno, con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, qualcosa che Israele non è disposto a fare fino a quando il gruppo sciita continuerà a rappresentare una minaccia. Come il Libano, resta difficile chiudere anche il fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia dopo la guerra devastante che l'ha distrutta, facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati per l'amministrazione del territorio palestinese. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Torniamo sull'attacco di Trump a Giorgia Meloni. Alla premier la solidarietà della politica, la replica al tycoon arriva dai vertici istituzionali.
0: Il presidente degli Stati Uniti ama le provocazioni, ma non replichiamo per non alimentare polemiche tra alleati, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intervistato dalla stampa sollecita una difesa europea e assicura il dialogo con gli USA non si è mai interrotto.
7: Crediamo nell'alleanza atlantica, e ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
0: Le persone passano, i rapporti restano, gli fa eco il titolare della difesa Guido Crosetto. Anche per Maurizio Lupino e moderati è giusto non rispondere, ma l'alleanza con Washington resta strategica. Trump folle come Caligola, commenta Carlo Calenda sul Corriere, uniti nel respingere gli attacchi contro la nostra massima autorità di governo, ma la Premier, dice Giuseppe Conte, ha assecondato Trump in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Linea condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo tutti italiani, non possiamo accettare insulti da capi di governo stranieri, afferma, ma la politica estera del governo è sempre stata poco europea. Poi rilancia sulla sanità in vista del voto.
8: Se vince Meloni si spenderanno il 5% del PIL in armi, se vince l'alleanza progressista si spenderà il 7% in salute.
0: Filippa Misano, GR3.
2: E il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Scoppia il caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, è stata sospesa dalla FIFA la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina e quindi era in campo nella partita contro il Belgio che si è conclusa poche ore fa. Decisione che non ha avuto gli effetti sperati, il Belgio infatti ha vinto 4-1 ed è passato ai quarti. Ma sentiamo uno dei nostri inviati.
9: I asked for a review by FIFA.
10: È il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua, ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare. E subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Dallas, Giuseppe Bisantis, GR3.
3: Italia Ferroviaria divisa in due a causa del maxi cantiere sul nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio ponte alpino a Campo di Marte. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, disagi anche nel trasporto aereo. A Catania stop ai voli all'aeroporto Fontana Russa, scalo chiuso fino alle 10 per l'eruzione dell'Etna.
2: La cronaca, l'attentato a Sigfrido Ranucci. Importanti novità nell'indagine, il mandante sarebbe l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola.
11: Per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre è indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò 2 auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: Il Tribunale di Trapani ha inflitto 5 anni e 4 mesi di reclusione al pesista azzurro Antonino Pizzolato, 29 anni, bronzo olimpico a Tokyo 2020, Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Condannati anche altri 3 imputati. La vicenda risale a luglio 2022.
2: Stop all'invio di multe, cartelle di pagamento e pignoramenti nel mese di agosto. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione sospenderà la notifica delle richieste di atti esecutivi per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive. La pausa estiva del fisco durerà 20 giorni. Lo stop non riguarda i procedimenti suscettibili di prescrizione o nei casi di responsabilità penali.
3: Gli anni 70 celebrati in una mostra a Palazzo Pechstein a Gorizia, un viaggio nella memoria tra oggetti, musica, moda e design.
12: Mi ritorna in mente lui. Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
13: Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
12: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
13: Questa base in un'area alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gaeo. Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
12: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
13: Questa base in un'area alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gaeo Lenti.
12: Miriam Mauti, GR3.

0: 37 l'australiano De Minaur, Paolini la Filippina e Ala. Questo pomeriggio alle 14 torna in campo Jannik Sinner contro il tedesco Straff.
1: E il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Fernando Conti e Luciano Pecoraro. Ora il meteo, poi pagina 3.
0: Prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il contatore, mi apre?
7: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 3. Pagina 3.

Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Sono le 9 in punto di martedì 7 luglio. È arrivata la fine del libro? Se ne parla spesso, da vari punti di vista, con vari dati, e oggi apriremo questa rassegna con un articolo che contribuisce al dibattito sul rischio di un'imminente chiusura della cosiddetta parentesi Gutenberg. Poi Kafka, un bellissimo scritto sul castello, il romanzo che apparve postumo proprio un secolo fa. E ancora un'intervista ci racconta del rapporto tra filosofia e grammatica. E ancora sull'onda di un'affinità elettiva, parliamo ancora di Kafka, ma come scrittore molto amato da un regista, Federico Fellini. E infine vi racconteremo di un pazzo sito che utilizza le opere di Rothko per le previsioni del tempo. Ognuno perso nel suo display, è arrivata la fine del libro. E questo è il titolo di un articolo a firma di Raffaele Simone pubblicato sul Domani, il quotidiano Domani. Inizia Raffaele Simone questo suo articolo scrivendo: era il 1958 quando Aldous Huxley, nel suo Ritorno al mondo nuovo,

differenza di George Orwell, che nel suo 1984 paventava l'avvento di un brutale potere di censura che avrebbe vietato i libri, intuì che la minaccia più grave era invece l'apatia culturale, cioè che la verità finisse per annegare in un mare di irrilevanza, di intrattenimento e distrazioni, distruggendo il desiderio di cercare conoscenze. Da allora il declino e fino anche la fine della cosiddetta parentesi Gutenberg sono stati profetizzati dai pipparti e non esistevano ancora web, smartphone e intelligenza artificiale. Qualche settimana fa un'inchiesta del Le Monde ha riaperto il dibattito. Anche in Francia si intensificano i segnali di un tramonto del libro. Ricordiamo, la Francia è sempre esemplare per noi, in Italia dicono che ci sono più lettori, eppure anche in Francia si intensificano i segnali di un tramonto del libro e di tutto l'ecosistema che gli ha connesso. Uno studio presentato a metà aprile dal Centro Nazionale del Libro francese ha confermato un'indebolita qualità di lettura proprio presso i giovani francesi. Già nel 2024 la periodica ricerca OCSE sulle competenze di literacy, che nel gergo OCSE significa la capacità di lettura e scrittura nella vita quotidiana, aveva indicato che il 28% degli adulti francesi non supera il livello 1, che corrisponde a capire frasi brevi e semplici, non di più. I non lettori, quelli che non leggono neanche un libro all'anno, sono in aumento, quasi un francese su 3. Per conseguenza, nel primo trimestre di quest'anno il fatturato dell'industria editoriale è calato. La situazione non è diversa negli altri paesi, e poi fa un esempio. Negli Stati Uniti c'è un'indagine del dicembre scorso che ha rilevato che il 40% degli adulti non ha letto un solo libro in tutto l'anno, e tra loro c'è di certo, scrive Simone, il presidente Donald Trump, che secondo un giornalista non legge libri da decenni, forse nemmeno quelli che portano la sua firma, visto che sono scritti da ghostwriter, come ha affermato anche un suo biografo, Tim O'Brien. E l'Italia, andiamo al caso italiano. Nel 2024, sempre un'indagine OCSE menzionata prima, collocava il 35% degli adulti, quindi più di un terzo della popolazione tra i 16 e i 65 anni, a livello 1 di literacy. Vi ricordo ancora la capacità di leggere e scrivere frasi semplici. Comunque, al di là dei singoli numeri e percentuali, ci muoviamo su un discorso un po' più ampio. Quali possono essere le cause di questo crollo? Credo, scrive Raffaele Simone, credo che il motivo sia proprio quello intuito da Huxley 70 anni fa. La vita contemporanea ha incorporato un elemento di accelerazione e di fretta, un fenomeno segnalato sin dagli albori della modernità. Simmel, il più sensibile a questi mutamenti tra i filosofi fra i due secoli, fu tra i primi a cogliere questo tratto, e nella Metropoli, e proprio nel libro La Metropoli e la vita dello spirito, siamo nel 1903. Quel che le metropoli inducono, a suo avviso, è un'intensificazione della vita nervosa prodotta dal rapido e ininterrotto avvicendarsi di impressioni esteriori e interiori. Se ci spostiamo nel 1935, Paul Valéry, nel saggio Il bilancio dell'intelligenza, confermava che l'uomo moderno si inebria di distrazioni, è incapace di sopportare la durata e di rendere feconda la noia. Però poi c'è un passaggio epocale, dalla pagina stampata al display ubiquo, smartphone, PC, tablet, e quello è stata una deflagrazione. Ha modificato radicalmente il grado di attenzione, la profondità dell'immersione cognitiva. La rete, regno dell'interruzione, del vortice illimitato di stimoli e simultaneità, pensiamo a testi, immagini, suoni, video e foto, attira l'attenzione solo per disperderla e frammentarla. Ognuno di noi lo avverte su se stesso, un elemento di perpetua interruzione. L'impazienza di saltare da un'applicazione all'altra fanno sì che il tempo lungo, il silenzio, la relativa solitudine, condizioni indispensabili nella lettura classica, non esistano più. La lentezza che Nietzsche invocava come essenziale per leggere e che Carlo Ginzburg ha spesso richiamato, oggi è impraticabile. Siamo quindi dinanzi a un paradosso senza soluzione. Non si è mai letto o scritto tanto, pensiamo alle email, ai messaggi, ai tweet, ai contenuti online di ogni genere, ma la nostra non è più lettura. È qualcos'altro che ancora non ha nome. È un guardare lo schermo senza fine e spesso senza fini, che polverizza la continuità.
Ma cosa si è rotto? Si è modificato uno degli schermi della nostra intelligenza, che la pagina stampata costringeva a esercitarsi in modo sequenziale. L'intelligenza sequenziale, appunto, oggi ininterrottamente disturbata dall'enorme quantità di salti, simultaneità e multitasking che la rete permette o addirittura impone, fatica a funzionare e applicarla a letture distese e prolungate diventa via via più difficile. I riflessi di questo sono numerosi e di ordine diverso. Il primo è che si va perdendo gradualmente il controllo dell'ortografia e della grammatica basica, e proprio fra un po' torneremo sulla grammatica, perché chi legge poco e male scrive invariabilmente male. Il secondo è la trasformazione dell'ecologia del libro. I lettori veri tendono a isolarsi in circoli di lettura dove vige il patto del silenzio. L'abbondanza ormai straripante di festival culturali, saloni del libro, apparentemente amica della lettura, in parte serve invece a sostituirla. È infatti più agevole ascoltare autori e autrici che leggere i loro libri. Chissà se la pensate così. Anche la produzione libraria ne risente. Gli editori hanno ormai interesse a pubblicare libri facili e leggeri che non richiedano troppo impegno né preconoscenze elaborate. C'è però un livello critico più alto: la lettura è un addestramento alla cittadinanza, lo ha ricordato l'Associazione Internazionale degli Editori, che riunisce editori di 84 paesi, lanciando una campagna dal titolo eloquente «La democrazia passa dalla lettura», il cui assunto è che la capacità di affrontare testi lunghi e complessi resta uno strumento decisivo per resistere alle semplificazioni populiste e alla disinformazione. E inoltre, e infine, la diffusione di testi generati dall'intelligenza artificiale, con l'avvento di questo, si rischia davvero di accelerare la deriva verso una società post-alfabetica, per riprendere il termine coniato da Marshall McLuhan 60 anni fa, in cui il sapere collettivo torna a farsi orale, frammentato, di fonte ignota e di qualità incerta. L'articolo completo lo trovate sul quotidiano Domani, a firma di Raffaele Simone. Io vi ricordo il titolo: Ognuno perso nel suo display. È arrivata la fine del libro?

0: Stiamo ascoltando Chicago, un brano composto da Fred Fisher nell'interpretazione di Maxi Spanier, con Sony di Vernon Brown al trombone, Nick Ayazza al sax tenore e Dave Bowman al piano. E stanno arrivando molti messaggi vostri sulla lettura che leggeremo subito dopo aver ascoltato Pietro il Soldà. Buongiorno Pietro, l'argomento di tutta la città ne parla oggi.
1: Buongiorno Florinda, non si stupiscono i nostri ascoltatori abituali, ma oggi tutta la città ne parla, fa una puntata mondiale parte seconda. Ieri ci eravamo chiesti se i mondiali di calcio erano davvero i mondiali degli immigrati, della diaspora, insomma, del nuovo mondo globalizzato dai confini fluidi. Oggi ci chiediamo, perché è stato un tema onnipresente a prima pagina, se il calcio ha ancora la capacità di resistere alle ingerenze del potere. Ovviamente ha indignato molti, non soltanto Marco Tardelli ma anche tanti ascoltatori, la dichiarazione ennesima di Donald Trump, che avrebbe chiesto al presidente della FIFA Infantino di annullare la squalifica al campione degli Stati Uniti, che però nel frattempo hanno perso, perché poi c'è anche la realtà del campo, questa notte 4-1 contro il Belgio. E ci saranno anche i tifosi americani in
0: sì,
1: ascolto,
0: però.
1: Cioè, rimaniamo imparziali almeno sul campo di gioco, e di questo parliamo. Un ascoltatore ha detto anche che dovrebbero avere appunto la schiena dritta tutti quanti le altre squadre, rifiutare addirittura finirla qua per non essere servili, che è poco verosimile, però ci interroga sul rapporto oggi tra sport, calcio, società, politica e potere. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie Pietro, e state inondando i nostri messaggi. Allora c'è Elisabetta che scrive: la scuola fa troppo poco e male per la lettura, parola di prof, la fine del libro uno spettro da respingere. E ci scrive appunto Elisabetta. E Alessandra da Roma: buongiorno, se la lettura venisse veicolata e insegnata da bambini, quando la frenesia è ancora lontana, diventerebbe un'esigenza, un bisogno, un'imprescindibile azione che da adulti non sarà più possibile abbandonare per scrollare un cellulare. Stessa cosa per l'esercizio intimo e spirituale della scrittura. E grazie a lei. E poi Maria da Varese, lettrice fortissima: io leggo circa 100 libri all'anno, evviva per fortuna. E poi un altro messaggio: non c'è la firma, in una certa ottica allora i gruppi di lettura sono i partigiani di oggi. E di libri niente affatto facili continuiamo a parlare. Ve l'avevo anticipato, c'è un libro che io amo moltissimo, non so se anche voi. Parliamo del Castello di Kafka, Il castello incompiuto, neve e burocrazia. È un articolo pubblicato su un supplemento culturale della Gazzetta del Mezzogiorno, si chiama Icaro, e questo articolo, che trovo onestamente bellissimo, è di Dorella Cianci. Pensiamo alla burocrazia in senso pratico e in senso metafisico. Pensiamo a un editore che tradì uno scrittore. Pensiamo al burocrate dell'ufficio protocolli in cerca del senso della vita. Nacque così un capolavoro, Il castello. Bastano queste poche parole perché il Novecento ricominci. La neve, il villaggio, un uomo chiamato da un'autorità che forse lo attende e forse lo respinge. Un castello irraggiungibile, una porta che non è mai semplicemente chiusa. Oppure non sempre. 100 anni dopo la sua pubblicazione, infatti era il 1926, Il castello di Franz Kafka resta uno dei libri più vivi della contemporaneità. Concordo pienamente. Non perché offra risposte, ma perché ha saputo dare una forma narrativa a una domanda: chi ci autorizza a esistere? E che cosa accade quando la vita intera diventa una pratica da istruire? Das Schloss, questo è il titolo originale, apparve postumo nel 1926, 2 anni dopo la morte di Kafka. L'autore l'aveva iniziato nel 22 in una località montana, oggi nella Repubblica Ceca. C'è già qualcosa di romanzesco in questa origine. Kafka arriva in un luogo di neve e pochi giorni dopo inventa K, l'agrimensore che giunge di notte in un villaggio dominato da un castello inquietantissimo. Il romanzo, come ben noto, rimase incompiuto, non soltanto incompiuto in senso generale, come molte opere lasciate allo stato di abbozzo. Il castello si interrompe proprio a metà frase. È un dato filologico, ma sembra anche un destino simbolico. Kafka non chiude il libro perché non vuole chiudere il suo mondo incompiuto. Il castello non è un enigma da sciogliere alla fine, non è il luogo in cui si conserva una verità pronta a essere rivelata, è piuttosto una macchina di rinvii, lettere, equivoci, messaggeri, pensieri cosiddetti laterali. A A rendere possibile la fortuna del romanzo fu una disobbedienza. Infatti Kafka aveva chiesto all'amico Max Brod di bruciare gli inediti, ma Brod, grazie al cielo, non lo fece. Ogni lettore di Kafka, dunque, legge dentro una colpa originaria, deve qualcosa a un tradimento. E una delle grandi ironie della letteratura novecentesca. Il più grande narratore dell'irraggiungibile è arrivato fino a noi perché qualcuno non rispettò l'ultima volontà dell'autore. Brod fu anche il primo grande interprete del romanzo. Volle leggere il castello in chiave teologica, come luogo superiore da cui discende un senso che l'uomo tenta invano di raggiungere. Questa interpretazione ha segnato a lungo la recensione di Kafka e continua a esercitarne il fascino. Nel secolo della burocrazia, Kafka è stato spesso letto come profeta. Nel nostro tempo digitale, però, il castello cambia volto senza perdere centralità. Il castello non è più soltanto l'edificio del potere amministrativo, può anche essere l'algoritmo che decide senza mostrarsi, la piattaforma che concede o revoca accessi, il sistema che risponde con messaggi automatici. Per questo il romanzo non invecchia, non perché il mondo sia diventato kafkiano in modo generico, ma perché Kafka ha saputo interpretare il nostro bisogno di essere riconosciuti e di non diventare pedine del potere. Anni dalla pubblicazione, il castello continua così a parlarci dell'esilio dentro la comunità. K arriva da straniero, ma il suo problema non è semplicemente geografico. È straniero perché non possiede il codice del luogo, perché ogni relazione lo avvicina e lo allontana insieme, perché il villaggio gli concede ospitalità senza accoglierlo veramente, senza integrarlo. Diremmo oggi. Il protagonista di quest'opera straordinaria ci mette ancora una volta sulla soglia di un'autorità, ci promette nuovamente un senso, ma su questa soglia nessuno ci concede veramente udienza. Se volete leggerlo per intero lo trovate su Icaro della Gazzetta del Mezzogiorno. Io vi ripeto il titolo: Il castello incompiuto, neve e burocrazia.

Quante volte, ci scrive Rossella da Venezia, quante volte ho rievocato il castello nelle mie, di solito perdenti, lotte contro una burocrazia ottusa e indifferente. Poi lettori e lettrici, Eugenio, leggo tantissimo, prevalentemente sagge, non capisco a cosa serva, la mia sapienza viene violentata continuamente dall'idiozia del mondo. E ancora, i libri moderni non sono costruiti per durare, quelli stampati a Venezia nel 500 sono ancora con noi. E in qualche modo di lettura continuiamo a parlare leggendo un articolo di Andrea Galli su Avvenire questa mattina, che parla del domenicano Giuseppe Barzaghi, che ha dedicato uno studio alle strutture della lingua, e dice: un buon grammatico è come un grande stilista, vede il disegno del reale. Parliamo di questo suo Filosofia della grammatica, nel sottotitolo è Dai nomi alle cose e dalle cose ai nomi. Il titolo dell'articolo, anzi dell'intervista, è Dio si nasconde nella grammatica. Gli chiede Andrea Galli: oggi l'intelligenza artificiale, sempre lei, permette di tradurre e comporre testi con enorme finezza e precisione. Perché la grammatica non può essere vista come semplice linguaggio macchina? E risponde Barzaghi: occorre precisione per esprimersi, per farsi capire, ma prima ancora occorre esattezza nell'adeguarsi alla realtà che si intende esprimere. La cosiddetta intelligenza artificiale è più un artefatto che intelligenza. L'intelligenza è coscienza di coscienza. E questo appartiene allo spirito, lo sapeva già Avicenna, l'ha argomentato Tommaso d'Aquino e ora lo conoscono anche i neuroscienziati come Damasio. La grammatica non è meccanismo, la grammatica è sempre un'invenzione speculativa, perché nella adeguazione originaria tra spirito e mondo l'esattezza di un'impronta sensibile si riflette in una precisione descrittivamente efficace, con continue analogie, similitudini, evocazioni che fanno la vera intelligenza, cioè una lettura intima. Noi riusciamo a intenderci anche quando non siamo capaci di spiegarci. E poi ancora, c'è un elemento della grammatica italiana che rivela qualcosa di sorprendente sulla struttura del reale? E risponde: le preposizioni, anche se non si tratta solo della grammatica italiana, sono un uncinetto incredibile che sa intessere i legami più dettagliati. Le preposizioni indicano la casualità, cioè i diversi tipi di dipendenza e relazioni tra le cose nel loro essere viste. Con le preposizioni noi mostriamo il reticolato della realtà, ciò che la rende intelligibile e ci fa sentire intelligenti, perché sappiamo dire il perché. E ancora, la mistica della grammatica è la poesia. Nella poesia si parla di licenza poetica, è vero, ma proprio perché poetica, questa licenza è un'eccellenza. Ci si può permettere di tutto, ma a ragion veduta, il che significa che l'intelligenza è stimolata al massimo grado. Tutto è concetto, immagine, suono, ritmo e silenzio. È Aristotele che dice che il filosofo e il poeta in qualche modo si assimilano, perché entrambi sono rivolti a ciò che è meraviglioso. Tutto è poetico, cioè evocativo, uscito dalla voce che imita e immagina. L'articolo completo lo trovate su Avvenire. Io vi ricordo il titolo: Dio si nasconde nella grammatica.

Fellini, stregato dalla luna e da Kafka, ve l'avevo promesso, torniamo su Kafka, letto e interpretato proprio da Federico Fellini. E questa, di questa affinità elettiva scrive Roberto Chiesi su Robinson, l'allegato culturale del quotidiano Repubblica. In Kafka c'è un miscuglio di buffonata e puro terrore che associa ai sogni quando vedi qualcuno che ti fissa ridacchiando in silenzio. Di rimando comincia a ridere anche tu, ma hai la stranissima sensazione che la tua risata non esista. Federico Fellini fu impressionato dalla risata senza polmoni del misterioso Odradek del racconto Il cruccio del padre di famiglia, tanto che gli ispirò l'immagine perturbante di sconosciuti intenti a guardare e allo stesso tempo a ridere silenziosamente in inquadrature fugaci, per esempio di Toby Dammit, episodio di Tre passi nel delirio del Satyricon, tratti con infinite libertà rispettivamente da Poe e da Petronio. In quei volti scelti e manipolati da Fellini non esiste nessun connotato che possa essere ricondotto alla creatura ideata dall'autore del processo, ma il loro ghigno silenzioso nasce proprio da quella lettura di Kafka. Questo è uno dei casi emblematici del rapporto che l'autore di 8 e mezzo aveva con la letteratura, la descrizione di un gesto, di uno sguardo, di un'anomalia, che poi venivano reinventati dalla sua fantasia, analogamente a quanto avveniva con individui e frangenti osservati nella sua realtà e poi trasfigurati nei suoi film. A questa dialettica è dedicato il primo volume della collana di Q Press, Fellini, la scrittura e gli scrittori, a cura di Marco Leonetti e Roy Menarini. E questo è il motivo per cui viene scritto questo articolo. E Fellini poi continua: alcuni testi del libro affrontano anche i trascorsi personali di Fellini con la scrittura, soprattutto in gioventù, e con l'editoria. È particolarmente illuminante il contributo di Ermanno Cavazzoni, scrittore, dal cui poema dei Lunatici Fellini attinse alcuni spunti per il suo ultimo film La voce della luna, ma non solo dal libro. Per esempio, l'oboista che appare in una scena del film mentre dimora in un loculo del cimitero deriva dalla vicenda reale di un tossicodipendente, riferita a Cavazzoni, che Fellini fuse con l'idea del progetto mai realizzato Viaggio di Mastorna. La dimensione della follia, invece, come rivelazione dell'irrazionalità selvaggia latente nell'io, lo affascinava dai tempi dell'incontro con Mario Tubino per un film mai realizzato dal titolo Le libere donne di Magliano. Se volete leggere per intero l'articolo lo trovate su Robinson e io vi ricordo il titolo: Fellini, stregato dalla luna e da Kafka.

0: E queste erano le ultime note di Chicago, composto da Fred Fisher, interpretato da Mugsy Spanier, con assoli di Vernon Brown, Nicca Jazza e Dave Bowman. E questo è il brano che ci ha tenuto compagnia oggi. Io vi ricordo una cosa: su RaiPlaySound, raiplaysound.it/newsletter, potete iscrivervi alla nostra newsletter settimanale. Arriva ogni venerdì e avete tutta una serie di dettagli, approfondimenti, link di articoli che leggiamo in puntata, come quest'ultimo che vi segnalo. Tratto da rivistastudio.com. C'è un sito che usa le opere di Rothko per le previsioni del tempo e mettiamo insieme arte e meteo, che in questo periodo va molto di moda. In questi giorni di caldo intenso, controllare compulsivamente le previsioni del tempo è diventato inevitabile. Ma cosa succederebbe se, invece di mostrarci semplicemente i soliti simboli del sole e della pioggia, il meteo ci suggerisse un'opera d'arte per descrivere il cielo sopra di noi? E questa è l'idea alla base di Current Rothko, la piattaforma che paragona le condizioni atmosferiche del momento con la pittura proprio di Rothko, ed è sviluppata dal designer finlandese Jonas Virtanen, che è proprio questa. Basta digitare il nome di una località qualsiasi del mondo perché un apposito algoritmo selezioni il dipinto specifico dell'artista che meglio corrisponde alla luce e alla temperatura di quel momento. Se fuori la temperatura è calda e afosa, per esempio, sullo schermo compare un Rothko dalle tonalità calde, estive. Se arrivano invece nuvole, pioggia, foschia, nebbia, l'algoritmo orienta la sua scelta verso le tele più cupe, scure e introspettive del pittore. Un esperimento che potrebbe rendere l'artista ancora più social di quanto già non sia, ed anzi l'occasione di ricordare a chi non dovesse averla ancora vista che c'è tempo fino al 23 agosto per visitare la retrospettiva a Palazzo Strozzi a Firenze, una delle più importanti mostre mai dedicate in Italia proprio a Mark Rothko. Dal punto di vista tecnico, questo Current Rothko utilizza attualmente un archivio digitale composto da 89 dipinti. Ogni singola opera inclusa nel database è stata preventivamente classificata e mappata attraverso diversi parametri cromatici e percettivi molto specifici, tra cui le tonalità predominanti, il livello di luminosità, la temperatura del colore e anche l'atmosfera psicologica generale del quadro. In questo modo ogni dipinto possiede dei valori numerici che possono essere confrontati istantaneamente dall'algoritmo con i dati meteorologici raccolti in tempo reale nelle varie città del mondo. Le immagini dei quadri utilizzate sul sito provengono da fonti aperte differenti come WikiArt, Wikimedia Commons, oppure dai cataloghi online di grandi gallerie, la National Gallery di Washington, il MoMA di New York, la Tate Modern a Londra. Current Rothko però non è l'unico esperimento di questo tipo sviluppato da questo designer per legare l'arte alla meteorologia. Ce n'è uno, si chiama Plein Air, il cui nome rimanda proprio alla pittura en plein air, praticata nell'Ottocento da maestri del paesaggio come Monet. E anche su Plein Air l'utente non deve fare altro che inserire la propria posizione e l'algoritmo a quel punto calcola il meteo locale e seleziona un dipinto che condivide le medesime condizioni atmosferiche del luogo in cui ci si trova in quel preciso momento. L'articolo completo lo trovate su rivistastudio.com. E io vi ricordo il titolo: c'è un sito che usa le opere di Rothko per le previsioni del tempo. Finiamo così questa puntata dedicata a lettura, arte e soprattutto alla scrittura di Franz Kafka. Pagina 3 finisce qui e io vi saluto insieme al tecnico Simone Dall'Orca, Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e in regia. Noi lasciamo la parola a Valentina Losurdo e Primo Movimento. Pagina 3 torna domattina alle 9. Un saluto da Florinda Fiamma.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Questa sera, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Questa sera in diretta alle 20:30. Voci in barcaccia, largo ai giovani.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 27 secondi. E vediamo le principali notizie. E in questo momento abbiamo una grossa criticità sulla 4, la Brescia-Padova, ovvero delle code quantificate in 6 km per un incidente tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. E sulla Torino-Brescia, la 21, abbiamo anche qui delle code tra Pontevico-Robecco e Manerbio in direzione di Brescia. E sulla tangenziale nord di Torino, rallentamenti per traffico intenso tra Valle di Lanzo Borgaro e la tangenziale sud verso la 32, la Torino-Bardonecchia. E in area milanese, sulla 4, abbiamo un incidente indicato allo svincolo di Cormano in entrambe le direzioni. Altro incidente interessa la strada statale del Lago di Como dello Spluga, che sta determinando code allo svincolo di Valmadrera in direzione del confine elvetico. E sulla Firenze Mare anche qui troviamo code per viabilità esterna congestionata tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Rallentamenti per un incidente anche sulla via Salaria in prossimità di Santa Rufina in direzione nord. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Oggi abbiamo modo di parlare di un primo disco preziosissimo, con una registrazione che vi incanterà, di un brano che si conosce poco, e sono davvero sempre molto felice e onorata di avere la possibilità io stessa di scoprire musiche poco note, di poter condividerle con voi. Vi aspetto al 335-5634-296 per i vostri commenti e di poter ricordare grandi interpreti. Allora, Valentina Losurdo con Simone Dell'Orca alla console, Gianluca Diana in regia, Giorgia Franceschi la nostra curatrice, siamo tutti pronti ad ascoltare questo disco Erato, che vede insieme Renaud Capuçon con il Quatuor e Ben, e soprattutto vorrei dire Nicolas Angelic nella sua ultima, nella sua più recente e definitiva registrazione discografica, il grande pianista nato nel 1970 a Cincinnati, morto a Parigi il 18 aprile 2022, soffriva di una grave patologia polmonare, un trapianto di polmone non è andato a buon fine, e Nicolas Angelic è morto a soli 51 anni, ma è stato veramente un pianista fantastico, con insomma, chi lo conosce, chi ha avuto modo di frequentarlo, aveva un carattere molto particolare, molto schivo. Nel 1994 risultò vincitore al concorso Gina Bakauer, importantissimo in America, di Salt Lake City, forse il più importante dopo il Van Cliburn. E questo disco è una meraviglia, con al centro un musicista, anch'esso un compositore non troppo noto, nato a Parigi nel 1855, morto nel 1899, una vita non lunga anche per Ernest Chausson, e questo disco comprende il suo poem per violino ed è un lavoro questo magnifico, ma soprattutto il suo concerto per pianoforte, violino e quartetto d'archi, che è una meraviglia che adesso andremo ad ascoltare. È un'opera, la numero 21, che mette insieme dunque in questa esecuzione il confronto tra il pianismo profondo, nobile, mai esibizionistico di Nicolas Angelic, la sua capacità di essere intenso soprattutto nella parte interna della musica, poi il suono caldo di Renaud Capuçon e il Quatuor et Ben, che offre una tavolozza di colori magnifici. Ed è quindi un disco che è stato prodotto con grande emozione, perché ci si riferisce, per quanto riguarda il concert, questo brano in re maggiore, l'opera 21, a una registrazione dal vivo del 27 giugno 2020 alla Fondation Saint-Germain-Polignac di Parigi, durante il periodo del Covid, in cui molti concerti venivano eseguiti senza pubblico e trasmessi in streaming. Ma questo ensemble che ha registrato l'opera aveva già eseguito questo lavoro molte volte negli anni precedenti. Possiamo dire un po' che è un ensemble che ha portato alla riscoperta presso il grande pubblico di recente questo lavoro, questo concerto con questa formazione così particolare. Poi c'è invece il Poem per violino e orchestra, che è una registrazione in studio realizzata da Capuçon con la Bruxelles Philharmonic, diretta da Stéphane Deneuve, stesso direttore, stessa orchestra, anche per il concerto che ci apprestiamo ad ascoltare. Grazie a Giorgia Franceschi abbiamo modo di ascoltare un movimento lungo di questo lavoro così intenso, il quarto movimento, Très Animé. Vi aspetto per i vostri commenti, io trovo che sia straordinario. 12 minuti e poco più per voi del concerto, quarto movimento, opera 21 di Chausson.

Io sono senza parole, veramente è un brano magnifico, un'interpretazione straordinaria. Segniamolo, questo concerto per pianoforte, violino e quartetto d'archi in re maggiore, l'opera 21 di Ernest Chausson, che si chiude con questo quarto movimento très animé ed è un ensemble eccezionale. Renaud Capuçon, Quatuor, Eben Bruxelles Philharmonic e Stéphane Deneuve, quanto fa parte di questo di disco che prevede anche poème per violino e orchestra, e questo invece era naturalmente per pianoforte, violino e quartetto d'archi da soli insieme a Nicholas Angelich, l'indimenticato pianista americano con una lunga esperienza di vita e di musica in Francia, a Parigi, dove ha incontrato gli amici musicisti che abbiamo appena ascoltato, un disco magnifico per l'etichetta Erato. Noi dobbiamo andare diritti però alla seconda novità discografica, prendiamo un bel respiro perché è tutta diversa. Brilliant Classics ci porta Lute Music from the Netherlands, peraltro è un'etichetta olandese, Brilliant, e quindi con un certo orgoglio è stato dispiegato un lungo racconto di come il liuto ebbe un ruolo centrale nella musica del XVI secolo e gran parte del XVII, anche in nei Paesi Bassi, un repertorio che comprendeva un'ampia varietà di forme musicali profane e arrangiamenti anche per la musica sacra. I liutisti erano maestri di tutti questi generi e ce n'erano tanti nei Paesi Bassi, alcuni noti come Jan Pieterszoon Sweelinck ad esempio, alcuni meno come Emanuel Andriansen, Gregor Huvet, Adrianus Valerius, Nicolas Vallier e Joachim van den Neuve, il compositore che stiamo per ascoltare, un musicista nato ad Anversa nel 1527 che ancora giovane ebbe modo di affermarsi come suonatore in matrimoni e feste, impartendo lezioni a facoltosi dilettanti, a studenti universitari, componendo anche musica e conducendo una vita piuttosto prevedibile fino a intraprendere nuovi viaggi in Francia e in Italia, da cui rientrò nei Paesi Bassi nel 1616 stabilendosi a L'Aia, ma con una fortuna che gli voltò le spalle nel 1620 fallì economicamente e morì poco dopo, e quindi restano però i suoi lasciti musicali, tra cui le chanson flamenque From Delizie, musiche del 1612.

E così abbiamo ascoltato Toyohiko Sato, liutista interprete di Lute Music from the Netherlands, un musicista giapponese nato a Hiroshima, pensate un po', e che è qui interprete della canzone fiamminga Dalle delizie musiche del 1612 di Joachim van de Neuve e di altri compositori fiamminghi, incluso in questa produzione discografica Brilliant Classics, Lute Music from the Netherlands. Noi andiamo avanti perché la seconda novità discografica in realtà prosegue con un fil rouge che è quello delle origini, perché Asako Ogawa è una clavicembalista giapponese, interprete di Domenico Scarlatti. First Hand Records, questo è il titolo dell'etichetta che vede semplicemente un nome per questo disco, Sonatas, riferendoci a Domenico Scarlatti. È un disco dunque interpretato da questa clavicembalista che è uscito da pochissimo, il 5 giugno scorso, che contiene 15 sonate di Domenico Scarlatti, quindi nel corpus di circa 550 sonate del genio napoletano. Certamente l'idea non era quello di rappresentare un segmento completo, ma di sottolineare vari aspetti. Quindi ci sono sonate di carattere contemplativo, pagine virtuosistiche, sonate dal sapore popolare spagnolo, brani brillanti e danzanti, episodi più introspettivi. La clavicembalista Ogawa è attiva soprattutto nel Regno Unito e il suo repertorio è proprio concentrato soprattutto tra i tre grandi del 1685, quindi Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e appunto Domenico Scarlatti. Ha avuto già per le sue incisioni di Händel grandi consensi da parte degli esperti discografici, per un suono molto pulito, una articolazione nitida, un'ornamentazione che non è mai eccessiva e che è sempre elegante. In questo caso la registrazione è stata effettuata alla Church of the Ascension di Plumstead, quindi Londra, un ambiente noto per un'acustica favorevole agli strumenti storici. Ascoltiamo subito la sonata in fa minore K467, allegrissimo, Domenico Scarlatti.

0: E brava Asako Ogawa, clavicembalista giapponese interprete per First Hand Records del disco Sonatas di Domenico Scarlatti. La sonata in questione è la K467, con cui chiudiamo la pagina di oggi di Primo Movimento. E da René Capuçon, che abbiamo ascoltato in prima battuta oggi per le novità discografiche, a Gauthier Capuçon, il fratello violoncellista che sarà protagonista delle variazioni rococò di Tchaikovsky al Concerto del Mattino. Vi aspetto, ma intanto Valentina Lo Surdo lascia linea e microfono a Pietro Del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: la città ne parla.
1: Buongiorno, sono Manlio dalla Spezia. Vorrei porre l'attenzione sulla serata di ieri sera, post mondiali, dove tutti i commentatori, dove tutti gli addetti ai lavori si sono profusi in grandi critiche rispetto a quello che è accaduto ai mondiali, sottolineando naturalmente la lesa maestà ad un arbitro che è stato surclassato, sulla validità, sul bisogno che gli arbitri siano comunque sempre sopra le parti, garantiti e comunque sì, rispettati, mentre invece tranquillamente il mondiale va avanti. E l'unica cosa, penso, che tutti gli stati avrebbero potuto fare sarebbe stato quello di dire: beh, la finiamo qua, con una competizione le regole del quale sono state completamente disattese, quindi non abbiamo più ragione di continuare. Mi fa un po' ridere questo doppio registro, no? Di critica spaventosa rispetto a quello che accade, ma questo non accade solo sui mondiali, accade molto spesso nella nostra politica, mentre invece nella prassi si continua tranquillamente ad andare avanti. Non sarebbe meglio rimanere sul passo dove siamo, dire siamo dei sudditi, siamo degli schiavi, va bene così?
2: Pronto, buongiorno, sono Michele, chiamo da Riccio, in provincia di Campobasso, ma io volevo intervenire a proposito del metodo con cui è condotta la Federazione Mondiale del Calcio, che sono ormai tanti decenni che è un posto di oligarchi che gestiscono in maniera assolutamente opaca tutto. È un grande affare quello del calcio anche in termini economici e oltre a non essere stati messi sotto controllo, anzi hanno fatto da esempio e da traino per gli altri stati che stanno diventando antidemocratici, e questo poi spiega perché Infantino e Trump si sono trovati perfettamente d'accordo.
3: Eccoci, sono le 10:03:40, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, ci ha pensato la realtà dura del campo di calcio questa notte con il sonoro 4-1 del Belgio, secondo alcuni, a mettere fine alla querella, allo sgarbo inimmaginabile secondo tanti osservatori, mai visto prima da parte di Donald Trump, l'ennesimo questa volta nei confronti, lo sapete di cosa stiamo parlando, dei mondiali di calcio, la richiesta al suo ormai amico del cuore, presidente della FIFA Gianni Infantino, di annullare la squalifica del calciatore, astro nascente, in realtà non lo conoscevano in tanti, prima del mondiale, Balogun, che era stato espulso e quindi avrebbe dovuto saltare gli ottavi di finale di ieri, e poi l'annullamento della squalifica con tutte le polemiche che ne sono seguite, e anche la rottura inaudita, direi, tra UEFA e FIFA, tra calcio europeo e la federazione internazionale. Seconda puntata di seguito di Tutta la città ne parla dedicata ai mondiali di calcio, lo dicevo anche poco fa annunciando il tema a pagina 3, non si stupiscono i nostri ascoltatori e ascoltatrici abituali, in effetti lo sport, in particolare il calcio, entra raramente nel nostro orizzonte, ma insomma qui, come sempre, soprattutto ai mondiali, è evidente che lo sport è una lente, uno specchio della realtà. Le parole di Trump su quell'espulsione di cui niente sapeva, non sapeva nemmeno cosa fosse un cartellino rosso, lo ha ammesso candidamente anche lui, sono arrivate peraltro in contemporanea alle nuove parole o poco dopo quelle nei confronti di Giorgia Meloni, poi c'è il tentativo di ricucire tra Italia e Stati Uniti al vertice NATO di Ankara, di cui si è occupata però ieri Radio Tremonda, noi oggi lo lasciamo di lato. E invece vogliamo concentrarci proprio sul tema messo al centro da queste due telefonate arrivate a filo diretto stamattina, che insomma chiamano un po' in causa innanzitutto chi gioca, ma anche chi segue il calcio, come a dire: ok, tutti criticano, anche ieri i commentatori, i grandi calciatori, durissime le parole tra gli altri di Marco Tardelli, che in effetti invita i calciatori a prendere posizione. Però poi dopo, come dire, lo show continua, è forse inevitabile che sia così, troppa la passione di miliardi e miliardi di spettatori in tutto il mondo che si sentono coinvolti come forse in nessun'altra competizione sportiva. Però il tema c'è ed è quello profondo anche del rapporto di nuovo tra sport, calcio in particolare, politica, potere. E poi c'è la questione FIFA in quanto tale, che merita di essere approfondita e spiegata. Allora, ci sono due autorevolissime voci che il calcio lo raccontano e lo commentano, una delle voci storiche della radio e della televisione italiana, Riccardo Cucchi, è stato molte volte, in realtà della radio insomma innanzitutto, è stato molte volte nostro ospite, sono felice che sia di nuovo qui da noi. Buongiorno Cucchi, grazie.
0: Buongiorno a voi dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
3: Così come sono, credo sia già collegato, sì lo è, il conduttore e oggi della Domenica Sportiva, anche lui voce dello sport Rai, Paolo Maggioni, buongiorno.
4: Buongiorno Pietro, un saluto agli ascoltatori, un grande abbraccio Riccardo.
3: Che innanzitutto chiedo a entrambi di aiutarci a capire dove siamo. L'aggettivo inimmaginabile credo l'abbia usato il neo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò, però insomma siamo più o meno tutti a questo livello quando si parla di cercare di capire che cosa ha combinato Donald Trump, ma anche Infantino, però, il quale poi dopo ha chiarito nella spiegazione fornita successivamente, sembrerebbe aver detto che non è intervenuto e comunque non è stata determinante la telefonata di Trump. Ha ricevuto in passato anche tante altre telefonate di altri capi di governo, leader politici, però appunto sarebbe interessante, lo diceva anche nello scavo stamattina a prima pagina, sapere allora chi lo ha chiamato in passato per fare pressione su che cosa e come lui gli ha risposto in quelle circostanze. Riccardo Cucchi, a che punto siamo? Che cosa racconta questa storia che diciamo si è conclusa sul campo, perché appunto il Belgio ci ha pensato bene di risolverla con quattro reti agli Stati Uniti la vicenda, però rimane aperta, no? Apre molti interrogativi.
0: Non è concluso affatto, anzi, l'insultato sportivo per fortuna, diciamo così, ha messo gli Stati Uniti con le spalle al muro, ma non è questo il punto è che Infantino ha sostanzialmente imposto una genuflessione dell'intero movimento calcistico mondiale di fronte al potere politico di Trump. Sapete, la storia del calcio credo che sia anche una storia di tentativo di indipendenza e di libertà, non sempre il calcio l'ha vinta, naturalmente durante i regimi, tutti lo ricordiamo, regimi fascista, regime nazista, e nei paesi dell'est prima del crollo del muro di Berlino, il calcio, proprio per la sua grande diffusione capillare e popolare, è stato utilizzato come strumento di propaganda. Il potere ha cercato sempre di in qualche modo di occuparsene e in qualche modo di controllarlo. Io credo che Trump sia un remida al contrario, tutto ciò che tocca umilia e distrugge, ma credo che la grande responsabilità sia di Infantino, che sostanzialmente ci ha detto le regole non contano e sappiamo tutti perfettamente che non può esistere sport senza regole. Siamo a un punto di non ritorno, a meno che naturalmente questo terribile errore di Infantino, questo disastro assoluto che questo mondiale americano sta rappresentando, non sia il punto forse finale anche del governo di Infantino. Io mi auguro che ci sia una ribellione, finalmente qualcosa arriva dalla UEFA, spero che altre federazioni si ribellino e spero finalmente che il peggior presidente della storia della FIFA venga estromesso dai suoi poteri e cambi qualcosa.
3: Paolo Maggioni, ieri ai microfoni Rai Marco Tardelli, che insomma è una delle immagini dei protagonisti del grande mondiale 82 che ha segnato diverse generazioni non solo di sportivi, direi di italiani, e che continua a commentare, a raccontare il calcio, ha detto tra le altre cose che l'unica strada, questa è l'intervista in realtà che ha rilasciato poi Repubblica, l'unica strada è che siano i calciatori a prendere posizione in casi simili, no? E poi si è lamentato il fatto che invece nessuno si ribella, in cambio di incassi milionari oggi i giocatori accettano di non contare nulla, di non avere una voce. È così? È giusto essere così severi?
4: È un bellissimo punto di vista, poi stai parlando un ragazzo nato nel 1982 che si chiama Paolo non a caso, per cui qualunque parola di Marco Tardelli è sempre nella direzione giusta. Ha parlato di ordini Marco Tardelli che sono partiti dal telefono di Donald Trump e che sono stati eseguiti dai vertici della FIFA. Mi è venuto in mente in questi giorni un meraviglioso film di Emir Kusturica, quando si mette sulle strade, nelle strade di Diego Armando Maradona, e ad un certo punto incrocia Manu Chao, che suona quella canzone straordinaria, La Vida Tombola, che forse qualcuno ricorda e che riassume tutti gli snodi di questa vicenda umana e calcistica assolutamente assolutamente irripetibile, che è quella di Diego Armando Maradona, che non è priva ovviamente di pagine oscure, di fallimenti tremendi, ma dentro quella canzone c'è un riferimento molto chiaro al potere della FIFA. Sono i gran ladroni, diceva sostanzialmente il testo di quella canzone, parlando ovviamente anche del suo rapporto molto difficile, quello di Diego Armando Maradona, con la FIFA, con i vertici del calcio mondiale. Evidentemente una canzone che è molto attuale anche oggi, per le ragioni che raccontava Riccardo Cucchi, e fa venire in mente anche un'altra frase di Diego Armando Maradona: la pelota non si mancia, il pallone non si sporca. Quello, il nostro sogno, la nostra passione, l'infinita capacità che ha ogni mondiale di raccontare storie, uno scrigno straordinario di storie, ecco, la responsabilità prima dei calciatori è di difendere il pallone, di difenderlo dalle sporcature che il business porta, e di preservarne in qualche modo la
3: dignità. Potrebbero fare Paolo Maggioni e anche Riccardo Cucchi? Immaginatevi una possibilità.
4: Vedere quella danza di Romelu Lukaku ieri, dopo il gol, dopo il 4-1, e in qualche modo mimare il gesto del telefono verso il pubblico, dopo aver sconfitto gli Stati Uniti, in qualche modo ha il sapore dello sberleffo. Sì. Siamo ovviamente al piccolo gesto, piccolo grande gesto che può fare solo un calciatore, ma naturalmente si può fare, si deve fare molto di più, però credo che già prendere una posizione in questo modo sia un inizio, quantomeno.
3: Riccardo Cucchi, cito sempre Tardelli, prendiamolo come riferimento sacro questa mattina, sto scherzando ovviamente, però dice ancora: di fronte a uno spettacolo simile, dove sono, oltre a Lukaku che ha fatto quella cosa, dove sono Messi, Kane, Haaland, Mbappé, che non si è negato a anche esternazioni politiche nel passato, infatti è una persona, non solo è un grandissimo, ma è anche un personaggio che si fa notare, che sa parlare. Però realisticamente ora, secondo te Riccardo Cucchi, cosa potrebbero fare? Perché hanno una grande responsabilità, ovviamente loro orientano il pensiero di milioni e milioni di giovani, giovanissimi, che li guardano, li seguono, e anche di adulti, insomma.
0: È una grande responsabilità quella che ha sulle spalle un calciatore, proprio perché nell'immaginario collettivo rappresenta qualcosa di molto importante in alcuni casi, soprattutto per i più giovani. Tu hai citato Mbappé, io credo che sia passato un po' in secondo piano invece ciò che ha fatto Mbappé proprio nei giorni scorsi, che ha replicato in maniera estremamente severa, in maniera estremamente dura, in maniera estremamente razionale ad una presa di posizione di un'esponente politica paraguayana all'indomani della gara tra Francia e Paraguay, sostanzialmente una posizione razzista assunta nei confronti di Mbappé. Mbappé non ha esitato a rispondere per le rime alla deputata paraguayana. Questo è un sintomo evidentemente che c'è nel mondo del calcio, ci sono personalità che hanno la capacità ancora di reagire, ancora troppo poche secondo me sono, e giustamente Paolo ha fatto riferimento al più grande calciatore di tutti, imparagonabile non soltanto sul piano tecnico ma anche sul piano evidentemente del pensiero, tra virgolette, fatemi passare questa espressione. Diego Armando Maradona certamente in un mondiale come questo non sarebbe stato fatto, lo ha fatto in tante occasioni, ricorderete sicuramente la polemica contro Blatter quando era ancora un calciatore. Immagino in questo mondiale disastroso, perché io lo considero tale, il mondiale americano, un mondiale che non è inclusivo, un mondiale nel quale l'Iran è stato trattato in modo assolutamente vergognoso in termini sportivi oltre che in termini di diritti umani, in un mondiale nel quale sono stati vietato l'ingresso ad un arbitro africano, nel quale sono stati vietati ingressi a tifosi che avevano già acquistato il biglietto e avevano acquistato già il diritto ad acquisire, a vedere. È un mondiale nel quale veramente sta succedendo di tutto, un mondiale nel quale l'aspetto politico è preponderante rispetto a quello sportivo. Non era mai successo che un paese organizzatore, che il presidente di un paese organizzatore, che ne dica Infantino, chiedesse esplicitamente la revoca di una squalifica per un calciatore della sua nazionale. Non era mai successo. Soltanto l'arroganza del potere, che testimonia perfettamente la presidenza Trump, l'assenza e la volontà di calpestare tutte le regole. Adesso Trump calpesta le regole a livello di politica internazionale, calpesta le regole a livello di diritto internazionale, figuriamoci se può accettare le regole del calcio. ma nello sport le regole sono tutto ed è grave, molto grave, che Infantino questo non l'abbia sottolineato con la dovuta forza.
3: E non a caso se l'è presa proprio nella sua dichiarazione Trump, quella che ha fatto tanto scalpore, giustamente se l'è presa con l'arbitro brasiliano Klaus, quello che aveva espulso
0: addirittura Paolo ha cercato, no? di accusarlo,
3: infangarne la dignità, sì.
0: Ha cercato di infangare addirittura, esatto, l'arbitro, qualcosa di assolutamente vergognoso e inaccettabile. E io credo veramente che hanno ragione gli ascoltatori. Io ho raccontato 7 mondiali alla radio, quindi potete immaginare come sia coinvolto anche sul piano emotivo, però hanno perfettamente ragione. Io mi domando, ha ancora un senso che questo mondiale si continui a giocare? Ha ancora un senso vedere le partite? Io personalmente ne ho viste pochissime e personalmente sceglierò di non vederle le prossime, come ho scelto di non vedere le partite che si disputarono in Qatar, perché quel mondiale disputato in un paese che ha calpestato e continua a calpestare i diritti umani è stato l'inizio del declino, colpa naturalmente della gestione folle di Infantino, del declino del sistema calcio mondiale. Io credo che si sia arrivati ad un punto nel quale è necessaria una svolta radicale.
3: Che ne pensate delle parole così chiare e forti di una voce storica del calcio raccontato alla radio come Riccardo Cucchi? Scriveteci 335-56-34296, mandateci anche WhatsApp audio a questo numero. Paolo Maggioni, la tua opinione su quello che ha detto Cucchi, ma aggiungo un'altra riflessione. Questa, lo dicevo in apertura, è la seconda puntata di seguito, perché anche ieri abbiamo dedicato Tutta la città ne parla ai mondiali, sottolineando quell'altro aspetto, cioè avevamo un grande esperto di politiche migratorie come Maurizio Ambrosini e Paolo Repice, insomma, Francesco Repice, che dico, vostro collega straordinario, da quel confronto però è venuto fuori anche un'altra cosa, nonostante le cose durissime giustamente sottolineate da Cucchi. È vero anche che poi in qualche modo ci sono anche, oltre alle storie orribili, quella dell'arbitro somalo, misteriosa, poi grida vendetta, poi è proprio somalo quel paese contro cui Trump si era scagliato con un razzismo inaccettabile, pensando alla comunità somala di Minneapolis qualche mese fa, non è certo un caso questo. Tuttavia ci sono anche storie, nello stesso tempo, belle, no? Di grande passione, continua a essere a pulsare in qualche modo il cuore dello sport e del calcio, forse. E questo era, perlomeno era venuto fuori dalla puntata di ieri. Oggi in effetti ci troviamo di fronte a un altro aspetto, un altro corno del dilemma, un altro aspetto della questione. E cosa prevale dal tuo punto di vista? Perché nonostante le cose sacrosante dette a Cucchi, poi le partite si giocano, sono appassionanti, l'impresa della Norvegia l'altra sera che ha eliminato il Brasile, no? ha portato la gioia di una popolazione intera, queste cose continuano a esserci. Per tutelarle bisognerebbe davvero...
4: Bisognerebbe ripartire dal pallone, come dicevamo prima, dalla responsabilità anche di chi gioca, di chi scende in campo, di chi rappresenta il proprio popolo, di difendere le regole che poi, come diceva benissimo Riccardo, sono tutto. A me viene in mente una parola sola ascoltando le riflessioni.
3: Aspettiamo ancora un secondo,
4: Di Riccardo, e la parola è abisso, perché non c'è altro termine per definire lo stato dei rapporti in questo momento tra chi organizza, chi ha il potere politico di organizzare un campionato del mondo e chi invece il potere politico tout court rappresenta. In questo caso stiamo parlando del presidente della nazione più importante e più potente del mondo. Lo sport è però, lo diciamo, uno scrigno straordinario di storie, di incroci. È un mondiale che ha addirittura, pensate, circa 200 giocatori che sono nati in Francia, il 40% dei giocatori che non gioca con la maglia della nazione in cui è nato. È uno straordinario modo di leggere, una cartina al tornasole per leggere anche le mutazioni della politica, le mutazioni della società, le mutazioni appunto dei nostri tempi. Ed è sono 40 giorni in cui si possono continuare ad apprezzare, a raccontare anche delle storie veramente emozionanti. Vedere Capoverde contendere all'Argentina fino all'ultimo minuto, quasi, il passaggio del turno all'Argentina di Leo Messi, del giocatore moderno più forte di ogni tempo, ecco, quelle pagine nell'appassionato di calcio, nell'appassionato di sport, restituiscono un'epica che evidentemente tutti i governanti del football e i governanti in generale stanno cercando di deprivare. La storia di Vosigna, di questo portiere di 40 anni, vittima di bullismo, che si riscatta attraverso il calcio e che parata dopo parata contende davvero all'Argentina campione del mondo. Sentivo Riccardo rispetto al Qatar, sicuramente Diego Armando Maradona non avrebbe indossato quel vestito tradizionale del Qatar per sollevare la Coppa del Mondo, su questo non c'è alcun dubbio, e questo racconta anche la differenza non calcistica ma di spessore forse tra le persone. Beh, quella storia, la storia di Vosigna, continua ad ispirare a chi crede che il calcio possa cambiare il mondo, anche quando è davvero nelle regole e nello spirito più giusto, continua a rappresentare una bellissima stella polare.
3: Paolo Maggioni, conduttore della Domenica Sportiva, grazie di essere intervenuto anche da noi qui in questo angolo Rai, che è Tutta la città ne parla alla radio. Riccardo Cucchi, un'ultima battuta su questo, non ti chiedo di cambiare idea, sei stato molto chiaro e fermo, tuttavia non ci sarebbe il rischio, se mai si potesse arrivare a una, Tardelli la chiama utopistica, ma insomma presa di posizione così forte da parte dei calciatori, delle società, delle nazionali, il rischio di disperdere però anche questo elemento che il calcio continua ad avere, è inutile di no negarlo, con nessuno, intreccio di storie, che dici?
0: Assolutamente ragione Paolo, il calcio è questo, la bellezza del calcio è la capacità del calcio di resistere per un secolo e mezzo, crescendo in qualche modo, diventando sport diffuso in ogni angolo del pianeta, è proprio tutta racchiusa nelle parole di Paolo Maggioni. Ma quando c'è qualcuno che cerca di reprimere questa bellezza del calcio, quando cerca di condizionare la bellezza del calcio, addirittura quando cerca di utilizzare il calcio come ha fatto Trump a fini di potere, beh, chiaramente il calcio rischia di essere, come dire, la minaccia nei confronti del calcio è quella di perdere la propria identità, di perdere la sua storia, di assecondare il potere. Io credo che ci sia bisogno di una forma forte di protesta. È vero, i calciatori scendono in campo e scrivono storie meravigliose inseguendo un pallone, ma non basta, bisogna anche prendere posizione, bisogna difendere la libertà e l'indipendenza del calcio dal potere politico, ma a questo punto direi anche da chi all'interno della FIFA, Infantino in particolare, e chi lo ha votato, pretende di sottoporre il calcio, di assoggettare il calcio al potere politico. Ci sono due vie che possiamo percorrere. Una è sicuramente quella di ribellarsi al potere politico che cerca di occupare il calcio, e l'altra di continuare a far vivere il calcio. Ma per poter vivere liberamente il calcio deve avere anche la forza di combattere per la sua libertà.
3: Grazie Riccardo Cucchi, permettimi di ricordare anche un paio di titoli dei tuoi libri. Uno, Radio Gol, che già si capisce chiaramente mette insieme le tue grandi passioni, il microfono e il pallone e la partita del secolo. Ciò che abbiamo detto sin qui è oggetto di studio da tempo di un filosofo che è già stato nostro ospite in passato, e gli do di nuovo il benvenuto, il bentornato a Tutta la città ne parla, è Maurice Gasparri. Ha scritto, tra gli altri saggi, un libro per Egea Editore che si intitola La partita del potere, come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, scritto molto prima di questo mondiale, però in effetti professor Gasparri sembrava davvero preveggente. Buongiorno e grazie innanzitutto.
5: Buongiorno, grazie a voi.
3: Che dire, il titolo sembrava, dicevo, una profezia, no?
5: Sì, rispetto a quello che sta accadendo, diciamo che, adesso. Diciamo, questo tema ora in queste ore, in questi momenti, è così al centro dell'attenzione, ma non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che Trump è una maschera per tanti aspetti farsesca di un rapporto tra sport e potere che non riguarda solo Trump. È un fenomeno globale di cui in Europa ci stiamo rendendo conto fondamentalmente solo adesso, ma è un rapporto che domina gli investimenti degli stati affacciati sulla sponda occidentale del Golfo Persico. E quando pensiamo al fatto che oggi i club che dominano il calcio europeo sono degli stati, sono delle squadre Stato, e quindi questo tema che il potere entra nel calcio è centrato da un pezzo, e però magari ha fatto comodo non accorgersi di questo o non l'abbiamo tematizzato, ma la sequenza degli ultimi mondiali maschili, Russia, Qatar, poi arriveremo all'Arabia Saudita. Cioè Trump è solo parte di un discorso più ampio che io chiamo, diciamo, lo sport nell'età degli imperi, cioè come si trasforma in qualcosa che noi europei abbiamo costruito su altre basi, e fondamentalmente le basi del calcio, delle grandi competizioni sportive internazionali erano le basi del diritto internazionale. Jules Rimet, il fondatore della Coppa del Mondo, che tutti dimenticano e nessuno cita in Europa, un grande profeta sportivo della pace, parlava della Coppa del Mondo come della versione sportiva dell'allora nascente Società delle Nazioni. E noi questo passato ce lo siamo dimenticato e oggi Trump ce lo ricorda nel suo modo da fighter, per cui lo sport nella sua visione è la legge del più forte. È per questo che è così tanto attratto dallo sport, dagli sport di lotta e di combattimento, e quello vuole fare, il più forte vince, anche se poi, diciamo, in termini calcistici ora tutta questa cosa gli si è ritorta contro, ma lui probabilmente se ne curerà anche poco. Diciamo, dobbiamo ricordarci di questo passato, appunto per non fare in modo di legarlo solo a Trump, perché sarebbe troppo semplicistico e Trump passerà dalla scena del mondo, ma questa declinazione del rapporto tra sport e potere, età degli imperi, sport, propaganda, qualcosa che noi pensavamo confinato, diciamo, alla storia tragica dell'Europa di un secolo fa, oggi, diciamo, si ripropone sulla scena e non riguarda solo Trump, riguarda tante manifestazioni del mondo, anche magari in forme meno dirette, meno violente, ma altrettanto decisive.
3: Senta, oggi c'è un altro nome accanto a quello di Trump, no? Che in qualche modo riassume, incarna questo intreccio tra potere più o meno dispotico, autoritario, e sport e calcio, ed è ovviamente quello di Gianni Infantino, quest'uomo nato in Svizzera di origini italiane, padre calabrese, madre bresciana, interista sin da bambino, che è arrivato ai vertici del calcio 10 anni fa. È incredibilmente anche, incredibilmente perché è inspiegabile, l'avevamo già detto altre volte, insomma, parte del famoso, famigerato Board of Peace, quella specie di ONU parallela, Consiglio di sicurezza parallelo messo in piedi da Donald Trump per avviare un processo di pace a Gaza che insomma stenta a partire e dir poco, anche se c'è la questione delle dimissioni del governo di Hamas nella striscia, ma quella è un'altra storia, però non si capisce che ci sta a fare Infantino là dentro e soprattutto non si capisce, ce lo chiedeva chiaramente un ascoltatore stamattina a prima pagina, come si può riformare questo sistema apicale con quest'uomo che è apparentemente inscalfibile al vertice di una rete immensa di denaro, potere. Come può cambiare la FIFA e come?
5: Questo è un dilemma, non è una domanda, diciamo, al momento senza risposta. È importante, secondo me, in ottica europea, non dimenticarci che le grandi istituzioni dello sport internazionale non solo sono nate in Europa, ma fisicamente hanno ancora un loro ancoraggio europeo, per quanto possiamo immaginare come extraterritoriale la Svizzera, ma la Svizzera è Europa e larga parte del personale amministrativo e dirigenziale di queste istituzioni è personale europeo. Per cui il richiamo che facevo a Jules Rimet è proprio perché figure europee che calpestano la storia, il senso della civiltà europea, dovremmo occuparcene, diciamo, in maniera forte, non solo accorgerci adesso perché abbiamo visto, diciamo, l'interventismo trampiano in queste forme appunto farsesche, grottesche, ma è un percorso che è nato da tempo e su quello Infantino ha avuto anche molto fiuto geopolitico. Non è stato lui ad assegnare i mondiali alla Russia, al Qatar, è stato lui ad assegnare i prossimi, non i prossimi, quelli del 2034 in Arabia Saudita, ma è un percorso che lui ha costruito con molto acume, cioè questo rapporto diretto con i leader, con quest'idea per cui la FIFA diventa una sorta di catering sportivo, per cui diventa fornitura di un grande palcoscenico per una grande propaganda, l'evento più grande di sempre, una cosa che ciclicamente dal 2018 diventa sempre il più grande di sempre per poi magnificare le gesta del potere di turno, ma in un contesto in cui poi l'allargamento dei mondiali, diciamo, dal suo punto di vista produce dei dividendi. È poi anche il motivo per cui al momento è ancora saldo nel potere, per cui
3: Voti a
5: c'è
3: suo
5: una
3: favore, no?
5: resistenza europea
3: Soprattutto
5: che non sta
3: l'allargamento.
5: emergendo. È emersa la posizione della FIFA ieri, della UEFA, ieri dimostra questo, però il suo potere si regge anche sul fatto che i mondiali allargati significa una partecipazione poi di molte più nazioni che poi lo votano, molto, molto banalmente, ma con grande senso di efficacia. Però quindi senza ora poter diciamo, intuire quello che sarà della sua figura, anche se poi alcune, diciamo, questo rapporto gli è un po' sfuggito di mano, perché poi quando l'interventismo politico di Trump arriva a minare i regolamenti internazionali per ogni dove, questa cosa poi crea dei precedenti e crea anche poi delle difficoltà di gestione. Quindi sicuramente questo è un altro tema, diciamo, sul suo futuro. Però in un'ottica europea
3: Cosa posso dire in una battuta: avvicinarsi troppo a Trump politicamente è pericoloso, perché ci si scotta, e Infantino non è l'unico a pagarne le conseguenze. Il riferimento mi sembra abbastanza chiaro, no? Anche a tanti politici europei, e direi in queste ore anche alla nostra Presidente del Consiglio, oggetto di un attacco assurdo, no? Di quel meme contro Meloni, che in effetti per fortuna sta riscuotendo una reazione e anche una solidarietà trasversale. Però il tema è andarci a braccetto è pericoloso, perché si rischia di venirne stritolati nell'immagine, nella reputazione.
5: Sì, però è, diciamo, un rischio che Infantino ha corso scientemente, nel senso che il suo rapporto con Trump è di lunga data, e Trump è un personaggio conosciuto in queste sue manifestazioni, non c'è niente di sorprendente. La figura, qualche anno fa negli Stati Uniti uscì una sua biografia sportiva molto interessante, che parlava di come nello sport più legato al fair play che esista, che è il golf, che si basa sull'autovalutazione a tutti i livelli dei giocatori che giocano, e raccontava di come Trump barasse, diciamo, per tutto il corso della sua vita ha sempre barato in uno di quelli che diciamo, uno dei suoi sport prediletti, anche poi per gli investimenti immobiliari e quant'altro. Quindi Trump è carta conosciuta, e Infantino sa chi è Trump, quindi dobbiamo cogliere una strategia dietro di questo, non ora, diciamo, la sorpresa. È un po' diversa la sua posizione da quella dei leader politici europei, perché poi tutto il disegno geopolitico della FIFA di Infantino è una grande scommessa sulla decadenza e il tramonto dell'Europa, cioè del portare il calcio appunto in tutto questo mondo dell'età degli imperi non europei, anche la stessa Coppa del Mondo per i club calcistici, portare dentro tutto il mondo non europeo. Quindi è proprio un disegno che lui ha perseguito, e per questo sarebbe, diciamo, importante da questo punto di vista un sentimento europeo di riscossa, perché poi il calcio, tra le poche cose che ci sono rimaste sulla scena del mondo, il calcio è una di quelle che è nostre, europee, più di tutti. Lo vediamo ora nei risultati, nella forza sportiva, anche nel fatto che poi la stessa immigrazione in Europa ha prodotto una serie di diaspore, per cui oggi il Marocco può essere una contendente alla vittoria nella Coppa del Mondo. E quindi il calcio è davvero un qualcosa che si lega alla nostra cultura, alla nostra civiltà europea, per cui una riscossa da questo punto di vista credo sia urgente ed essenziale.
3: Una riscossa, abbiamo ascoltato il filosofo Maurice Gasparri, che si è a lungo occupato del rapporto tra sport e potere, una risposta che non può essere solo politica, che forse, come ci diceva Riccardo Cucchi con parole chiarissime e durissime, deve passare attraverso delle prese di posizione in primo luogo dei grandi protagonisti, i grandi campioni, i calciatori, che sono in qualche modo anche degli influencer in grado di condizionare il pensiero, le emozioni di tantissime persone nel mondo, ma è evidente deve passare anche attraverso una revisione etica del rapporto che si costruisce con lo sport e col calcio sin da giovani, da piccoli. Ieri Francesco Repice, cercando di indagare ancora le ragioni della debolezza del calcio italiano, anche quello giovanile, e quindi dei vivai rispetto a quanto accade in altri paesi europei, indicava proprio la presenza di uno stile, di un approccio molto forte, basato sulla competizione, la vittoria, e spesso anche non trasparente e pulito, anche quando si parla di calcio di bambini. Un approccio che forse non è inevitabile, e questa domanda io la giro a una persona che di sport, etica e questione di genere, e non è secondaria la questione, perché qui si sta chiaramente parlando di un modello di potere tutto al maschile, si è a lungo occupata, è la sociologa Alessia Tuselli. Buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per l'invito.
3: Di cui ricordo, grazie a lei di aver accettato. L'avevamo avuta parlando di calcio, di sport femminile, se non sbaglio, qualche tempo fa, per un libro da lei pubblicato con 66 and Second, che si intitola Fondamentali, storie di atlete che hanno cambiato il gioco. Le faccio una domanda secca, Chiara: questa vicenda brutta, sporca, di intreccio tra potere, soldi e calcio, è tutta al maschile? Le chiedo. E chiaramente ci sono molti meno soldi, molta meno visibilità nello sport femminile, ma se la immagina con delle donne protagoniste una storia di questo genere?
6: Beh, questa è una domanda abbastanza difficile, nel senso che da un certo punto di vista muoversi in spazi dove ci sono delle soggettività esclusivamente femminili non ci pone al riparo da certe dinamiche di potere, di forza, che hanno anche un preciso dettame di ego maschio e di economico. Questo perché cresciamo tutte e tutti nella stessa cultura, quindi non per forza avere un utero vuol dire essere una persona che produce e riproduce delle dinamiche non discriminatorie, perché cresciamo in questo tipo di cultura sessista patriarcale qui. Quindi io non posso dirle se in un contesto tutto femminile di calcio, di contesto femminile di calcio, questo sarebbe successo o meno. Quello che posso dire è che, visto gli attori coinvolti, c'è una dimostrazione di come oggi ci sia un grosso tentativo di produrre e riprodurre uno spazio sportivo, di costruire uno spazio sportivo dove all'interno possiamo incentivare delle identità maschili che hanno a che fare con il potere, la forza, lo scontro anche violento. E quindi questa è una cosa, è questo che ci deve fare riflettere. Lo sport come strumento di costruzione di un'identità maschia che ha, potrei dire, odori del passato, ma non sono del passato, visto lo spazio che noi, sociale e politico, che noi oggi stiamo attraversando.
3: Ma può lo sport, e in particolare il calcio, secondo lei, svolgere invece un ruolo diverso, a parte alcuni casi singoli, episodici di allenatori illuminati? Qualche volta è stato nostro ospite il mister Giovanni Castagna, che allena l'Esquilino Calcio a Roma, che ha anche scritto un libro molto bello e che si impegna, però sono vicende che, le chiedo, sono controcorrente. Da sociologa, lei immagina nel futuro, ma quando ci si libererà di queste sovrastrutture, speriamo, un calcio che svolga un ruolo invece diverso, etico?
6: Allora, ma il calcio, come ogni spazio sportivo, ha un grandissimo potenziale rispetto alle dimensioni trasformative, perché è uno spazio del fare dove il corpo sta al centro e dove i corpi stanno in relazione ad altri corpi ed altre identità, ed è uno spazio socialmente costruito, perché, come dico spesso, quando parliamo di sport parliamo di noi. Quindi quello che è successo non mi sorprende, non è controcorrente, è proprio la corrente che noi stiamo attraversando. Chi sulla riva del fiume per vedere quanto veloce passerà, e chi immerso dentro in dimensioni importanti di violenza e di discriminazione. L'intervento di Trump continua su un filone tutto trampiano di intervento sullo sport, e questo ci rappresenta come la dimensione politica, partitica, istituzionale, mi viene da dire, vuole utilizzare lo sport come strumento di una costruzione di una certa identità. Lo spazio calcistico, il calcio è lo sport più praticato d'Italia a livello maschile, evidentemente, soprattutto. Quindi è uno spazio dove noi dentro ci possiamo sicuramente mettere dei valori diversi, delle pratiche diverse di costruzione identitaria. Ma tutto parte da chi quello spazio lo costruisce, cioè le persone adulte. Se un mese fa io ascolto il racconto di un'allenatrice di atletica che si allena vicino a un campo di calcio e mi racconta che ha dovuto portare via i suoi allievi e allieve undicenni, perché la squadra di diecenni che giocava di ragazzi di 10 anni che giocava a calcio nel campo vicino, l'allenatore ha fermato l'allenamento per dire a un ragazzo che non entrava con sufficiente veemenza sulla palla per catechizzarlo sul fatto che doveva entrare su quella palla come se lo facesse con il corpo della sua ragazza. e capite bene a cosa si riferiva, e non voglio dirlo perché mi sembra già violento dirlo in diretta davanti alle persone che ascoltano. Se questo è lo spazio calcistico e sportivo che noi produciamo e riproduciamo, perché questo è, ne sento diverse di questo tipo di storie, soprattutto nel calcio maschile, capiamo bene che dobbiamo intervenire come educatori e educatrici adulte e adulti rispetto ai valori che veicoliamo. La formazione ci vuole lì per decostruire le cose.
3: Questo episodio è chiaramente estremo, non possiamo forse immaginarlo come un paradigma per del calcio giovanile, sarebbe un errore, però ce ne sono le storie così, oppure di altri episodi discriminatori, di esplicito razzismo, che vanno isolati e condannati, anche perché c'è un fil rouge che li lega probabilmente al vertice. Ecco, e a questi episodi di potere che abusa dello sport e soprattutto della passione per questo sport di tante persone nel mondo. Grazie anche alla sociologa Alessia Tuselli, tutta la città ne parla con te di musica, con un brano a suo modo mitico, Nessuno allo stadio, la storica sigla della trasmissione Mai dire mondiali della Jalapas Band, che era un inno paradossale al pallone, dove il rito del tifo perde praticamente ogni senso in uno stadio che è surreale perché è deserto. Un pezzo del 94 che ha trasformato la domenica sportiva in un momento di satira leggendaria. Nessuno allo stadio, Elio e le storie tese.

0: body out of the stadium.
1: Ma io rimango stupito dal fatto che noi ci stupiamo che una persona come Trump si metta in tasca le regole del calcio, del buon senso, comunque. Ma questo è lo stesso che fa tante porcherie a livello mondiale che costano la vita alle persone, non costano una munizione, un'espulsione. Ma scherziamo veramente? Ma dobbiamo far vedere le guerre in un campo da calcio col pubblico intorno per capire quanto quest'uomo è meschino e boh, non so, sono molto perplesso. Ruggero da Cagliari.
2: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3. Abbiamo aperto la nostra piazza, la piazza di tutta la città, ne parla con la perplessità di Ruggero. Allora, sul tema dei mondiali, Ultimo Uomo, rivista di sport online che li sta seguendo con numerosi approfondimenti che potete trovare sul loro sito, ha ricostruito la vicenda della squalifica di Balgun con un articolo di Valerio Moggia. Come Trump ha cancellato la squalifica di Balgun, una vicenda opaca che potrebbe avere ripercussioni più grandi. Allora, viene ricostruito tutta la vicenda di cui abbiamo parlato anche all'inizio della puntata, le critiche che ha sollevato perché si tratta di una decisione quasi senza precedenti. E scrive Moggia: la mossa della FIFA e dell'amministrazione Trump potrebbe rivelarsi anche autolesionista, sia per la reputazione del presidente degli Stati Uniti già molto compromessa. A fine giugno The Economist stimava il suo tasso di approvazione al 37%, sia per lo stesso Infantino che l'anno prossimo si giocherà la rielezione a presidente della FIFA. Gli scricchiolii della sua presidenza, soprattutto per i malumori della UEFA, si sentivano ancora prima di questo mondiale, ma adesso una possibile candidatura concorrente potrebbe raccogliere ancora più consenso. Vediamo cosa succederà. Ora ascoltiamo le vostre voci.
3: Mirko Dagliesi, io penso che il calcio è ormai in marcio veramente nelle fondamenta. Anche a livello dei settori pulcini, delle squadre, delle città normali, non parliamo delle grandi squadre, è tutto marcio, è tutto una serie di dare e avere, non c'è più niente che sia legato al discorso sportivo.
2: Grazie anche per questo audio, speriamo che non sia proprio completamente così anche per le persone appassionate proprio allo sport in sé, ma le fa un po' eco sulla pagina Facebook Alberto, e dice: ci sono molti sport che muovono tanti soldi ma il calcio è diverso, il calcio è il potere. Oppure Steph, che suggerisce come approccio a queste notizie di cui stiamo parlando in questi giorni: spegnere le TV e abbandonare gli stadi. Proseguiamo con le vostre voci.
4: Io credo che ormai quello che viene chiamato Occidente si stia suicidando da solo, perché tutto quello che poteva rappresentare, io non seguo il calcio, lo sta miseramente svilendo. E se uno ascolta non l'Europa, non gli Stati Uniti, ma quello che dicono fuori i paesi cosiddetti del sud del mondo, gli analisti seri, gli intellettuali di quei paesi lì, su di noi, è tra l'agghiacciante e il triste per noi. Ma abbiamo perso completamente il rispetto del mondo, Silvia.
2: Grazie anche a Silvia. La Coppa del Mondo è il torneo più seguito del pianeta, ma anche uno specchio della politica globale, così scrive Antonio Mistirioli su ISPI Online. Un secolo di mondiali racconta conflitti, alleanze, soft power e cambiamenti geopolitici. Vi segnalo questo articolo che è molto lungo e elaborato. Mistirioli analizza tutto l'ultimo secolo dei mondiali di calcio e si chiede alla fine di questo articolo: 100 anni li dimostra, in che condizioni arriverà la manifestazione a celebrare i suoi primi 100 anni, scrive Mistirioli. Molto dipenderà anche dall'andamento dell'edizione americana. È abbastanza evidente, tuttavia, che una delle principali attrazioni della Coppa del Mondo, cioè il fatto che ciascuna nazione selezionava dai club i propri giocatori migliori, mettendoli a confronto con quelli delle altre, sta perdendo prestigio, qualità tecnica e popolarità mediatica rispetto ad alcuni grandi club. È del tutto inimmaginabile che oggi, a differenza di un passato neanche troppo lontano, che quei club batterebbero facilmente qualsiasi squadra nazionale, europea e non. È come se alla democratizzazione della Coppa del Mondo per nazioni si stia sovrapponendo una oligarchizzazione del calcio per club. E chiude Misterioli con uno sprazzo di speranza, dove invece la filosofia e il formato della Coppa del Mondo sembrano non solo resistere ma anche imporsi sempre di più è nel calcio femminile, incoraggiato anch'esso inizialmente dai tornei olimpici ma anche caratterizzato da potenze nazionali che coincidono solo in parte con quelle del calcio maschile. Vedremo allora la prossima edizione. Vi segnalo quindi questo articolo, La geopolitica dei mondiali di Antonio Misterioli, un secolo di calcio e relazioni internazionali.
0: Buongiorno. Seppur il fatto del mondiale è gravissimo, però è stupefacente come questo abbia avuto tutto questo risalto, mentre a me sembra che invece altre cose ben più gravi, tipo le parole di Trump sulla crisi climatica, non abbiano avuto lo stesso risalto. Questo secondo me è molto grave. Grazie Massimo dalla provincia di Viterbo.
2: E grazie anche a Massimo. Chiudiamo con un commento sempre sulla pagina Facebook La Città di Radio 3. Nino dice: un ulteriore segno della trasfigurazione in atto delle regole sociali. Qualcuno la chiama post-democrazia, intanto ciò che è da evitare è la sua contemplazione. Noi ora ascoltiamo una breve clip e torniamo fra pochissimo con Tutta la città ne parla. Rimanete con noi.
5: Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno, sono Nicoletta da Vicenza. Io volevo porre l'attenzione sul discorso del sindaco di New York, Mamdani, per il quale non mi sembra ci sia stato quel risalto necessario rispetto alle parole importanti che ha dichiarato per i 250 anni degli USA. Mi pare che la sua sia stata una lezione di educazione civica, di alta educazione civica, rivolta non solo a Trump ma anche a tutti i sovranisti dei paesi, compresi il nostro. Ha usato parole molto corrette, parole che spesso mancano nel linguaggio della politica. Ha usato un linguaggio comprensibile, condivisibile, che potremmo quasi definire disarmante. Tra le cose importanti che ha detto ce n'è stata una che secondo me è particolarmente significativa, e cioè che la divisione è il trucco più antico e il più meschino che la politica usa.
7: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro Del Sol dal microfono. Beh, ora diciamo così, voltiamo pagina ma non del tutto. Questa mattina, oltre alle telefonate sulle ingerenze di Trump anche sui mondiali di calcio di cui ci siamo occupati sin qui, è arrivata anche questa telefonata ricordandoci che, l'abbiamo detto anche ieri, insomma, nel fine settimana si sono celebrati il 4 luglio, 250 anni, questa importantissima ricorrenza per gli Stati Uniti della dichiarazione di indipendenza. Nello stile trumpiano è commentato in tanti modi anche da diverse trasmissioni di Radio 3, anche a Radio 3 Mondo, però questa signora Nicoletta ci ha ricordato che non è stato Trump l'unico a parlare e che forse c'è un altro lato dell'America e chissà, magari anche nasconde un diverso rapporto con la società e perfino con lo sport. Pensiamo come ha festeggiato con la sua cittadinanza la vittoria del campionato di basket dell'NBA dei New York Knicks il neo sindaco, ormai neo insomma, si è insediato da un po', Zoran Mamdani, che ha detto delle cose molto belle e davvero in netto contrasto con lo spirito trumpiano per celebrare a suo modo i 250 anni. Prima di commentarli insieme, mandiamo una clip e le ascoltiamo, poi ve le traduco.
8: As we mark 250 years, what do we see? We see a city of contradictions within a nation of contradictions. We see the wealthiest country in the history of the world, one where children go to sleep hungry while the world's first trillionaire hungers for more. We see monopolies that dominate every industry and oligarchs who buy elections. We see masked agents terrorizing our streets, eating food cooked by our undocumented neighbors before spiriting them away in unmarked vans. We see a nation whose immense wealth has been built by those with calloused, dirt-streaked hands, those who toil on factory floors and chisel into stone. And we see a nation that has allowed so much of that wealth to be held instead in the soft hands of a precious few.
7: Mentre celebriamo 250 anni, che cosa vediamo? Ha chiesto ai suoi concittadini il sindaco di New York. Vediamo una città di contraddizioni all'interno di una nazione di contraddizioni. Vediamo il paese più ricco della storia del mondo, un paese dove i bambini vanno a dormire affamati mentre il primo miliardario del mondo brama di più. Vediamo monopoli che dominano ogni settore e oligarchi che comprano le elezioni. Vediamo agenti mascherati che terrorizzano le nostre strade, mangiando il cibo cucinato dai nostri vicini senza documenti prima di portarli via in furgoni senza contrassegni. Vediamo una nazione la cui immensa ricchezza è stata costruita da coloro che hanno le mani callose e sporche di terra, coloro che faticano nelle fabbriche, scolpiscono la pietra, e vediamo una nazione che ha permesso che gran parte di questa ricchezza fosse invece detenuta nelle mani delicate di pochi eletti. Questo è un brano, il discorso molto forte, intenso, che ci ha ricordato Nicoletta, ascoltatrice di Prima Pagina, pronunciato dal sindaco di New York. E come dire, l'altro lato dell'America c'è anche questa, non schiacciamola tutta su Trump che telefona a Infantino o insulta da ultimo Giorgia Meloni. Luciana Grosso, buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno, salve.
7: Giornalista, podcast, scrittrice, grande esperta di politica e di società statunitense. E di Mamdani si è già parlato, insomma è una figura che peraltro sta ispirando anche tanti altri politici che vincono elezioni, addirittura col marchio socialista in tante parti degli Stati Uniti e nella municipalità, nel municipio di New York. Che forza hanno queste parole? Che sta succedendo al paese che invece si identifica con questa visione del mondo e rifiuta l'approccio di Trump?
9: Ma io credo che
7: culturalmente, prima ancora che politicamente.
9: Sì, sì, certo, perché credo che sia proprio quello culturale il punto su cui concentrarci, perché secondo me gran parte della politica impostata da Zoran
7: Mamdani.
9: Scusi, mi sono inceppata. Dicevo, gran parte della sua storia ha a che fare proprio con la sua narrazione, con il suo modo di impostare il dibattito, che è un dibattito tra una società profondamente divisa, profondamente incastrata sulle proprie contraddizioni e la volontà di riuscire a cambiarne il passo. Quello che è successo, quello che ha fatto già nella sua campagna dell'anno scorso, che ormai ormai viene data per assodata, ma è stato un fatto decisamente recente, perché comunque noi ci occupiamo di lui da un anno e due mesi e non di più, dicevo, ha a che fare proprio con la narrazione di questa frattura e di questa divisione. Una volta, cioè, il suo punto è stato concentrarsi sugli ultimi, sui disagiati, e la parte rivoluzionaria che ha fatto, la parte innovativa della sua narrazione è stata quello di farlo in una città nota per essere una città di privilegio, di ricchezza. Quello che intendo dire è che il bilancio di New York si regge per buona parte proprio sulle imposte dei più ricchi. Il 30% del bilancio newyorkese viene retto dalle imposte del 4% dei contribuenti, e laddove buona parte della politica newyorkese per decenni si è concentrata solo sulla ricchezza, quello che intendo dire è che il bilancio di New York si regge per buona parte proprio sulle imposte dei più ricchi. Il 30% del bilancio newyorkese viene retto dalle imposte del 4% dei contribuenti, e laddove buona parte della politica newyorkese per decenni si è concentrata solo sul corteggiare questo 4% di contribuenti

0: per concentrarsi sul restante 96. E questa cosa ha avuto una influenza, una capacità innovativa della narrazione. Per certi aspetti, per quanto possa suonare un paradosso, è stato anche quello che ha fatto Trump. Anche Trump ha raccontato, almeno per buona parte del suo esordio, di essere un latore delle istanze degli ultimi, anche se poi, insomma, con tutte le contraddizioni che sappiamo. Però, insomma, anche Trump ha raccontato di essere il
1: Dei
0: latore delle
1: penultimi, si è
0: istanze
1: detto
0: degli ultimi,
1: spesso, no?
0: dei penultimi, insomma, comunque soprattutto della classe bianca operaia impoverita e trascurata da un partito democratico che invece di essere latore di istanze di sinistra, spesso è stato rappresentato e spesso è anche stato latore di istanze del privilegio delle città, della parte più istruita, più abbiente dell'America. Quindi Trump si è incastrato su questa frattura, sul fatto che una sinistra democratica di fatto fosse espressione della parte più ricca degli Stati Uniti e quindi lui che era un uomo che si è sempre raccontato come uno del volgo riuscisse a dare voce a chi non trovava voce con i democratici. Mamdani per certi aspetti ha fatto la stessa cosa, cioè si è rivolto a chi non trovava espressione, voce nelle politiche, nelle dichiarazioni, nella narrazione dei democratici. E una cosa che ci tengo a dire è che proprio la narrazione di Mamdani è la chiave della sua storia fin qui. Non solo perché è bravo a fare i video, ok, quello lo sappiamo e sono anche divertenti i suoi video. Il punto è che il suo concentrarsi sul video e sulla narrazione è parte stessa del suo operare.
1: Come dimostra anche il discorso che abbiamo ascoltato, Luciana Grosso, per capire di più, e consiglio anche il suo libro, Mamdani, un socialista a New York. Grazie, tutta la città ne parla, finisce qui. Il momento di Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Salutiamo chi ci ascolta alla radio e anche tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Un disegno di legge sulla segregazione di genere approvato dalla Commissione Istruzione della Knesset consentirebbe in Israele percorsi di studio separati per genere per i programmi di master e dottorato. Una legge che porterebbe a espandere una zona sterile senza donne in tutte le aree di studio. La storia ce l'ha letta stamattina Giulia De Luca dalle pagine di Arez, peraltro dalla piazza virtuale verrà subito rilanciata, ed è questa storia che ci spinge ad andare in Israele, dove andremo anche perché il premier in campagna elettorale acuisce, esacerba davvero di tanto in queste ore la crisi con la Corte Suprema e per la prima volta dichiara che di fatti ne rispetterà i pronunciamenti solo se graditi al governo. Una mossa per poter gridare abrogli dopo il voto e rubare il risultato, come dicono da una parte dell'opposizione? Da Israele andremo in Francia, dove i servizi di intelligence, la direzione per i servizi di intelligence specializzata, mette per la prima volta in relazione un caso di aggressione contro le donne da parte di un giovane incel con la minaccia terroristica di estrema destra. E dove al Senato approda per la prima volta

0: in un'istituzione parlamentare un rapporto che chiede di mettere al centro come priorità dell'azione pubblica il mascolinismo in quanto movimento sociale e politico da combattere. Infine torneremo su una notizia che non ci pare abbia avuto lo spazio e l'eco che meriterebbe, proveniente dalla Gran Bretagna, ma che riguarda un'inchiesta internazionale coordinata da Europol su un fenomeno oscuro e organizzato da, dai numeri impressionanti. 57 arresti e 247 piste di indagine. Un'inchiesta che rintraccia diverse comunità misogine in rete all'origine di stupri sotto l'effetto di droga perpetrati all'interno di relazioni di coppia. E dunque questo è il mondo che vi racconteremo oggi e questo è il numero a cui potreste inviare un SMS o un WhatsApp: 335-5634-296.
1: The Israeli government has chosen to defy a Supreme Court decision for the first time, sparking fears of a constitutional crisis. The second authority is the body that regulates Israel's TV and radio broadcasters. Israeli law requires the council to have a minimum number of members to legally make decisions, but since it's fallen short of that number, the government argues it has no...
0: Il governo israeliano, dice la cronista, ha deciso per la prima volta di ignorare una sentenza della Corte Suprema, suscitando timori di una crisi costituzionale. La seconda autorità, che viene citata nel servizio, poi capiremo meglio, è l'organismo che regola le emittenti televisive e radiofoniche israeliane. La legge israeliana richiede che il Consiglio disponga di un numero minimo di membri per poter prendere decisioni in modo legittimo, ma poiché tale numero non è stato raggiunto, il governo sostiene che esso non abbia l'autorità di agire. Il mese scorso la Corte ha ordinato al Consiglio di proseguire comunque, ma il Consiglio dei Ministri ha votato all'unanimità per respingere la sentenza. Più chiaro di così? Allora, questo è il caso con cui apriamo la nostra pagina israeliana e lo facciamo salutando Claudia De Martino. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Analista esperta di Medio Oriente, che adesso è ricercatrice all'Università di Lussemburgo. Claudia, allora, innanzitutto di cosa parliamo? Ecco, la sintesi che ne fanno i giornalisti è questa. Netanyahu, difatti, dice alla Corte che non intende rispettare le sentenze. Ma come, in che termini?
2: Sì, allora diciamo che soprattutto i due progetti di legge sono legati l'uno all'altro perché sembrano, come dire, in qualche modo ferire aree molto diverse, ma in realtà sono interconnessi, nel senso che il progetto di riforma, come dire, in qualche modo di ristrutturazione dell'autorità radiotelevisiva è legato ovviamente al tentativo di Netanyahu di avere una copertura mediatica più favorevole in vista delle prossime elezioni dell'ottobre 26, pare che si terranno, diciamo, adesso auspicabilmente il 27 ottobre prossimo. E mentre la riforma, come dire, appunto il progetto di legge che ormai dovrebbe entrare in fase esecutiva perché è entrato nella lettura finale, sulla segregazione dei generi negli studi superiori, è legato ovviamente a diciamo appunto uno scambio di favori tra il partito Likud, attualmente appunto partito maggioritario al potere, e i partiti ortodossi, ultraortodossi, soprattutto appunto l'UTG e Shas, cioè i partiti sefarditi, ashkenaziti, ultraortodossi, che hanno bisogno appunto, come dire, in qualche modo, o hanno chiesto al governo di portare avanti questi due progetti di legge, perché sono due in realtà quelli che riguardano sia la segregazione appunto negli istituti di istruzione superiore, quindi anche nelle università, ma anche e soprattutto l'esenzione, ricordiamoci sempre, dal servizio militare obbligatorio, che è un altro, come dire, dei temi roventi e che dovrebbe addirittura essere tradotto in una legge appunto fondamentale, che si chiamerà la legge fondamentale sugli studi della Torah, che dovrebbe equiparare fondamentalmente lo studio della Torah a cui sono dediti gli Haredim, quindi gli ebrei ultraortodossi, al servizio militare obbligatorio prestato appunto dagli israeliani medi, da tutti i ragazzi israeliani tra i 18 e i 21 anni. Quindi questo scambio di favore in qualche modo serve perché i partiti ultraortodossi possano, come dire, in qualche modo confermare il loro sostegno al governo, alla coalizione attuale di governo, che in forte crisi su appunto questo progetto di riforma del servizio radiotelevisivo, in cambio però appunto dell'ottenimento di alcune grandi richieste che hanno sempre portato avanti, come quella sulla segregazione di genere e su quella sull'esenzione dal servizio militare obbligatorio.
0: Dunque il premier Netanyahu continua a giocare su questo terreno e a favorire questa parte del suo blocco come parte decisiva per la sopravvivenza del suo governo, ma per la sua sopravvivenza politica. Dunque l'esenzione da una parte, questo disegno dall'altra.
2: Ricordiamoci che siamo proprio, come dire, alle battute finali di questa coalizione di governo, perché la Knesset oltretutto entrerà nella pausa estiva, quella che si chiama, come dire, in qualche modo il recess, il prossimo 17 luglio. Quindi sono veramente, stiamo assistendo alle battute finali di questo governo, che poi deve lasciare 90 giorni fino appunto alle prossime elezioni per la campagna elettorale e per appunto perché si possano tenere entro la fine di ottobre, e quindi è obbligato, come dire, appunto da vincoli di legge di appunto e anche vincoli di tempo a passare tutti questi disegni di legge che interessano la coalizione per poter in qualche modo pensare di poter rinnovare questa coalizione di governo anche nelle prossime elezioni, perché in realtà il premier non ha nessun'altra sponda possibile e qui appunto potremmo entrare un attimo nel gioco elettorale dei partiti o nelle proiezioni elettorali che si stanno configurando per le prossime elezioni, ma comunque il blocco di governo attuale deve per forza appoggiare sui partiti ultraortodossi e quindi
0: Questo giustifica le mosse.
2: Non ci sono alternative per il premier.
0: Giustifica le mosse di Netanyahu per come appunto le stiamo leggendo in questo momento. E poi eravamo partiti appunto dalla contestazione dei pronunciamenti della Corte riguardo all'autorità in materia di media, e qui appunto c'è l'accusa da parte dell'opposizione di voler mettere le mani avanti e poter creare le condizioni per cui all'indomani del voto si possa dire che forse le cose non sono andate come dovevano andare, quindi si può mettere in discussione il risultato, eccetera. Ma questa sarà un'altra storia e speriamo di non doverla raccontare. In ogni caso, torniamo al disegno di legge sulla segregazione. Claudia De Martino, stamattina l'articolo di Arez faceva abbastanza impressione, noi ce l'abbiamo davanti e insomma se fosse approvato davvero ci troveremmo di fronte a una separazione di genere che caratterizzerebbe non solo l'istruzione ma anche l'insegnamento, anche la caratterizzazione di una serie di istituzioni culturali, Claudia.
2: Sì, assolutamente. Allora, dobbiamo pensare sempre che purtroppo, come dire, passi indietro sono già stati fatti dall'attuale coalizione di governo, perché quello che è attualmente in discussione è un progetto, come dire, di riforma di un accordo che è stato già pattuito 5 anni fa e che è un accordo molto precario, a cui però, come dire, che è stato avallato anche purtroppo dalla Corte Suprema, sul fatto che potesse iniziare la segregazione di genere nei corsi di bachelor, quindi nei corsi di laurea triennale e non nei corsi di laurea, come dire, magistrale, che comunque è una distinzione abbastanza effimera, e soltanto per quello che riguardava le classi, ma senza la proibizione in qualche modo di anche invece impiegare insegnanti di sesso femminile. Quindi adesso in realtà quello che stanno cercando di emendare è esattamente questa distinzione che si leggeva, come dire, in qualche modo su cercare di limitare la portata appunto della segregazione di genere e cercare di espanderla invece appunto in tutte quelle che sono le aree di studio e anche in tutti quelli che sono i corsi di studio superiore. E va all'incontro, perché questa legge è stata promossa da Otzmai e Odit, che è questo partito molto controverso appunto di Ben-Gvir, che è tristemente famoso, da una lobby che sta diventando molto forte purtroppo all'interno della Knesset, dell'attuale Knesset, che è composta appunto da partiti Haredi e da nazionalisti religiosi, ritengono che questo sia un processo, come dire, in qualche modo di democratizzazione della società israeliana, perché va nel senso di quella che loro chiamano, come dire, chiamano l'adattamento culturale alle varie comunità, alle varie tribù israeliane si autoriconoscono, come dire, in qualche modo come sostenitrici, se vogliamo, in qualche modo modo dei diritti alla segregazione. È una donna, è una deputata, Limor Sonar Ahmelech, che ha promosso questa legge. Questo potrebbe molto, come dire, in qualche modo colpire l'immaginario, che ritiene e argomenta, come dire, a favore di questa legge proprio sulla base del diritto alla segregazione, cioè le donne vogliono essere protette dallo sguardo degli uomini e vorrebbero, come dire, in qualche modo anche favorire, se vogliamo, nella loro concezione lo studio, la concentrazione del genere maschile, che così non dovrebbe distogliere lo sguardo, come dire, sulle compagne di sesso femminile. Vista e quindi in realtà c'è un'argomentazione sì, diciamo, religiosa molto forte, e purtroppo, scusate, voglio soltanto sottolineare il dato che i religiosi, la componente religiosa nella società israeliana sta avanzando dal punto di vista demografico, ed è questo forse il dato che ci dovrebbe preoccupare di più. Io credo che Netanyahu sia semplicemente, come dire, è un leader pragmatico e che guardi, come dire, in qualche modo a questa constituency che sta diventando molto importante dal punto di vista elettorale, e che quindi vuole accontentare in ogni modo. Esattamente, perché comunque gli ultraortodossi crescono a un tasso del 4% nella società israeliana, e anche i sionisti religiosi stanno diventando molto importanti e si sono integrati perfettamente in tutte quelle che sono, come dire, le istituzioni chiave dello Stato, e quindi, diciamo, saranno sicuramente, come dire, degli alleati importanti anche in futuro.
0: Vista da un'altra elettorale. Visuale questa cosa, è in conclusione, Claudia De Martino, in realtà un'altra lettura che ne fanno analisti da un'altra parte diciamo non della barricata, ma è quella di vedere, leggere in una possibile approvazione, una legge di questa fatta, un attacco a quella che è l'ordinamento democratico di Israele. Allora, Claudia De Martino, grazie infinite e buon lavoro, a presto.
2: Arrivederla, grazie.
0: Claudia De Martino, una analista esperta di Medio Oriente, Università di Lussemburgo. E allora, come annunciato, intanto io vi ricordo che l'articolo di Arez ve lo rilanceremo, così come vi ricorderemo che vi ricordiamo che è sempre accessibile la nostra playlist sulla scuola nel mondo, dove c'è una bella puntata dedicata proprio alla scuola in Israele. E adesso andiamo in Francia.
3: Des millions de gens ont vu cet influenceur masculiniste se faire recaler par des Françaises.
4: You don't want to spice it up a little bit and hit like a club or something?
5: Not tonight.
4: Not tonight? Oh, hey, ladies. What's up? Oh, no English?
3: Beaucoup en ont ri.
6: Tu voulais faire le mec visage bien serré, ça suffisait juste pour gérer des raclides. Rentre aux États-Unis, mon ref, la France, c'est pas comme vous.
3: D'autres ont félicité un désintérêt.
0: Stiamo ascoltando un servizio dal sito di Le Monde. La giornalista diceva: milioni di persone hanno visto questo influencer maschilista venire respinto da alcune donne francesi. L'influencer diceva: non volete fare qualcosa di eccitante, tipo andare in un club o qualcosa del genere? La risposta era: non stasera. Molti ne hanno riso, diceva la giornalista, altri hanno accolto con favore il disinteresse francese nei confronti dei discorsi maschilisti. Pochi hanno accennato a un pericolo che si nasconde dietro gli uomini come una minaccia. Io saluto Veronica Gennari, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Corrispondente da Parigi, collaboratrice di Sky TG24, di Radio 24. E allora, Veronica Gennari, per la prima volta, e la notizia per noi è questa, un caso nello specifico, l'indagine su un diciottenne, il primo caso della Procura Nazionale Antiterrorismo della Francia, che lo lega appunto al movimento Incel. Di cosa stiamo parlando, Veronica?
7: Sì, effettivamente stiamo vedendo nascere un interesse anche dal punto di vista francese sui movimenti incel, quindi ricordiamolo, sono dei movimenti maschilisti che non nascono in Francia, nascono negli Stati Uniti negli anni 90. Il nome incel viene da involuntary celibate, cioè sostanzialmente i singoli involontari, gli uomini che secondo questa ideologia sono scapoli a causa delle donne. Questi movimenti maschilisti sfociano molto spesso nella violenza, violenza che è spesso sui social media, su Instagram, su TikTok, che può arrivare anche a violenza verbale o fisica. Ecco, vediamo innanzitutto che questi movimenti dagli Stati Uniti stanno arrivando in Europa e stanno arrivando anche in Francia, e che proprio per la loro propensione alla violenza stanno attirando l'interesse dei servizi di sicurezza francesi. Io voglio ricordare qui per esempio un allarme che è stato lanciato confermato dalla Direction Générale della Sécurité Intérieure e servizi di intelligence francesi, che hanno proprio per la prima volta il mese scorso lanciato l'allarme sui movimenti incel in Francia, definendoli come la forma più preoccupante di maschilismo, proprio a causa della loro forte propensione al terrorismo, alla radicalizzazione e alla violenza. Quindi da sottolineare che in Francia per la prima volta stiamo portando attenzione anche a questo tipo di movimenti quasi totalmente sconosciuti fino a pochi anni fa.
0: Veronica Gennari, quell'articolo del Figaro che riporta proprio la notizia di cui stai parlando e che abbiamo ristampato, ecco, prima di venire in studio, parla di radicalizzazioni di minori radicalizzati, parla di una preoccupazione che riguarda in realtà l'abbassamento dell'età media dei protagonisti di questi casi.
7: Sì, effettivamente i dati dei servizi di intelligence sono abbastanza preoccupanti e ci fanno anche guardare, credo, la società in modo diverso, perché ci si potrebbe aspettare che persone che portano questi discorsi così violenti, lo ripeto, in Francia c'è anche già stato un caso sventato dai servizi di antiterrorismo nel 2025 di un giovane di 18 anni che stava preparando un attentato contro quattro compagne di scuola e che si è effettivamente identificato come appartenente al movimento incel. Ecco, ci aspetteremmo dei ragazzi, degli adulti, insomma delle persone grandi. In realtà i servizi di intelligence dicono che la maggior parte degli appartenenti ai movimenti incel in Francia sono ovviamente innanzitutto uomini e poi sono uomini giovani. Parliamo di un picco di radicalizzazione tra i giovani tra i 14 e i 15 anni, ma l'età può scendere anche fino ai 13 anni. Quindi insomma una fascia che è particolarmente presente soprattutto sui social media, dove si diffondono in grande parte, sembra essere un po' la porta di entrata di queste ideologie.
0: Veronica Gennari, c'è un'altra notizia che arriva dalla Francia, è di qualche settimana fa, il rapporto che è arrivato al Senato, un rapporto promosso da una delegazione, da un gruppo di senatrici, e dove per la prima volta il fenomeno viene inquadrato come un movimento sociale, un movimento politico, oltre che culturale, e dove viene identificata un'area di azione che deve essere politica prima ancora che repressiva.
7: Assolutamente. Innanzitutto sottolineerei, come dicevamo all'inizio del collegamento, che vediamo che la Francia anche a livello di servizi istituzionali e di politica sta portando attenzione a questi movimenti, perché giustamente il report di cui stiamo parlando è la prima volta che un'istituzione parlamentare francese traccia un quadro così completo del fenomeno maschilista in Francia, che è ancora poco documentato nel paese, e ne fa appunto un documento, un report. Il documento è stato pubblicato il 24 giugno, si chiama Masque, quindi maschilisti in francese, è nuova offensiva contro le donne. È il risultato di uno studio di diversi mesi di audizioni portato avanti tra l'altro da tre senatrici che appartengono a tre ranghi politici diversi, una di destra, una di sinistra e una di centro, anche per dire che è una preoccupazione che va al di là degli schieramenti politici. E devo dire che il report delle tre senatrici è inequivocabile. Le tre relatrici sottolineano un movimento che non si limita ai social media, nonostante nasca effettivamente sui social media, parlano di un movimento sociale e politico che interessa la società francese a 360 gradi, e questa è la cosa un po' più preoccupante su cui effettivamente lanciano l'allarme le tre senatrici. Secondo loro è un fenomeno che vuole mirare a distruggere la democrazia per come noi la conosciamo, quindi ecco, parole abbastanza forti. Le soluzioni secondo le tre relatrici per questo tipo di movimento sono diverse, sono 24 i punti, i suggerimenti che sono presenti all'interno del documento. Io ne sottolineo qui soltanto due. Uno, come diciamo dall'inizio del collegamento, l'attenzione ai social media. Le senatrici chiedono il divieto dei social ai minori di 15 anni, in accordo anche a quanto è stato approvato in Parlamento qualche mese fa all'inizio dell'anno, sempre qui in Francia. E poi, altro punto molto importante, il rischio di radicalizzazione. Le senatrici chiedono che i servizi di lotta al terrorismo francese inizino a considerare anche i movimenti maschilisti, anche quelli presenti sui social, come un vero e proprio problema di ordine e di sicurezza pubblica.
0: Veronica Gennari, grazie per essere stata con noi collegata da Parigi, grazie e buon lavoro. Grazie, a presto.
7: Grazie a voi.
0: Veronica Gennari, corrispondente da Parigi per Radio 24 Sky TG24, e noi leggiamo una notizia che in realtà era arrivata da pochissimo, è sulle agenzie: per qualche centimetro in più, questo è il titolo, l'uso off-label del farmaco usato dagli incel per crescere. Difatti ci sarebbe quest'ultima pratica di comportamento, l'uso di un farmaco antitumorale che in base a un unico studio scientifico porterebbe alla crescita delle ossa, ed è una delle tante, dei tanti obiettivi che molti incel inseguono, convinti che l'80% delle donne sia attratta dal 20% degli uomini più belli e dotati, e tra le doti naturalmente c'è l'altezza. Adesso noi rimaniamo in realtà su questo terreno impervio e complicato e andiamo virtualmente nella sede dell'Europol.
8: Over the past year, international investigations have identified a series of online networks where perpetrators communicate via encrypted messaging services such as forums and closed chat groups. These platforms are used to exchange exploitative material, share abuse techniques, facilitate access to drugs, reinforce.
0: Nel corso dell'ultimo anno indagini internazionali hanno individuato una serie di reti online in cui gli autori dei reati comunicano tramite servizi di messaggistica crittografata, quali forum e gruppi di chat chiusi. Queste piattaforme vengono utilizzate per scambiare materiale che veicola lo sfruttamento, condivide tecniche di abuso, facilita l'accesso alle droghe, rafforza comportamenti misogini e violenti e coordina la pianificazione di reati sessuali. A parlare Jan Opgenort, che è responsabile della comunicazione proprio di Europol. A sentire con noi questa dichiarazione c'è Claudia Torrisi, buongiorno.
9: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Claudia Torrisi, giornalista, collabora con Internazionale, con Domani, autrice del podcast La famiglia giusta, viaggio nell'Europa delle destre radicali, prodotto da Cora Media. Claudia Torrisi, spesso ci sentiamo per commentare notizie di questo genere. Peraltro, prima di andare a quest'ultimo tema, voglio ricordare che dalla piazza virtuale, per seguire la vicenda francese, verrà rilanciato il servizio di Mediapart, Odio le donne, un'immersione nel mondo oscuro degli incel, uno speciale appunto di Mediapart, e poi anche il link col rapporto interamente pubblicato dal sito del Senato, il rapporto di cui parlavamo. Dunque, Claudia Torrisi, un'indagine dell'Europol, sì, la notizia è stata data, in realtà i numeri e le rivelazioni sono tali che forse avrebbe meritato uno spazio molto diverso, uno spazio mediatico completamente diverso.
9: Sì, assolutamente. È un'indagine, è un'operazione internazionale portata avanti dalle forze di polizia di 7 paesi, guidata dal Regno Unito e Germania col sostegno di Europol. E quello che è emerso è quello appunto che anticipavi tu, cioè l'esistenza di reti misogine altamente organizzate, attive su internet, dedicate a quello che viene definito violenza sessuale facilitata da sostanze stupefacenti, cioè aggressioni sessuali, stupri agiti dopo aver somministrato senza consenso sostanze stupefacenti o in grado di sedare le vittime. E quindi in queste reti, in queste chat, in questi siti, gli utenti condividevano non soltanto i video e le immagini di queste aggressioni sessuali, ma anche i metodi e le istruzioni per compierle. Si verificava traffico di farmaci e di questi stupefacenti, venivano anche organizzate e coordinate aggressioni. Queste conversazioni si svolgevano su gruppi privati di servizi di messaggistica criptata, su forum oppure su chat chiuse, e i numeri sono abbastanza imponenti, appunto perché questa specifica operazione ha portato all'identificazione di 156 persone tra autori e vittime, 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine finora sconosciute all'autorità, ma in realtà si inserì in un'iniziativa collaborativa più ampia che si chiama Project Medusa, sempre coordinata da Europol, dedicata proprio a questo, che fino a questo momento ha portato a 57 arresti e 158 vittime messe in sicurezza con 113 indagini. Quello però che è rilevante è che gli investigatori sottolineano che da un lato c'è sicuramente ancora moltissimo sommerso su questo e i nuovi filoni milioni di indagini lo dimostrano. Dall'altro è che dall'analisi di questi gruppi, di queste chat, di queste comunicazioni emerge che, ma questo già diciamo in qualche modo l'avevamo intuito, non si tratta di episodi isolati ma di reti organizzate. Addirittura Europol dice che quello che emerge è una pianificazione dettagliata di queste aggressioni, di queste pratiche. Il vice direttore della NCA, la National Crime Agency, l'agenzia anticrimine britannica, che appunto il Regno Unito è tra i paesi che hanno guidato questa indagine, ha detto di aver visto in queste chat degli utenti che discutevano con dei grafici di come volessero drogare le vittime. Vittime che sono quasi esclusivamente donne e, cosa ancora più importante, nella maggior parte dei casi sono delle persone conosciute e conosciute molto bene dagli aggressori, anzi con un rapporto di fiducia molto intimo. Spesso sono mogli, familiari, fidanzate, amiche, persone di fiducia, perché questo rapporto personale viene proprio sfruttato per la somministrazione senza consenso di queste droghe. E aggiungo un'altra cosa: ovviamente la pericolosità, oltre nel fatto che poi appunto poi si verificano queste violenze sessuali senza consenso, c'è anche un rischio per la salute, perché spesso si tratta di miscugli fatti in maniera assolutamente amatoriale di antidolorifici, altre medicine e alcol, e parliamo di abusi prolungati per mesi o anche anni, perché infatti spesso le vittime non sanno di essere abusate.
0: Infatti gli inquirenti indagano in realtà anche per lesioni personali gravi e tentato omicidio, sì, oltre allo stupro. Una cosa prima di salutarci, Claudia Torrisi: l'indagine Medusa evidenzia anche un'altra cosa, intanto che siamo in presenza di una rete che travalica i confini, ma anche in presenza di una consapevolezza diversa del fenomeno e della possibilità di poter lavorare condividendo i dati, no? È stato usato l'open source intelligence nel corso di questa indagine.
9: Sì, assolutamente. Diciamo che l'indagine sicuramente, sebbene non sia la prima, è la prima di questo tipo, perché utilizza appunto queste metodiche di cui parli tu, ci sono anche delle ulteriori consapevolezze, perché per la prima volta si analizza e si mette diciamo in discussione anche il contesto, nel senso che dai risultati del progetto Medusa emerge che esistono delle reti interconnesse di influencer e comunità online che promuovono e alimentano idee estreme. Prima parlavate degli incel, no? Sulla mascolinità e l'odio verso le donne, e il progetto Medusa si basa proprio sulla consapevolezza che queste comunità online svolgono un ruolo significativo anche nel facilitare e nel normalizzare la violenza sessuale facilitata da sostanze.
0: Grazie Claudia Torrisi, grazie mille, a presto, buon lavoro.
9: Grazie a voi.
0: Claudia Torrisi, giornalista che collabora con Domani e Internazionale. Radio 3 Mondo finisce qui, ma oggi l'invito ad ascoltare Radio 3 Scienza è ancora più accorato, perché si continuerà a parlare in un certo senso di questi temi, perché andrete insieme a Radio 3 Scienza nei pronti soccorso, dove si possono individuare spesso tracce di violenza domestica. Allora, intanto grazie per l'ascolto di Radio 3 Mondo da parte di Simona Dall'Orca alla console, Marco Pompi in regia, Costanza Spoccia e Giulia De Luca in redazione. Buon ascolto da Anna Maria Giordano.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: 80 fiale di fentanyl rubate dalla farmacia dell'ospedale israelitico a Roma. Preoccupano gli usi illegali di questo potente oppioide che negli Stati Uniti ha provocato una gravissima crisi sanitaria, ma che rimane uno strumento importante per la terapia del dolore. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti in una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono quasi le 11:31 di martedì 7 luglio. Tra poco, come avete sentito, torniamo a parlare di fentanyl a partire dall'episodio del furto reso noto nei giorni scorsi, che ha suscitato interrogativi sulla sicurezza nella gestione dei farmaci che possono alimentare il mercato illegale. 335-5634-296 per i vostri messaggi, e noi in qualche modo prendiamo il testimone dalle colleghe di Radio Tremondo che hanno parlato dell'inchiesta Medusa, inchiesta internazionale sull'operazione internazionale di Europol sulla violenza sulle donne, perché ci concentriamo in questi primi minuti della nostra puntata sul tema della violenza domestica. Proprio pochi giorni fa, tra l'altro, è stata depositata la sentenza della CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sancito che la giustizia italiana non ha gestito in maniera adeguata le denunce di una donna contro il suo ex compagno, e ancora una volta ha richiamato l'attenzione sull'importanza di agire sulla prevenzione della violenza domestica, sulla sorveglianza anche a livello sanitario per far emergere i casi di violenza domestica. Per questo ci è sembrato interessante, importante raccontarvi di un'esperienza di formazione del personale sanitario di cui parliamo con Erika Maria Viola. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno.
0: È la coordinatrice della Commissione Pari Opportunità della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, la SIOT, e dirige anche l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Cremona. Tornando a casa è il titolo del corso di formazione che si è appena svolto a Milano e di cui tra poco parliamo. Erika Maria Viola, le vorrei chiedere però di partire dai dati per ricordare quante sono le donne che nel nostro paese subiscono forme di violenza e perché questa, come ricordate anche nel comunicato della SIOT in cui raccontate di questo corso, può essere equiparata a una malattia?
1: Perché, come ha detto un medico legale che collabora con noi, la violenza è una forma di malattia, causa inabilità, causa handicap progressivi che potrebbero essere evitati e causa anche un'alterazione dell'aspetto psicofisico della persona, per cui praticamente compare con il ripetersi degli episodi la scarsa cura di sé, la sensazione di disperazione, la secrezione di cortisolo e una serie di alterazioni sfavorevoli, quindi anche di tutti gli organi.
0: Ecco, citando qualche numero che riportate anche nel vostro comunicato, sono quasi il 19% le donne in Italia che hanno subito forme di violenza fisica e il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Sappiamo che però spesso, magari prima di chiedere aiuto, possono passare molti anni e qui interviene, diciamo, il ruolo che il personale sanitario, soprattutto nei pronti soccorso, può svolgere nel far emergere appunto casi di violenza appunto domestica. Allora, Erika Maria Viola, l'obiettivo del corso, tornando a casa, è proprio formare specializzandi in ortopedia e traumatologia, ma sono coinvolti anche dirigenti delle scuole di specializzazione, a riconoscere i segni della violenza domestica. Che cosa significa? Come si fa concretamente? Cosa vuol dire nel lavoro? Immaginiamoci lo scenario di un pronto soccorso a cui affluiscono moltissime persone, su cui sul personale c'è molta pressione, c'è anche, come dire, tempi ristretti. Che cosa significa allora cercare di identificare questi segnali?
1: Esattamente, questo corso si fonda su un contributo dato da molte specialità, quindi dagli psicologi, dai radiologi, dagli ortopedici, dai traumatologi, dai medici legali, perché noi sappiamo benissimo quello che non sanno le vittime, cioè che la violenza presenta dei cicli e al ripetersi dei cicli c'è anche un'escalation della violenza, cioè dell'impatto dell'energia dallo schiaffo agli oggetti, all'essere lanciati contro il muro di casa, all'essere lanciati giù dalle scale. La nostra letteratura ci supporta, ci consente di individuare una lesione indice, ci consente di valutare l'anamnesi di quella persona con dei dati oggettivi, e tutto questo è molto importante, in prima battuta perché anche riconoscere un caso di sospetta violenza domestica su un bambino, su un anziano o su un adulto è un trauma per chi lo riconosce, per chi lo incontra, a fronte di un'anamnesi differentemente riferita. E poi il primo punto è supportare quella persona, confortarla, consigliarla, cioè farle capire con delle metodiche che sono descritte che quell'episodio può non essere il singolo della sua vita, a maggior ragione se in anamnesi o nel fascicolo radiografico ci sono già altri precedenti. Questo è molto importante perché riusciamo a supportare la persona, ma dobbiamo per questo essere legittimati a estendere l'esame clinico. Non siamo dei detective, ma bisogna legittimare il fatto che un traumatologo possa chiedere a una persona di togliersi il maglione collo alto per visitare il collo, per visitare il torace, per cercare delle ecchimosi, anche se si presenta per una semplice frattura del polso. Questa è un'estensione di un esame clinico che va supportata a fronte di un sospetto. Bisogna supportare il collega a dedicare più minuti a quel paziente di quelle che dedicherebbe per una lesione, per esempio, di una frattura di un dito della mano. Quindi imparare a riconoscere le lesioni indice, imparare a sopportarne l'impatto, perché è molto minore rispetto a quello che può provare una vittima, ma anche il sanitario che riconosce una lesione indice ha un impatto emotivo. Comunicare con la persona, non sono sempre persone che parlano, non sono sempre persone che parlano la nostra lingua, spesso non parlano la nostra lingua, quindi c'è una parte di comunicazione. E poi ci sono dei passaggi, perché possiamo incontrare queste persone anche fuori dall'ospedale. A me è capitato di incontrarle durante delle visite in regime di libera professione, quindi ero fuori dall'ospedale, ero sola, avevo la sala d'attesa discretamente popolata, però ho dovuto trovare la forza di fermarmi, cercare aiuto, chiamare le persone giuste e nel frattempo confortare quella persona.
0: Sono parole importanti quelle che ci sta dicendo Erika Maria Viola, raccontandoci di questo corso che si è appena svolto appunto a Milano. E due cose le vorrei chiedere in chiusura, che hanno a che fare un po' con lo stesso tema, perché anche nel vostro comunicato sottolineate le forti disomogeneità territoriali nelle segnalazioni di sospetta violenza per l'avvio di procedure giudiziarie e sociali da parte degli ortopedici di pronto soccorso. E allora, anche in quest'ottica, Erika Maria Viola, quanto è replicabile, esportabile il vostro corso in altre zone d'Italia, in altre regioni d'Italia dove magari c'è ancora più bisogno di queste conoscenze, di questo saper fare, diciamo, del personale sanitario di fronte a eventuali, appunto, situazioni del genere?
1: Il nostro corso è replicabile nel senso che è un corso gratuito di formazione a livello nazionale ed è ripetibile tutte le volte che il professionista lo richiede. Ad esempio, se impatta contro una storia di sospetta violenza domestica e non sa cosa fare, in 4 minuti si collega a questo corso e trova il passaggio giusto. Uso una brutta parola, ma è una specie di bigino per chi l'ha fatto. Può tornare lì, può consultarlo e può riprendere la marcia giusta. Verrà replicato in altre regioni, a breve in Emilia-Romagna, ed è un corso a costo zero, speriamo impatto sociale elevato, che possa aiutare tante vittime, e a disposizione di tutti i professionisti della salute.
0: Allora, davvero, noi ringraziamo Erika Maria Viola, lo ricordo, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità della SIOT, la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, lavora all'ospedale di Cremona. La ringrazio per essere stata con noi e vi auguriamo naturalmente buon lavoro e buon prosecuzione in queste attività di formazione. Grazie Erika Maria Viola.
1: Grazie, buongiorno.
0: E tra poco qui a Radio Trescenza noi parliamo di fentanyl e del suo doppio volto, un farmaco cruciale, importante per la terapia del dolore e droga che ha provocato un'ecatombe sanitaria negli Stati Uniti che preoccupa anche nel nostro continente. 335 56 34 296.

0: 80 fiale di Fentanest, un farmaco a base di fentanyl, sono state rubate tra il 22 e il 24 giugno scorso all'ospedale israelitico a Roma. La notizia in verità è emersa solo venerdì scorso e ha messo in allarme le nostre istituzioni sanitarie, perché il fentanyl è un farmaco anche molto ricercato sul mercato nero. Abbiamo dedicato in passato qui a Radio 3 Scienza diverse puntate al racconto della profonda crisi sanitaria che ha generato negli Stati Uniti, con oltre 1 milione di morti provocati dall'overdose di fentanyl. Allora riprendiamo anche il filo di questa travagliata storia con l'aiuto di Agnese Codignola. Buongiorno e bentornata a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, bentrovati. Grazie.
0: Grazie per essere con noi. Agnese Codignola, giornalista scientifica, farmacologa di formazione, autrice di diversi libri, ricordo solo un paio di titoli: Alzheimer Spa, storie d'errore e omissioni dietro la cura che non c'è, pubblicato da Bollati Boringhieri, LSD, storie di una sostanza stupefacente, pubblicato qualche anno fa da UTET. Allora, Agnese Codignola, partirei dal ricordare che cos'è, di cosa stiamo parlando quando diciamo fentanyl, e che uso potrebbe essere fatto di queste fiale, perché ci è arrivato nel frattempo un messaggio da Vicenza, l'ho firmato Pier Antonio, che dice: ma le fiale di fentanyl erano fiaschette, com'è possibile ottenere 20.000 dosi? Questi sono i numeri che abbiamo visto riportati sui giornali. I numeri hanno un significato, no? E allora proviamo a spiegare meglio di che si tratta.
1: Sì, partiamo dalla definizione molto sintetica. Si tratta di un farmaco molto vecchio in realtà, nel senso che è stato sintetizzato nel 1960, anche se viene raccontato come la nuova droga, no? Invece non è affatto nuova. Tra l'altro è a sua volta una derivazione di un altro derivato della morfina sintetico degli anni 30 addirittura. Quindi diciamo che è uno un rappresentante di una categoria ormai nutrita di sostanze che sono state messe a punto come terapie del dolore e poi negli anni sono diventate invece anche sostanze d'abuso, perché tutte le sostanze, soprattutto derivate dalla morfina, gli oppioidi, si prestano a questi usi, ma questo diciamo già dai tempi in cui i derivati dell'oppio sono stati scoperti. La storia della morfina è accompagnata anche da una storia di uso non terapeutico, quindi non ci sarebbe niente di nuovo se non fosse che il fentanyl ha assunto anche delle caratteristiche, diciamo così, politiche, geopolitiche, nel senso che sappiamo che il presidente Trump, per esempio, ne ha fatto una bandiera nei confronti della Cina, perché sosteneva e sostiene tuttora che la sintesi sia fatta essenzialmente in Cina, anche se non è propriamente così, cioè viene fatta in molti paesi naturalmente, e poi perché è vero che una volta passata la grande crisi, o quantomeno attenuata la grande crisi dell'ossicodone e l'oxycontin, che sono questo farmaco derivato anch'esso a sua volta dalla morfina, che è stato diciamo l'iniziatore della grande crisi degli oppiacei negli Stati Uniti, è arrivato velocemente anche il fentanyl, perché è più efficace, è anche facile da somministrare, da assumere, quindi come sempre avviene in questo campo, quando poi una sostanza si può assumere facilmente diventa immediatamente popolare, diciamo così.
0: Tra poco torniamo, tra l'altro, Agnese Codignola, mi scusi se la interrompo, tra poco torniamo a descrivere quello che è successo negli Stati Uniti in questi anni e il fatto che forse si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel dai numeri recenti. Però prima proviamo a rispondere, se possibile, a Pierantonio.
1: Ma sì, è sempre con questi farmaci, è sempre una questione di dosi. Essendo farmaci molto potenti, bastano piccole variazioni per passare da un'azione analgesica a un'azione sempre più forte, fino ad arrivare alla sedazione. Sono farmaci, non dimentichiamo che sono usati anche per accompagnare le fasi terminali della vita, alcuni in anestesia, quindi è una questione di dosi, ma stiamo parlando di differenze dell'ordine dei microgrammi. Per esempio, alcuni cerotti in commercio di fentanyl contro il dolore da cancro sono di 12 microgrammi a cerotto e durano 3 giorni. Il microgrammo è un millesimo di milligrammo, quindi è evidente che da una scorta di 80 fiale, volendo, per diluizione, si possono ricavare tantissime dosi. Poi qui entrano in gioco delle reazioni chimiche, perché anche se sono liquidi si possono essiccare, insomma non entriamo nei dettagli, però il messaggio è che quel furto è stato di un dosaggio, di un quantitativo piuttosto rilevante, da cui eventualmente si possono anche ricavare migliaia di dosi. Questo è vero, è indubbio, dipende però sempre dalla concentrazione, no?
0: Lei stava facendo riferimento, Agnese Codignola, appunto alla parabola che negli Stati Uniti ha generato appunto questa crisi degli oppioidi, cominciata con l'Oxycontin, che era un farmaco legale, che è stato prescritto, diciamo, in maniera molto come dire, facile, o comunque insomma l'accesso per le persone negli Stati Uniti è stato fin troppo facile, e ha come dire, preparato il terreno poi per la diffusione della fentanyl, e oggi insomma negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di droga zombie per descrivere la condizione delle persone afflitte dalla dipendenza da fentanyl nelle strade delle città statunitensi. Negli ultimi giorni però sono usciti anche dei dati relativi alla mortalità da overdose di fentanyl, che negli Stati Uniti sempre, che sono in calo significativo rispetto agli anni precedenti, e fanno appunto forse sperare nella possibile uscita da questo tunnel di emergenza sanitaria. Ricordiamo che cosa significa vivere una condizione di dipendenza da questo farmaco rispetto ad altre sostanze, se c'è una differenza importante.
1: Ma sì, la tolleranza a questi farmaci è abbastanza, sia all'Oxycontin che anche agli altri simili che sono arrivati negli anni successivi, è piuttosto bassa, il che significa che bastano pochi giorni con dei dosaggi, diciamo, terapeutici per diventare meno sensibili, e quindi per avere lo stesso effetto si cercano dosaggi sempre più alti. E quindi questo genera dipendenza e genera anche questa, appunto, l'effetto zombie, perché le persone pesantemente, diciamo, adesso non mi piace questa parola, ma drogate, comunque che hanno assunto dosi elevate di queste sostanze, poi sono anche, perdono la lucidità, ovviamente, no? La storia dell'Oxycontin è veramente molto interessante, se non fosse anche così tragica, perché è una storia essenzialmente di marketing, da una parte. Dall'altra ci racconta molto di una certa cultura statunitense per quanto riguarda i rapporti con i farmaci, che per fortuna in Europa non c'è, perché negli Stati Uniti è permessa la pubblicità, c'è un'estrema facilità di prescrizione. Noi sappiamo che migliaia di ragazzi, per esempio dei licei americani, dove si fa molto sport, sono stati avviati alla dipendenza dai medici sportivi, perché in seguito magari a un semplice trauma alla schiena, un ginocchio, un qualcosa di, appunto, di ortopedico, per tornare a prima, venivano immediatamente prescritti degli oppiacei. In Italia, in Europa, ma anche in altri paesi del mondo, tutto questo non succede, non è mai successo. Noi semmai abbiamo peccato dell'atteggiamento opposto, cioè siamo stati per tantissimi anni molto restii, troppo, a affrontare il dolore con gli strumenti che avevamo, e anche come una malattia in sé. Il dolore, quando è troppo forte e cronico, diventa esso stesso una malattia. Quindi è una storia interessante da tanti punti di vista. La grande crisi è stata causata da questa facilità di prescrizione, che era prima di tutto culturale. Nel libro che ripercorre la storia della famiglia Sackler, che è stata quella che ha introdotto l'Oxycontin, che si chiama L'impero del dolore, uscito ormai qualche anno fa, molto interessante, molto bello, si racconta come questi medici abbiano voluto credere alla pubblicità, che secondo la quale questi derivati della morfina non avrebbero indotto dipendenza. Ma io personalmente ho sempre interpretato, diciamo, questa lettura come una lettura molto della cultura americana, nel senso che chiunque abbia studiato i rudimenti di farmacologia e anche di medicina da certi punti di vista sa che tutti i derivati della morfina inducono dipendenza, per cui sostenere che una sostanza solo perché ha una parte sintetica non induce dipendenza è un'affermazione piuttosto ingenua e non tanto fondata, tra l'altro già all'epoca c'erano i dati, no? Quindi i medici statunitensi si sono fidati, probabilmente questo da noi non sarebbe mai successo, anche se da noi anche in Europa abbiamo avuto tanti problemi di prescrizioni errate o di uso non corretto, ma se non abbiamo avuto la grande ondata probabilmente è un fatto culturale, cioè noi sapevamo che cos'era la morfina e i derivati della morfina. Dopodiché, per fortuna, possiamo dire che da un certo punto di vista gli americani hanno imparato da noi, cioè perché questa crisi è rallentata, perché hanno iniziato ad aumentare i controlli, a limitare la pubblicità, a limitare i dosaggi, a cambiare le formulazioni farmaceutiche e a cercare di impedire questo fenomeno di massa per cui qualsiasi evenienza medica era affrontata con un oppiaceo, per esempio quasi tutti gli interventi chirurgici, cioè da noi questi farmaci vengono usati quando veramente la situazione è seria e quando non ci sono alternative, con tutta una gradualità. Per esempio nei malati oncologici si inizia con il paracetamolo ad alte dosi e così via, quindi è una storia molto, appunto, ripeto, culturale, perché noi abbiamo un rapporto con i farmaci più equilibrato, a volte abbiamo esagerato nell'essere troppo severi, mentre negli Stati Uniti basti pensare che appunto è permessa la pubblicità, no? E quindi la spinta del marketing è molto efficace e ha funzionato alla grande in quel settore lì. E quindi se adesso si vedono dei cambiamenti è perché una volta tanto possiamo dire
0: gli Stati Uniti erano copiato da noi,
1: che seguono gli europei,
0: che seguono la linea europea e l'attenzione appunto alla gestione dei farmaci. Gianna da Venezia ci segnala: ho visto la serie Dopesick, dichiarazione di dipendenza, mi ha colpito la incolpevole parte giocata dai medici, a loro volta ingannati dalle case farmaceutiche, dagli informatori, medici che sono trovati a prescrivere un farmaco pericoloso senza saperlo. Ci sono altri messaggi che le giro, Agnese Codignola, perché c'è Sara che chiede: ma come se lo procurano il fentanyl tutte queste persone che poi finiscono nella dipendenza? E insomma, la domanda relativa particolare è agli Stati Uniti. E poi Graziano che chiede: ma in Italia quante persone sono dipendenti da fentanyl? Chiariamo questi aspetti.
1: Allora, come se lo procurano? Naturalmente per tutte le sostanze d'abuso esiste un mercato nero, si trova il fentanyl, diciamo, nelle strade, perché segue le rotte internazionali di tutte le sostanze d'abuso che vengono prodotte in diversi paesi e poi prendono le vie del mare, del cielo, insomma, non sono un esperto di traffico internazionale, comunque sicuramente ci sono dei circuiti internazionali che fanno sì che sul mercato nero ci sia praticamente tutto quello che, anzi, uno dei problemi, diciamo, delle forze dell'ordine è che devono continuamente adeguare le loro tabelle, i loro provvedimenti, i loro test rispetto a sostanze nuove che vengono inventate molto spesso, diciamo, perché con le sintesi chimiche si fanno delle piccole modifiche alle molecole originarie e si ottengono delle nuove droghe, di solito sono anche più potenti. Esistono poi legalmente, quindi anche il furto che c'è stato all'ospedale israelitico non era di sostanze che non dovevano essere lì. Certo. In farmacia si può comprare il cerotto col fentanyl. Io ho avuto un'esperienza personale proprio in queste settimane, avendo un parente malato, e andavo in farmacia a comprare il fentanyl. Quindi è sempre una questione di dosaggi.
0: Naturalmente con una prescrizione da parte del medico.
1: Assolutamente una prescrizione, e non è una prescrizione, ecco una delle differenze questo. Che appunto negli Stati Uniti basta una prescrizione qualunque. Tra l'altro l'osservazione che faceva l'ascoltatrice dei medici inconsapevoli, io non sono così d'accordo, perché i dati scientifici c'erano già tutti, quindi i medici bravi e scrupolosi non si fidano dei rappresentanti esclusivamente, ma controllano la letteratura scientifica e molto spesso trovano le risposte. In quel caso c'erano, solo che la gran parte dei medici non ha verificato, no? Appunto, dicevo, in Italia queste sostanze appartengono a delle liste speciali, per cui richiedono delle ricette speciali, è piuttosto difficile anche con la ricetta perché bisogna ordinarle e così via, però sono farmaci disponibili in farmacia per degli usi molto ben circoscritti e delimitati. Quanti siano i dipendenti da fentanyl in Italia in questo momento, io non so, penso che siano qualche migliaia, comunque non è un fenomeno, diciamo, di massa, sia perché in generale in Europa non sono arrivate le dosi, diciamo, non c'è stata l'inondazione che c'è stata negli Stati Uniti anche dal mercato nero, sia perché appunto è una sostanza che viene usata per tanti altri scopi, ma non ha avuto neanche culturalmente quest'aura che ha avuto negli Stati Uniti, come quello che viene dopo l'ossicodone e che è più potente, quindi ha avuto meno successo. Poi probabilmente le vicende statunitensi che sono state raccontate anche da noi, dai film, dai libri, dalle serie e così via, hanno fatto capire forse prima che negli Stati Uniti con che cosa si aveva a che fare, perché sono sostanze veramente con una capacità di indurre dipendenza enorme, e quindi insomma, forse perché il nostro continente ha anche vissuto una crisi dell'eroina spaventosa, per chi se la ricorda, negli anni 70-80. Noi ce la ricordi, io me la ricordo quelle scene, ho conosciuto persone che sono anche decedute per overdose d'eroina all'epoca, quindi siamo stati un po' vaccinati forse noi, no? Non so esattamente perché, ma da noi il fentanyl per il momento non è quello che è negli Stati Uniti, né come diffusione tra gli utilizzatori, diciamo così, di sostanze illegali, ma neanche in generale, e anche i medici lo prescrivono, ma non più di quanto prescrivano la morfina o altre sostanze del genere, quando sono veramente necessari, peraltro.
0: Nei giorni scorsi, rispetto alle dinamiche, diciamo, del mercato illegale, c'è stato Roberto Saviano che ha ipotizzato un ruolo anche della criminalità organizzata nel frenare, diciamo, in qualche maniera l'invasione del fentanyl nel nostro continente, a favore, per mantenere il controllo, diciamo, su traffico di altre sostanze. Però certo, è sicuramente una realtà molto difficile da leggere. Agnese Codignola, vorrei soffermarmi però sull'aspetto appunto dell'uso importante, fondamentale di farmaci di questo tipo. Non esiste soltanto il fentanyl, ci sono altri oppioidi sintetici che sono molto utili appunto nella terapia del dolore, perché diciamo dovremmo fare attenzione al fatto che, diciamo, la percezione rispetto a questi al rischio appunto della diffusione illegale di queste sostanze non comporti magari poi una percezione distorta che ci faccia tornare indietro di questo tipo. Non esiste soltanto il fentanyl, ci sono altri oppioidi sintetici che sono molto utili appunto nella terapia del dolore, perché diciamo dovremmo fare attenzione al fatto che, diciamo, la percezione rispetto a questi al rischio appunto della diffusione illegale di queste sostanze non comporti magari poi una percezione distorta che ci faccia tornare indietro in qualche maniera sulla questione dell'importanza della terapia del dolore, che nel nostro

0: Inutile la pena in più del malato, pubblicato ormai 25 anni fa, che raccontava appunto la difficoltà di accesso ai farmaci antidolorifici per suo padre nei decenni passati. Questa è una riflessione, diciamo, importante che dobbiamo fare, una considerazione importante che dobbiamo fare nel nostro paese.
1: Sì, io penso che i medici italiani siano ormai consapevoli e propongano nei modi corretti. Io tra l'altro ho avuto anche un'esperienza personale che posso anche raccontare, perché aiuta forse a capire. Io mi sono rotta lo sterno, che è l'osso più duro del corpo umano, e che quindi questa frattura quindi genera un dolore tremendo, e l'ambulanza arrivata di corsa mi ha proposto subito il fentanyl, e io ho detto subito di sì. Ed effettivamente in pochissimi secondi da questa iniezione io non ho più provato dolore. Quindi ho sperimentato in prima persona che cosa significa avere a disposizione un potente antidolorifico anche per certi dolori acuti che altrimenti non sono trattabili, senza che poi questo generi assolutamente nulla. Quell'effetto dura un po' di ore e poi scompare, non si diventa tossicodipendenti. E in generale negli ultimi anni ho avuto occasione sia professionalmente che personalmente di sperimentare il fatto che i medici ormai hanno imparato e propongono nei modi, insomma, quando è il caso, opportuni, una giusta terapia. Sì, la sanno fare. Poi naturalmente ci sono i reparti di cure palliative, reparti di terapia del dolore. Ecco, forse quello che ci si potrebbe augurare è una maggiore diffusione, perché è proprio quasi un'arte quella di saper mischiare nel modo giusto, coi tempi giusti, a seconda del dolore. Non dimentichiamo che questi farmaci hanno anche tanti effetti diversi, per esempio sul respiro, per esempio sull'apparato gastrointestinale, quindi servono soprattutto
0: a parlarne,
1: a tante cose.
0: Davvero grazie a Agnese Codignola anche per aver condiviso le proprie esperienze personali in questa puntata di Radio 3 Scienza, che finisce qui. Grazie a Marco Pompi che era in regia, Simone Dall'Orca alla parte tecnica, insieme a Francesca Boninconti e Roberta Fulci. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3 Scienza.

Concerto per l'Europa, questo è il titolo che trovo nella scaletta del concerto del mattino di oggi. Sono le 12, 1 minuto, 17 secondi in questo istante, martedì 7 luglio. Valentina Losurdo vi saluta nuovamente e vi ricorda che questo è il programma a cura di Giovanna Natalini, che ci porta oggi nella sala Haydn del Castello di Esterházy. E dunque entriamo in clima con questo concerto per l'Europa, insieme a Davide Gabrielli alla console tecnica, Gianluca Di in regia, che è un nome che trova le sue origini in questo formato concertistico nel 1991, subito dopo la fine quindi della guerra fredda, la riunificazione dell'Europa, momento in cui i Berliner Philharmoniker decidono di istituire un concerto annuale da tenersi ogni primo maggio, che peraltro il primo maggio è la data proprio della loro fondazione, quindi primo maggio 1882, scegliendo ogni anno un luogo di grande valore culturale per l'Europa, e in questo caso ci si riferisce al Castello di Esterházy, e quindi una reggia questa che era fondamentale per l'impero austro-ungarico, adesso in Austria. L'idea di questo progetto è celebrare

l'unità culturale dell'Europa, mostrando il valore universale della musica e valorizzare appunto luoghi simbolici legati alla storia non tanto dell'Europa, ma quanto della musica, dell'arte e della civiltà europea. E quindi eccoci qui per il luogo scelto per il 2026, il compositore di casa a Esterházy era Franz Josef Haydn e questa casa era appunto il castello Esterházy. In passato altri luoghi che hanno ospitato il concerto sono stati, pensate un po', l'Acropoli di Atene, il Teatro di Epidauro, il Palazzo di Versailles, la Sagrada Famiglia e quindi un'antologia di luoghi molto molto importanti che vedono in questo concerto del 1° maggio scorso nella sala Haydn appunto del castello di Esterházy Kirill Petrenko dirigere i Berliner. E il musicista di casa Esterházy, lo abbiamo già ricordato, era Franz Josef Haydn e dunque ecco che il programma vede in apertura una breve ouverture. Attenzione, non è una ouverture a qualcos'altro, è una ouverture a sé stante, non troppo conosciuta, un brano questo che è di Franz Josef Haydn appunto, ouverture in re maggiore, 4 minuti e mezzo di ascolto per voi, allegro con spirito, catalogo Hoboken, IA7.

Ed è davvero travolgente l'esecuzione di questa ouverture in re maggiore, catalogo Bokken, avevo detto i, naturalmente invece sono i numeri romani che fanno parte del catalogo Bokken, sempre un po' complicato da leggere, quindi primo A7, una ouverture del 1777, quando il compositore austriaco aveva circa 45 anni, era al servizio della famiglia Esterházy nel pieno della sua maturità creativa, periodo importante con Haydn, che viveva nel palazzo di Esterházy, disponeva di un'orchestra stabile, stava componendo alcune delle sue sinfonie più importanti e anche impegnato in altri generi ancora più ambiziosi di scrittura. E dunque per il concerto per l'Europa 2026 la scelta dell'Orchestra Filarmonica di Berlino è quella di aprire con Franz Joseph Haydn, data 1 maggio 26, sala Haydn nel castello di Esterházy. Siamo dunque ho anche detto castello di Eisenstadt, siamo nel castello della città così chiamata, nel Burgenland austriaco. Noi andiamo avanti adesso con un altro ascolto che va a toccare invece un genere tutto diverso, ovvero sia siamo a Igor Stravinsky e alla suite da concerto, revisione del 1949 di Pulcinella, capolavoro del neoclassicismo dalla storia affascinante. Siamo nel 1919, il grande impresario Diaghilev propose a Stravinsky di riscrivere musiche attribuite a Pergolesi. Stravinsky inizialmente rifiutò, poi accettò. Era il periodo in cui si cominciò a scoperchiare il vaso di Pandora di così tante musiche del Settecento in particolare, che divennero sempre più conosciute. Era il periodo anche della Renaissance, di un inizio di Renaissance vivaldiana importante, e dunque il risultato fu non certamente un arrangiamento ma un'opera nuova con Stravinsky che prende melodie del Settecento e settecentesche trasformandole con la lente delle armonie più moderne, con i suoi ritmi spigolosi, la sua tipica ironia, colori orchestrali del tutto nuovi e anacronistici, volutamente anacronistici. È un brano quindi pieno di intelligenza in cui sembra di vedere il Settecento riflesso in uno specchio deformante. Petrenko è uno dei migliori interpreti sicuramente a livello internazionale di questa musica, e dunque ascoltiamo la suite da concerto di Pulcinella di Igor Stravinsky, ed è Kirill Petrenko a dirigere l'Orchestra Filarmonica di Berlino. Quasi 23 minuti di ascolto per voi in questa esecuzione del 1 maggio scorso.

Ed è davvero un'interpretazione brillantissima, perfetti come un meccanismo ad orologeria i musicisti di una delle orchestre più amate del mondo, possiamo dire forse la più amata e celebrata orchestra mondiale, l'Orchestra Filarmonica di Berlino, Kirill Petrienko alla guida. Ed è un concerto questo che abbiamo trasmesso nelle sue prime due parti, adesso ce n'è una ultima che ha toccato anche Pulcinella, suite da concerto di Igor Stravinsky. E allora abbiamo già detto di quale impatto abbia avuto l'idea di tornare su Pergolesi quando il compositore seppe che il lavoro era stato trovato alla Biblioteca Nazionale di Napoli a bozzi di commedie del 1700 che avevano come protagonista Pulcinella, e quando seppe che quelle musiche sembravano appartenere a Pergolesi rimase stupito. Solo la serva padrona, lo Stabat Mater, Stravinsky conosceva, e probabilmente come tanti di noi, rimanendo a una conoscenza superficiale da parte di questo grandissimo musicista che ricordiamo nato nel 1710 e morto nel 1736, giovanissimo a soli 26 anni. E poi appunto invece metterci le mani sopra in una ottica geniale, ovvero sia con una prospettiva tutta moderna e modernista, che però non tradisce il sapore di quella musica basata su una grande sincronia, su grandi effetti ritmici, una grande geometria godibilissima anche in questa versione stravinskiana. Il concerto per l'Europa dunque prosegue con le variazioni su un tema rococò in la maggiore, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Questa mattina abbiamo ascoltato a primo movimento un magnifico disco dedicato a Chausson, con il concerto per pianoforte, violino e quartetto d'archi, con Renaud Capucin, suo fratello, e Gautier invece è il violoncellista, e qui esegue appunto una celebre pagina di Piotr Ilyich Tchaikovsky, musiche del 1876, una dedica a un grande violoncellista del tempo, l'amico Fitzenhagen, che aveva preso parte alle prime esecuzioni anche dei suoi tre quartetti per archi, un lavoro che Fitzenhagen, quando lo ebbe tra le mani, decise di rivederlo in maniera importante, addirittura modificando l'ordine delle variazioni dalla terza in avanti, eliminando l'ultima, alterando diversi passaggi. E dopo la prima esecuzione, che fu a novembre del 1877, con Fitzenhagen al violoncello e Nikolai Rubinstein alla direzione, le variazioni cominciarono a circolare, e per quasi 70 anni in una versione pesantemente ritoccata dal dedicatario, che le fece peraltro pubblicare due volte, la prima in una riduzione per violoncello e pianoforte, e poi una definitiva pubblicazione nel 1889. Ecco, questo è sicuramente significativo di come i virtuosi del tempo intervenissero con disinvoltura sulle partiture di compositori, quasi come fosse un loro diritto acquisito quello di poter intervenire sulla musica, ma al tempo stesso questo è un atteggiamento che venne rivisto quando Grigori Piatigorsky decise di rivederle, di pubblicarle nel 1956 nella versione originale, ed è da allora che le variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky iniziarono a circolare e a essere conosciute nella forma voluta dall'autore. Le ascoltiamo dunque, sono un tema moderato, assai quasi andante e moderato semplice, che viene seguito dalla variazione prima e nel tempo del tema, così come la variazione seconda, sempre nel tempo del tema, poi una variazione andante, la numero 3, un allegro vivo, la quarta, l'andante grazioso, la quinta, la sesta allegro moderato,
dato, la settima andante sostenuto, infine variazione ottava e coda, allegro moderato con anima. Siamo quindi con l'Orchestra Filarmonica di Berlino, Gauthier Capuçon violoncello solista, Kirill Petrenko a dirigere questo concerto per l'Europa che, come di tradizione, si svolge ogni 1° maggio e nell'edizione 2026 ha toccato la sala Haydn nel castello di Esterházy. Quasi 20 minuti di ascolto per voi.

0: abbiamo ascoltato così anche le variazioni su un tema rococò in La maggiore, opera 33 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, variazioni per violoncello e orchestra. Avete sentito il fenomenale Gautier Capuçon, veramente bravissimo, che è fratello minore di Renaud Capuçon, il violinista che abbiamo ascoltato questa mattina e che abbiamo ascoltato in una interpretazione diretta da Kirill Petrenko, che non è parente di Vasily Petrenko, peraltro, il direttore d'orchestra, sono entrambi direttori d'orchestra, Vasily più giovane di 4 anni, Kirill Petrenko, nato nel 1972 a Omsk, ma naturalizzato austriaco, lui che si è trasferito giovanissimo in Austria con suo padre, che suonava nell'orchestra sinfonica di Vorarlberg, appunto, in Austria, che è balzato alle cronache internazionali soprattutto da quando nel 2015 i Berliner Philharmoniker annunciarono a sorpresa Kirill Petrenko come nome che avrebbe sostituito Simon Rattle come direttore musicale a partire dalla stagione 2019-2020, una scelta tuttavia ampiamente confermata dal successo di cui i Berliner continuano a godere sotto la sua direzione. Questo è il rituale concerto per l'Europa del 1 maggio, edizione 2026, questo che abbiamo ascoltato con la filarmonica di Berlino e Gautier Capuçon, registrato nella sala Haydn del castello di Esterházy. Abbiamo ancora un minutino per stare insieme, quindi colgo l'occasione per segnalarvi alcuni concerti importanti di questa settimana, a partire da domani, che avremo modo di ascoltare il quartetto Rosamunda di Franz Schubert, con un quartetto non troppo noto, il Conson Quartet. Saremo alla Wigmore Hall di Londra, e poi un concerto interessante per festeggiare il secondo canale della radio polacca e il compleanno di Chopin, una registrazione del 1 marzo scorso nella sala da concerto della Filarmonica di Varsavia, con chi? Fatalmente Eric Liu, il vincitore dell'ultima edizione del concorso Chopin, e un programma interamente chopiniano ma con un bis bachiano. E infine venerdì, così abbiamo una carrellata completa sulla programmazione di questa settimana, vi segnalo il concerto di Korngold per violino e orchestra con Lisa Ferschmann solista. È tutto per ora, un saluto da Valentina Losurdo con Davide Gabrielli, Gianluca Diana, Giovanna Natalini. Ci riascoltiamo domani alle ore 12.
1: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti, promette, illude, inganna.
2: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
3: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
2: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
4: Suona l'una.
5: Buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, vi saluto insieme a Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Aldo Pantaleoni per la seconda puntata dedicata all'orchestra e al coro del Teatro dell'Opera di Roma. Ieri abbiamo fatto una serie di ascolti storici, anche oggi li faremo, arriveremo più vicini alla nostra attualità che diventa addirittura stringente e bruciante con la finale che è stasera del concorso Voci in Barcaccia, largo ai giovani. I 6 finalisti sono

pronti, immagino molto emozionati. Sul podio Alessandro Cadario e insomma siamo qui, siamo pronti ad affrontare questa bellissima finale. I ragazzi avranno due aree a disposizione, lo ricordo a tutti, quindi appuntamento alle ore 20:30 in diretta su Radio 3. Ripartiamo dagli ascolti e partiamo dalla fanciulla del West, perché dobbiamo presentare un grande protagonista dell'Opera di Roma, un tenore che ha diviso con Gigli i favori del loggione e delle platee, ovviamente oltre che dei palchi, cioè Giacomo Lauri Volpi. Se voi entrate in teatro troverete due statue, due busti, uno a fianco all'altro, e quindi abbiamo Beniamino Gigli da una parte e Lauri Volpi dall'altra. Se questi busti potessero parlare, ne direbbero di cotte e di crude, perché comunque sia tra i due esistette una vera e propria rivalità. E Lauri Volpi fu abbastanza duro nei confronti del suo collega, ma si tratta di due immensi tenori tutti e due. Certo, Gigli era più popolare rispetto a Lauri Volpi, considerato un po' più elitario, e però la fanciulla di Lauri Volpi non si batte e ha lasciato delle tracce all'Opera di Roma indelebili, come questa registrazione dal vivo in cui apprezzeremo lo squillo e la grandezza del Dick Johnson di Giacomo Lauri Volpi, dal vivo all'Opera di Roma.

Sentite l'applauso del pubblico che interrompe la recita. Tra quegli spettatori c'era anche il compianto Sandro Rinaldi, che raccontava sempre come questa voce, che il disco non riporta, perché chiaramente è una voce da ascoltare dal vivo in teatro, fosse come una tromba. E Laurie Volpi, anziano, praticamente vicino poi al suo ritiro, che sarebbe avvenuto qualche anno più tardi con Il Trovatore, proprio all'Opera di Roma, e eseguiva ancora in un fiato la famosa frase del secondo atto della Fanciulla del West. Semplicemente straordinario, direi unico. Torniamo a Tullio Serafin. L'avevamo lasciato ieri con l'Aida, lo ritroviamo adesso con un film opera, firmato da Carmine Gallone, realizzato nel 1946. E la cosa interessante è che non si tratta di un film girato in studio, non so, a Cinecittà, ma di una produzione del Teatro dell'Opera di Roma ripresa all'interno del Teatro Senza Pubblico il 28 marzo del 1946. Quindi è la colonna sonora che deriva proprio da quella rappresentazione. Tito Gobbi, Mario Filippeschi, grandissimo Duca di Mantova, Lina Pagliughi e lo sparafucile storico di Giulio Neri. Gobbi e Giulio Neri, altre due voci che meritano di essere ascoltate in questa celebrazione dedicata all'Opera di Roma, perché hanno veramente impressionato quel pubblico. Neri poi cantò fino all'ultimo, fino a quella norma del 58, poi prematuramente morì, e sul podio Tullio Serafin e Lina Pagliughi, Gilda, sostituita per lo schermo dall'attrice Marcella Govoni. Il duetto Neri Gobbi, sparafucile Rigoletto.

il fa tenuto all'infinito dal grandissimo Giulio Neri che scompare nella notte con questo suono quasi da pedale d'organo, no? E qui abbiamo apprezzato alcuni strumenti dell'orchestra. Siamo nel 1946, l'assolo del violoncello, del contrabbasso, i fagotti che rinforzano questo colore oscuro voluto da Verdi, i clarinetti che sono nel registro grave in unione con i fagotti, i violoncelli e i contrabbassi quasi sempre suonati in pianissimo. È uno dei momenti più belli veramente di tutto questo capolavoro che è il Rigoletto. Siamo sempre qui in diretta ricordando e dedicando la puntata, la seconda puntata, all'orchestra e al coro dell'Opera di Roma. Siamo ora nel 1972 con una importantissima ripresa, quella dei Masnadieri di Giuseppe Verdi. Siamo nel novembre, 25 novembre, poi recita anche a dicembre, la regia di Mario Missiroli, sul podio Gianandrea Gavazzeni, poi nelle ultime recite subentrò anche Alberto Ventura. Il cast era veramente di quelli che fanno faville: Boris Christoff, Massimiliano, Gianni Raimondi, Carlo, Renato Bruson, Francesco e Ilva Ligabue come Amalia. E qui abbiamo uno dei primi grandi tentativi di restituire dignità a un repertorio verdiano non frequentatissimo in quel periodo. E abbiamo un Gianni Raimondi in pienissima forma, direi tutti, però questa entrata è favolosa. Qui apprezzeremo, oltre che l'orchestra, anche il coro e il grande Raimondi. O mio castel paterno e la cabaletta nell'argilla maledetta.

bocca di non far sul ritorno alcun pensiero. Se non vuoi, solitario e prigioniero, da qui.

Gianni Raimondi come protagonista insieme a Renato Bruson, Christophe e la Ilva Ligabue, di questi masnadieri all'Opera di Roma. Avete sentito che forza! E benissimo, poi Raimondi veramente un tenore che andrebbe ricordato spesso. Veniva utilizzato ai tempi come acutista perché aveva gli acuti facili, ma non erano solo gli acuti. Aveva una bellissima linea di canto, una bellissima voce e tutto. Bene, abbiamo ricordato un po' i vari direttori musicali del Teatro dell'Opera, Marinuzzi, De Fabrizis, Bartoletti, Daniel Oren per un anno, dal 79 all'80, Gustav Kuhn, Gelmetti, Patanè. Arriviamo decisamente dopo Gelmetti a Riccardo Muti, che fu direttore musicale dal 2009 al 2014, mantenendo poi il titolo di direttore onorario a vita dal 2011. La stagione romana di Muti, io la scrivo veramente come una stagione per lui felicissima. Muti ritrovò a Roma un clima totalmente sereno, disteso, amatissimo dall'orchestra, un esordio con Otello sfolgorante e una ritrovata calma, un Muti che può dirigere le sue opere, diciamo, accolto con i favori di tutti e quindi decisamente più sereno. Anche rispetto ai cantanti vengono aggiunte delle cadenze, degli acuti vengono consentiti, insomma è un Muti diverso. Tra le varie opere che ha diretto Muti al Teatro dell'Opera, I Due Foscari, opere di Gluck, ricordiamo anche ovviamente il Macbeth di Verdi, insomma i suoi cavalli di battaglia, l'Attila e il Nabucco. Il Nabucco è imprescindibile, quando si dice Muti si dice Nabucco. E qui lo abbiamo con il famoso Va Pensiero. Quindi uno spazio di nuovo riservato anche al coro dell'Opera di Roma, aux anges potremmo dire, e la grande orchestra, e un bis che Muti concesse a furor di popolo in quell'occasione. Va Pensiero, dal terzo atto di Nabucco, Teatro dell'Opera di Roma, Riccardo Muti.

Il pianissimo conclusivo, proprio immorendo, no? Come da tradizione di questo pezzo così famoso, così bello, così significativo per tante, tante ragioni. E Riccardo Muti, Nabucco, e la sua direzione, abbiamo detto, fino al 2014, però un orario a vita dal 2011. Daniele Gatti diventerà direttore dell'Opera di Roma dal 2019 al 2021 e si giunge all'attuale direttore musicale, che è Michele Mariotti. Dal 1 novembre del 2022 ovviamente è in carica, e Michele Mariotti ha già diretto tantissimi titoli importanti, ma diremmo senz'altro che il Simon Boccanegra del 2024 è stato un momento estremamente felice, sia per il valore della partitura, insomma siamo di fronte a uno dei monumenti del teatro verdiano, ma in questa lettura emerge sicuramente tutta la modernità di quest'opera, composta da chiaroscuri psicologici più che da effetti esteriori. Certo, la scena del Senato è una scena di grandissimo effetto, e quando si ha un cast composto da Luca Salsi nei panni del Doge, nel pieno della sua maturità, Eleonora Buratto come Amelia, Michele Pertusi come Fiesco e Stefan Pop come Gabriele Adorno, non si può che applaudire una recita trionfale. E ascoltiamo proprio un momento clou della scena del Senato. Luca Salsi è il grande protagonista.

una spettacolare esecuzione, veramente splendida, sia per i colori, Luca Salsi magnifico, Mariotti veramente lo asseconda e al tempo stesso fa suonare l'orchestra esattamente con tutti i colori richiesti da Verdi, e il coro insieme alla Buratto, a Michele Pertusi, Stefan Pop, uno dei momenti più alti della direzione di Michele Mariotti, che, a cui facciamo tantissimi in bocca al lupo per le prossime produzioni, e i nostri in bocca al lupo ora vanno in blocco, in coro direi, ad Alessandro Cadario, che dirigerà l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma stasera per la grande finale del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani. Sei finalisti. In giuria Alessandro Galoppini, direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma, Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Mariangela Sicilia, soprano, e il sottoscritto. Quindi tutti pronti, penso tutti voi abbiate provveduto per i biglietti, e chi non può essere presente si collegherà con Radio 3 alle ore 20:30 per la diretta, e in bocca al lupo, che devo dire, non aggiungo altro, in bocca al lupo anche a tutto lo staff di Radio 3, che è numeroso e in fibrillazione, da Roberta Vespa, Benedetta Annibali, tutto il gruppo capitanato anche da Monica Nonno, dai tecnici che saranno presenti all'Opera di Roma insieme a coloro che lavorano in teatro stabilmente, quindi si forma veramente una grande produzione che è il coronamento del concorso dopo tutte le selezioni effettuate. L'appuntamento con Suona Luna in Barcaccia è per domani alle ore 13, stasera naturalmente la diretta dall'Opera di Roma. Quindi ciao a tutti, un saluto da Enrico Sinchelli e buon ascolto di Radio 3.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
6: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
7: Suo figlio ha avuto un incidente.
8: Devo leggere il contatore, mi apre?
9: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
10: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Difesa e Ucraina, al via ad Ankara il vertice NATO, il segretario Rutte, contratti per miliardi di dollari, Trump, gli alleati devono stanziare di più, Zelensky, priorità al controllo dello spazio aereo, la premier Meloni, attenzione alla sicurezza dei confini.
3: Siria, esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava Emmanuel Macron, 18 feriti, il presidente francese sta bene, dall'Eliseo confermano il programma della visita.
2: Castelfranco Veneto Jazz Festival è di scena l'edizione numero 12. Nel paese, in provincia di Treviso, 5 giorni di concerti e jam session. Tanti ospiti, star internazionali e una sorpresa per il centenario dalla nascita di Miles Davis.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Al via dunque il vertice NATO di Ankara, Ucraina e difesa ai temi sul tavolo. Il segretario generale Rutte annuncia accordi per decine di miliardi di euro, ma l'attenzione è puntata sulle mosse del presidente americano Trump, fondamentali per il futuro dell'alleanza. L'inviata.
4: Il summit si è aperto con un forum delle industrie della difesa. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha indicato che le aziende su entrambe le sponde dell'Atlantico firmeranno contratti per miliardi di dollari e ha annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi in capacità antidrone. L'obiettivo è convincere il presidente americano Trump che l'Europa fa sul serio. È importante raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. A un anno dall'inizio di questo progetto, Europa e Canada stanno già investendo il 4% del loro PIL, fa sapere Rutte, il quale ha ricordato che è stato Trump a premere per un riequilibrio tra gli alleati. Considerando il 2025 e il 2026, si tratta di 258 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi. L'Ucraina è al centro del vertice, il presidente Zelensky è ad Ankara. Ci aspettiamo un summit forte e produttivo, ha detto. La priorità ora sono i nuovi sistemi di difesa aerea. Zelensky prevede di firmare nuovi accordi sui droni. Domani terrà un bilaterale con il presidente Trump. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Al vertice di Ankara è attesa nel pomeriggio la premier Giorgia Meloni. Linea in diretta all'inviata Federica Ionta.
5: Eh sì, è una città divisa in due, una parte paralizzata nel traffico delle strade bloccate, l'altra spettrale per le misure di sicurezza imponenti per gli arrivi dei leader. Giorgia Meloni sarà qui per la cena questa sera, confermata dallo staff la sua presenza. Domani i lavori entrano nel vivo con la discussione sulle spese militari e sull'Ucraina. Rutte ha chiesto una rivoluzione industriale della difesa dal 2,8% attuale del PIL al 3,4% nel 2020. 28 per ora l'impegno italiano sulla base degli accordi raggiunti al vertice NATO dell'AIA un anno fa. Una parte di questa spesa è destinata a misure allargate di sicurezza, quindi non solo armi ma cybersicurezza, tutela delle catene di approvvigionamento energetico e difesa dei confini. Questo tema si lega a un altro caro all'Italia e alla Premier, cioè l'attenzione al fianco sud dell'alleanza, dunque al Mediterraneo. Sul sostegno all'Ucraina l'Italia si concentrerà sulle forniture energetiche. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: E mentre il presidente Zelensky, lo sentivamo, è ad Ankara, in Ucraina è stato ritrovato il corpo della donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato dinamitardo della scorsa settimana contro l'oligarca Ermolaev e la sua famiglia a Monte Carlo. Allora sentiamo l'inviata.
6: Si infittisce il mistero sull'attentato che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Ermolaev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Il corpo di Anastasia Berezovska, cittadina ucraina, principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev. Per il suo omicidio fermati 2 uomini, uno dei quali è un funzionario dell'intelligence ucraina. Sulla scorta dei massicci attacchi russi di questi giorni e convinto che la guerra si deciderà nel cielo, il presidente Zelensky ad Ankara tornerà a chiedere agli alleati uno sforzo maggiore per la difesa aerea dell'Ucraina, mentre ancora aspetta un via libera degli Stati Uniti alla produzione autonoma di Patriot. A Odessa intanto incontriamo in spiaggia ragazzi appena arrivati dalla regione di Donetsk, attualmente fulcro della battaglia nella zona di Kramatorsk e Konstantinivka. Io sono di Sloviansk e sono venuta qui perché avevo bisogno di rilassarmi, sentire l'odore del mare, non pensare alla guerra, ci dice una ragazza di 19 anni. Siamo sempre sotto stress, ci spiega Ivan, a un certo punto anche psicologicamente hai bisogno di staccare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
2: La Siria torna al centro della crisi medio orientale a Damasco durante la visita del presidente francese Macron. Un attentato dinamitardo ha provocato almeno 18 feriti. Il capo dell'Eliseo è atteso nelle prossime ore ad Ankara per il vertice NATO.
7: Due ordigni, uno in un bidone della spazzatura, l'altro dentro un'auto. Sono esplosi insieme vicino al centralissimo hotel Four Seasons di Damasco, dove aveva alloggiato fino a pochi minuti prima il capo dell'Eliseo Macron, arrivato ieri in Siria nella prima visita di un leader europeo nel dopo Assad. In agenda c'era proprio questa mattina l'incontro con il presidente siriano al-Sharaa e Macron aveva lasciato da poco l'albergo appena in tempo per evitare la deflagrazione. In frantumi le finestre del Ministero del Turismo che si affaccia sull'hotel Four Seasons. Dalle esplosioni si è levata un'alta colonna di fumo, ambulanze con le sirene spiegate si sono precipitate sul posto e così anche decine di forze di sicurezza. Le due bombe, ordigni improvvisati, secondo chi indaga, hanno ferito diverse persone, tra cui 4 agenti di polizia. Le strade della zona sono state chiuse e imposto il coprifuoco. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo dell'attacco. Dall'Eliseo hanno fatto subito sapere che il presidente francese era già al sicuro e che il programma della visita continua regolarmente ed è lo stesso Macron a confermarlo sui social. Con il suo omologo siriano si unirà poi al vertice NATO di Ankara. Valentina Isa, GR3.
3: I negoziati tra Israele e Libano proseguiranno a Roma a livello di ambasciatori il 15 e il 16 luglio per cercare di fare passi avanti rispetto all'accordo firmato a Washington il 26 giugno scorso. Gli israeliani hanno però ribadito che non ritireranno le truppe senza il completo disarmo delle milizie filoiraniane. E a Gaza due palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in due attacchi dell'esercito di Tel Aviv.
2: La politica interna, le spese per la difesa e gli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO alimentano il confronto tra maggioranza e opposizioni.
8: La partita non è chiusa, c'è tempo fino a fine anno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invita a valutare con attenzione lo strumento dei fondi europei SAFE per finanziare la difesa, salvaguardando spesa sanitaria e sociale. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che difende l'aumento al 5% del PIL degli investimenti in discussione al vertice NATO di Ankara. Le parole di Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
9: Io credo che nessuno abbia piacere a mettere soldi in spese militari, perché ne farebbe volentieri a meno. Però al di là dei desiderata poi c'è la dura realtà, che è quella di avere delle minacce che vengono dall'esterno.
8: Sulla sicurezza, quella interna, torna il leader leghista Matteo Salvini, per il quale governare l'immigrazione è un dovere dello Stato. Nel centro-sinistra, che si prepara alla manifestazione di domani a Napoli, PD e Verdi Sinistra chiedono di legare i fondi per le armi alla difesa comune europea. Elisabetta Piccolotti pure a Radio Anch'io.
10: Noi dobbiamo integrare i nostri eserciti razionalizzando la spesa e spendendo di meno. Dobbiamo fare la difesa comune europea.
8: No alla cambiale da centinaia di miliardi sulle armi firmata da Giorgia Meloni anche dai 5 Stelle, che promettono la stracceremo quando saremo al governo. Francesco Macaro, GR3.
3: Due ex appartenenti ai servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa sono stati arrestati a Roma. Sono accusati di aver ceduto informazioni sensibili alla Russia. Secondo la Procura Capitolina, i due avrebbero passato notizie riguardanti la sicurezza nazionale a un funzionario dell'ambasciata russa a Roma in cambio di somme di denaro.
2: Inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma contesta tra gli altri reati di strage e associazione mafiosa all'imprenditore Walter Lavitola, indagato come presunto mandante.
11: Il reato di strage è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Lavitola, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che afferma: ho il sospetto che sia un gesto trasversale.
12: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto della sua innocenza, mi affido completamente alle indagini della Procura di Roma, che è un'inchiesta molto rigorosa.
11: Si cerca poi di capire quale possa essere il movente dell'attentato. Walter Lavitola conosce Ranucci. Il 21 maggio di 3 anni fa erano nel ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di Lavitola. All'epoca all'ombra dei servizi segreti venne evocata nelle cronache di quella cena. Lavitola, socialista, vicino alla massoneria, giornalista e imprenditore, ha fondato la cooperativa che ha rilevato il quotidiano L'Avanti, per poi diventarne direttore nel 2003. L'anno successivo fu candidato per Forza Italia alle europee. Il suo nome è legato ad inchieste e condanne. Elena Paba, GR3.
3: Aurelio e Luigi De Laurentiis, presidente del Napoli e amministratore unico del Bari, sono indagati dalla procura pugliese per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, perquisite le sedi delle due squadre e gli uffici della Filmauro. Il provvedimento dopo approfondimenti sui bilanci e sulla gestione della società barese, in particolare sull'operazione di calciomercato che arriva riguardato il portiere Caprile, passato dai biancorossi agli azzurri, danneggiando, secondo i PM, il patrimonio del club pugliese.
2: I presidenti di Camera e Senato hanno sollecitato i capigruppo dei partiti di maggioranza e di opposizione a indicare entro domani i nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni di tutti i suoi membri. La maggioranza li indicherà, le opposizioni no. Fatto istituzionalmente grave, commenta Malan, Fratelli d'Italia. Non indicheremo nessun nome, stop al golpe parlamentare, replicano i 5 Stelle Pirondini e Riccardi. Opposizioni pronte a ulteriori dimissioni se i nomi dovessero essere indicati dall'alto.
3: Il caso Balagon arriva a Bruxelles. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto ai presidenti delle 27 federazioni calcistiche dell'Unione Europea di sollecitare un'indagine della FIFA sul possibile coinvolgimento di Gianni Infantino nella revoca della squalifica all'attaccante statunitense dopo una telefonata del presidente americano Trump.
2: In chiusura la musica, al via la 12ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival, 5 giorni di concerti, jam session e appuntamenti a ingresso libero con ospiti internazionali e un omaggio speciale nel centenario della nascita di Miles Davis.
13: Pochi sanno che Miles Davis tenne il suo ultimo concerto in Italia proprio a Castelfranco Veneto. Era il 24 luglio 1991, 2 mesi prima della scomparsa. E nel centenario della nascita del genio che ha cambiato la direzione del jazz, il festival gli rende omaggio con il ricordo di chi c'era. Riccardo Brazzale insegna storia del jazz al Conservatorio di Castelfranco Veneto.
14: Saremo nell'hotel dove lui ha soggiornato, partiremo da quel giorno, racconteremo i momenti che hanno portato al concerto e mostreremo documenti. Faremo sentire della musica di quel tour e faremo vedere anche le foto e i suoi autografi. Insomma, credo che sarà un bel momento per tornare all'ultimo Miles Davis.
13: Ad aprire il festival un quartetto stellare che schiera il pianista Gonzalo Rubalcaba, il sassofonista Chris Potter, Larry Grenadier al contrabbasso ed Eric Harland alla batteria. Tra gli appuntamenti da non perdere, quello con lo swing dell'orchestra Otto Volante diretta dal pirotecnico trombonista Mauro Ottolini, il funambolo della tromba Fabrizio Bosso con il suo quartetto e la cantante Maria Pia De Vito, che nel progetto Buarcana traduce in napoletano alcuni capolavori della musica brasiliana in un'inedita fusione di samba e tamburriata. Claudia Faiens, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Valentina Antonelli. In regia Emanuele Rinaudo e Fernando Conti. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Bentrovati, 13.58 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 22 code a causa di un incidente tra San Michele e lo svincolo Trento Nord verso Modena. Andiamo poi in A4, traffico intenso, code a tratti tra Latisane e Cessalto verso Venezia. Sempre in A4, code a causa di un incidente tra Verona Sud e Verona Est verso Padova. In A13, traffico intenso. Vedi 13.58 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 22, code a causa di un incidente tra San Michele e lo svincolo Trento Nord verso Modena. Andiamo poi in A4, traffico intenso, code a tratti tra Latisane e Cessalto verso Venezia. Sempre in A4, code a causa di un incidente tra Verona Sud e Verona Est verso Padova. In A13, traffico intenso, code a tratti tra Bologna Interporto e Ferrara Nord verso Padova. Traffico intenso.

0: verso quest'ultima. In A14, nel tratto Bologna-Ancona, un incidente sta creando delle code tra lo svincolo di Castel San Pietro e lo svincolo di Imola verso Ancona. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
3: Una scuola del villaggio Cimino in Calabria, con Francesco Faeta.
2: Interno della scuola di Cimino. L'insegnante è seduta vicino alla porta. Si chiama Olga Natale e si lamenta molto delle condizioni della scuola, con il tetto che perde, il freddo e il vento che soffia. Dalla porta aperta si vede un bambino pastore e le sue pecore. Per me questa immagine esprime uno dei problemi dell'istruzione in Calabria. I bambini devono lavorare molto presto e non possono permettersi di frequentare la scuola.
4: Quello che abbiamo ascoltato sono le parole del fotografo stesso, David Chin Seymour, che descrive l'immagine da cui prende avvio questa storia. Ma cos'altro vediamo in questa fotografia che lui non descrive?
5: Il tetto del tugurio in cui sono i bambini, in realtà, è fatto con canne appoggiate a vecchie travi tarlate e ammalorate. I banchi sono addossati alle pareti in modo da consentire il transito nella parte centrale del locale, assai angusto e mal illuminato. Gli alunni scrivono solertemente, la testa china sui loro libri e quaderni, mentre uno di loro, di spalle, è alla lavagna. Il bambino di fuori, il pastore, avvolto in una luce intensa, sembra guardare, come verso uno spazio alieno, l'interno della scuola. Nel mezzo, una spessa linea di doppia separazione, costituita dalle pecore e da un basso muretto di recinzione, alberi segati e orci appoggiati al suolo. Un universo diaframmatico e diaframmato. Ma ciò che è più notevole, il punctum di bartesiana memoria, è lo sguardo perso e assorto della giovane maestra, sospeso tra infelicità e disgusto.
4: La fotografia del 1950, ed è una delle 570 immagini in bianco e nero, nei due formati 6x6 e 35 mm, che Seymour realizzò in Calabria in quell'anno. Un anno, come vedremo, speciale, nell'ambito di un'inchiesta condotta per conto dell'agenzia Magnum, su incarico dell'UNESCO, al fine di documentare la grande ed efficace campagna governativa di lotta all'analfabetismo, centrata sull'azione dell'Unione Nazionale per la Lotta all'Analfabetismo, l'UNLA, che si svolgeva nel Mezzogiorno d'Italia.

0: Ne pensi che imparando a leggere e scrivere finisce tutta la schiavitù?
1: Uno che è analfabeto non può esistere assolutamente, non sa agire di nessuna maniera, è rovinato.
2: Quando uno non sa di leggere e scrivere, rimane cieco.
3: Il banditore invita gli abitanti di Motta Follone, in Calabria, a iscriversi al Centro di Cultura Popolare, una delle iniziative per combattere l'analfabetismo. Stasera c'è l'inaugurazione.
4: Purtroppo la Calabria detiene i tristi record della repressione culturale ed ambientale. Frequentate, venite qui al centro perché certamente vi renderete migliori e darete la possibilità a noi di svincolarvi dalle mortificazioni spirituali e corporali.
5: Che ne pensa di questa iniziativa?
6: Penso che è un'iniziativa molto importante, soprattutto se questo centro diventerà un centro di vita spirituale e se si batterà per l'eliminazione dell'analfabetismo, che è la peggiore delle ingiustizie.
7: Il focus di tale campagna, durante il quale il grande fotografo ebbe alle spalle l'ombra protettiva e la guida culturale e intellettuale di Carlo Levi, con cui era legato da profonda amicizia, e sulle scuole per bambini e per adulti, sull'esperienza dei centri di cultura popolare del nulla, con la loro capacità di chiamare a raccolta le migliori energie intellettuali presenti in villaggi e paesi, per metterle a disposizione di un processo complessivo di crescita culturale delle popolazioni rurali. Ma l'attenzione del fotografo si sofferma poi su quanto è tutto intorno a questo sforzo politico e sociale, il Peasant Way of Life, le forme di vita e cultura nel loro complesso e nelle loro più ampie manifestazioni. E se è vero che l'impostazione del lavoro di Seymour è tarata sulla scala regionale, bisogna ricordare che la partecipe minuziosità con cui egli guarda i paesi e i villaggi sui quali maggiormente si sofferma contribuisce a costruire come una sorta di circoscritte monografie legate alla località e alla vita comunitaria. Il viaggio del fotografo da nord a sud del territorio regionale e viceversa tocca dunque Roggiano Gravina, Cimino, che è già stata ricordata, che è una frazione del comune di San Marco Argentano, San Nicola da Crissa, Saucci, frazione del comune di Bagaladi, Capistrano, Spezzano Albanese, Morano Calabro, abitati compresi nelle tre province in cui il territorio regionale era all'epoca diviso: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria. Come si è compreso dalla descrizione iniziale, Seymour aveva l'abitudine di accompagnare le sue immagini con dense e circostanziate note. Nel loro insieme possono costituire quasi una monografia sulla regione visitata e sulle problematiche sociali e culturali osservate. Roggiano, in particolare, che ebbe una rilevante centralità in quell'epica esperienza civile, è descritto nei testi, come nelle fotografie del resto, nei suoi caratteri generali, con cenni essenziali relativi alla struttura sociale, alle lotte per la terra, che vedevano coinvolta un'ingente parte della popolazione contadina, senza distinzione politica tra comunisti e democristiani. Sono riportati i dati esaltanti, ho detto che si trattò di un anno speciale, di un grande successo nella lotta contro l'analfabetismo che vede sui banchi di scuola, tra gli altri, 1.000 bambini e ben 700 adulti su una popolazione di circa 6.000 abitanti, con un coinvolgimento fattivo ed entusiasta. Attenzione dedicata al rapporto tra campagna di alfabetizzazione e più ampia realtà culturale, presentando l'esperimento del Centro di Cultura Popolare. Ricorda Seymour.
8: Il centro è diventato il vero centro della vita del villaggio. È condotto in modo interessante, dando la possibilità ai più giovani di lavorare in un laboratorio, attrezzato in modo essenziale, dove si costruiscono materiali didattici, si insegna la scultura del legno e la falegnameria di base. Alle donne viene insegnato l'artigianato, il ricamo e le ore serali sono divise tra il cucito e l'apprendimento.
7: E tutta questa attività, bisogna ricordarlo, serve essenzialmente a promuovere un continuo incontro dei frequentatori con l'universo delle lettere e delle loro aggregazioni in scrittura. I ricami, ad esempio, delle donne partono dalle iniziali dei nomi impresse su fazzoletti, federe, lenzuola e un continuo esercizio di lettura.
9: Viaggio in Italia di Guido Piovene. Ingresso in Calabria e Cosenza. La Calabria non ha mai ricevuto nella sua storia tante provvidenze come oggi. È una verità di buon augurio con cui dobbiamo cominciare, purché segua subito dopo un'altra verità meno gradevole. I suoi bisogni sono immensi, la china da risalire è lunga. Non si tratta infatti in Calabria di modificare in meglio una struttura già esistente. Si tratta di rifare la struttura economica e sociale, spesso perfino il suolo. Fino a qualche decennio fa, la maggioranza dei comuni mancava di acqua, di energia elettrica, di fognature, di scuole, di assistenza medica. L'alimentazione era bassa, le case coloniche poche e la popolazione stipata nei centri, dove molte persone dividevano una sola stanza. Frequente la convivenza con gli animali da cortile e i quadrupedi. Infieriva la malaria, debellata soltanto in questo dopoguerra e oggi, per fortuna, quasi scomparsa. Veloce l'aumento demografico, l'economia statica. Perciò grande eccedenza di popolazione passiva sulla popolazione attiva, sotto occupazione diffusa, gran numero di persone avvezze a vivacchiare e a trasformare l'indolenza forzata in filosofia, che era poi la cosiddetta filosofia del mezzogiorno. Sarebbe inesatto pensare che lo Stato italiano, dall'unità in poi, non abbia speso nulla in Calabria. Ma le spese in lavori spesso parziali ed inorganici, tra interessi discordi, non erano sufficienti. Le pagine più colorite della letteratura economica sulla Calabria sono quelle che narrano i disordinati tentativi di riassestarla.
7: Occorre spendere alcune parole sul fenomeno che Seymour documenta. Le campagne contro l'analfabetismo nel Mezzogiorno d'Italia, condotte tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50, andavano a rafforzare l'epos contadino per il riscatto sociale, affiancandosi alle sistematiche occupazioni di terre incolte e mal coltivate, terre certe volte di incerta appartenenza o appartenenti al demanio pubblico ma usurpate dai grandi proprietari agrari. Si trattò di un periodo di straordinaria presa di coscienza del mondo rurale, dei contadini poveri e dei braccianti senza terra, il cui poliedrico movimento verso la libertà sociale e la modernità democratica, sostanzialmente sconfitto poi dal muro di gomma dei governi democristiani dell'epoca e dalla repressione scelbiana, preludeva alla successiva emigrazione verso il nord Italia e il nord Europa, allo svuotamento delle campagne, alla decrescita demografica dei paesi, molti dei quali, soprattutto in quello che Manlio Rossidoria aveva definito l'osso appenninico del Mezzogiorno, come sappiamo, furono del tutto abbandonati.
10: A chi devono lasciare i figli queste donne quando non esistono asili nido? Molte li portano con sé, esponendoli a pericoli e intemperie. Poi c'è il problema dei figli più grandi, sottratti alla scuola. Signora Francesca, senta, lei ha un figlio qui?
11: Sì.
10: Ma lei ha altri figli?
11: Dai 14, 4 morti e 10 viventi.
10: 14 figli?
11: 14.
10: E questo bambino lavora con lei?
11: Lavora con me, che ho bisogno del lavoro.
10: E a scuola non va?
11: Non può andare a scuola.
10: E perché?
11: Perché devo lavorare con me.
10: I ragazzi non vanno a scuola per andare invece a raccogliere sul ciglio dei campi le olive che il vento strappa agli alberi e getta sulle strade. Alla fine della giornata avranno messo insieme un centinaio di lire da aggiungersi al salario materno.
7: Seymour è un attento testimone di tale momento. Egli stesso ci parla di aspetti importanti di questa vicenda che documenta magistralmente con le sue fotografie. Così descrive, ad esempio, la situazione che trova nell'impervia località spromontana di Saguccio, questa piccola frazione del comune di Bagaladi, ricordando la dedizione e l'impegno del locale maestro dell'epoca. Una dedizione e un impegno, sia detto per inciso, che è ancora presente nella memoria popolare degli anziani di quelle contrade.
8: La scuola di Saguccio è importante per la zona e molti bambini percorrono 3 o 4 chilometri sui sentieri di montagna per andarvi. L'insegnante Antonio Ianni, nato in America da genitori italiani, è tornato in Italia 15 anni fa e, essendo stato arruolato nell'esercito italiano, ha perso la cittadinanza americana. Questo è il primo anno a Saguccio e ha ereditato il lavoro dopo che suo cugino si è ammalato di polmonite ed è morto, probabilmente per sfinimento. Non c'è da stupirsi, perché il lavoro è molto duro. Non c'è posto per Ianni a Saguccio. Vive a Bagaladi, a 16 chilometri di distanza. Ogni mattina percorre la tortuosa strada di montagna, estremamente pericolosa in caso di maltempo, con il suo motorino, fino al punto in cui inizia la mulattiera di montagna che porta a Saguccio. Spesso porta un pesante carico di cibo per i bambini della scuola, perché non c'è nessun altro che possa trasportare le scorte alimentari fornite dal governo italiano e dall'UNICEF per le mense scolastiche. Insegna, serve il cibo, dà consigli agli abitanti di Saguccio ed è il principale contatto del villaggio con il mondo esterno. E più tardi, quando le giornate sono più lunghe e non deve affrettarsi a tornare prima che l'oscurità renda impossibile il cammino, si ferma più a lungo e insegna agli adulti a leggere e a scrivere.
7: In un'altra occasione, a commento della toccante fotografia di una bambina poverissima e scalza, che porta in testa un cercine su cui faticosamente tiene con le mani alzate un piccolo orcio d'acqua, colta sul bordo di una strada in una campagna assolutamente nuda, scrive:
8: anche questa è una delle tante immagini di donne che portano diversi carichi sulla testa. Ho l'idea generale che queste immagini possano essere usate come una sorta di introduzione simbolica alla storia di questi luoghi. Non sono ancora riuscito a trovare uno slogan verbale, ma l'idea generale è che le persone in Calabria usavano le loro teste per trasportare carichi, a volte molto pesanti, e attualmente stanno scoprendo che possono usare le loro teste per l'istruzione.
7: Né Silur né Levi, pur partecipando con entusiasmo a questa centrale battaglia delle masse contadine meridionali per il loro affrancamento, avevano una visione trionfalistica o acritica del fenomeno. Levi, in un suo scritto in lingua inglese apparso sulla rivista dell'UNESCO a commento di alcune delle fotografie di Seymour, disegnava un'opinione estremamente avanzata che in sue diverse forme è tornata a parlare alla sensibilità intellettuale odierna. Scriveva lo scrittore:
8: qui siamo in un mondo immobile e senza tempo, circoscritto da antichi riti e costumi e dai compiti imposti dall'alternarsi delle stagioni. Eppure un mondo ricco di valori umani e di una cultura tutta sua. C'è un modo di vivere contadino che è radicalmente diverso dalla nostra moderna civiltà urbana. Un'arte e una filosofia contadina che sono state tramandate senza il beneficio della parola scritta nel patrimonio di leggende, racconti popolari, drammi popolari e canzoni che hanno ispirato o arricchito le nostre forme d'arte più sofisticate.
7: Il reportage di Seymour, recentemente ripubblicato a cura dell'UNESCO per i tipi dell'editore De Gruyter e posto online in Free Access, offriva immagini a questa versione più ampia e complessa dei problemi culturali del Sud, guidando l'osservatore con una straordinaria ampiezza di registro formale verso la considerazione e il rispetto per un mondo che doveva certamente abbandonare la sua condizione di miseria e di minorità, ma la cui cultura e le cui forme di vita non dovevano essere cancellate e sradicate.
12: Come si vive oggi in Calabria?
13: Le donne stanno molto in casa. Ai campi, quando ci vanno, non danno che qualche ora. La Calabria è patriarcale. Di quelle terre di nessuno si impadronirono i più potenti. Sproporzione tra possedimenti e capitali. Indigestione di terra in quei pochi. Fame di terra in tutti gli altri. E sete anche della terra, malgrado fiumare, torrenti. Lavano i panni con stivaloni da soldati, queste donne. Una milizia è la vita umana, diceva Giotto. Spesso gli animali si sono dissetati prima che gli uomini in quest'acqua, e tocca di fare chilometri per riempirne una piccola botte. In qualche luogo d'estate è distribuita con la tessera.
12: Ma la Calabria quasi dovunque si è già svegliata in questo dopoguerra alla sua sorte migliore e partecipa al comune slancio ricostruttivo d'Italia. Per le strade dei monti gli uomini salgono al lavoro, i ciglioni sospesi su uno spettacoloso mare si trasformano in orti lussureggianti. Si preparano piantagioni di viti, dai forti vini greci della costa si è ottenuto quel gaio alacre ciro che è uno degli orgogli della nostra enologia. Bruciate gli sterpi, domani brinderemo alla Calabria. Bruceremo gli sterpi anche dell'analfabetismo. La strada è aperta, bisogna migliorarla.
13: Nella bellissima Tiriolo, giovani donne indossano il costume antico di panno rosso. Ha un'antica celebrità in questi luoghi anche la bellezza delle donne. Il pittore greco Zeusi fece posare le giovinette di qui per dipingere lo splendore di Elena. I ricami di Tiriolo, coi tappeti e le coperte di longo bucco, sono un vanto dell'artigianato calabrese, al quale vanno aggiunti i meriti di Catanzaro, che nel Medioevo perfezionò l'arte della seta e la trasmise alla Toscana, a Venezia, a Lione.
7: Ma chi era Cim? Nato a Varsavia nel 1911 da una famiglia di ebrei polacchi, David Seymour, questo il nome che assunse trasformando Zim originario, dopo il definitivo allontanamento dal paese occupato dai nazisti, era approdato a Parigi, in cui aveva risieduto per studio. Parigi, presidio di libertà, malgrado la sua capitolazione per alcuni anni, e porta per l'America. Dal sud d'Italia si andava in America attraverso Napoli e Genova e si partiva da poveri. Da Parigi si partiva per l'America, da intellettuali e artisti. Nel 1945, tornato nella sua città natale, il fotografo scoprì che i suoi genitori erano morti nei campi di sterminio e la sua più ampia famiglia era smembrata tra lutti e diaspore. Sradicato dunque dal suo contesto nativo, dopo il soggiorno parigino, si indirizza verso New York, seguendo un itinerario di crescita intellettuale, un itinerario che del resto era stato già aperto dagli inizi del secolo anche in senso inverso. Penso all'esperienza di Edward Hopper a Parigi, tra tanti possibili esempi. Naturalizzato americano, con il nuovo nome di Seymour, come ho detto, e con l'appellativo affettuoso di Cim, che voleva ricordare l'originario Zim, no? E nella sua pronuncia, e nel 1947 tra i soci fondatori dell'agenzia Magnum, assieme a Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Roger e William Van de Werth. Nelle due sedi di Parigi e New York, fondazione che avvenne ai tavolini del Caffè del MoMA nel cuore di Manhattan. L'esperienza della grande agenzia giornalistica cementò un'intensa amicizia tra coloro che vi partecipavano e vi lavoravano e ancor più tra i fondatori, tra i quattro fondatori. Cartier-Bresson così affettuosamente ricordava Seymour molti anni dopo.
8: Con il suo aspetto da professore di matematica, Cim estraeva il suo apparecchio fotografico come il medico il suo stetoscopio dalla sua borsa, apportando la sua diagnosi sullo stato del cuore.
7: Giunto in Italia, paese che amava molto Roma, era divenuta via via quasi una sua seconda residenza, entrò in amicizia, come abbiamo detto, con Levi nel 1948, quando il fotografo aveva documentato la campagna elettorale del Partito Socialista Italiano e aveva avuto modo di incontrare e ritrarre lo scrittore che vi era impegnato. Già a partire da quell'anno Seymour viaggerà nel sud numerose volte, a Napoli, Bari, in Basilicata, in particolare a Matera, guidato dalle suggestioni promananti dalle letture del Cristo si è fermato ad Eboli, per assolvere al suo primo incarico per conto dell'UNESCO UNICEF nell'ambito del progetto Children of Europe, che lo vide fotografare anche in Grecia, Austria, Ungheria, Polonia, Germania. Il progetto Children of Europe, che ebbe per il fotografo un aspetto largamente propedeutico per il successivo impegno in Italia, di cui si è detto, con un'attenzione già presente per i problemi della scuola e dell'istruzione, aveva come obiettivo la documentazione dei danni fisici, psicologici, materiali, sociali, affettivi subiti dai bambini in varie parti del continente per via del conflitto mondiale. Si trattò di una delle più notevoli esperienze di documentazione dei danni inflitti dalla guerra a milioni di esseri umani privati della loro infanzia, delle loro case, dei loro genitori e nonni, nella quale Seymour si immerse, come facile immaginare, con una personale partecipazione sentimentale, civile e politica. Anche in questa prima esperienza, i testi che accompagnarono le immagini, concisi ma di grande efficacia, ben documentano le sue nette scelte intellettuali. Un anno dopo, nel 1949, il fotografo sarà nuovamente in Italia per documentare attraverso una monumentale inchiesta, ben 3.000 fotogrammi, il funzionamento quotidiano e la realtà minuta dei lavoratori del Vaticano in opposizione sullo sfondo del fasto pontificio della figura reale di Papa Pio XII. Infine, il viaggio in Calabria e una serie di altri nel Mezzogiorno, attratto in modo particolare dagli aspetti della cultura popolare, della ritualità e della cerimonialità, attività alternate ai percorsi in varie parti del mondo. Di particolare rilievo, direi, il suo interesse per Israele. Già nel 1947, come testimonia in una sua lettera alla sorella Ala, miracolosamente scampata al massacro ed emigrata anch'essa negli Stati Uniti, cui era legato da un legame di profondissimo affetto, il fotografo pensa a un lavoro sistematico sulla Palestina, che inizierà in effetti a realizzare nel 1951, per poi tornare in loco, in Palestina, numerose volte negli anni seguenti. E osservando le sue immagini comprendiamo come Israele per lui, oltre a essere un paese legato a imperscrutabili memorie ancestrali, è essenzialmente la terra dei poveri e degli sconfitti che cercano un riscatto, così come attraverso la scrittura e la lettura i contadini leviani del sud. Naturalmente questi progetti di maggiore impegno intellettuale e politico sono per Seymour alternati all'attività di corrispondente di guerra per Magnum, secondo una tradizione che era alla base stessa della vita e dell'impegno dell'agenzia, che documentava essenzialmente le grandi crisi e le guerre che imperversavano nel periodo. Bob Capa, lo si ricorderà, muore a Taibin in Vietnam il 25 maggio del 1954 e Seymour gli succede immediatamente nella carica di presidente del sodalizio. Dopo un ulteriore soggiorno in Italia, Cim si reca a Nicosia, tappa per un ulteriore spostamento verso la sua meta di guerra, il Sinai. Dall'isola di Cipro scrive una cartolina autografa con vista delle antiche colonne greche di Salamis, indirizzata al marito di sua sorella e per lui all'intera residuale famiglia a New York, cartolina che spedisce per via aerea. In essa è scritto:
8: Cara Hala e famiglia, tanti auguri da me, con la speranza di vedervi presto. Con amore, il vostro David Seymour, dal Leda Palace Hotel, 6 novembre 1956.
7: Quattro giorni dopo, il 10 novembre, il fotografo, in compagnia di un reporter francese, Jean Roy, falciato da una raffica di mitra sulla linea del cessate il fuoco in Sinai durante la guerra israelo-egiziana, connessa con la crisi di Suez, moriva presso il posto di frontiera egiziano di Alcantara.
14: Francesco Faeta ha raccontato una foto di David Seymour che ritrae un gruppo di bambini in una scuola del villaggio Cimino in Calabria nel 1950.
15: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Michela Cesaretti Salvi.
14: Realizzazione di Loredana Rotundo.
15: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
16: Rai, Radio 3.

0: Belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
2: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini. Siamo con Luca Marchese in regia e Gabriele Cioni in console e andiamo a cominciare questa nuova settimana dell'idealista. Questa lista, la lista di oggi, è dedicata ai 70 anni compiuti appena di recente da Pascal Comblad, autore, musicista di culto. Fatemi spendere questa parola, non è così noto. Siamo proprio una nicchia di fan di lunga data, ne ho scoperto uno adesso su Facebook, che saluto, e il nostro Facebook. E Pascal Comblad, minimalista di tendenza Erixati, direi, fa musica strumentale, suona un po' tutto, suona i giocattoli, come vedremo, soprattutto da autodidatta, un po' punk, questa è una cosa generazionale. È nato in Francia, sotto i Pirenei, è cresciuto a Montpellier, da una famiglia catalana, la madre è studiosa della cucina catalana e lui è un buon cuoco, dicono così. Suo padre ha diretto un gruppo di musica e danze folcloristiche della Catalogna, non a caso lui ha vissuto e ha lavorato da un certo punto in poi della sua vita proprio a Barcellona. Dunque, per festeggiare questo compleanno è stata stampata una maxi antologia di ben 6 dischi, una versione da collezionista dove sono raccolti parecchi suoi lavori tra il 1984 e i giorni nostri. Si chiama Improperis. Gli Improperis sono delle lamentazioni della Settimana Santa, il Venerdì Santo. Non so esattamente il motivo di questa scelta, forse per dargli un'aria rituale, tradizionale. A parte questo, dicevo dei giocattoli, la musica di Pascal Comblad è pensata e suonata per degli strumenti spesso impropri, tutti acustici comunque, per esempio il pianoforte giocattolo che tutti e tutte, chi più chi meno, hanno avuto da bambini per le mani, e noi in questa lista cercheremo proprio il suono di quel pianoforte, il toy piano, per usare una parola internazionale, cioè Pascal Comblad in apertura e in chiusura, poi altre cose che ascolteremo. Allora, questa è Apparition du visage de Bela Lugosi sur un tranche de salami, l'apparizione del viso di Bela Lugosi, cioè Dracula, sopra un pezzo di salame. Pascal Comblad.

C'era Jacques Berrocal alla tromba e Tony Truan alla chitarra, credo sia uno pseudonimo, con Pascal Comlade per questa apparition du visage de Béla Lugosi sur un tranche de salami, cioè apparizione del viso di Béla Lugosi su un pezzo di salame, che è un brano del 2022, abbastanza recente. La musica di Pascal Comlade in realtà si muove in un tempo suo, tutto suo, soltanto suo. Qui c'erano alcune sue ossessioni, i film di genere, per esempio horror, western, le musiche per i film di genere, il rispetto per uno dei massimi compositori per strumenti giocattolo, strumenti piccoli, cioè Ennio Morricone, e poi c'era appunto il piano giocattolo che arriva a Pascal Comlade da un altro assoluto maestro, cioè John Cage, la sua suite per toy piano del 1948, che è un classico tutt'oggi. Dunque il pianoforte è un giocattolo oggi, è anche un mondo giocattolo nella lista di oggi. Adesso c'è un altro piano giocattolo nelle mani di un autore francese simile a Comlade, una quindicina d'anni più giovane però, Ian Tiersen, che è un autore di temi minimalisti, sempre un po' alla Eric Satie, un po' nostalgici, vecchi a Parigi. A lui capitò nel 2001 una fortuna sfacciata, quella di fare la colonna sonora di un vero e proprio fenomeno al cinema, che fu Il favoloso mondo di Amélie, tradotto qui da noi, un film buffo, coloratissimo, che per primo rilanciò un'immagine, come dire, gentrificata, turistica di Parigi, no? Però nuova, decisamente di buona qualità, almeno nelle intenzioni. Oggi Ian Tiersen vive in Normandia, a Finisterre, sull'isola di Ouessant, dove ha una casa e uno studio, beato lui. È scappato lì, credo, anche per sfuggire in qualche modo ad Amélie. Continua a fare ogni tanto degli album, per lo più strumentali, usa grosso modo sempre la stessa tecnica di composizione e di ripetizione. Ascoltiamo questo Lights, luci, Ian Tiersen.

Queste sono le luci di Ian Tiersen. A un certo punto c'era questo coro che diceva: avete visto quelle luci, ma sui nostri schermi non è comparso nulla, è un avvistamento nell'oceano misterioso, racconta forse qualcosa dei paesaggi che lui, Ian Tiersen, vede in questo periodo, vive a Finisterre, in Normandia, e che lo ispirano. Dunque il pianoforte giocattolo, lo abbiamo sentito tra le righe di Pascal Comblat dall'inizio, lo sentiremo ancora, poi c'era in questo brano di Ian Tiersen. Questa era una registrazione a Londra dal vivo una decina d'anni fa, un suono, quello del piano giocattolo, timido, gentile, come giusto che sia. Adesso lo sentiamo in una versione però modernissima. Questo, più che un piano giocattolo, è un giocattolo del pianoforte automatico, il disclavier cosiddetto, lo strumento suonato attraverso un file, non da un pianista, con una capacità sempre maggiore di restituire però il tocco umano, con somiglianze mai toccate fino adesso. Questi sono gli eredi digitali, no? Delle vecchie pianole meccaniche, quelle con le schede perforate. Dunque, Kelly Moran è una compositrice, una pianista di New York, trentenne, si è diplomata in California, quasi subito è uscita dal mondo della classica contemporanea al quale apparteneva per approdare ad una specie di minimalismo pop, insomma più vicino ad Aphex Twin, decisamente. Con Aphex Twin condivide la casa discografica, che è la Warp, la Warp Record, e più vicino ad Aphex Twin che a John Cage, per esempio, che pure è stato un suo riferimento. I primi due album di Kelly Moran usavano un pianoforte preparato, secondo proprio la lezione di John Cage. Lei adesso usa un piano preparato con degli oggetti tra le corde, dunque come si fa di solito, sul quale però i brani sono composti e vengono riprodotti da questo disclavier, il pianoforte controllato dal computer. Questo album è uscito qualche mese fa, si chiama Don't Trust Mirrors, non credere agli specchi, è dell'ottobre del 2025 appunto, e questo brano è Prism Drift, Kelly Moran.

Kelly Moran, Prism Drift, la deriva del prisma, forse una deriva cromatica, in questo brano scritto ed eseguito, meglio fatto eseguire al pianoforte automatico da Kelly Moran. Le dice di ispirarsi nelle sue composizioni al black metal, addirittura ha suonato anche in gruppi rock molto spinti, era in tournée ultimamente con un mago della musica elettronica come Wanetrix, poi Never, Daniel Lopatin, che è l'autore della corona sonora di Marty Supreme, di film bellissima, mi è piaciuto molto, e Oscar abbastanza probabile. Mentre parlavo si è accesa invece qui la lucina rossa del nostro PC, su cui arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori. Finisterre non è in Normandia ma in Bretagna, e lo dico e chiedo scusa volentieri, chiedo scusa, inoltrerò le scuse al Ministero dei Luoghi Belli, molto belli, che però io non so dove siano. Tra l'altro per me Finisterre sembrava proprio in un'altra dimensione. E un altro messaggio mi ricorda che Tony Truan è il nome del chitarrista che suonava prima con Pascal Comblade, è un bel gioco di parole, Tony Truan come rimbombante, fragoroso, sì, molto carino, lo riascoltiamo dopo, prima di chiudere Pascal Comblade. Adesso dunque Kelly Moran, che abbiamo sentito prima, ha scritto delle composizioni per pianoforte giocattolo, e così torniamo dentro la nostra lista, per Margaret Leng Tan, una pianista nata a Singapore nel 1945, ha compiuto 80 anni, e lei è davvero la diva del pianoforte giocattolo, per quanto questa cosa sembri buffa, e questo deriva dalle sue frequentazioni personali di John Cage, che ha conosciuto nel 1981 ed è stata una delle ultime interpreti di fiducia con lui vivo, voglio dire, anzi nel 1993, poco dopo la morte di Cage, ha eseguito proprio la suite per Toy Piano, l'abbiamo citata prima, la suite per pianoforte giocattolo, e in quell'occasione lei racconta, in un negozio dell'usato nell'East Village a New York ha comprato il suo primo pianoforte giocattolo, che costava soltanto $45, era alto 45 centimetri e aveva due ottave. Da allora Margaret Leng Tan è diventata una collezionista di pianoforti giocattolo, e su uno di questi ha realizzato un intero album, The Art of the Toy Piano, nel 1997. Molto carino, ve lo segnalo, c'erano alcuni brani scritti appositamente per lei e per questo strumento, per esempio da Philip Glass, poi c'era qualche versione di brani celebri, per esempio i Beatles, per esempio Eric Satie, che abbiamo citato più volte oggi e che adesso ascolteremo. Poi c'era una sonata al Chiar di Luna di Beethoven, che lei ha dedicato a quel personaggio di Linus che suona Beethoven su un piano indubbiamente giocattolo, indubbiamente un piano giocattolo, cioè Schroeder. Si è anche detto che quel piano giocattolo appartenesse alla figlia di Charles Schulz, che si chiamava Meredith, e Schulz tra l'altro ha sempre riconosciuto e apprezzato i riferimenti di Margaret Leng Tan a Schroeder. Qui siamo veramente nell'elite del pianismo giocattolo. Ascoltiamo dunque la trascrizione per piano, pianoforte vero e piano giocattolo, della Gimnopédie numero 3 di Satie, e questa è Margaret Leng Tan.

Gimna PD numero 3 di Erik Satie nella versione per piano giocattolo di Margaret Lang Tan. Si sa che Margaret Lang Tan ha in repertorio anche 4:33 di John Cage e lo esegue quando capita su un piano giocattolo. È una collezionista di questo strumento. Ce n'è uno che preferisce agli altri, dice: è uno Schönheit. Schönheit sono dei giocattoli di gran marca, che per lei è lo Steinway del mondo dei pianoforti giocattolo. Molto, molto bello. Intanto segnalo che i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono particolarmente interessati e accesi da questa Finisterre, USA, questo ultimo confine del mondo. Beh, anche a me, confesso, il luogo dove è andato a vivere Ian Thiersen. Dunque, noi abbiamo iniziato e dedicato questa lista a Pascal Comlada, la sua passione per i pianoforti giocattolo, al suo 70° compleanno. Pascal Comlada che dice: ho visto San Ra suonare, ho incontrato John Cage, il piano giocattolo è un po' grazie a lui che è arrivato a me, ma all'inizio per me la musica sono stati i Beatles, il doppio album bianco. Ascoltiamo adesso questo solo virtuoso di piano giocattolo suonato da Pascal Comlada stesso in un brano di non molti anni fa intitolato Despintura afonica.

0: grande spintura fonica Pascal Comblade al pianoforte giocattolo e al pianoforte giocattolo era dedicata alla lista di oggi. Il pianoforte è un giocattolo e anche la musica, no? può diventare un giocattolo, questa musica suonata comunque con degli strumenti impropri, tutti acustici. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini. Anche oggi eravamo qui in diretta su Radio 3 con Luca Marchesi in regia, Gabriele Cioni in console. Adesso la linea passa a Fahrenheit e noi ci sentiamo domani con L'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: Scoccano le 15:01 in questo momento e un secondo. Sono Susanna Tartaro, sono al microfono, sono molto felice di darvi il bentornato, carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici. Dove sono? Ma a Fahrenheit, naturalmente. E con me tutto il gruppo di lavoro con cui costruiamo davvero mattoncino dopo mattoncino questo pomeriggio che ci porterà fino alle 18. Con Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Mariana Soccodato, Laura Zanacchi, oggi in regia Beatrice Palazzoni, accanto a lei Alessandro Amendolara, rinnovo il mio benvenuto. Oggi è una trasmissione che in qualche modo possiamo anche legare a quanto abbiamo affrontato ieri, perché siamo partiti da un'immagine che è stata quell'immagine di grande sintonia con il mondo e con l'umanità, quella rappresentazione in formato fotografico che ci è arrivata su tutti i telefonini ed era stampata su tutti i giornali, di un Papa che attraversava o che osservava il mare in grande raccoglimento sotto quella porta, la porta d'Europa, che ideò Mimmo Paladino nel 2008. Ecco, anche qui oggi partiremo da una foto e lo faremo un po' più tardi, dopo la caccia. E sempre in sintonia con quello che dicevamo ieri, anche la nostra apertura. Vi ricordate? Abbiamo anche un po' scherzato sull'idea di aprire Fahrenheit dedicandola a Ultimo, l'ultimo dei cantautori, colui che ha sbancato con 250.000 persone a Tor Vergata, a pochi chilometri da qui, da via Asiago 10, da dove appunto Radio 3 ha sede. Perché parliamo ancora di canzoni, ma lo facciamo perché questo è un tipo di canzone molto, molto diversa, molto diversa. È una canzone che è un pezzo di storia del nostro paese ed è una canzone che fa storia. Magari non tutti la conoscerete, però racconta un 7 luglio molto importante per la storia di questo, per la storia italiana, per la storia dei diritti, per la storia degli operai, per la storia di una resistenza politica e attiva, perché il 7 luglio 1960, esattamente 66 anni fa, c'è stato un evento tragico che si scrive nella storia: i morti di Reggio Emilia. I morti di Reggio Emilia. È stata una strage che fu l'apice di un periodo di alta tensione in tutta Italia. Avvennero poi scontri con la polizia. Dovuta a cosa? Ci furono dei moti popolari contro il governo di Fernando Tambroni, ma appunto furono coinvolte molte città italiane. Ci furono scontri sanguinosi e fu aperto il fuoco proprio

mesi durante una manifestazione sindacale nel centro della città, appunto di Reggio Emilia. Le forze dell'ordine uccisero 5 civili inermi, erano tutti operai iscritti al PC e poi appunto iscritti appunto nella I morti di Reggio Emilia. Questo atto così doloroso, questo scempio, così, questa violenza fatta a tutto il paese fu motivo di grande sconforto, di grande disperazione, come dicevo anche di moti che si succedettero nei giorni, ma nacque anche una canzone. Fausto Amodei ne fece una canzone, quindi una pagina di storia civile del calendario della nostra storia diventa musica, diventa parole e diventano i nomi delle vittime, di quelle vittime di quel massacro. Ecco, noi oggi vogliamo proprio raccontare questa canzone e proprio abbiamo deciso di farvela riascoltare prendendone una prima parte, commentando quello che ascolterete con Vincenzo Santoro, che è impegnato nelle organizzazioni di iniziative ed eventi sulle musiche e culture popolari del Mezzogiorno, ha scritto anche molto su questo. E poi magari ne ascoltiamo anche un altro pezzo che chiuda la nostra ballata tragica con cui abbiamo deciso di iniziare questo pomeriggio del 7 luglio 2026.

0: come vecchi partigiani. Così la prima parte di questa canzone, intitolata appunto Per i morti di Reggio Emilia, scritta e cantata da Fausto Amodei. Una notazione: Umberto Eco scrive di questa canzone, che è una canzone politica, di satira sociale e ideologica. Non di rado diventa un bignami canoro della rivoluzione, perché mai in Italia era stata suonata una canzone di protesta e di incitamento alla lotta, altrettanto ingenua, proterva, dogmatica, dichiaramente retorica, senza pudori e senza infingimenti, e per questo accettabile perché vera, nata da un moto di indignazione destinata ad essere cantata sulle barricate. Buonasera, buonasera al nostro ospite, buonasera Vincenzo Santoro.
1: Buonasera,
0: allora,
1: buonasera a voi.
0: Preceduto dalle parole di Eco che leggeva all'interno di questa canzone anche un moto di grande ingenuità e di protervia, ma allo stesso tempo dettato da quell'indignazione più candida, più pura e quindi destinata a essere ricordata. È una canzone ancora ricordata. Come la definisce? Una canzone di protesta o una canzone di resistenza?
1: Beh, è una canzone di protesta, di resistenza e di memoria, perché credo che funzioni tanto, abbia funzionato tanto come colonna sonora, soprattutto dopo il 68, colonna sonora dei movimenti sociali e sindacali, perché da una parte ricorda un avvenimento traumatico, come avete già detto, cioè una delle stragi più efferate compiute dalla polizia in un momento in cui si pensava che il paese fosse stato restituito alla libertà e quindi che non ci fosse più una polizia che reprimeva le manifestazioni come era stato durante il fascismo. Ma è una canzone che nel fare questo, nel ricordare un momento specifico, facendo i nomi e cognomi degli uccisi, si ricollega anche a tutta una storia, che è anche una storia cantata dai movimenti di protesta, e questo sia nel testo che anche nella musica, e quindi richiama il movimento partigiano. Tra l'altro, 3 dei 5 uccisi a Reggio Emilia erano stati partigiani, quindi trauma ancora più forte, no? Si ricollega anche alla guerra di Spagna. C'è tutta una memoria vicina e più lontana, perché poi c'erano state altre manifestazioni represse nel sangue, per esempio in Sicilia, no? Viene nominata la Sicilia nel testo, e a Palermo, Licata, Catania ci sono state altre uccisioni, e quindi è una canzone che funziona perché riesce a mettere insieme questi 3 elementi: una denuncia anche ingenua di un fatto molto violento, un aspetto memoriale e poi anche alla fine poi un'incitazione a continuare a lottare.
0: E allora continuiamo a ascoltare la canzone.
2: Marino Serri è morto Afro Tondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono...

0: Così si chiude questa canzone definita da Umberto Eco un bignami, ma non vuole essere riduttiva la definizione, o meglio, non la leggiamo come riduttiva, perché in fondo, in poche parole, nel tempo di una marcia, di una ballata, questo tempo davvero di gruppo anche, che segna come con il passo il tempo della canzone stessa, c'è la grande e la microstoria. Ci sono i grandi fatti, ci sono la guerra di Spagna, c'è la strage, c'è la resistenza, ci sono anche le grandi citazioni, Fratelli Cervi, le grandi citazioni di canzoni di resistenza come Fischia il vento, Urla la bufera, Le scarpe rotte pur si deve andare, ma soprattutto la grande novità che inquadra Amodei, che è quella di dire i nomi. Adesso noi ci sforziamo di dire i nomi, per esempio, di operai che muoiono senza avere giustizia e che sappiamo poco, a malapena pronunciare, oppure quello dei migranti morti in mare. È uno sforzo doveroso. In questa canzone ci sono i nomi degli operai morti sotto il fuoco della polizia.
1: Sì, questo richiamo ai nomi, anche commovente a tanti anni di distanza, è forse uno degli elementi che fa più funzionare la canzone. E credo che Amodei lo derivi dalla volontà di scrivere una cosa del genere. Tra l'altro lui racconta che la scrive mentre era sotto la leva e quindi si sentiva anche impotente di fronte a questi avvenimenti che lo turbavano profondamente. Aveva 26 anni, era anche abbastanza giovane, però credo che risenta anche di quello che Amodei su cui aveva lavorato insieme al gruppo di cui faceva parte, il famoso gruppo Cantacronache, no? Questo gruppo di canzone politica e sociale che viene fuori a Torino alla fine degli anni 50, che si ispira anche un po' alla tradizione della canzone civile impegnata americana, e lì i nomi ci sono spesso. Lei ha citato il tema dei migranti, c'è una famosa canzone del forse più importante esponente di questo movimento, che è Buddy Guthrie, ispiratore di Dylan e di tanti altri, che nel 48 scrive una bellissima canzone proprio per ricordare dei migranti morti in un incidente aereo mentre venivano deportati, e infatti si intitola Deportee la canzone, e vengono deportati nel posto da cui provenivano, e li chiama nome per nome, li cita tutti. Quindi credo che Amodei in questa canzone, dandone una lettura un pochino più raffinata, faccia confluire anche queste sensibilità. C'è la sensibilità della canzone colta europea, che era l'altro tema su cui lavoravano molto, l'altro influsso collaboravano molto i Cantacronache, ma anche questi stimoli che vengono dalla canzone impegnata, dal folk impegnato americano. Ancora Dylan di fatto non c'era, quindi ci ritroviamo soprattutto a Buddy Guthrie. Ecco, questo era.
0: Ah, vedi com'è interessante queste connessioni che
1: sì,
0: Vincenzo Santoro.
1: La canzone di Portis è bellissima, è una canzone meravigliosa e si chiama Nome per nome.
0: Nome per nome, che è lo sforzo che dovremmo davvero fare tutti quando leggiamo, quando le notizie ci scorrono così sul cellulare, perché dietro ogni nome c'è una vita, c'era la possibilità, c'era un progetto, come erano questi ragazzi o anche quelli leggermente più grandi che, come lei ricordava, erano stati parte dell'esperienza partigiana. Senta, lei citava en passant Cantacronache, che in realtà è stato un grande motore e che è anche un'esperienza che ha visto nel cantautorato successivo un po' la paternità.
1: E sì, il gruppo Cantacronache è uno delle esperienze seminali della canzone, tra virgolette, impegnata, colta, e del cantautorato poi successivamente italiano. Ed è fatto anche di persone molto colte, da grandi intellettuali, anche, non so, Umberto Eco e Italo Calvino ci hanno avuto a che fare, e nascono come lavoro per combattere la canzonetta, ecco, per banalizzare, per semplificare un po'. Cioè, stanchi di una canzone di consumo molto banalizzante, loro lavorano su una canzone più, non immediatamente, diciamo, di protesta, ma più impegnata sul sociale, più attenta alle evoluzioni della società, una lettura più, appunto, più colta, e facendosi influenzare sia tutto questo cantautorato dal cabaret anche colto tedesco, dal cantautorato francese, che in quel momento era molto importante, ma anche dalla canzone, come dicevo prima, americana. E questo costituisce un lavoro sicuramente seminale, su cui poi si innesta con caratteristiche, devo dire, diverse, abbastanza diverse, il folk revival degli anni 60 e poi il cantautorato successivo. Questa canzone di Amodei, sì. Questa canzone di Amodei è un trade union molto importante.
0: Un trade union, molto interessante, sì, questa collocazione che lei offre agli ascoltatori, un trade union.
1: Perché in quel momento, quando fu scritta, divenne subito famosa, divenne famosa dopo il 68 e soprattutto negli anni 70 la incisero tutti, con questo poi Amodei la incise molto semplice, chitarra e voce, mentre poi vennero fatte delle versioni con il coro, più militante, come dire, come impostazione, impronta. Però negli anni 70 la incisero il Canzoniere delle Lame, la incisero gli Stormy Six, Milva, Maria Carta, diventò la colonna sonora soprattutto degli anni 70, del post 68.
0: Beh, senta, ci ha fatto fare un viaggio, ma mi dica un'altra cosa: lei continua a seguire la musica d'autore, intravede una nelle canzoni di adesso qualcosa che un po' assomigli a questo tipo di, la chiamerei quasi instant song, quella di Amodei, perché l'ha scritta a ridosso degli avvenimenti nel 1960 stesso. Ricordo che stiamo parlando appunto di quella strage del 7 luglio 1960 a Reggio Emilia. Nacque questa canzone che abbiamo appena ascoltato, e la strage fu perché fu una protesta sindacale che fu sedata nel sangue dalla polizia con morti che qui appunto avevano il nome e il cognome. Ecco, vede qualcosa, non so, pensavo a Springsteen con quella canzone fatta al volo.
1: Sicuramente negli Stati Uniti, assolutamente sì, Springsteen fa la canzone super instant, cioè immediatamente dopo i tragici fatti scrive una canzone dichiaratamente politica, esplicita, tosta, militante, col pugno alzato quasi, potremmo dire. Negli Stati Uniti sicuramente continua questa linea fortissima, importante, di canzoni impegnate in varie accezioni. E in Italia, devo dire, facciamo un po' più fatica, anzi addirittura, come lei ben sa, un esponente importante storico del cantautorato nazionale ha addirittura in un'intervista affermato di sentirsi imbarazzato per l'eccessiva impegno che vedeva nella canzone di Springsteen, perché era troppo esplicita, perché era troppo evidentemente militante. Quindi in Italia, soprattutto per quanto riguarda gli autori più importanti, non so, dopo Gian Maria Testa potrei dire adesso si fa fatica a trovare qualcuno che abbia questo tipo di impostazione.
0: Chi le sa cantare? Chi le canta a qualcun altro?
1: Chi le canta? Perché instant song deve scrivere chi le canta. Certo. Naturalmente poi per fortuna ci sono esponenti, diciamo, forse meno famosi, però sicuramente a un livello mainstream come può essere Bruce Springsteen negli Stati Uniti
0: non vede nessuno, in Italia non c'è, per esempio,
1: anzi,
0: una canzone
1: ribadisco che addirittura qualcuno contesta Springsteen di essere troppo impegnato e di essere troppo che la musica vera non è quella, quindi...
0: vabbè e insomma, quindi, però noi abbiamo davvero preso questa pagina di storia e l'abbiamo non solo rispolverata, ma secondo me cantata insieme, perché arrivano molti messaggi.
1: Sì.
0: Grazie per questo ricordo dei morti di Reggio Emilia. Devo
1: sì.
0: dire che anche l'assetto sonoro e musicale è così semplice, così facile,
1: sì.
0: che entra nella pelle, sotto pelle, e viene voglia di cantarla, di stare insieme. E della splendida canzone a loro dedicata, Viva sempre l'antifascismo. Grazie per questa canzone e per tutto il resto, dice Alberto di Como. Buongiorno, la canzone I morti di Reggio Emilia e altre citate fanno parte del repertorio dell'eccellente coro partigiano triestino Pinco Tomasic, che suggerisco di ascoltare. Un consiglio d'ascolto. Che ne pensa,
1: sì,
0: Vincenzo
1: se posso,
0: Santoro?
1: Ne penso che naturalmente questo tipo
0: Grazie,
1: di
0: Renato.
1: Canzoni continuano.
0: Mm. Sì?
1: Questo tipo di canzoni continuano a essere eseguite, sia perché per fortuna c'è tanta gente che ha proprio, che continua a scrivere, a eseguire queste canzoni, viene anche eseguita durante le manifestazioni, quelle che ci sono adesso. Poi dobbiamo ricordare anche la più grande forza esponente recente, che era Giovanna Marini, no? Diciamo, della canzone militante italiana, forse quella più simile agli esempi anche americani, anche se per certi aspetti molto diversa, ma insomma come impostazione
0: che si scrive
1: agli esempi americani,
0: che si scrive bene. Insomma, abbiamo ricordato questa data, l'abbiamo fatta attraverso la vitalità di una canzone che non muore, attraverso i nomi di coloro che caddero, semplicemente per sottolineare i loro diritti, e non possiamo non vedere anche nelle altre piazze. Anche ieri solo parlavamo di questi operai che si sono chiusi nella Basilica di San Nicola a Bari, semplicemente per
1: sì,
0: chiedere
1: certo.
0: nelle loro, dove vivono, acqua, fognature, ecco, perché vivono così e hanno un nome, un cognome, progetti. E insomma, mi piace ricordare anche che Wiki Radio ovviamente si è occupata della strage del 7 luglio 1960 con Mimmo Franzinelli, e quindi potete anche recuperare quegli accadimenti nella voce del grande storico Franzinelli. Grazie Vincenzo Santoro, amo ricordare il suo libro Il Salento di Annabella Rossi, la ricerca visiva sul tarantismo e oltre, per FG Editore. La saluto e la ringrazio.
1: E grazie, andiamo, buona continuazione.
0: Grazie anche a lei, buon pomeriggio, e andiamo sempre in musica, continuiamo il nostro pomeriggio, perché oggi passiamo da Fausto Amodei a Kimmo Pohjonen in un lampo, in un pezzetto di Chielo.

Mega Dolly.

Se la sfida era quella di trovare un cantautore o un artista il più lontano possibile da Fausto Modei, secondo me l'abbiamo vinta perché Kimmo Pohjonen viene intanto dalla Finlandia, quindi siamo chilometri e chilometri e chilometri lontani non solo da Reggio Emilia, ma da quel sentire che abbiamo evocato con Vincenzo Santoro legandolo alla data di oggi, ma in realtà quel 7 luglio 1960 che continua a parlare, anzi a cantare dentro di noi. Kimmo Pohjonen è stato definito il Jimi Hendrix della fisarmonica, amico stimatissimo di David Bowie e Patti Smith. È comunque un performer, è un vibrante, insomma, assolutamente all'avanguardia, con uno strumento che ha elettrificato, cambiato, scomposto. Avremo modo fino alle 6 di goderne o meno di questi suoni, a seconda dei gusti, ma andiamo a un qualcosa che sicuramente unisce tutti nel gusto e nell'attesa e nel grande godimento. Caccia al libro.

0: E mentre continua la lista delle cose preferite in questa versione così dolce, così simpatica di My Favorite Things che Beatrice ha scelto per Caccia al Libro, io vado lilla lilla, come si dice a Roma, da Roberto. Buonasera Roberto.
1: Buonasera.
0: Cosa cerca di bello?
1: Allora io cerco un libro di Gianmarco Griffi, assolutamente introvabile, credo sia la sua opera prima, che si chiama Più segreti degli angeli sono i suicidi, del 2017.
0: Per Bucca Book, la casa editrice. Lei quindi è un appassionatone di Griffi?
1: Allora, veramente, perché vorrei regalarlo a un amico.
0: Sì.
1: Che ha letto tutti i libri di Griffi, gli mancava questo. E un amico che ho ritrovato nella cena dopo decenni dalla maturità del liceo classico, che me ne ha parlato, e siccome nel giro delle amicizie, insomma, sono considerato una persona in grado di trovare libri introvabili, dopo aver fatto tutte le verifiche possibili, che effettivamente questo libro è molto difficile da trovare, naturalmente di rivolgermi a voi.
0: Ma che piacere. Senta Roberto, faccio una piccola azione delatoria, nel senso che vedo nella scheda che è stata preparata che lei telefona da Reggio Emilia. Di solito li lasciamo sempre un po' nel vago i nostri ascoltatori. Roberto, noi abbiamo appena evocato i morti di Reggio Emilia con la canzone, con quel tragico luglio, quel 7 luglio 1960.
1: Sì, stavo ascoltando, infatti.
0: Si è sentito, è sentita in città?
1: Com'è?
0: Dicevo, è sentita nella sua città? Si ricorda ancora questo momento?
1: Sì, è molto sentito. È chiaro che sono passati 66 anni, come sappiamo sono cambiate tante cose, però devo dire che è qualcosa che io ritengo sia ancora profondamente inciso nella nostra memoria, perché Reggio Emilia è una città molto particolare, diciamo, come storia, come antropologia, a determinati valori. E per cui credo che sia sentita. Poi, se mi posso permettere una piccola testimonianza, io prima l'ho ascoltata, appunto, quando l'avete trasmessa, per me è qualcosa che commuove, insomma, anche se ovviamente così lontano nel tempo e con tutti i commenti giusti che avete fatto.
0: Roberto, è molto gentile, ma la nostra comunità, che è una comunità allargata, noi ci piace l'inclusione su tutto, quindi quando arrivano nuovi ascoltatori siamo felici, ma siamo anche molto felici di ritrovarci tra i nostri ascoltatori come lei, e quindi la commozione, le assicuro, è condivisa dagli nostri
1: Grazie.
0: Ascoltatori e anche da qui, da chi parla in questo momento. Roberto, allora, ma non voglio divagare troppo, Gianmarco Griffi, Più segreti degli angeli sono i suicidi, per Bucca Book 2017, Roberto lo vuole regalare a un suo amico. Grazie Roberto, grazie.
1: Yeah.
0: Non ci spostiamo tanto da Reggio Emilia e andiamo da Alessandra. Buonasera Alessandra.
2: Buonasera a Fahrenheit a tutti quanti.
0: Come sta? Sento che lei si sente a casa qui.
2: Sì, proprio. Cioè, l'Emilia oggi è fondamentale per Fahrenheit, l'Emilia rossa direi, no?
0: E beh, insomma, anche lei non scherza con le sue richieste. Lei cerca di Massimo Baldini Quei formidabili migliori anni, avere 20 anni tra il 1975 e il 1985, ma non a New York, ma a Nonantola.
2: A Nonantola, un paesino della bassa modenese, sperso nella pianura padana, dove naturalmente in quel periodo nasce una radio libera, che diventa un po' un centro di aggregazione per tutti i giovani del paese che fanno circolo in questo locale, insomma, che oltretutto l'ubicazione era nella piazza principale, quindi proprio il centro del paese, ecco.
0: Beh, insomma, ma lei era una ragazza tra il 75 e l'85?
2: Eh sì.
0: Mi sa di sì. Allora, erano anni formidabili per lei, Alessandra, lo sono anche questi secondo me, ma se c'è qualcuno che ha Massimo Baldini, quei formidabili migliori anni, avere 20 anni tra il 1975 e il 1985 a Nonantola, edito per Emilia Edizioni, c'è Alessandra che lo aspetta. Grazie.
2: Sì, lo per mia sorella.
0: Per sua sorella. E allora, perfetto. Grazie, grazie ancora.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. La caccia al libro è il posto sicuro di Fahrenheit, allo 06-3686-5666 per cercare o ritrovare un libro. L'elenco dei libri cacciati, i moduli per cercare e offrire, li trovate su Rai Play Sound. È semplice, basta andarci su sul sito e troverete una lista infinita a cui aggiungiamo questi due, questo di Gianmarco Griffi, Più segreti degli angeli sono i suicidi, e questo di Massimo Baldini, Quei formidabili migliori anni, avere a 20 anni tra il 1975 e il 1985 a Nonantola. Ma tanti sono i libri, per esempio Casi e cose di Giuseppe Cirillo e di Alice Walker, Il colore viola per Frassinelli, e ancora di Raffaello Baldini e Soliteri Galeati 1976, di Gilberto Scalabrini un pluromicida da due ergastoli alla libertà, la storia di Peppino Pes per Seu 1988, di Bruno Zanardi Giotto e Cavallini, la questione di Assisi e il cantiere medievale della pittura a fresco per Schirà 1999. Tanti sono i gusti, tanti sono i lettori diversi, noi li accogliamo tutti, ci piace così. Andiamo da Kimmo Pojonen e vediamo che cosa ci propone con questo Satto.

0: Allora, si chiude così, con questo suono che sembra venire da un altrove, il suono dell'autore di oggi, di Kimmo Pojonen. Questo album si chiama Chielo, del 1999. A proposito di altrove, beh, insomma, questa immagine, dicevamo, o questa sintonia con la trasmissione di ieri, questo rispecchiarsi, insomma, nelle cose che facciamo, o forse ripeterci cambiando un po' l'ordine dei fattori, perché anche qui ci colpisce una foto, ci colpisce un'immagine. L'immagine è quella della marea umana per il grande funerale per Khamenei. Che cosa ci racconta? Il potere dentro questo funerale? Noi vogliamo fare delle riflessioni a margine, ovviamente veniamo ben dopo la ricostruzione che Radio Tremondo ne ha fatto già ieri, Radio Tremondo con Giulia De Luca, ha fatto una rassegna stampa veramente molto puntuale, quasi interamente dedicata ai funerali di Khamenei attraverso le più grandi testate internazionali. Qui partiamo proprio da questa foto, da quello che rappresenta e come possiamo allargare questa immagine, che chiederei di farci, di commentare, di raccontare direttamente a Renzo Guolo, che è sociologo della religione all'Università di Padova e che si è occupato spesso ovviamente di Iran e che in questo caso guarda col suo occhio, con l'occhio dello studioso, anche questa immagine che molto racconta dei tempi che viviamo. Saluto con lui Peghan Shirpur, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Attivista, scrittrice, l'abbiamo incontrata, ricorderete, il Salone del Libro di Torino, l'abbiamo intervistata proprio sul suo ultimo libro La Casa Dimenticata, e vedremo cosa dimenticare e cosa ricordare di quella cultura con Peghan Shirpur. Ma iniziamo proprio da questa immagine che colpisce Guolo e colpisce tutti noi. Guolo, da dove partiamo? Ci descriva un po' l'immagine da cui lei è partito nel suo pezzo uscito proprio oggi su Domani.
2: Io sono partito dalla, diciamo, quell'immagine che ritraeva il feretro di Khamenei trasportato, ovviamente una volta, diciamo, calato dal palco dove era, insomma, racchiuso in una teca, e poi, insomma, avviato al corteo funebre per la città di Teheran, insomma, che proseguirà nei prossimi giorni verso le città sante di Qom in Iran e poi nelle città sante sciite irachene, a dimostrazione che lo spazio sciita si concepisce dal punto di vista religioso come transnazionale. Poi ovviamente c'è anche un significato politico nella marcia itinerante della salma della defunta guida. Ecco, è un'immagine che fa emergere una, diciamo, mobilitazione molto intensa, molto grande. Il regime ha puntato tutto su questo, no? In qualche modo celebra la guida della Repubblica Islamica a partire dal 1989 ed è una guida che è morta appunto sotto l'attacco israelo-americano del 28 febbraio, e quindi questa cerimonia in qualche modo vuole dimostrare il fatto che il regime è sopravvissuto, che promette vendetta, che poi questo sia uno slogan o meno verso l'esterno, insomma, dipende da altre questioni o rapporti di forza, ma soprattutto che continua a esistere e continua a mostrare la specificità iraniana in un contesto in cui questa sperimentazione sembrava, come dire, statuale, sembrava cedere sotto, diciamo, il peso della guerra. Invece il regime dice ci siamo, questa manifestazione di popolo, anche se ovviamente non tutti gli iraniani, tantomeno quelli che si oppongono al regime, erano al funerale di Khamenei, ma insomma la mobilitazione che è stata sostenuta, organizzata, ha molto poco di spontaneo e comunque assai poco rispetto all'altro grande funerale storico a cui è stato comparato, quello di Khomeini nel 1989. Insomma, ha puntato molto su questa mobilitazione che mostrasse al mondo che il regime ha consenso e che quindi, insomma, è una realtà con cui tutti, in particolare gli Stati Uniti e Israele, dovranno fare i conti nei prossimi anni, quando ritiene di poter uscire finalmente indenne dalla lunga crisi che si è aperta, diciamo, già dall'anno scorso, che è esplosa radicalmente quest'anno con la guerra. Ecco, quindi quelle bandiere rosse che addirittura prevalevano su quelle nere del lutto e su quelle nazionali iraniane, significava ovviamente un rimando al martirio del leader che si è sacrificato con la sua tenacia, la sua coerenza, la sua volontà di non nascondersi, no? Loro dicono, nel momento in cui è stato attaccato, ma anche reclama fondamentalmente una vendetta, che poi questa vendetta sia la continuità esistenziale della Repubblica o un'azione in qualche modo di rappresaglia armata, questa è una questione diversa. Cioè, il simbolico dice questo: ci siamo, esistiamo, abbiamo un consenso. Quello che io notavo è che questa manifestazione è molto diversa, perfino nelle immagini che sono state fissate, insomma, da quella del 1989. C'è una fantastica fotografia di Eric Bouvet, che poi è stata diffusa dalla Associated Press, e in quell'anno era l'unico, diciamo, fotoreporter straniero sul terreno, che mostra fondamentalmente un fervore, un'adesione, una empatia, cioè di quella che viene, possiamo definire, chiamata per esempio da Elias Canetti nel suo splendido libro Massa e Potere, la religione del lamento sciita, e che si manifesta anche una forma di diciamo di sofferenza, esaltazione, tanto da arrivare addirittura a rovesciare il feretro dove era deposto Khomeini, a toccarlo, che è una cosa incredibile per la religione islamica, no? Perché viola il tabù della purità, e al contempo no, quasi a denudarlo, e quella situazione è finita con i Pasdaran e con i Basigi che hanno sparato in aria, hanno picchiato la folla per sottrarre il corpo, diciamo, a questa massa che in qualche modo, a questa sorta, appunto, per citare ancora Canetti, a questa muta del lamento che non voleva lasciare partire Khomeini, che veniva considerato wali, cioè wali è un'espressione che indica la sua capacità di essere in comunicazione col divino, una figura che è assai diversa da quella tutta politica di Khamenei, che ha fondato tutta la sua carriera, diciamo, nella militanza politica, pur essendo un chierico che però, insomma, ancora nel 1989, quando a sorpresa fu indicato da Khomeini al posto del defenestrato Montazeri, che riteneva che il successore del fondatore della Repubblica Islamica dovesse avere una caratteristica più spirituale, insomma, non ha il titolo di grande Ayatollah, non ha, e questo viene visto malissimo dai chierici sciiti, in un contesto in cui il clero sciita è stratificato per sapere teologico e giuridico. Quindi Khamenei in qualche modo è già qualcosa di diverso rispetto a questa esperienza religiosa. Ecco, questo lo si è visto nella sua pratica politica nei decenni successivi, ma lo si vede anche in questi momenti. C'è, come dire, un'adesione al lutto, certo, ma c'è molto meno fervore, sia perché la Repubblica Islamica in questi 47 anni ha come esaurito la sua spinta propulsiva anche da questo punto di vista, e sia appunto per quello che è accaduto, per le scelte politiche che sono state adottate. Quindi c'è un'altra anche forma di religiosità in queste immagini che ci giungono oggi, molto, molto più, diciamo, dimessa e potente di quella che mostrava invece la cerimonia per Khomeini.
0: Renzo Guolo, sono è sua la voce, ordinario di sociologia della religione all'Università di Studi di Padova, si è occupato di antropologia, sociologia, sui temi appunto di religione, e se ne occupa sui principali quotidiani italiani. Parlavamo quindi della valenza di un funerale pubblico, un atto dimostrativo, un atto di propaganda con una popolazione immensa di persone che seguono, che non solo che guardano sui principali mezzi di informazione, ma che sono anche lì presenti, una folla infinita che è scesa in piazza a Teheran per partecipare al corteo funebre per l'Ayatollah Khamenei, la guida suprema dell'Iran, uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Senta, chiedo a Pegham Shirpur come osserva questo funerale e che tipo di, tra la folla, che tipo di persone riesce a intravedere con la sua competenza, la sua sensibilità. Ricordo che la Pegham Shirpur a 9 anni lascia l'Iran e arriva in Italia, e che racconta di questa cultura nella sua casa dimenticata, Garzanti. Alla fine è una cultura indimenticabile quella che l'ha formata. Si convive anche in modo disperato con queste due culture, lei lo racconta nel suo libro, ma come vede? Vede una presenza di dissenso all'interno, ovviamente per quella che è la politica trumpiana, all'interno di questa folla, il ruolo della donna, la politica anche contro il colonialismo, anche per quanto in materia di diritti umani?
1: Sì, assolutamente. Questo funerale è stato veramente un aiuto da un punto di vista politico per l'immagine della Repubblica. Io adesso lo chiamerei non più degli Ayatollah, ma dei Pasdaran, perché hanno messo su non solo queste immagini, lo stesso giorno dove negli Stati Uniti invece si celebra il 25esimo anno dell'indipendenza, quindi ecco, anche per contrastare, no, da una parte il lutto, la vendetta, dall'altra le immagini invece di festa. Queste sono fanno parte tutte di una propaganda a cui noi purtroppo siamo molto abituati, ma ecco, queste immagini dove ha visto partecipare forse quasi 20 milioni di persone, ecco, sono proprio quelle percentuali che noi in qualche modo abbiamo sempre pensato che fossero diciamo legate al regime o all'ideologia del velo yatefari, che è appunto la base la base teorica, giuridica, religiosa della Repubblica Islamica. E questo ecco, va sempre più in contraddizione, perché devo dire la verità che tra l'altro il 4 luglio era anche il giorno di una festa che invece ricorda il libro dei re, a cui gli iraniani ovviamente sono molto quasi devoti, perché riporta la storia, insomma la cultura della persianità, come dire, e Ferdowsi appunto racconta di questo eroe che lancia il suo arco per definire i confini dell'Iran. E quindi, come dire, se da una parte vedevamo le immagini della guida del funerale, ma soprattutto della vendetta, perché questo è qualcosa che vogliono assolutamente, su questo è un qualcosa che non lasceranno sicuramente, non lasceranno spazio a disguidi, diciamo, perché la vendetta questa volta, insomma, vuole esserci, come insomma è stato anche detto dalle bandiere presenti di color rosso. Però appunto anche questo contrapposizione con la festa che viene insomma descritta Tirkhamon, che appunto Orash e Tirkhamon, che sarebbe Orash, insomma questo eroe che con il suo arco lancia questa freccia, e come dire, sempre più spesso, anzi quando ci sono i conflitti in Iran, gli iraniani stanno riprendendo in mano il libro dei re, perché racconta negli vari episodi, ecco, diversi eroi che salvano, si sacrificano, quindi come dire, in contrapposizione ci sono queste immagini, e poi ovviamente l'immagine sempre politica che vuole essere sottolineata anche per quello. Insomma, noi sappiamo che all'interno del paese ci sono tante fratture, quindi anche dentro i Pasdaran, il consiglio degli esperti.
0: Senta, ma a proposito
1: non volevano.
0: Mi scusi, l'ho interrotta. Non volevano?
1: che non volevano, ecco, Mojtabò come, come guida suprema, perché appunto è innanzitutto è anche un, come dire, un modo dinastico, monarchico di padre in figlio, che come il potere possa passare.
0: Senta, mi chiedo, chiedo a lei, Pegamo Shipur, ripeto, lei è un'attivista per i diritti umani e consulente anche, scrittrice italo-iraniana, nel senso che è nata nel 1990 a Teheran e si è trasferita in Italia da piccolissima, però è diventata una delle voci autorevoli nel denunciare il regime italiano e nel difendere l'emancipazione della donna. Allora le chiedo questo, non posso non pensare al grande motto, slogan, donna, vita e libertà, il grido di rivolta che ha fatto il giro del mondo, no? Delle donne anche iraniane. Donna, vita e libertà. Mi chiedo, le donne in piazza, non solo in questa piazza, ma nella piazza a Teheran, accettano una liberazione colonialista di Trump? Oppure dicono, scusa, visto che lei è informatissima, conosce perfettamente l'inglese, legge i giornali di tutto il mondo, questa cosa è accettata, è accettabile per una generazione di donne che si tentano disperatamente, col sangue anche, di lottare contro la repressione in favore dei loro diritti, ma accettano questa ingerenza d'ufficio trampiana?
1: Assolutamente no, così come non è né trampiana né altro, anzi gli iraniani conoscono molto bene la storia, proprio per come tutte queste interferenze tra francesi, americani, britannici, russi, cinesi, quindi la popolazione è molto politicizzata, ma anche altrettanto molto laica, che cerca invece di portare avanti attraverso le sue forze, perché quello che noi abbiamo visto in realtà fino al 9 gennaio del 2026, quando le grandi manifestazioni si sono represse nel sangue. Ecco, cioè gli iraniani sono rimasti ancora lì a quel trauma. Sì, nonostante c'è stata, diciamo, questa, come dire, festeggiamento da parte di alcuni, soprattutto del popolo di protesta, ma per la morte di Ali Khamenei. Però mettiamoci sempre nei panni di chi vede quell'immagine come quella persona, come la sua condanna, perché gli iraniani quando nascono, già da quando entrano nelle scuole, quel viso, quel nome, è quasi una persecuzione, che lo vedono ovunque, e sempre viene nominato per lui, che noi dobbiamo, no, portare avanti la bandiera dell'Iran, la storia della rivoluzione. E, ecco, non c'entra assolutamente niente, da una parte, la richiesta legittima della popolazione di libertà e di autodeterminazione, e soprattutto gli iraniani, una cosa che il regime continua a omettere sempre. Gli iraniani sono dal 2009 che chiedono un referendum. Questo referendum proprio perché vogliono cambiare, vogliono portare i numeri che dimostrano che non vogliono più questa struttura. Una struttura in cui non si rivedono più, è una struttura che soprattutto non rispecchia più la nuova generazione. È una generazione che sa, conosce la storia, e soprattutto sa che è soprattutto con le sue forze che deve cambiare, perché hanno già visto che non cambia nulla se intervengono gli altri, anche perché gli altri non intervengono per il popolo, ma intervengono per se stessi e per il proprio controllo.
0: È quello che in qualche modo suggerisce anche Andrea da Bologna, con un'analisi piuttosto lapidaria: non è la guerra dell'Iran contro gli USA e Israele, è l'illegale bombardamento aggressivo degli USA e Israele contro l'Iran. Cosa racconta?
1: Sì, su questo, anzi, io vorrei, chiedo scusa se mi intervengo, ma è molto importante, perché molto spesso, no, soprattutto in questi mesi, si è detto: ma gli iraniani hanno chiesto aiuto.
0: Non è la guerra dell'Iran contro gli USA e Israele, è l'illegale bombardamento aggressivo degli USA e Israele contro l'Iran. Cosa racconta?
1: Sì, su questo, anzi, io vorrei, chiedo scusa se mi intervengo, ma è molto importante, perché molto spesso, no, soprattutto in questi mesi, si è detto: ma gli iraniani hanno chiesto aiuto. Ma io invito le persone a manifestare a mani nude davanti al

0: ci facciamo male, quando cadiamo. Ecco, quindi chiedere aiuto è umano, ma è umano anche dare l'aiuto. Noi ci aspettavamo che l'Unione Europea, che le Nazioni Unite rispondessero a quell'aiuto, invece abbiamo lasciato rispondere Donald Trump e Netanyahu. Quindi è anche un nostro errore non aver, ecco, come dire, sostenuto il popolo iraniano, le sue proteste fino a quel momento in maniera legittima, perché purtroppo stiamo dando sempre più spazio a questi uomini di potere, uomini della guerra, però
1: Senta,
0: dall'altro lato loro rispondono allo stesso modo.
1: molto chiaro, il nostro tempo sta esaurendosi, volevo dare un'ultima battuta a Guolo. Guolo, lei è d'accordo con Paola Rivetti, che è autrice di questa storia dell'Iran, Rivoluzione, Guerra e Resistenza, 1979-2025, edita per La Terza, e adesso io semplifico, ma insomma, alla fine Rivetti... anche in un'intervista dice che forse non ci sarà nessuna ONU, ma solo il Board of Peace di Trump a ordinare il mondo. Guolo.
2: Dipende molto da come andranno i prossimi anni, nel senso che stiamo assistendo a una dimensione in cui secondo alleanze classiche, no? Diventano solo convergenze di geometrie variabili, insomma, da parte degli imperi, sia quello statunitense che quello russo vuole ricostituirsi, quello cinese. Quindi questo probabilmente è lo specchio del futuro che avremo davanti. Appunto, il Board of Peace, come si è visto anche in questi giorni, anche in queste ore, insomma, non promette né niente di buono né ha grandi possibilità di realizzarsi. Insomma, si tratta di capire che cosa succede e bisognerà trovare una sede in cui la comunità internazionale, pur composta da attori diversi con interessi contrapposti, trovi in qualche modo un meccanismo di compensazione. In fin dei conti, insomma, dalla crisi del multilateralismo che bene o male ha governato il mondo dal 1945 ad oggi con le sue istituzioni, stiamo entrando in una era molto rischiosa, molto pericolosa, no? Non ci sono nemmeno più punti, luoghi in cui parlarsi se non attraverso appunto relazioni bilaterali che poi insomma possono trovare anche interpreti molto molto diciamo spregiudicati. A proposito di Iran, dobbiamo ricordare che l'Iran viene colpito due volte mentre sta trattando con gli Stati Uniti nel giugno dell'anno scorso e, diciamo, e quest'anno, no? Questa la dice lunga insomma, sulla crisi dei meccanismi internazionali. Quindi un elemento fondamentale è poter ricostituire uno scenario in cui ci si parla e ci si adegua alle regole. È chiaro che in un'era in cui mancano i centri di gravità sostanzialmente, tutti competono per affermare un nuovo ordine, è difficile che questo equilibrio si affermi e questo è il grande rischio diciamo, della vita collettiva di oggi. Non c'è più un centro di gravità, un impero in grado di esercitare influenza fino in fondo senza contraccolpi e quindi gli scenari bellici diventano, come dire, ordinari anziché essere eccezioni.
1: Renzo Guolo, questa è la sua voce, con Pegamo Shirpur si sono cimentati nel raccontare l'immagine di questi ultimi giorni, questa marea umana per Khamenei, che è stato un messaggio politico per il resto del mondo. Ricordo che è un funerale a varie tappe, che, come diceva giustamente Guolo, si sposterà per toccare altre città simboliche e con lui una folla di iraniani che scende e che rappresenta la situazione e l'Iran di oggi, di questo tempo. Vi ringrazio di aver commentato questa foto, ma in realtà di averci parlato del potere di questa foto e di questo funerale, queste riflessioni a margine della cerimonia di commemorazione della guida suprema dell'Iran Ali Khamenei. Grazie Renzo Guolo, grazie Pegamo Shirpur e andiamo con Kova.

0: Beh, infuocata questo suoni, questa melodia, questa composizione. Kimmo è un virtuoso dello strumento che è il suo, che è la fisarmonica. È considerato uno sciamano nordico che ci porta nel ventre della terra e nel cuore del tempo. E di tempo poco. E di terra ne parliamo con Giuseppe De Marzo, che ha approfittato di queste note per insediarsi nel nostro studio. Buonasera, Giuseppe Di Marzo.
1: Buonasera a tutte voi e a tutti voi.
0: Allora, il suo libro si intitola L'Internazionale della Terra, sottotitolo Cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione. Il libro è edito per Minimum Fax e ha un'introduzione e una postfazione dalle quali partirei subito, perché c'è il pessimismo di Tommaso Montanari e l'ottimismo di Vandana Shiva, che chiudono le considerazioni di Giuseppe De Marzo. È un libro molto interessante su tanti aspetti, perché parlavamo di fotografia, e anche qui c'è una fotografia non solo della terra, ma di quello che siamo e di quello e de, de, del cammino che stiamo facendo. C'è anche Trump che aleggia, ovviamente, come l'idea anche di una tecnocrazia che sembra qualcosa di astratto, ma in realtà ha dei nomi, cognomi e anche delle parentele strette con alcuni grandi della terra che tengono sotto schiaffo il mondo. Ecco, Giuseppe De Marzo è un attivista, si interessa di cambiamento climatico ed è fondatore della scuola GEA, che ha forse l'acronimo più bello che abbia mai sentito, perché GEA sta per cosa?
1: Giustizia ecologica e ambientale, che sono le due forme di giustizia a cui dovremmo guardare se vogliamo rispondere a quella forma di giustizia a cui eravamo abituati a rispondere, cioè la giustizia sociale, quella che misura il livello della nostra società, quindi l'uguaglianza e l'accesso ai diritti. Oggi sempre più la giustizia distributiva, quindi la giustizia sociale, dipendono dalla giustizia ambientale e dalla giustizia ecologica, per cui sì, GEA è una scuola di ecologia integrale che abbiamo fondato per garantire, pensa un po', la formazione gratuita ai ragazzi e agli attivisti, perché un tema nel nostro paese è sicuramente la impossibilità di accedere ai saperi da parte dei ceti popolari, da parte di chi non ha i soldi per anche fare politica. Per cui, avendo più di 50 anni, avendo avuto la fortuna di potermi impegnare solo attraverso la passione e il merito, la restituzione che noi dovremmo fare ai ragazzi in questo nostro paese è quello di mettere a disposizione alta formazione gratuita per chi vuole, per chi ha passione e impegno, perché serve a tutti e a tutte.
0: Senta, ma visto che lei è dentro queste classi, questa scuola, e respira con questi ragazzi, con gente che è comunque interessata e si vuole formare, che posto ha l'attenzione per il clima nella quotidianità di queste persone che incontra?
1: Allora, guardi, negli ultimi 30 anni in tutto il mondo, non solo nel nostro paese, è cresciuta a dismisura la consapevolezza dei cittadini e delle cittadine sulle questioni ambientali. Ma è cresciuta anche una consapevolezza diversa che noi vorremmo condividere nel nostro paese. Non parliamo di questioni ambientali, non siamo davanti a una crisi verde. Ne parlavo spesso, ho avuto la fortuna di poter su questo ragionare con Papa Francesco.
0: Cioè, lei ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, diciamo che per un periodo sono stato il portavoce dei movimenti popolari in Italia, scelto da Francesco, e poi facevo parte del simposio di ecologia integrale che Papa Francesco aveva costruito intorno a questi temi. Francesco diceva: non siamo davanti a una crisi verde. A nostro avviso, quello che è entrato in crisi è il paradigma di civilizzazione occidentale, cioè l'approccio culturale. Infatti, noi parliamo di questioni ambientali come se fossimo separati dalle altre forme di vita, dalla terra. Noi siamo la terra, non è una lettura ambientalista o pacifista quella che le faccio, è una lettura scientifica. Io sono un'entità vivente, in questo momento sono vita in mezzo alla vita che vuole vivere, e devo garantire per vivere il diritto alle altre comunità della vita. Perché? Perché sono buono? No, perché mi conviene, perché non posso essere sano in un pianeta malato, perché dipendo dalla qualità delle altre forme di vita per vivere. Siamo
0: Quindi voi non
1: relazionati.
0: guardate al futuro, guardate al presente.
1: Perfetto, noi siamo esattamente nel presente.
0: Cioè, non vi interessa di essere alla fine, che saremmo, anche quello diceva anche Leopardi, alla fine nella ginestra. Non le interessa una possibile estinzione dell'umanità, le interessa una possibilità di vita nel presente, se capisco bene.
1: Non solo, ma a noi interessa condividere qui nel nostro paese le tante possibilità, quella che noi chiamiamo politica delle possibilità, che esiste nel mondo, perché troppo spesso si tende a semplificare e quindi a immaginare un bianco e un nero, cioè, e quindi l'impossibilità di cambiare le cose. Non è vero che there is no alternative, come ci diceva la Thatcher, c'è sempre un'alternativa, e l'internazionale della Terra nella dimostrazione. Ci sono soggetti in giro per il mondo, movimenti, popoli, comunità indigene, governi oramai, istituzioni locali, scienza, che lavorano per mettere al centro della loro visione politica le relazioni inseparabili con la vita. E quindi che significa in concreto? Decarbonizzare la nostra economia, perché non possiamo permetterci di continuare a prelevare risorse oltre quelle che la Terra è in grado di rigenerare e organizzare ogni anno. Significa scegliere di investire nella riconversione ecologica, conversione, non transizione, e delle nostre attività produttive. Perché? Perché sappiamo attraverso la scienza che possiamo creare molti più posti di lavoro con le energie rinnovabili in maniera coprogettata, coprogrammata, e soprattutto è importante per la nostra salute. Per cui parlare di giustizia ecologica significa parlare di oggi, come ha detto lei, non di domani. Parlare di domani significa far finta di non guardare ai problemi, vendere slogan, semplificare quella che a nostro avviso è una crisi complessa, sistemica, strutturale, di un paradigma di civiltà che ha bisogno di un'altra cultura. Altrimenti non arriva un'altra politica e finiremmo per parlare solo di Trump o di qualcun altro. Io credo dovremmo politicizzare il dibattito e spersonalizzarlo.
0: Senta, lei, vabbè, io intanto mi segnavo alcune frasi, ma alcune parole che tornano nel suo saggio: la decarbonizzazione, la conversione ecologica, l'alta formazione dei giovani, la gratuità come centro di interesse, come attenzione quotidiana. Ero partita dalle due, dalla prefazione e dalla postfazione. Tommaso Montanari ha un tono più, mi sembra, meno speranzoso leggendolo. Insomma, mi sembra di capire che le cose per lui un po' sono andate. Ma parla comunque di un concetto importante, che è quello della cura, che sembra banale, ma che in realtà nella visione di Montanari, che è anche, immagino, la sua, De Marzo, assume una valenza in più. Che significa cura?
1: Cura significa investire, in questo caso sì, la parola futuro ha senso. Il nostro futuro dipende dalla capacità di curare e difendere le forze vive che ci hanno messo al mondo e che garantiscono i nostri bisogni. Per cui la cura in un sistema economico, estrattivo, che tende a oggettivizzare il resto della vita, tende a trasformare in oggetti quelli che sono soggetti vivi e quindi a poterli mettere sul mercato, a ignorare i loro diritti, il loro impatto. Parlare di cura significa riconoscere agli altri dignità, significa riconoscere anche un impegno, una relazione che noi abbiamo. Io parlo di ecologia della relazione, i greci parlavano di koinos, non esiste niente oltre il koinos. In ecologia integrale si dice saresti un noente, proprio perché noi esistiamo nella relazione con l'altro. Per cui prendersi cura ci ricorda questo destino antico che ha ognuno di noi, essendo il riflesso della Terra, che dobbiamo prenderci cura perché la vita, e qui arrivo alla parte forse che collega quella di Vandana Shiva, che è più ottimista, la vita, ci insegnano i biologi, va avanti per accordi di cooperazione e scambio. Per cui se io e lei cooperiamo e scambiamo le cose migliori, anche in forme creative ci evolviamo. Se non lo facciamo e competiamo, ci estinguiamo. Per cui l'abbaglio di una cultura che ha immaginato il darwinismo come motore del modello economico, quindi competiamo, ci rende sempre più fragili. Cioè, l'assurdo è che questo paradigma che noi definiamo tecnocapitalista estrattivo tende a separare, a escludere e a non creare ricchezza, l'opposto, quando invece noi potremmo avere prosperità e unione se ci ricordiamo di come si deve cooperare, collaborare con la vita.
0: Questo è un saggio dove la materia economica è molto presente, è un saggio di economia anche. E iniziamo da questo assunto da cui parte e che è uno dei fili rossi della questione che affronta Di Marzio. In che senso il collasso climatico, la povertà, le guerre che peggiorino la nostra salute, l'abbiamo capito, ma e lo immaginiamo e lo sappiamo, ahimè. Ma in che senso hanno ridotto e estinto anche i nostri salari? Perché ecco, non si fa il nesso, non è così evidente, però lei sottolinea come con un grande pennarellone fosforescente questa connessione.
1: Guardi, allora dal 2008-2009 in economia, in particolar modo in economia ecologica, avevamo già compreso, legittimati per certi versi anche dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, come oggi, di fatto, la maggior parte delle ingiustizie sociali, quindi l'aumento delle diseguaglianze, che significa meno salari, più precarietà, più malattie, insomma tutto quello che noi sappiamo, la maggior parte delle diseguaglianze oggi è conseguenza delle ingiustizie ambientali. Lo diciamo ancora in maniera più semplice. Accedere alle risorse, accedere allo spazio bioriproduttivo, avere la possibilità di respirare aria pulita, determina o meno la mia capacità di accedere alla giustizia distributiva. Facciamo un esempio ancora più brutale. Io sono pugliese. Se nasci a Tamburi, a Taranto, è più facile che tu ti prendi un tumore. E quindi capite come i temi della giustizia ambientale, della giustizia ecologica o delle ingiustizie ambientali, delle ingiustizie ecologiche, oggi sono questioni maledettamente concrete perché si traducono in maggiore povertà. Se io non garantisco agli ecosistemi di poter continuare a svolgere il loro compito, e parliamo dei planetary boundaries per capirci, cioè dei limiti planetari che incidono sulle nostre vite, se io riduco la biodiversità, se riduco l'accesso all'acqua, tutto questo mi impoverisce, riduce il mio spazio di partecipazione, di democrazia. Quindi sono temi centrali per la democrazia. Tant'è vero che lei ricordava come il libro ha una forte componente legata all'analisi economica, ma non le sarà sfuggito la parte legata al diritto. Noi abbiamo bisogno di nuovi istituti politici e giuridici, parliamo di giurisprudenza della Terra proprio perché c'è un dibattito planetario, magari più rado nel nostro paese, ma in tutto il mondo, anche negli stessi Stati Uniti, noi parliamo di diritti della natura perché siamo consapevoli che se riconosco diritti alla natura è più facile riconoscere diritti agli umani. C'è una relazione e di questo è incredibile. Si sta discutendo dall'Ohio all'India, alla Cina, all'Africa. Quindi c'è una umanità che cammina avendo chiara l'idea che la mia condizione economica, materiale, esistenziale dipende dalle mie capacità di fare giustizia alla natura e di garantire l'accesso alle risorse a tutti e tutte. Una volta non era così, bastava darti il pane, le penne, l'accesso alla scuola, ai servizi, non potevamo sapere, perché il collasso climatico che cos'è? E quando noi iniziamo a prelevare più risorse rispetto a quelle che la Terra è in grado di garantire, e allora contraiamo un deficit ecologico che si traduce in maggiore povertà. Per capirci coi numeri, la Terra ogni anno garantisce a noi umani, per fare lo sviluppo, questo microfono, la camicia con la quale siamo vestiti, 11,7 miliardi di biocapacità, di ettari di biocapacità. Se noi ne usiamo 20 miliardi di ettari di biocapacità, è chiaro che qualcuno rimane fuori, qualcuno subisce una guerra, qualcuno subisce un conflitto per vedere le sue risorse sottratte. Quindi sono temi di giustizia, come dicevamo con Papa Francesco, ma con i Nobel per l'economia, per la fisica, sono temi di giustizia. Se noi continuiamo a trattare le questioni legate a questi temi come questioni ambientali, noi ci stiamo separando da temi che riguardano le nostre vite. Per questo è importante provare a approfondire, perché è una crisi complessa e non possiamo dare risposte semplificate. In questo, purtroppo, ascoltavo anche prima la vostra trasmissione, la politica spesso qui da noi tende a semplificare una crisi complessa mettendo in campo risposte semplificate, ma non ne usciamo così.
0: Senta, intorno alle nuove generazioni o comunque alla formazione, come possiamo insegnare se siamo cattivi maestri? Come possiamo essere, come è possibile avere un credito di fronte a una classe di ragazzi che comunque...
1: Ha già risposto, io penso che quello che ci può rendere credibili agli occhi dei ragazzi è la coerenza, l'autenticità e la genuinità, sono le caratteristiche che tra l'altro noi abbiamo rintracciato quando poi chiediamo ai ragazzi che fanno i corsi, che fanno la scuola, ma anche a quella che abbiamo definito generazione Gaza, quando ci confrontiamo con loro la strada è quella della coerenza, dell'autenticità, perché altrimenti ti sgamano. Cioè nel
0: come
1: senso...
0: vi sovvenzionate se è una scuola gratuita?
1: Ovviamente noi facciamo o ricerca di fondi attraverso bandi pubblici, quindi cooperazione decentrata, e quindi usiamo i fondi non per pagarci ma per pagare le spese per garantire cibo vegano ai ragazzi, il campeggio, i costi della formazione, cioè praticamente tutto loro... E li selezioniamo anche in base alla loro passione, perché poi la reciprocità è questo: io ti offro qualcosa,
0: ma tu mi dai anche qualcosa.
1: Ma devo capire. Senta, perché se sei appassionato.
0: E questo si riflette un po' sulla domanda che avevo segnato e che mi interessava porle. Cioè, è evidente leggendo che, e vorrei che riflettesse in modo un po' più ampio qui, che la transizione non può essere calata dall'alto, ma che deve essere ruminata e capita, compresa, insegnata, allo stesso tempo praticata veramente. Allora, che tipo di transizione intende? Perché qui, per esempio, qualcuno scrive: conversione ecologica d'accordo, ma oltre a ricoprire terre emerse di pale eoliche e di cellule fotovoltaiche, forse ridurre la cementificazione fino a eliminarla, no?
1: Ma ci mancherebbe, anche perché noi dobbiamo rientrare innanzitutto nei limiti del pianeta. Cioè, capiamoci, abbiamo bisogno di rientrare nei limiti del pianeta per stare meglio, per creare lavoro e salute. Sono battaglie mobilitanti che rispondono alla condizione materiale delle persone. Giustamente lei mi chiede che tipo di riconversione immaginiamo. La cosa bella è che sono 20 anni che l'abbiamo sistematizzata, quindi io sarò rapido nel rispondere, perché chi ci ascolta, i nostri amici e le nostre amiche, possono trovare tutto. E pensi che perfino l'Europa, subito dopo il Covid, con Next Generation EU, aveva nell'articolo 3 del codice del partenariato specificato che tipo di riconversione, che deve essere coprogettata e coprogrammata con le comunità, coi lavoratori e le istituzioni locali. Che vuol dire in concreto? Vuol dire che noi dobbiamo parlare nei territori dove ci sono quelli che noi economisti chiamiamo conflitti ecologico-distributivi, cioè comunità che si sono sentite aggredite da un progetto sbagliato, da un'attività sbagliata, si sono organizzate, hanno lottato, hanno fatto più democrazia, si sono presi cura del territorio e non vogliono sentirsi scavalcati. Se noi li utilizziamo insieme ai lavoratori come forza vitale, economica, sociale, dei saperi, per ripensare le produzioni, le necessità in quel quadrante, in quello che noi definiamo cluster industriale in economia, allora siamo sicuri che potremo creare più posti di lavoro. Come? Perché da casa chi c'è? In forma equa, attraverso la fiscalità generale, quindi non chiediamo né nuove tasse né extra tasse, basterebbe la fiscalità generale per investire in forme coprogettate e coprogrammate su progetti nei territori che leghino le comunità e i lavoratori e le lavoratrici a progetti di questo tipo. Ma guardi, a Civitavecchia noi possiamo scegliere la centrale a carbone o le paleoliche offshore che danno lavoro e fanno zero CO2. Noi possiamo scegliere in ogni momento, nella Val di Sacco c'è un laboratorio sulla riconversione ecologica, possiamo scegliere se la transizione deve essere per le armi e la guerra, come sta avvenendo, perché di questo si tratta, dalla Winchester alla Iveco, che è stata venduta alla Rheinmetall, come lei sa, ne parlo nel mio libro, e prima dalle mie parti facevamo le Porsche, adesso facciamo i carri armati, e dobbiamo capirci questo, se vogliamo noi tornare a unire i lavoratori che lottano per il lavoro, le comunità che lottano per la salute e il lavoro, e smetterla di separare il diritto al lavoro con il diritto alla salute, perché lei si ricorderà che a Taranto dalle mie parti ci dicevano che bisognava scegliere il diritto al lavoro perché il diritto alla salute non ce lo potevano garantire. Questo è un crimine, perché sono diritti che non devono entrare in contrapposizione. La scienza oggi mi dà le possibilità di riprogettare, di pensare l'energia, le produzioni decarbonizzandole, creando più lavoro, creando più salute. Quindi se non si fa è perché magari ci parliamo poco nei territori, magari la politica è disattenta, ma non significa che non si possa fare. Attenzione, è una meraviglia. Pensate che a Santa Marta, in Colombia, qualche mese fa, più di 50 governi, 100 premi Nobel, la scienza, 2000 movimenti, 500 popoli indigeni dicevano le stesse robe. Parliamo di un terzo dell'umanità, si immagini, che dice la riconversione ecologica attraverso la diplomazia popolare, i territori, è la strada che noi abbiamo per uscire dalla crisi, per evitare le guerre, perché giustizia climatica e pace sono una equazione, non manco più una relazione, guardi. Perché se noi continuiamo, lei giustamente mi chiedeva perché il collasso climatico è legato all'aumento della povertà, lo abbiamo capito, se prendo di più, tengo per me, gli altri non arrivano, ci sono i conflitti. Quindi oggi le guerre sono per questo.
0: Guardi, chiarissimo, mentre parlava con la sua enfasi e la sua passione, scorrevo la sua, tra l'altro abbiamo davvero pochissimo, però questa domanda gliela devo fare. Giuseppe De Marzo è direttore di questa scuola che si chiama GEA, fondatore di questa associazione che prende il nome della scuola, è attivista, economista, giornalista, scrittore, leggo che ha lavorato per 10 anni con i movimenti sociali latinoamericani a fianco alle popolazioni indigene e rurali, è stato arrestato in Ecuador per la sua attività contro le multinazionali petrolifere a difesa della foresta, e ne ha fatte tante, tante, tante. Ha scritto questo libro che si intitola L'Internazionale della Terra. Senta, ma lei l'energia che gliela dà per in questo, ma non è uno scherzo, nel senso, come trova la sua di energia in un mondo che sembra completamente non ascoltare queste istanze, che sembra ricominciare come il gioco dell'oca e tornare dove eravamo, se non peggiorare la situazione, dove parlare di pace sembra una cosa da freak. Veramente, come si carica?
1: Portandomi nel cuore gli esempi che ho avuto in tutta la mia vita, quindi ho avuto la fortuna di incontrare giornalmente, quotidianamente, anche gli altri giorni, sai, ero a Marsala e Palermo e ci sono persone, c'è una geografia della speranza anche nel nostro paese, quindi tengo a mente e a cuore tutte le persone meravigliose che mi insegnano giornalmente quanto sia importante la relazione, l'abbraccio, l'impegno, a prescindere da quello che uno pensa. Quindi questo è ricordarmi di essere qui di passaggio e di essere legato a tutte queste persone meravigliose, mi dà la forza per rimanere
0: attivo e attivista.
1: E poi comunque è una cosa bella, guardi, fare questo alle volte esatto che sia tedioso, che se invece è bello perché incontri persone.
0: Ma quello sicuro, ma probabilmente proprio anche lì è energia, parlavamo di questo, è un'energia che lei è il vero convertitore ecologico di se stesso, perché trovare questa forza per andare avanti in temi che sono sterminati e allo stesso tempo annichilenti, anche perché sono talmente giganteschi. Ma nell'Internazionale della Terra il suo libro davvero li dipana con grande serietà e grande chiarezza. Giuseppe De Marzo, grazie, ha consegnato
1: grazie
0: il suo saggio per Minimum Fax, ci dobbiamo salutare.
1: Grazie a tutti e a tutte.

0: Alla console Francesco Napoleoni, continuiamo la nostra trasmissione e ce ne andiamo a Londra. Buonasera Ornella Tarantola.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ben arrivata nel regno dei libri, siamo colleghi.
1: Sì, sì, poi oltretutto guardi, 3 anni fa mi avevate chiamato alla chiusura della mia libreria, per cui sono passati 3 anni.
0: Sono passati 3 anni?
1: Mi avete consolato allora.
0: Ah, che bello, vedi. Ornella Tarantola è una libraia a Londra, libraia per amore, perché ha scritto anche una guida sentimentale di una città. E in effetti la sua guida gira, divaga, si ferma per poi riprendere il percorso inglese tra romanzi, parchi e panchine. C'è molto verde in questa piccola guida di Ornella Tarantola, una libraia molto famosa che ha lavorato per 30 anni in una libreria che si chiamava The Italian Bookshop.
1: Esatto, sì. Allora, questo libro è nato su una richiesta della Cairo Edizioni, che mi ha chiesto se da libraia io volevo raccontare Londra. Io ho detto che avevo troppo rispetto per gli scrittori per poter scriverlo e ho chiesto di farlo insieme a una persona che è Paola De Carolis, che è una giornalista, una storica collaboratrice del Corriere della Sera. E devo dire, questo libro in cui c'è tanto verde, ci sono tante panchine, ci sono tanti libri, nasce proprio da un racconto di entrambe. Proprio siamo riuscite, nonostante diciamo il soggetto ero io, a rendere questo libro doppio. Un quattro mani di libro, direi.
0: O a quattro mani, scritto con Paola De Carolis, Ornella Tarantola ripercorre un po' la sua vita e un po' le grandi passeggiate. Ci sono anche dei disegnini che ci portano da Bloomsbury ai palazzi, alle periferie, in un modo molto lieve e anche molto empatico con il lettore. Che cosa ha imparato negli anni dall'altra parte della barricata, adesso che si è cimentata nella scrittura?
1: Allora, cosa ho imparato? Sicuramente vivere una libreria come io l'ho vissuta, perché per me era proprio la casa, fa sì che tu guardi la vita anche tantissimo attraverso i libri, e non solamente i libri. Io vendevo soprattutto libri italiani, ma tutto il mondo della letteratura inglese è stato un po' un filtro che sicuramente ha giocato moltissimo nel libro. Infatti ogni capitolo si inizia proprio con una frase tratta da un libro inglese.
0: È tratta da un libro inglese, anche se gli italiani in Inghilterra non vanno fortissimo, diciamo, gli scrittori italiani in genere.
1: Allora, diciamo così, che adesso negli ultimi anni c'è stato un grande rifiorire di traduzioni dei libri italiani, cioè l'ultimo tradotto per esempio è Michele Masneri, Paradiso, è stato appena tradotto in inglese, per cui c'è un interesse degli inglesi. Io devo dire, ero privilegiata, perché io vendevo solo romanzi italiani, in lingua di autori italiani, e diciamo il mio pubblico era un pubblico inglese, di quelli che vogliono impararlo, di quelli che vogliono studiarlo, di quelli che vogliono capirlo, e sapevano che leggendo in lingua originale potevano avvicinarsi di più, oltre alle tantissimi italiani che c'erano prima della Brexit, diciamo.
0: Certo, senta, che italiano ha un, quale scrittore ha un italiano, seppur letterario, ma così prendibile, afferrabile da chi non è madrelingua?
1: Allora, faccia conto che qui nelle scuole, nell'esame di maturità, la loro maturità viene letto Ammaniti, per esempio. Ammaniti e Baricco sono due scrittori, come viene letta la Natalia Ginzburg. Questi sono, perché
0: I
1: sono
0: tre,
1: anche
0: i tre più letti e più conosciuti.
1: Questi erano quelli che io, diciamo, Ammaniti sicuramente. Ammaniti era uno dei più letti, soprattutto anche dai ragazzi giovani, perché bisogna iniziare subito, fin dall'inizio, a farli leggere.
0: E sempre poi, è rimasto Ammaniti? Anche
1: no,
0: negli
1: poi
0: ultimi
1: dopo
0: anni?
1: Allora, poi quello che è successo è che gli inglesi hanno scoperto che gli italiani sanno scrivere i gialli, i thriller. Per un inglese che magari fa un pochino più fatica avere un thriller davanti, tu vuoi arrivare in fondo, vuoi sapere chi è stato. E per cui vai avanti. Io avevo gruppi di lettura, tantissimo inglese, e il giallo era importante. Io poi li vendevo anche a livello cittadino, cioè, non lo so, dicevo, leggete Grazia Verasani, Bologna, leggete Caro figlio, la Puglia, leggete, non lo so, Fruttero e Lucentini, andando già più su Torino. Per cui c'era anche proprio questo viaggio in Italia attraverso gli scrittori di thriller.
0: Senta, facciamo il contrario, come in una delle carte di Alice nel Paese delle Meraviglie. Andiamo al contrario. I suoi scrittori inglesi amati?
1: Ah, io ne ho tanti. Allora, io sono cresciuta qui con Dickens.
0: Dickens
1: è stato un mio grande amore. Poi è arrivata qui, quando io ho cominciato a leggere in inglese, e l'ho cominciato a leggerlo 30 anni fa, ho cominciato con delle cose semplici. Il primo libro che io ho letto è stato Il diario di Bridget Jones, perché erano piccoli. Poi mi sono innamorata di Jonathan Coe, sicuramente.
0: Quindi è onnivora lei, Ornella Tarantola?
1: Ma io leggo di tutto, riesco a leggere qualunque cosa.
0: Cioè, riesce a godere sia di Bridget Jones che a goderne della scrittura di Bridget Jones come di Dickens?
1: Assolutamente, cioè in maniera diversa, colpisce vari strati, diciamo, del mio cervello e del mio cuore. Però ci sono, per esempio, io faccio sempre un omaggio in questo periodo che ci chiedono a me, Paola, del libro, io faccio sempre un omaggio a Sophie Kinsella, che ci ha lasciato prestissimo e che è stata una scrittrice estremamente intelligente,
0: molto popolare, molto venduta.
1: Molto popolare, però potevi leggerla anche come uno sguardo abbastanza sulla realtà inglese, sulla realtà londinese, su questi ragazzi un po', devo dire, allo sbando. Io la leggevo già da grande, da adulta, diciamo.
0: Quindi una lettura anche sociologica.
1: Assolutamente, sì.
0: E lei...
1: Poi se adesso...
0: Sì?
1: Sì, poi Qureshi è stato un altro grande mio amore, per esempio, è un autore che io amo moltissimo, ecco, se devo farle le cose, io mi metto Davide Copperfield di Dickens, è stato proprio un romanzo formativo nella mia vita.
0: Quello che le ha dato il là per capire meglio la sua città.
1: Tanto dell'Inghilterra.
0: Cosa di Dickens, secondo lei, resiste, allora, in una Londra che ormai mi sembra assai lontana dall'occhio dickensiano?
1: Allora, Dickens è presente in tutta la città, perché Dickens, essendo nato in una famiglia poverissima, col padre che finiva in carcere ogni due per tre per debiti, lui quando ha cominciato a essere un uomo abbiente ha restituito moltissimo, per cui lo si vede quando si va a visitare il museo di Dickens. Sono tutte cose che poi io e Paola abbiamo scritto nel libro, quando c'è questo museo degli orfani, che è una cosa pazzesca da andare a visitare, proprio quelle cose che, infatti, iniziamo dicendo portatevi fazzoletti, e Dickens ha dato tantissimi soldi a questi luoghi, ha aiutato a ripulire tutta quella che adesso è Columbia Road, il famoso mercato dei fiori di Londra adesso, e lui è stato tra quelli che ha messo dei soldi, perché erano parti di Londra dove la gente moriva per strada.
0: Ma insomma, una passeggiata nella passeggiata, perché questo suo libro, Una libraia a Londra, scritto con Paola De Carolis, è davvero una guida alla città tra romanzi, parchi e panchine, con questo sguardo di libraia che Ornella Tarantola ci racconta. Grazie Ornella, bentornata a Fahrenheit. Grazie ancora ai nostri ascoltatori. Si chiude così la prima parte di Fahrenheit. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a più tardi con la poesia.

0: pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
5: Suo figlio ha avuto un incidente.
6: Devo leggere il contatore, mi apre?
7: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112. Un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivada. Ankara in Turchia, il via il vertice NATO, l'aumento delle spese per la difesa è il dossier chiave del summit al quale è arrivato anche il presidente americano Donald Trump. Il tycoon intanto ammorbidisce i toni nei confronti della premier Giorgia Meloni, che è attesa minuti ad Ankara.
3: Il presidente Trump, deluso dagli alleati NATO, non mi hanno sostenuto contro l'Iran, ha ripetuto anche dal vertice di Ankara. Sono qui per rispetto ad Erdogan. Sulla presidente del Consiglio Meloni, da Trump parole di pace dopo gli affondi degli ultimi giorni. Mi piace, una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. E poi ancora un commento sulla Groenlandia, territorio indipendente sotto l'egida danese. Dovremmo controllarla, ha ribadito Donald Trump ad Ankara, tra disappunto e necessità di mantenere in vita la NATO. Potrei ritirare tutti i soldati dall'Europa, ha affermato ancora. Al condizionale. Sul tavolo del vertice c'è il tema cruciale, l'incremento delle spese per la difesa da parte dei paesi del patto. Il segretario generale Rutte ha già annunciato un investimento di oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per il piano antidroni, ma Rutte ha sottolineato anche che dalle istituzioni finanziarie sono stati smobilizzati 217 miliardi di dollari per la difesa. Abbiamo bisogno di enormi risorse nella difesa e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Domani mattina Trump incontrerà Zelensky in campo per ottenere nuovi missili Patriot. E Trump sul conflitto in Ucraina ha ribadito: Mosca e Kiev vogliono la pace. Claudia Stamerra, GR3.
2: Dalla Francia è arrivata la sentenza su Marine Le Pen. Ci aggiorna da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Questa sera in diretta TV scopriremo se Marine Le Pen annuncerà se ha deciso o meno di candidarsi per la quarta volta nella corsa all'Eliseo. La Corte d'Appello poco fa le ha confermato 3 anni di carcere con le condizionali, di cui uno dovrà portare il braccialetto elettronico, come lei ha dichiarato, le impedirebbe di prendere parte alla campagna. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in parte è già stata scontata, perché dal 31 marzo del 2025, giorno della sentenza di primo grado, a oggi è trascorso 1 anno e 1 mese circa, mentre mancano 285 giorni al primo turno delle presidenziali, che è stato fissato il 18 aprile prossimo. La leader di RN potrebbe comunque decidere di candidarsi, ma come dicevo, lei stessa ha più volte detto che non potrebbe affrontare la campagna indossando il dispositivo elettronico. Questa sera scopriremo dunque se concorrerà per la quarta volta all'Eliseo o se sceglierà di sostenere il suo delfino Jordan Bardella. Dal Tribunale di Parigi è tutto, la linea può tornare allo studio.
2: Nel Regno Unito si dimette Nigel Farage, il leader di Reform UK, lascia il seggio di deputato per ricandidarsi alle suppletive e sfidare i critici. Farage al centro di un indagine parlamentare per omessa dichiarazione di finanziamenti, tra cui una donazione in criptovalute da 5 milioni di sterline. Il mercato del lavoro in Italia tiene, ma i salari reali restano ancora inferiori al 6,1% rispetto all'inizio del 2021 e diminuiranno quest'anno dello 0,9%, è quanto emerge dagli ultimi rilevamenti OCSE. Secondo le rivelazioni, l'occupazione in Italia è ai massimi, ma quasi 10 punti sotto la media OCSE, con un divario particolarmente marcato per quanto riguarda giovani e donne. Spionaggio a Roma, passavano segreti di Stato alla Russia, arrestate 2 persone, ex agenti dei servizi.
5: Acquisivano informazioni sensibili, poi le passavano a un presunto agente russo. Per questo 2 uomini sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS. Le accuse: spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I 2 indagati sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Entrambi in pensione, hanno lavorato in passato all'AISI. I 2 avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate ricevendo in cambio denaro. In particolare avrebbero fornito i nomi di agenti del controspionaggio italiano. Per raccogliere le informazioni gli indagati si sarebbero serviti di varie fonti. Attualmente sono indagate per questo altre 5 persone. È la punta di un iceberg gigantesco fatto di nemici esterni e traditori interni che sono pronti a vendere la loro nazione, ha commentato il ministro della difesa Guido Crosetto. Simona Decina, GR3.
2: A Londra il principe Harry perde la causa contro il Daily Mail. Il tabloide della destra populista era accusato di aver realizzato per anni intercettazioni illegali sui danni a quelli di altri 6 personaggi famosi, tra quali Elton John e Liz Harley. Tutti avevano presentato denuncia, il giudice dell'alta corte ha stabilito che l'attività illecita non è stata provata e non ha riconosciuto la responsabilità diretta dell'editore. A Roma torna notturno Imperiale, il programma di aperture straordinarie in orario serale delle terre terme di Caracalla che attraverso percorsi illuminati e giochi di luce permettono passeggiate suggestive tra gli straordinari complessi monumentali dell'antica Roma. L'iniziativa si svolgerà in 6 serate, da luglio ad ottobre. E prima di chiudere, una buona notizia per il tennis azzurro. Jannik Sinner ha battuto in 3 set il tedesco Struff e si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto, la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. In regia Daniele Di Noia, da Maria Rosaria Viliva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati alle 16.50 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, dove troviamo code per 10 km a causa di un incidente tra l'allacciamento a 22 e lo svincolo di Verona Est verso Venezia. Sempre in questa direzione, sempre in A4, ci sono code a tratti tra San Stino e Cesalto. Ci spostiamo in A13, si viaggia con traffico rallentato, un veicolo in panne tra Altedo e Bologna, interporto verso Bologna. In A10 code a tratti tra Albenga e un chilometro dopo Borghetto Santo Spirito verso Genova, poi sulla Firenze Pisa Livorno si viaggia con traffico rallentato tra Firenze Scandicci e lo svincolo della 1 verso Firenze. Andiamo poi in A14, in questo momento code a tratti e traffico tra Borgo Panigale, allacciamento A13 verso Ancona, ma troviamo code a tratti e traffico anche tra Borgo Panigale, allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Il minimo di pressione che si trova da qualche giorno sulla penisola scandinava si approfondisce e scivola verso i paesi che si affacciano sul Mar Baltico, portando condizioni di instabilità sull'Europa orientale e sui Balcani. A ovest prosegue la fase di stabilità legata alla circolazione anticiclonica, con temperature al di sopra della media stagionale, in Francia localmente fino a 10 centigradi in più. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove sarà un mercoledì all'insegna del soleggiamento diffuso, con temperatura che raggiungerà i 34 gradi di massima, di circa 16 la minima. Alternanza di nubi e sole a Dublino, in Irlanda, ma con probabilità di pioggia che rimarrà bassa, ventilazione debole e temperatura tra 16 e 25 gradi. Mattina grigia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con il cielo che sarà coperto. Maggiori le aperture a partire dal primo pomeriggio, temperatura tra 16 e 24 gradi. Nuvolosità diffusa al mattino anche per Monaco in Germania, graduale miglioramento nel pomeriggio con cielo sereno in serata. Minima di 16 gradi, massima di 24. Copertura nuvolosa via via più spessa per Helsinki in Finlandia. In serata rinforzeranno i venti da settentrione, preannunciando un peggioramento del tempo. Temperatura tra 14 e 19 gradi. Nubi sparse per Budapest in Ungheria, con prevalenza di sole nel corso dell'intera giornata. Ventilazione da nord, moderata, e temperatura compresa tra 16 e 27 gradi. Temporaneo annuvolamento del cielo nelle ore centrali della giornata a Bucarest in Romania, ma con bassa probabilità di pioggia, massima di 30 gradi, minima di 18. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Questa sera, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Questa sera, in diretta alle 20:30, Voci in barcaccia, largo ai giovani.

0: Io dormo un sogno di latte che non scade, un sonno da feto senza rumori forti, un sonno di tutto qui in cellule, un sonno di cibo già pensato e masticato, con sogni senza carie né colite, con unghie che fioriscono, un sonno di quelli di mezzo che aspettano si aprano due porte da astronauti che succhiano anticorpi da buste e da memorie.
1: Radio 3, 16:56, il momento della poesia, ma il momento di Fahrenheit che la contiene, anzi la propone nella voce degli autori, come in questo caso la voce secca, precisa di Elisa Biagini, che vive in Italia dopo aver studiato e insegnato negli Stati Uniti per vari anni. Le sue poesie sono uscite su varie riviste e naturalmente su antologie, ma vanta anche pubblicazioni assolutamente sue, come questa che è stata pubblicata da Manni e che si intitola, questa raccolta, Quanto preme ai vetri. Sono poesie tradotte in inglese, parlavamo prima anche della, con Arnella Tarantola, della, degli autori in, a Londra. Chissà se è presente un testo di Elisa Biagini, se è stato presente nella sua libreria. È anche traduttrice e sono raccolte poetiche spesso anche bilingue, ma ci piace ricordare quel Nel Bosco, uscita per Einaudi nel 2007, e sono poesie molto, molto precise, molto nette, ecco, nella sua, anche chiare, ma con una grande attenzione a quello che è il corpo, la fisiologia, a quello che siamo. Beh, insomma, una bella poetessa che ci piace, di cui ci piace sottolineare lo sguardo poetico. Andiamo ad alta voce perché ci attende il nuovo ciclo, una nuova puntata del ciclo dedicato a Mansfield Park. Prima però quanti messaggi mi avete mandato. Intanto uno simpatico, devo dire che non sono poi così in contrasto con Fabrizio, sposo un po' la sua tesi che bisogna diffidare da coloro che leggono tutto, dice, un po' in polemica con quanto diceva la libraia. Però Fabrizio, la signora Tarantola ha fatto la libraia, non può dire che legge solo qualcosa, i librai vivono di quello che consigliano, quindi lei però dice: io diffido da coloro che leggono tutto, voglio selezionare. E ancora scrive Susanna: carissima, ormai sui temi ecologici e non solo sono le nuove generazioni a insegnare a una maggioranza di adulti spenti nell'innavia, nell'ignoranza, nella corruzione, cosa sia la speranza, cosa il coraggio, cosa la rabbia per l'ingiustizia pervasiva. Un'analisi puntuale di quanto detto finora. E ancora devo dire che avete molto molto gradito, e io di questo sono molto molto contentona, del nostro inizio di trasmissione, cioè quello dedicato a questa canzone, la canzone popolare, ma la canzone d'autore, di resistenza, la canzone di protesta. Abbiamo proprio sezionato insieme questa il Per i morti di Reggio Emilia, il canto popolare, la canzone di Fausto Amodei. Quindi moltissimi messaggi di commozione, di vicinanza, di poi molti sulla conversione ecologica, sul regime iraniano. È molto interessante perché c'è dall'altra parte del PC, dove scorrono i vostri messaggi, un'altra trasmissione, quella che fate voi, e che si arricchisce, si compone dei vostri messaggi e dei vostri commenti. E per chi sta qui è molto interessante perché ha proprio la temperatura di quello che succede fuori, se ci sono cose che gradite di più, altre di meno, autori che amate, riconoscenza che io che rispecchio, ecco, come si faceva da ragazzini con lo specchietto riflesso. 17:01, Anzi no, che sto dicendo? Faccio l'orario da sola? No, sono 17 in punto e in questo caso andiamo ad alta voce, mai come oggi, così puntuali, quello che succede fuori, se ci sono cose che gradite di più, altre di meno, autori che amate, riconoscenza che io che rispecchio, ecco, come si faceva da ragazzini, con lo specchietto riflesso. 17:01. Anzi no, che sto dicendo? Faccio l'orario da sola? No, sono 17 in punto e in questo caso andiamo ad alta voce, mai come oggi, così puntuale.

Verso la fine della settimana in cui era tornato a Mansfield, Tom non correva più alcun pericolo immediato e veniva dichiarato in via di guarigione, tanto da rasserenare totalmente la madre. Lady Bertram si era abituata a vederlo debole e sofferente. Le riferivano soltanto le notizie migliori e lei non spingeva mai il pensiero più in là di quello che udiva. Non avendo propensione a preoccuparsi e a cogliere i sottintesi, era il soggetto ideale per qualche piccola alterazione della verità da parte del dottore. La febbre era calata e, visto che era la febbre ciò di cui soffriva, era ovvio che presto sarebbe stato bene. Lady Bertram non poteva pensare a niente di diverso e Fanny condivideva la sua sicurezza, finché le arrivarono poche righe di Edmund, che le scriveva allo scopo di darle un'idea più chiara della situazione del fratello e di riferirle delle apprensioni che il medico aveva riversato su di lui e sul padre a proposito di alcuni sintomi di forte intensità che mostravano di insediarsi approfittando della scomparsa della febbre.

Pasqua arrivò. Era particolarmente tardiva quell'anno, come Fanny aveva scoperto con rammarico, quando aveva saputo che non avrebbe avuto modo di lasciare Portsmouth prima di quella festività. Arrivò e lei non aveva ancora avuto notizie del proprio ritorno. Niente, neppure del viaggio a Londra di Sir Thomas, che doveva precedere il suo rientro. Spesso la zia le scriveva di quanto sperava di rivederla, ma dallo zio, da cui tutto dipendeva, non arrivava alcuna notizia, alcun messaggio. Lei capiva che non gli era possibile allontanarsi dal figlio, ma per lei era un rinvio crudele, terribile. La fine di aprile si avvicinava. Tra un po' sarebbe stato di quasi 3 mesi, anziché di 2, il periodo in cui era stata lontana da tutti loro, in cui i suoi giorni erano trascorsi in uno stato di contrizione. Chi poteva dire quando avrebbero trovato il tempo di pensare a lei o di andare a prenderla? L'ansia, l'impazienza, la voglia di trovarsi in mezzo a loro erano tali da riportarle sempre alla mente un paio di versi di Cowper. Con quale intenso desiderio ella pensa alla sua casa. Quando era arrivata a Portsmouth, le era piaciuto chiamarla casa sua. Aveva amato l'idea di poter dire che stava andando a casa. Quella parola le era molto cara, ed era ancora così. Ma andava riferita a Mansfield. Quella adesso era la sua casa. Mansfield era la casa. E niente le diede maggiore consolazione della scoperta che la zia usava quello stesso linguaggio. «Non posso dire altro che mi addolora tanto saperti lontana da casa, in questo momento di sofferenza così difficile per il mio animo. Confido e spero e sinceramente desidero che non capiti più che tu ti trovi via da casa per così tanto tempo». Era passato molto tempo dall'ultima volta che Fanny aveva ricevuto una lettera di Miss Crawford, che davvero non aveva tutti i torti a non dare troppo peso a un'amicizia su cui aveva tanto meditato. Erano settimane che non aveva sue notizie, se non tramite Mansfield, quando arrivò la seguente lettera. «Cara Fanny, mi è appena arrivata una voce scandalosa, orribile. E ti scrivo per avvertirti di non darle il minimo credito qualora dovesse diffondersi. Sta sicura che non c'è niente di vero e che in un paio di giorni la cosa si chiarirà e che in ogni caso Henry non ha alcuna colpa.

0: Europa e, nonostante una cantonata di un momento, non pensa a nessun'altra che a te. Non farne parola, non darle ascolto, non immaginare niente finché non ti avrò scritto di nuovo. Sono sicura che verrà tutto ritirato e niente verrà provato oltre alla follia di Rushworth. Se sono partiti, sono pronta a giocarmi la testa che sono andati solo a Mansfield e Giulia con loro. Tua, eccetera, eccetera. Fanny rimase sbalordita. Poiché nessuna voce scandalosa e orribile l'aveva raggiunta, le era impossibile capire molto di quella strana lettera. Poteva solo immaginare che dovesse avere a che fare con Wimpole Street e con Mr. Crawford e solo ipotizzare che lì fosse stata commessa una grave imprudenza, tale da richiamare l'attenzione del mondo esterno e, come aveva detto di temere Miss Crawford, da suscitare la sua gelosia se ne fosse venuta a conoscenza. Miss Crawford non aveva motivo di mettersi in allarme per lei. A lei dispiaceva solo per le persone coinvolte e per Mansfield, se la notizia fosse arrivata fin lì. Ma sperava di no. Se i Rushworth erano andati a Mansfield, come lasciavano intendere le parole di Miss Crawford, era difficile pensare che li avesse preceduti qualche notizia spiacevole, o tale almeno da suscitare scalpore. Quanto a Mr. Crawford, Fanny si augurava che questo potesse fargli capire qualcosa della propria indole, convincerlo che non era capace di rimanere solidamente legato a una sola donna e farlo vergognare tanto da impedirgli di continuare a rivolgerle le sue attenzioni. Che stranezza! Aveva cominciato a pensare che la amasse davvero, a immaginare che il suo affetto per lei fosse qualcosa di più di un ordinario sentimento. E la sorella continuava a dire che non aveva interesse per nessun'altra. Giunse il giorno seguente e non portò una seconda lettera. Fanny era delusa. Per tutta la mattinata non era riuscita quasi a pensare ad altro. Ma quando nel pomeriggio il padre rincasò con il giornale, come sempre, era così lontana da lei l'idea di aspettarsi qualche chiarimento da quella fonte che per qualche momento dimenticò addirittura la faccenda. Era immersa in altre riflessioni e si riscosse sentendo il padre che la chiamava dopo aver lanciato un'esclamazione ed essersi soffermato su un punto particolare della pagina.
1: «Com'è che si chiamano quei tuoi altolocati cugini in città, Fan?»
0: Un attimo per riprendersi e rispose «Rushworth, signore».
1: «E non abitano in Wimpole Street?»
0: «Sì, signore».
1: «Allora tra loro è scoppiato un pandemonio, ecco, prendi»,
0: porgendole il giornale.
1: «Quanto ti possono far bene queste nobili parentele? Non so come la vede Sir Thomas».
0: Fanny lesse sottovoce che, con viva preoccupazione, il giornale doveva annunciare al mondo un tracollo matrimoniale avvenuto nella famiglia di Mr. Rushworth di Wimpole Street, avendo la bellissima Mrs. Maria Rushworth abbandonato il tetto coniugale in compagnia del ben noto e avvenente Mr. Crawford, amico intimo e socio di Mr. Rushworth. Nessuno, neppure il direttore del giornale, aveva idea di dove fossero andati. «È sicuramente un errore, signore», disse immediatamente Fanny. «Debbono essersi sbagliati. Non può essere vero. Deve trattarsi di qualcun altro». Parlava con l'istintivo desiderio di rimandare l'onta. Parlava con una fermezza che nasceva dalla disperazione, dicendo cose a cui lei stessa non credeva, non poteva credere. Con sgomento si era sentita travolgere dalla verità mentre leggeva. Le era piombata addosso. E come fosse riuscita ad aprir bocca, come fosse riuscita anche solo a respirare, fu in seguito fonte di stupore per lei stessa. Nulla accadde il giorno seguente o quello dopo che attenuasse i suoi terrori. Due volte arrivò il postino, ma non portò alcuna smentita, pubblica o privata. Non vi fu una seconda lettera di Miss Crawford a ritrattare la prima. Non giunsero notizie da Mansfield, anche se adesso era trascorso tempo a sufficienza perché la zia le scrivesse. Questo era un pessimo segno. In effetti lei non nutriva neppure una vaghissima ombra di speranza, capace di distenderle la mente. Ed era ridotta in uno stato così fiacco, smorto e tremante che a nessuna madre attenta, tranne a Mrs. Price, sarebbe potuto sfuggire. Quando il terzo giorno portò gli angosciosi colpi alla porta e ancora una volta una lettera le fu deposta tra le mani. Portava il timbro di Londra e veniva da Edmund. «Cara Fanny, sai bene in quale sciagura ci troviamo. Il Signore ti aiuti a sopportarne la tua parte. Siamo qui da 2 giorni, ma non c'è niente da fare. Non c'è modo di rintracciarli. Probabilmente non hai saputo dell'ultimo colpo, la fuga di Giulia. È partita per la Scozia con Yates. Ha lasciato la città qualche ora prima che noi arrivassimo. In qualsiasi altro momento sarebbe stata una cosa spaventosa. Adesso non sembra nulla, eppure peggiora pesantemente la situazione. Mio padre non è sconvolto. Più di questo non si può sperare. È ancora in grado di pensare e di agire. E io ti scrivo, su sua richiesta, per proporti di tornare a casa. È ansioso di averti qui per il bene di mia madre. Io sarò a Portsmouth la mattina dopo che avrai ricevuto questa mia e spero di trovarti pronta a partire per Mansfield. Mio padre vorrebbe che invitassi Susan a venire con te e a fermarsi da noi per qualche mese. Organizza la cosa come preferisci. Fa quello che ritieni più conveniente. Sono sicuro che apprezzerai la sua bontà in un momento come questo. Fa onore alle sue intenzioni, anche se ti sembra che io te le abbia presentate in maniera confusa. Potrai immaginare qual è attualmente il mio stato d'animo. Le disgrazie ci piovono addosso continuamente. Ci vedremo presto. Arriverò con il postale. Tuo, eccetera, eccetera.

Mai in vita sua Fanny aveva avuto tanto bisogno di un cordiale. Mai ne aveva bevuto uno così corroborante come quello contenuto in questa lettera. Domani, lasciare Portsmouth domani. Correva il grande rischio, se ne accorgeva, di sentirsi presa dalla più grande felicità proprio mentre tanti altri erano preda dello sconforto. Un male che a lei portava tanto bene. Non essendoci nulla che fosse stato concretamente affidato alle decisioni di Mrs. Price o ai buoni uffici di Rebecca, tutto fu portato a termine debitamente e razionalmente. E per l'indomani mattina le due ragazze erano pronte. Il vantaggio di un buon sonno per prepararle al viaggio era stato impossibile ottenerlo. Il cugino che era in viaggio verso di loro non poteva non essere presente nell'animo inquieto delle due giovani. Una tutta felicità, l'altra tutta agitazione multiforme e indescrivibile.

Alle 8 del mattino Edmund era in casa. Le ragazze lo sentirono entrare dall'alto e Fanny scese al piano terra. L'idea di vederlo tra un momento, ben sapendo qual era la sua sofferenza, le riportò tutte le sue agitazioni iniziali. Entrando nel salotto le parve di essere sul punto di svenire. Lui era solo e subito si mosse verso di lei e lei si trovò stretta al suo cuore con queste parole, sussurrate a fatica. «Fanny mia, sorella mia, mio solo conforto ormai». Non riuscì a rispondergli nulla e anche lui per qualche momento non poté dire altro. La prima tappa del viaggio occupò un'intera lunga giornata e li portò, pressoché sfiniti, a Oxford. Ma la seconda si concluse a un'ora molto meno tarda. Si trovarono nei paraggi di Mansfield ben prima dell'abituale ora di cena e mentre si avvicinavano all'amato luogo, entrambe le sorelle sentirono una piccola stretta al cuore. Fanny cominciò a temere l'incontro con le zie e con Tom in un'atmosfera di così terribile umiliazione. E Susan, che tutte le sue più belle maniere, tutte le nozioni da poco acquisite sulle consuetudini del luogo, stavano per essere messe alla prova. Davanti a lei si presentavano scene di buon comportamento e di maleducazione, di vecchie volgarità e nuove finezze. E meditava intensamente su forchette d'argento, tovaglioli e ciotoline per lavarsi le dita. Fanny era stata, per tutto il tempo del viaggio, attenta a cogliere nel paesaggio le differenze rispetto a febbraio. Ma quando entrarono nel parco, le sue percezioni e i suoi piaceri furono ancora più vivi. Erano passati 3 mesi, 3 interi mesi da quando l'aveva lasciato, e quello che vedeva era un mutamento da inverno a estate. Dappertutto il suo sguardo cadeva su prati e piantagioni del verde più fresco e gli alberi, benché non ancora del tutto rivestiti di foglie, erano in quello stato delizioso in cui si sa che è in arrivo ancora altra bellezza e in cui c'è molto da cogliere con gli occhi, ma ancor più resta affidato all'immaginazione. Quel piacere, però, era tutto per lei. Edmund non poteva parteciparvi. Gli rivolse uno sguardo, ma lui se ne stava semisdraiato, sprofondato più che mai nello sconforto e a occhi chiusi, come se la vista delle gioie della natura lo opprimesse e le splendide scene di casa andassero chiuse fuori. Questo la rese di nuovo malinconica e l'idea di ciò che doveva stare avvenendo dentro di lui diede anche alla casa, per quanto moderna, ariosa e ben collocata, un aspetto malinconico. Una delle persone che lì dentro soffrivano li stava aspettando con un'impazienza che non aveva mai conosciuto in vita sua. Fanny aveva appena superato la solenne schiera dei domestici quando Lady Bertram uscì dal salotto venendo loro incontro. Non era apatico il passo con cui si muoveva e gettatele le braccia al collo disse «Cara Fanny, adesso sì che potrò essere più serena».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
2: Suo figlio ha avuto un incidente.
3: Devo leggere il contatore, mi apre?
4: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: E torniamo in diretta a 17:20 e 20 secondi. Dall'altra parte Francesco Napoleoni, che mi rassicura alla console, accanto a lui Beatrice Palazzoni della redazione di Fahrenheit. Da libro a libro, ad alta voce si chiude sulle parole di Maria Pagliato e ne apriamo un altro di libro, ovvero il nostro libro del mese, perché entra, qui ci vorrebbe una sigletta con trombe, con non so, insomma tutto quello un po' festoso, e tamburi e tamburelli, anche il triangolo. Per la nostra autrice, che tiene alto il vessillo di libro del mese di giugno. Buonasera Maria Pace Ottieri.
11: Buonasera, grazie di questa notizia.
10: Sono contenta, ho cercato di fare un po' di festa, perché non avendo una sigla adesso non la posso improvvisare, però è sempre un piacere ritrovare i nostri autori, anche pensare che facciano parte di questi 12 libri che poi verranno dati e consegnati nelle mani delle nostre giurie, che sono scelte tra ascoltatori, tra gruppi di lettura, tra librai, insomma grandi ascoltatori di Fahrenheit e di Radio 3, e che stabiliranno quale sarà il libro dell'anno. Tutto questo avverrà a dicembre, mentre oggi a luglio ci limitiamo a dare la novità. Qual è, ovvero, il libro del mese di giugno? Maria Pace Ottieri, che è autrice de La prima volta che siamo stati bianchi, Sellerio. L'ho presentato proprio io tempo fa, qualche settimana fa, ed è un libro ambientato nel 1975, una storia autobiografica. Ventenne, l'autrice si ritrova a far parte di una spedizione nell'attuale Benin per girare un film, un documentario sulla cultura voodoo, ed è un racconto di cosa? Che cosa interseca quell'esperienza con la sua vita di scrittrice, di Ottieri? Che cosa
11: sì,
10: c'è
11: beh,
10: di lei?
11: È un racconto molto stratificato, anche perché sono passati alcuni decenni, quindi non è stato, è tutt'altro che un racconto a caldo, però è stata un'esperienza che mi ha fondato, diciamo, se non altro la passione per l'Africa, che mi è durata tutta la vita. È un racconto che parla di un incontro appassionato tra un gruppo di europei e una cultura molto complessa, quella voodoo che noi conosciamo solo per i suoi aspetti più folcloristici e deteriori, occidentali, diciamo, creati dall'Occidente. E questa cultura voodoo resiste in un certo senso alle aspettative, alle proiezioni, all'ingenuità di questo gruppo di bianchi, e fa vedere tanti altri aspetti, tanti altri suoi fronti. E in questo incontro si intrecciano però delle relazioni profonde e
10: in questo gruppo di amici, questi giovani che comunque rappresentano anche i loro anni, il loro tempo. La prima volta che siamo stati bianchi, edito per Sellerio, a un certo punto Maria Pace Ottieri scrive: «Non lo so bene nemmeno io. Mi sono ritrovata all'aeroporto senza il tempo di pensarci. Bisogno di sorpresa, di avventura, credo. Passavo un momento un po' stagnante. Come potevo rifiutare la proposta di Ulisse e Ascanio, che sono gli altri due protagonisti? Ma adesso che non è più, che ha chiarito che non si tratta di un resoconto a caldo, adesso che da quel viaggio sono passati tanti e tanti anni, che cosa è stata quella esperienza? Abbiamo capito che è un mattone, diciamo, della sua esistenza, ma ha individuato la spinta che le ha fatto fare questo salto, cioè il fatto di andare con i suoi amici in Africa per non sapere neanche poi cosa andare a cercare o a trovare? Maria Pace Ottieri.
11: Certo, beh, lo so benissimo, ne ho molta nostalgia perché purtroppo è una spinta che non esiste più, il mondo si è molto rimpicciolito, sappiamo, crediamo di sapere tutto di tutti gli angoli più remoti, allora si partiva alla scoperta, c'era ancora un margine di scoperta e quindi era anche forse più affascinante non sapere e scoprire man mano e poi studiare quello che è successo a me, che cosa veramente avevo visto attraverso i resoconti dei viaggiatori dell'Ottocento oppure dei colonialisti, dei militari, dei missionari. Dopo ti ritorna tutto quello che tu hai visto e hai percepito in un modo molto violento con lo sguardo, con le orecchie, con tutta te stessa, dopo capisci quanto è stratificato. In fondo il libro è questo, il tentativo di così svolgere un'impressione a caldo e trasformarla in un racconto molto stratificato, dove c'è la storia dell'Africa, di quel paese africano, in quei decenni, dalla conquista dei francesi all'indipendenza, alla riscoperta del voodoo che il colpo di stato marxista-leninista aveva cercato di cancellare. Quindi racconto molto più dell'Africa che di noi, però attraverso lo sguardo di un gruppo di bianchi che a loro volta scoprono di essere bianchi, cioè scoprono la loro identità occidentale attraverso lo sguardo degli africani.
10: La voce che ascoltate è quella di Maria Pace Ottieri, autrice della prima volta che siamo stati bianchi per Sellerio e che è il libro del mese di giugno di Fahrenheit e quindi concorrerà al grande agone di dicembre per il libro dell'anno. Beh, insomma, l'intervista la recuperate perché è online, quindi potete ascoltare. Ovviamente i libri sono per essere letti, sono scritti per essere letti, quindi questo bisogna fare. Allora io le faccio una domanda fuori dal plot narrativo, se si può chiamare così. Certo. È rimasto qualcosa di quella ragazza nella Maria Pace Ottieri di oggi?
11: Ah, moltissimo, moltissimo, però è come appunto una ragazza che trova intorno a sé, che torna nel mondo dopo tanti decenni e non ritrova più quasi niente. Questa è la condizione, credo, della mia generazione o di tutte le generazioni che invecchiano, ma insomma forse in questi ultimi 50 anni sono successe più cose, almeno da un punto di vista dell'esperienza personale, non fino adesso, non le guerre, non grandi accadimenti, ma tanti accadimenti che cambiano la percezione cognitiva e l'esperienza del mondo. Ecco, quindi sì, io mi sento assolutamente intatta e pronta ad andare a scoprire di nuovo qualcosa, solo che è sempre più difficile.
10: Maria Pace Ottieri, la prima volta che siamo stati bianchi, complimenti da parte mia, da parte dei nostri ascoltatori che leggeranno il suo libro. I libri vanno letti e non solo raccontati, questa è una trasmissione di intrattenimento culturale e raccontiamo, ci piace anche parlare moltissimo con gli autori che ci colpiscono, con tutti gli autori, ma con quelli che ci colpiscono un po' di più, ma i libri sono per scritti per essere letti e non solo raccontati. Grazie Maria Pace Ottieri, la prima volta che siamo stati bianchi. Sellerio, libro del mese di giugno per Fahrenheit. Grazie, grazie.
11: Grazie tanto. E complimenti. Mi suonerò il tamburo da sola. Ce l'ho.
10: Benissimo.
11: Grazie.
10: Perfetto, grazie.
11: Arrivederci.
10: Allora, a proposito di tamburi, andiamo alla musica di Kimmo Pohjonen, l'ultimo ascolto per oggi, un ascolto di questo Jimi Hendrix della fisarmonica, così stimato da David Bowie e Patti Smith, un grande virtuoso, anche definito eretico dello strumento. Sono i suoi solo per fisarmonica, elettronica e voce corrispondono a uno spettacolo direi immersivo, perché sono effetti sonori creati anche con un impianto sound surround che avvolge a questo punto anche lo spettatore, non solo l'ascoltatore. Ci sono luci, ci sono armonie stravaganti, grandi loop, grandi campionamenti, e tutto diventa un'esperienza. A proposito, quale termine più usurato? L'esperienza. Tutto diventa un'esperienza, e adesso finalmente ci ascoltiamo insieme questo Coruna.

0: Insomma, finisce così, con questo silenzio che è anche che completa questa esperienza, come viene definita. Ma insomma, comunque un tipo di musica che se uno doveva cercarla non poteva trovarla più adatta, secondo me, per introdurre il nostro ospite. Buonasera, Giuseppe Conte.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ben arrivato a Fahrenheit con il suo Della stessa sostanza dei sogni, è un romanzo Bompiani, che mi sembra in dialogo con questo tipo di suggestione sonora, perché sembra una musica che proviene da un altrove, non si sa se passato o futuro, ma comunque è una musica che risuona anche di gorgogli acquatici, insomma, di qualcosa di liquido, di un flusso che può essere anche il flusso della memoria, il flusso della storia di questa umanità che sopravvive su questa zattera che si chiama mondo e con la quale chiudiamo il nostro programma proprio dedicando a lei l'ultimo spazio, perché Giuseppe Conte, poeta, traduttore, intellettuale, romanziere, ci porta nelle sue stanze alle prese con una delle sue grandi passioni, ovvero il mito. Il mito è della stessa sostanza del sogno, Giuseppe Conte.
1: Il mito comprende tante, tante realtà, tra cui la realtà del sogno. Il mito è stato per me il fondamento della mia formazione, della mia passione letteraria. Lo praticavo quando non era, quando era quasi proibito praticarlo negli ultimi decenni del secolo scorso. Per me il mito era, vede,
0: Proibito,
1: una
0: spieghi
1: forma.
0: meglio, per una questione di critica letteraria o di suoi
1: Sì.
0: colleghi poeti che non lo sembrava un classicista, sembrava un ancorato a vecchie posizioni della poesia. Una
1: Sembrava
0: cosa vecchia. Passatista,
1: passatista, quando non
0: ecco.
1: addirittura passatista o addirittura reazionario, e invece il mito, francamente, è tutt'altro. Io penso di averlo dimostrato tutta la mia opera. Il mito è una forma di conoscenza, una forma di conoscenza che punta alle origini, punta ai grandi perché della vita, della storia, del cosmo. È la forma di conoscenza che punta a descrivere l'anima umana. L'anima umana, intesa in senso laico, l'anima cos'è? Qualcosa che sta tra la mente e la carne, è il ricettacolo di tutte le nostre passioni, di quelle che Dante chiama i movimenti umani, arrivato in cima al paradiso. Ecco, noi, i movimenti umani, le grandi passioni, le pulsioni che ci rendono uomini, sono tutte descritte dal mito e che ci porta a ragionare sui grandi perché della vita, della società e del cosmo, ecco.
0: In questo libro c'è l'incontro tra un osservatore e un senzatetto su una spiaggia, siamo in inverno. E questo senzatetto si rivela essere quasi un medium per voci che sono radicate in un passato remotissimo e che trascrive in modo quasi medianico su fogli sparsi. Si tratta quindi di una serie di monologhi dove sono rappresentate diverse divinità e figure mitologiche. Allora, partiamo proprio da questo incontro tra il narratore e questa misteriosa figura che lei descrive come un demone o come un senzatetto. Ci troviamo sulla spiaggia dei giardini Naxos in Sicilia, ai piedi dell'Etna. Perché proprio una zona sulfurea, una zona lavica, sceglie.
1: L'idea del libro è nata proprio lì, sulla spiaggia di Giardini, Naxos, ai piedi di Taormina, perché vede, è proprio lì che millenni fa sbarcarono le prime navi arrivate dalla Grecia, da Calcide, per fondare le prime colonie greche in Sicilia. Io pensavo a queste navi che arrivano, in una terra sconosciuta, partendo dalla Grecia, e pensavo che queste navi portavano il grande sapere greco e la grande mitologia greca e i grandi principi del sapere greco. Dunque è lì che è nata l'idea che se ci volesse quella spiaggia quella spiaggia di Naxos, dove arrivarono tanti millenni fa le navi, prime navi dei greci, che ci volesse l'Etna, ci volesse il fuoco di Efesto, ci volesse una terra del mito, come è sicuramente la Sicilia, terra che io sto, come dire, alla quale mi sto riavvicinando e riscoprendo. Io sono d'origine, mio padre era siciliano e io ho trascurato per anni la Sicilia vivendo tra Liguria, Milano, Nizza e Parigi, ma adesso, sarà un problema di DNA, non lo so, sento moltissimo un legame con una Sicilia, fonte di tanta parte del mito che ci parla, che ci rappresenta. Quindi per me è nato lì, il libro non poteva che nascere lì. Senza tetto è una figura simbolica, non c'è dubbio, è un demone, è una figura simbolica di un tipo che a me interessa. Io sono spesso scritto, ho usato la figura del senza tetto per parlare anche di me, cioè di un senza tetto interno. Di un senza tetto intellettuale. Io ho sempre navigato controcorrente, non ho mai avuto protezioni, ecco. E quindi questo senza tetto per me è un uomo visionario, è una figura di visionario. Lei ha detto bene, medianico, molto bene, media che accoglie le voci che arrivano, non sta a pensare a se stesso, non guarda dentro di sé, come fa la gran parte degli scrittori, ma accoglie le voci che arrivano da fuori di sé.
0: Allo stesso tempo è interessante anche questo vedere e leggere questo romanzo e intravedere in questo protagonista lo stesso autore, Giuseppe Conte, come senza tetto, ma anche come autoemarginato, una sorta di esiliato per antonomasia, dall'esilio proprio.
1: Ho vissuto in qualche modo, ho scelto l'esilio quando stavo in Bretagna, quando stavo a Nizza, in effetti ero ancora più esiliato di adesso. Però vede, questo senza tetto ha due delle mie passioni fondamentali, ha due dei miei elementi fondamentali, il mito, vabbè, la visione, la natura e il mare. Il mare con cui lui si confronta, che, da cui arriva. Io abito, ho sempre abitato, a parte gli anni di Milano e Torino, io però poi ho abitato sul mare, sono un uomo di mare, nel senso che frequento il mare, che io nuoto tutte le mattine, in tutti i mesi in cui è possibile. E il mare è per me una fonte di ispirazione, di interrogazione, di domande continue sulla vita, non solo della società, ma anche del cosmo e dell'universo, e anche sulla mia vita privata. Io adoro il mare, e il mare d'inverno, so che a qualcuno non piace, qualcuno ha scritto che è da matti amare il mare d'inverno, invece io trovo il mare d'inverno, lì non riesco a nuotare, ma lo trovo bene, riesco a camminare sulla sabbia e trovare i riflessi, lasciarmi prendere dei riflessi del mare in una maniera meravigliosa. Allora, senza tetto, ecco, c'ha dalla sua parte il mare e il senso della natura. Vedi, non è un caso, credo, che il libro cominci con l'apparizione di Gea, la madre terra, e finisca con l'apparizione di Pan, il dio della natura selvatica. C'è un filo conduttore, è il tema della natura.
0: Ma lei cerca di mettere in ordine il mondo, mi faccia capire, Giuseppe Conte, cerca di trovare un ordine in questo caos, e alla fine, più che alter ego, sembra proprio la divinità creatrice.
1: No, io guardi, la ringrazio, io non cerco di mettere ordine, è che ci vuole, disse Vittor Hugo, ci vuole un caos a chi vuol fare un mondo. Io parto dal caos, ma voglio costruire una visione del mondo. Credo che sia compito dello scrittore, anche lì è una mia idea, ormai non la condivide quasi più nessuno, ma io credo che uno scrittore, con umiltà, ma proprio perché fa lo scrittore, ama fare lo scrittore, debba elaborare una visione del mondo, giusto o sbagliata, ma è una visione del mondo. E io, partendo dal caos, dal caos della creazione, ho cercato in tanti anni, sì, ormai sono, posso dire, anche se mi sento sempre 19enne, però ho un sacco di anni sulle spalle e un sacco di lavoro, tanto lavoro. E credo di aver elaborato una mia visione del mondo in cui mito e natura sono due momenti fondamentale.
0: Qui è chiaro, eh? È chiaro anche da questo ultimo capitolo, che sarà preluderà forse ancora ad altro interesse, ulteriore interesse sul mito, perché lei non l'ha mai abbandonato il mito, quasi mai, insomma, nella sua scrittura e nei suoi romanzi. Però, io dicevo, Giuseppe Conte si cimenta nel mettere in ordine nel caos, perché alla fine, forse perché poeta, cerca una gabbia formale e quindi c'è una suddivisione in 7 giorni che un po' risuona nella creazione che conosciamo, in una prima mattina, in una seconda, in una terza, in una quarta, fino ad arrivare a una settima mattina, dove succedono delle cose e dove si centra lo sguardo a volte sugli eroi, a volte su figure femminili, a volte su figure legate all'ingegno. Ecco, Giuseppe Conte, lei parlava di caos, ma la gabbia formale della poesia, del romanzo, lei la pratica. In questa storia, qual è lo sviluppo narrativo?
1: Lo sviluppo narrativo, in verità, lei l'ha descritto anche bene, sono queste 7 mattine in cui un senza tetto alle prese con i suoi malanni, con le sue difficoltà, con la sua vita di emarginato, in realtà riceve una dopo l'altra, sono in ordine però, non sono casuali le apparizioni, da Gea a Pan si seguono, per esempio quando prima viene Afrodite che parla dell'amore, ma subito dopo viene Atena che dice non se ne può più dell'amore, poi ci sono delle apparizioni, ci sono due dee che, come Anfitrite e Medusa, che condannano Poseidone, e due dee come Amimone e l'altro che lo difendono, come una specie di processo a Poseidone. Ci sono delle, c'è un non sono casuali, ecco, non sono accostati lì queste apparizioni senza un nesso. Un nesso, come dire, di tipo simbolico, di tipo, però c'è
0: sì, questo ed è evidente
1: Sì.
0: Senta, mi dica.
1: Non è venuto così spontaneo, ho dovuto lavorare. Questo sì, ha ragione lei, ho dovuto, come dire, costruire un'impalcatura.
0: È un'impalcatura, una gabbia formale.
1: Sì,
0: senta,
1: sì, è vero.
0: Conte, mi dica una cosa, lei ha il libro tra le mani? Ha una pagina da dedicarci, una pagina da leggere che ci faccia entrare nella sua testa? O nella testa volentieri. Del senza tetto, vediamo un po' cosa sceglie.
1: Volentieri, ma io scelgo di far parlare una delle eroine del libro, un'eroina a cui io, sono due le eroine del mito greco che io adoro, una è Nausica, a cui ho dedicato anche un'opera teatrale che spero verrà rappresentata l'anno prossimo, e poi l'altra è ovviamente Antigone, questa figura meravigliosa, e vi leggo da è Antigone che parla, Soltanto questo ho detto a Creonte, e Creonte ha scrollato il capo e mi ha risposto che la legge non consentiva di dare sepoltura a un ribelle, a un nemico della patria, e che niente era al di sopra della legge. Ora io ti chiedo, Creonte chi è? A quale legge si richiama? Per via delle sciagure che hanno colpito la mia stirpe è diventato re, e allora? Perché io gli devo obbedienza se ritengo ingiusti i suoi ordini? Seppellirò Polinice, dico a fronte alta, non potrò impedirmelo. Se lo farà, risponde Creonte, sarai giudicata colpevole di disobbedienza e sarai punita con la morte. Io non ho paura. Le leggi di Creonte vanno contro la giustizia del sangue e della pietà, che chiedono a me di dar sepoltura a mio fratello, e vanno contro la giustizia divina, che impone di onorare i defunti. Le leggi di Creonte sono le sue leggi, quelle del potere degli uomini. Io obbedisco a leggi più alte e più eterne, siano maledette le leggi, sia maledetto il potere degli uomini. È una donna che ti parla, è una donna che si è ribellata, che ha detto no, che ha pagato con la vita la sua disobbedienza, ho rinunciato a tutto, all'affetto di mia sorella Ismene, che avevo continuato a mettermi in guardia. Sei una donna, non tocca a te trasgredire le leggi degli uomini, povera scema. E ho rinunciato all'amore di Emone, figlio di Creonte. C'è qualcosa di più forte dell'affetto e dell'amore per me. La lotta, la giustizia, la pietà. Ho perso tutto, infelice figlia di una stirpe infelice, ma ho dato l'esempio a tutte le ragazze che verranno. Il potere è guerra e sangue. Combattetelo, insorgete, mettete le vostre leggi davanti alle sue. Voi potete farlo, voi soltanto voi, avete le energie per farlo. I maschi alla lunga non potranno impedirmi di affermare le vostre leggi, perché sono quelle giuste, quelle della vita, quelle della natura e della divinità che la natura contiene. E tu, sei d'accordo? Hai scelto tra me e Creonte? una volta per tutte.
0: Antigone, che sfida la legge di Creonte nelle parole di Giuseppe Conte. Senta, ma ha voluto darle una nuova voce a questo mito, in qualche modo più vicina alla sensibilità femminile di oggi, anche alle lotte delle donne?
1: Guardi, io sono un ammiratore di certe figure del mito come Antigone. Non sono, ovviamente, non pretendo di entrare in questioni come il femminismo, che non è, io non sono, sono cose che scrivono le donne, giustamente. Io però, da uomo, dal mio punto di vista maschile, rinnego il potere maschile, quello sì, rinnego il potere maschile, e mi sembra che un'eroina come Antigone sia veramente di modello, e sia veramente un modello che va per tutte le donne di oggi, ma ahimè anche per i giovani uomini, che è significativo che sia una donna a opporsi al potere di Creonte, è molto significativo, molto simbolicamente significativo. Questo mi sembra importante, e questo mi sembra un invito, anche oggi ci sono

0: ovvio, a un lettore moderno che è immerso in una realtà completamente diversa da quella di queste sette giornate. Eppure queste divinità così lontane sono così carnali, così passionali, così sensuali.
1: Ma vede, cara Susanna Tertera, io non sono un antichista, questo è bello, non sono un grecista, un antichista, che molti scrivono del mito dal punto di vista degli studiosi, del greco, io no, io amo il mito per la sostanza umana, questo forse nel libro si sente, io non sono un filologo, un antichista, ecco, io amo il mito, e come ho amato altri miti, ho amato miti di tutto il mondo, mica solo quello greco, per la loro sostanza umana, per la ricchezza umana che ci comunicano, che è una costante, che dura ancora nel tempo, che non è confinata nei libri e nel passato, è lì, perché certe pulsioni sono vive ancora oggi, certe grandi passioni e certe grandi contraddizioni interne a noi, che però il mito ci descrive, sono ancora attualissime dal punto di vista proprio della ricchezza dell'animo umano. Io ripeto, non sono uno studioso dell'antichità.
0: Questo titolo così suggestivo richiama Shakespeare e quell'idea della stessa sostanza di sogni. Mi chiedo in che modo il sogno mitologico possa aiutare l'uomo di oggi a superare l'angoscia eterna, cioè quella della morte.
1: Guardi, il sogno ha tante sfaccettature, le dicevo prima, esiste però quello che Freud chiamava il tag traum, il sogno di giorno. Il sogno di giorno, il sogno a occhi aperti. Io credo che sognare sia anche un'attività, come dire, che si fa a occhi aperti, che si fa comunque nel momento in cui la realtà si confonde con quello che non è realtà. Ma sognare, pensare alla felicità di un futuro, pensare, quello mi sembra ancora oggi necessario per uomini che stanno perdendo, perché mi pare che l'uomo contemporaneo stia perdendo questa capacità di sognare il futuro e di cercare prima di tutto una felicità nella realizzazione delle proprie passioni, nella realizzazione di se stessi. Quindi i sogni, io in questo senso il sogno non è così una cosa evanescente, una cosa vaga, una cosa senza senso o senza fondamenta. Il sogno è una pratica dell'anima, è una pratica dell'anima importantissima per continuare a credere che vivere valga qualcosa, e dobbiamo continuare a credere che vivere valga qualcosa, nonostante il mondo stia andando in direzioni terribili, no? Sembra che sia impazzito il mondo, sembra che la guerra sia lì, che stia bussando alla nostra porta, e allora no.
0: Temo
1: allora,
0: che abbia già bussato, se bussa con grande, facendo grande rumore.
1: Io pensavo che dovesse... che non venga a bussare anche nell'Europa, nell'Europa occidentale.
0: No, è chiaro, è in senso lato, volendo sentirsi parte di un mondo.
1: La guerra c'è già, io lo sua sento interezza. Moltissimo, creda. Io sento moltissimo, io sono stato sempre vicino al mondo arabo, i miei libri sono tradotti in arabo, sempre stato, e quindi lei si può immaginare angoscio ho partecipato, per esempio, alla strage, al genocidio di Gaza e all'attacco, e perfino anche all'attacco contro l'Iran. Io l'ho sofferto. E sono guerre che per me sono guerre insostenibili, impossibili da condannare nel modo più completo.
0: Senta, Giuseppe Conte, mi fa pensare come proprio le ultime righe del suo libro, in una nota al lettore, che dicevamo è un libro in sette sere di racconti, dove ci sono i miti centrali, dove ci sono questi monologhi, dove tra l'altro si imparano anche molte cose, c'è anche un ripasso, ma anche si apprendono cose sui grandi miti, da Poseidone, Antigone, Pan. Ecco,
1: poi
0: nelle ultime
1: delle figure minori.
0: Anche le figure minori, come no?
1: Che nessuno conosce.
0: Infatti, quindi... è vero, ma le ultime parole sono in qualche modo dedicate, suo malgrado, alla AI, all'intelligenza artificiale. Nella nota è come se aleggiasse anche questo mito, che è un mito ormai contemporaneo, questo dell'AI. Come è il suo rapporto con quello che siamo o che saremo con l'intelligenza artificiale?
1: Guardi, ho spesso dialogato con DeepSeek, che è l'intelligenza artificiale cinese, che ha questo nome,

0: che ha questo nome DeepSeek, ha un nome un po' più bello, ricerca profonda, che non chat, che vuol dire banalmente chiacchierare. Però io la uso cercando di farne un uso, come dire, in cui io resto me stesso. Ecco, io non faccio l'esaltatore dell'intelligenza artificiale.
1: È fuori pericolo, Giuseppe Conte. È fuori pericolo
0: io mi sento
1: dall'intelligenza.
0: Abbastanza
1: E forse perché è
0: tranquillo,
1: in
0: ma non è
1: compagnia
0: molto.
1: dei suoi amici,
0: Sì,
1: di questi miti che l'accompagnano e
0: di
1: anche
0: questi
1: della
0: miti,
1: sua ricerca e
0: certo.
1: della sua poetica. Noi abbiamo la
0: Questo
1: possibilità di avere un poeta che si riflette nella sua storia poetica e la porta
0: mi
1: avanti.
0: rende autonomo dalla schiavitù. Io la uso, per carità, la uso e dialogo anche, però mi rendo conto che bisogna usarla mantenendo fermo il proprio principio, cioè che quello che conta è l'umano e che dobbiamo salvare tutto quello che c'è di umano
1: E
0: nell'uomo, e
1: infatti
0: la letteratura
1: d'umanità
0: lo fa.
1: parla anche questo libro di Giuseppe Conte, della stessa sostanza dei sogni, monologhi del
0: Bellissimo.
1: mito, romanzi Bompiani. Giuseppe Conte, grazie di averci dedicato un
0: Grazie a
1: po' di
0: lei,
1: tempo,
0: Giuseppe.
1: perché Fahrenheit, come sentiamo, sta chiudendo e quindi mi piace ricordare che intanto ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato e che mi hanno mandato messaggi molto belli, molto interessanti e davvero connessi con quello che stiamo facendo qui in studio. Mi piace anche ricordare che dopo 6 mesi di selezione, di studio, di crescita e confronto con il grande repertorio operistico, martedì 7 luglio, questa sera alle 20:30, il sipario si alza sulla finale della quinta edizione di Voci in Barcaccia, Largo e Giovani, tutto in diretta, il concorso lirico internazionale promosso da Radio 3 e che approda per questo quarto anno consecutivo su un palcoscenico prestigioso che è quello del Teatro dell'Opera. Quindi mettiamoci tutti eleganti, tutti in lungo questa sera all'ascolto della radio e di Radio 3. Ringrazio Francesco Napoleoni, ringrazio Beatrice Palazzoni, tutto il gruppo di lavoro di Fahrenheit, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Milea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Saluto e ringrazio Paola De Angelis, a cui passa la linea con 6 gradi. A domani!

0: 6 gradi. Sei gradi.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Domenico Ganci in console, accanto a lui Nicola Catalano, che ha la cura, la regia, ma anche la responsabilità della scaletta che ascolteremo. Luigi Iavarone in redazione e 335-5634-296 per i vostri messaggi, SMS o WhatsApp, che possono essere letti in diretta a 6gradi@rai.it per le vostre scalette. Oggi quella di Nicola parte dai Tyrannosaurus Rex, o Tyrannosaurus Rex come dicono in inglesi, e arrivano a Duke Ellington e la sua orchestra. Iniziamo dunque dal gruppo formato da Mark Bolan nel 1967. In realtà all'inizio era un gruppo folk psichedelico eppure acustico, ed era, come dire, il risultato di una serie di esperienze precedenti dello stesso Mark Bolan. Diciamo che dal 70 al 73 i T-Rex furono molto noti, soprattutto nel Regno Unito, con ben 4 hit che raggiunsero i primi posti delle

hair and had sky in their hair, but now they are content to wear stars in their brows. Ecco, questo è il titolo. Non è il più lungo del mondo, ma è uno dei migliori, diciamo, in questo senso. E in particolare ricordiamo che in questo caso Mark Bolan è praticamente da solo con la chitarra acustica, accompagnato da Steve Peregrine-Took ai cori, ai bonghi e a qualsiasi forma di percussione che si ascolta, oltre al DJ John Peel, che però in questo album legge una poesia scritta per i bambini proprio dallo stesso Bolan. E dunque ascoltiamo il primo brano di questa scaletta, ed è Child Star dei T-Rex.

T-Rex, ovvero Mark Bolan, con questo Child Star tratto dal titolo lunghissimo My People Were Fair and Had Sky in Their Hair, But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows. Ma non è il titolo più lungo, sarà proprio questo il grado scelto da Nicola per arrivare al prossimo ascolto, cioè la top 10 degli album coi titoli più lunghi, diciamo nella scia dei titoli dei film di Ina Vermeuler. Per esempio i Chumbawamba hanno un titolo che è The Boy Bands Have Won and All the Copies and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won If We Allow Our Culture to Be Shaped. Ma anche questo non è il più lungo, vince sicuramente quello di Fiona Apple, che è in realtà una poesia, When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks, ma non la leggiamo tutta, casomai la traduzione, perché è proprio 90 parole per 400 caratteri di testo. Comunque, la traduzione è: quello che sa lancia i colpi quando va al combattimento e vincerà il tutto prima di entrare sul ring. Non c'è nessuno da battere quando la tua mente è la tua forza. Quindi, quando vai da solo, tieni la tua mano e ricorda che la profondità è la più grande delle altezze. E se sai dove ti trovi, allora sai dove atterrare. Questo è il titolo tradotto dell'album di Fiona Apple, Fiona Apple McAfee Maggart, nata a New York nel 1977, sicuramente una delle più interessanti cantautrici della scena statunitense. Il titolo che abbiamo letto si

riferisce al suo secondo album del 1999, ma diciamo che ha avuto questa passione anche in altre occasioni, come in quella che ascolteremo, perché in questo caso si tratta di The Idle Wheel is wiser than the driver of the screw, and whipping cords will serve you more than ropes will ever do. E questo è un album invece del 2012, un album dal cui adesso ne ascolteremo semplicemente Jonathan.

Ed era la drammatica, intensissima voce di Fiona Apple in questo Jonathan. Molti messaggi sul primo ascolto però. Per esempio qualcuno ci dice, nelle prime note sento molto Thom Yorke, ci scrive Giorgio, a proposito però di Mark Bolan. E ancora più tardi qualcun altro ci ha scritto, Andrea da Amelia, nel primo brano, senza sapere chi fosse, avrei pensato a Devendra Benhart. Ma in realtà, allora aggiungo anch'io un'impressione, Rufus Wainwright in qualche modo è debitore alla voce di Mark Bolan. Ma noi proseguiamo, questa volta dopo aver segnalato anche un messaggio di Gianni che scrive il grado originale, quello dei titoli più lunghi, qualcuno ricorda che anche Battisti ne ha avuto uno lungo, adesso invece utilizziamo la data di nascita, 1977 per Fiona Apple e la stessa data per Per Zanussi. È un musicista, ovviamente dal cognome italo ma norvegese, contrabbassista e compositore, ha collaborato con moltissime band, tra l'altro neanche formate, alcune soprattutto ovviamente a nord. È nato a Oslo, ha studiato al Trondheim Music Conservatorium e ha guidato per esempio i Zanussi Five nel 2001 insieme a musicisti ovviamente norvegesi. In questo caso, che è una novità discografica, stiamo parlando di Zanussi Three, cioè in questo caso è un trio con Per Oddvar Jonsson al batteria e Christopher Alberts ai sassofoni. Tutte le composizioni sono firmate da Zanussi e l'album è stato registrato tra il 14 e il 15 marzo del 2019. Ascoltiamo dunque questo da Keen Beast, proprio a Keen Beast.

Akin Beast, Zanussi 3, gruppo formato da Per Zanussi al contrabbasso con Per Oddvar Johansen alla batteria e soprattutto, verrebbe da dire, dopo questo ascolto, Christopher Alberts, che in qualche modo è debitore, oltre che a Ornette Coleman, proprio ad Albert Ayler, che in qualche modo si ritrova in queste note. Zanussi ha suonato con Bugge Wesseltoft, un musicista che potrebbe portarci in molti luoghi. È un pianista, musicista, compositore norvegese nato nel 64, ma che può vantare una serie infinita di collaborazioni, ma anche di impegno. Per esempio, ha fondato una sua etichetta, la Jetland Records. È anche, come dire, in qualche modo il responsabile di quella che viene chiamata Future Jazz o New Jazz, insieme ad altri come Garbarek e altri soprattutto del jazz nordico. Però fra le sue molte collaborazioni ci interessa quella che lo vede accanto a Gilberto Gil, in qualità appunto di pianista in un album che si intitola O Sol de Oslo, che è quasi una contraddizione, cioè il sole Oslo è quello che lui ha trovato quando andò in Norvegia nel 1994 e registrò questo album, che in realtà non fu considerato abbastanza commerciale e quindi non venne pubblicato dall'etichetta con cui Gil in quel momento aveva firmato. Soltanto molti anni dopo, cioè nel 98, vede finalmente alla luce questo O Sol de Oslo 1998. Ricordiamo che nell'album, oltre a Bugge Wesseltoft e a Gilberto Gil, ovviamente, che canta e suona insieme a Marlui Miranda, ci sono un fisarmonicista che è Toninho Ferraguti, un fisarmonicista di San Paolo, e Trilok Gurtu alle percussioni. Questo ci permette di arrivare a quello che è considerato uno dei suoi album più importanti, ovvero Expresso 2022. È un album del 1972 pubblicato dalla Philips, poi più volte ripubblicato. Il nome dell'album è un omaggio a un treno che Gil era normalmente solito prendere per lasciare la sua città in direzione di Salvador Bahia. Ecco, da quell'album, Back in Bahia.

su una struttura decisamente blues. Questa era Becky and Maria in questo album che si chiama Expresso 2222, che secondo Rolling Stones è nella lista dei 100 migliori album di musica brasiliana al numero 26. È sicuramente uno dei più celebri di Gilberto Gil. Andando a leggerne la biografia, a un certo punto si può scoprire che Gilberto Gil è stato tra i fondatori di quello che è considerato uno dei più importanti festival europei, il Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, che ha avuto la sua, diciamo, prima uscita nel lontanissimo 1970 e aveva tra i promotori, oltre a Andrew Kerr, Michael Avis, che l'ha presentata la prima volta, David Trippers, Arabella Churchill, John Bradbury, molti altri, e anche Gilberto Gil, insieme a John Coleman e così via. Dunque, non solo questo sarebbe sufficiente per farci arrivare al prossimo ascolto, ma ricordiamo anche che Gil, appunto, è stato fiancheggiatore presente nel 1971 e 82 e nel 1983 anche il prossimo, ovvero A Certain Ratio, Orazio, un gruppo molto interessante, un gruppo che deve in qualche modo intanto il proprio nome a una canzone di Brian Eno, che è The True Will, tratto da Taking Tiger Mountain by Strategy, ma anche in ispirazione a molti gruppi degli anni 60 e 70, Velvet Underground, Kraftwerk, ovviamente Brian Eno, ma tutto questo non sarebbe sufficiente a spiegare il sound di questo gruppo definito post-punk, beh, insomma, nato nel Greater Manchester nel 1977, in realtà Peter Terrell alla chitarra e Simon Topping alla voce, con Jet Scher al basso, Martin Moscrope alla tromba, Donald Johnson alla batteria e poi Martha Tilson alla voce in un secondo momento. Ascolteremo il loro secondo album, che è To Each, e da quell'album My Spirit.

My Spirit da To Each a Certain Ratio, una bellissima produzione molto effettata, e ricordiamo che i primi 5 album di questa band sono usciti per la Factory Records, che è una etichetta nata a Manchester nel 1978, Tony Wilson e Alan Erasmus, fallita decisamente nel 1992. Ovviamente il nome è ispirato alla Factory Andy Warhol, ma avevano un catalogo di tutto rispetto: Joy Division, New Order, fra gli altri Cabaret Voltaire, Tutti Column e ovviamente anche Certain Ratio. Non solo, ma questa etichetta aveva una sottoetichetta, la Factory Classical, per la quale è uscito un album con varie composizioni di Rick Satie. E allora è proprio Rick Satie, da questo album Avant Dernier Pensée, che tra l'altro è una composizione per pianoforte del 1915 di Rick Satie, da cui album ascoltiamo Poudre d'Or. Ed è un momento particolare nella vita e nella storia di Rick Satie, che se la passava male, tanto è vero che scrisse a un amico, Conrad: a causa dell'offerta di un lavoro di estrema umiltà, accompagnamento, ho sprecato tempo prezioso, ma ho guadagnato qualcosa da questo mestiere, perché infatti si ritrovò a suonare al Balbulier di Parigi, aperto nel 1847 e chiuso nel 1940. Per questo impegno fu costretto, o comunque invitato, o comunque di successo, di scrivere dei valzer e dei vals chantés, pezzi ovviamente adatti alle sale da ballo dell'epoca. Tra questi, Poudre d'Or, che appunto fu composta proprio per questo Balbulier. In realtà questa composizione si doveva chiamare Pluie d'Or ed era ispirata a un altro valzer di Emile Valteufel. Abbiamo anche una dedica a Stéphanie Nantas, una modella di Montmartre con la quale aveva posato nel dipinto di Santiago Rossignol. L'ascolteremo nella versione registrata da Alexandre Tharaud, un pianista francese, classe 1968, e questa è Poudre d'Or.

ed era Poudre d'Or, cioè polvere d'oro, di Eric Satie e Alexandre Tharaud al pianoforte, da un album dal titolo Avant-Dernier Pensée. Ultimo grado si ha grazie alla Vienna Art Orchestra, un gruppo jazz che ha una serie di caratteristiche, naturalmente la prima di essere austriaca, ma può essere sia una big band sia un combo molto più piccolo. È stata fondata nel 1977 da Matthias Rueg ed è una band che ha avuto molti grandi musicisti, ma che ha dedicato in particolare a Eric Satie il suo album The Minimalism of Eric Satie, ed è un album del 1984, così come, e così arriviamo all'ultimo ascolto, un album nel 1999 dal titolo Matthias Rueg's Vienna Art Orchestra, Duke Ellington Sons of Love. E arriviamo e chiudiamo dunque con il grande Duca. Si tratta di un album, quello che ascolteremo, inciso nel 1960. Si intitola Piano in the Background, cioè il pianoforte si ascolta un po' dietro. Secondo AllMusic è stato progettato per presentare una serie di nuovi arrangiamenti per l'orchestra di Ellington. Presenta anche il compositore e direttore d'orchestra come pianista alla guida della band. Nel complesso, questo e i due dischi che sono stati ristampati, Piano in the Foreground e Blues in Orbit, segnano un periodo estremamente creativo di Duke Ellington. È vero anche perché la formazione in quegli anni era stellare. Johnny Hodges, Russell Procope, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton, Ray Nance, solo per citare i meno noti, Juan Tizol, naturalmente Sam Woodyard alla batteria. E insomma, questa è la formazione e quello che ascolteremo è un medley, uno che racconta proprio il carattere di Duke Ellington, infatti si chiama Kinda Dukish, e l'altro è praticamente una delle sue sigle, Rockin' Rhythm.

0: Da piano in the background era un medley, kind of dukeish rocking and rhythm, tra i ricordi rocking and rhythm, quella meravigliosa dei Weather Report, una citazione appunto dell'orchestra Duke Ellington, Tyrannosaurus Rex, Fiona Apple, Zanussi 3, Gilberto Gil, A Certain Ratio, Eric Satie e appunto Duke Ellington. Questa era la scaletta di Nicola Catalano, che ringrazio anche per la sua regia, accanto a lui Domenico Ganci, e come sempre a questo punto io vi auguro un buon ascolto e vi do appuntamento a domani alla stessa ora per altri gradi, e come sempre anche vi auguro un buon ascolto.
1: Avete ascoltato il meglio di 6 gradi.

Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: La NATO vista da Trump, il presidente americano attacca gli alleati, ci hanno voltato le spalle, smorza i toni su Giorgia Meloni, mi piace, una brava persona, ma per noi non c'è stata. Sul tavolo del vertice di Ankara, riarmo europeo e Ucraina.
4: Giallo internazionale, trovata morta a Kiev la principale sospettata dell'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca ucraino, uccisa a colpi di pistola.
3: I misteri della cascina spiotta, la sentenza sul blitz del 1975 in cui morirono il carabiniere D'Alfonso e la terrorista Cagol, condannato a 6 anni l'ex brigatista Lauro Azzolini, prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti.
4: La festa dei libri presentata alla 27esima edizione di Pordenone Legge, dal 16 al 20 di settembre, grandi autori italiani e ospiti internazionali.
3: Buonasera in studio Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà. Il vertice NATO di Ankara entra nel vivo con il duro confronto sull'aumento delle spese per la difesa. Donald Trump torna a criticare gli alleati europei, Italia compresa, ma nei confronti della premier Giorgia Meloni ammorbidisce i toni. Mi piace, una brava persona. Il servizio della nostra inviata.
5: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Un'accoglienza calorosa. Erdogan lo tiene sotto braccio durante la camminata. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Stavo mettendo alla prova gli alleati, afferma. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran. Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR3.
4: Nessuna replica di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump. La Presidente del Consiglio è attesa ad Ankara per il vertice NATO. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Federica Ionta.
6: Sì, Giorgia Meloni sta per atterrare qui ad Ankara. Primo appuntamento per la Presidente del Consiglio, la cena dei leader offerta dal Presidente Erdogan che precede l'avvio dei lavori domani. Ucraina e spese militari, lo abbiamo sentito, sono i temi sul tavolo. Rispetto al primo, l'Italia rinnova l'impegno con generatori e per tutelare le infrastrutture energetiche di Kiev. Per quanto riguarda le spese militari, torniamo sui numeri, 2,8% di investimenti sul PIL, la cifra con cui Giorgia Meloni si presenta qui ad Ankara in un'ottica di impegno progressivo. Questo dato include poi circa 15 miliardi destinati a voci di sicurezza interna. Primo obiettivo al 2028, aumentare questa spesa al 3,35% per arrivare al 5% sul PIL nel 2035. L'Italia, in linea con i partner dell'Alleanza Atlantica, considera questa spesa composta, diciamo, da due parti, una quota per spese militari, come dire, tradizionali, e una per sicurezza allargata anche ad altri temi, cybersicurezza e difesa dei confini. Questo tema caro alla Presidente del Consiglio perché riguarda anche la copertura della NATO sul fianco sud e dunque nei rapporti con il Mediterraneo. Per il momento da Ankara è tutto, con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: In Francia la Corte d'Appello conferma la condanna a 3 anni per Marine Le Pen, che potrebbe ancora candidarsi alle presidenziali del 2027 dopo la riduzione del periodo di ineleggibilità. Il punto dalla corrispondente.
0: Cosa farà ora Marine Le Pen? Deciderà di candidarsi o abbandonerà ogni speranza di correre per la sua quarta volta all'Eliseo? Lo scopriremo alle 20, quando in diretta TV la leader del Rassemblement National annuncerà ai francesi la sua posizione. Oggi la Corte d'Appello le ha inflitto 3 anni di carcere e non i 4 richiesti in prima istanza, 2 dei quali con la condizionale e 1 da scontare ai domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, mentre sull'ineleggibilità i 5 anni invocati sono diventati 15 mesi, di fatto in gran parte già scontati per più di un anno. Mentre 285 sono oggi i giorni che mancano al primo turno delle presidenziali, fissato per il prossimo 18 aprile. Dopo il tribunale si è svolta una lunghissima riunione nel quartier generale del Rassemblement National a Parigi per decidere del suo futuro. Le Pen potrebbe tornare sui suoi passi e scegliere in extremis di candidarsi, ma se dovesse rinunciare tramonterebbero così definitivamente le sue speranze di diventare la prima donna presidente della Repubblica, mentre la sua decisione potrebbe spalancare le porte al suo delfino, Jordan Bardella. Interpellato dalla stampa a Damasco, Macron ha dichiarato: il presidente della Repubblica non commenta le decisioni della giustizia. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
7: Svolta nell'inchiesta sul fallito attentato del 29 giugno a Monaco contro un oligarca ucraino. La presunta attentatrice, ricercata in tutta Europa, è stata trovata morta vicino Kiev. Ad ucciderla un agente dei servizi ucraini che ha confessato il delitto. L'inviata.
8: Il caso continua a rimbalzare su tutte le testate ucraine. L'ufficiale dell'intelligence militare arrestato ammette di aver ucciso Anastasia Berezovska, la 39enne sospettata dell'attentato contro il magnate Yermolayev trovata morta stamane. Dice di aver agito insieme all'altro uomo arrestato e di aver effettuato versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di non aver informato i superiori. Scoperta anche una camera delle torture. Tutto fa pensare a un forte coinvolgimento dei due uomini sia nell'organizzazione del tentato omicidio di Yermolayev, sia nell'eliminazione di Berezovska, forse per metterla a tacere prima che potesse essere catturata e interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che da anni fanno la bella vita in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco in barba alla legge marziale. Il possibile coinvolgimento dei servizi ucraini in un attentato sul territorio europeo mette Kiev in una posizione molto scomoda, per di più nei giorni in cui Zelensky, al vertice NATO, torna a chiedere il sostegno dell'Occidente. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR3.
7: OCSE: in Italia cresce l'occupazione e la disoccupazione scende al 5%, il livello più basso mai registrato. Restano però in calo i salari reali, ancora inferiori al 6,1% rispetto al 2021. L'OCSE prevede un'ulteriore flessione nel 2026 anche a causa del nuovo rincaro dei prezzi dell'energia.
3: E proprio i dati OCSE sono al centro del confronto tra i partiti.
9: Nuovi dati, nuovo scontro tra i numeri forniti dall'OCSE. Fratelli d'Italia mette l'accento sull'occupazione record. Augusta Montaruli.
10: La disoccupazione è ai minimi storici, merito di politiche che investono sul lavoro e non sull'assistenzialismo.
9: Il PD invece si concentra su un altro dato, il potere d'acquisto in calo. Arturo Scotto.
11: Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale per vincere a tavolino.
9: Scontro che si fa totale su due commissioni, la vigilanza con il centrodestra che dopo le dimissioni in blocco parla di dittatura della minoranza e tentativo di paralizzare le istituzioni di fronte al rifiuto delle opposizioni di nominare i suoi membri come richiesto dai presidenti delle camere, opposizioni che rispondono paventando un golpe parlamentare con conseguente occupazione dell'azienda, e la commissione di inchiesta sul Covid dove la seduta viene anche sospesa per un battibecco tra FDI e 5 Stelle. Ti audiremo presto e ti chiederemo conto di tutto, dice Galeazzo Bignami a Giuseppe Conte, che risponde invocando con tutti i progressisti le dimissioni del presidente Marco Lisei perché giudicato palesemente di parte. Lucio Bondi, GR3.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica. Lo si apprende da fonti del Quirinale.
7: L'attentato a Sigfrido Ranucci, la Procura di Roma con la direzione distrettuale antimafia indica l'imprenditore Walter Lavitola come presunto mandante e contesta il reato di strage in concorso. Tra gli indagati anche Gomez Clevio Tavares, ritenuto l'intermediario con gli esecutori materiali. Per il conduttore di Report il sospetto è che sia un gesto trasversale. Ascoltiamolo.
12: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma, che ha svolto un'inchiesta molto rigorosa.
3: La sentenza sulla Cascina Spiotta: si chiude il processo per la morte del carabiniere Giovanni D'Alfonso, ucciso nel blitz del 1975 durante il sequestro dell'imprenditore Vittorio Gancia. Prescrizione per i capi delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti, 6 anni di carcere per l'ex brigatista Lauro Azzolini.
13: 4 ore di Camera di Consiglio e poi la decisione del Tribunale. 6 anni a Lauro Azzolini, che da imputato aveva ammesso di essere stato presente quel 5 giugno del 1975, il giorno dopo il sequestro da parte delle BR dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Nel drammatico scontro a fuoco con i carabinieri nella Cascina Spiotta nel Monferrato muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, compagna di Renato Curcio. Il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. I giudici non hanno però riconosciuto il concorso morale nell'omicidio dell'appuntato e nel ferimento dell'ufficiale da parte dei capi delle BR, lo stesso Curcio e Mario Moretti, come nella valutazione invece dell'accusa che per loro aveva chiesto l'ergastolo. Il concorso, ha deciso il tribunale, ci fu in sostanza solo nel sequestro, e per questo è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni. Le sue parole al microfono di Maurizio Licordari.
14: Siamo soddisfatti che almeno sia posto un sigillo.
13: Fausto Bertuccioli, GR3.
4: Spionaggio: due ex appartenenti ai servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver ceduto informazioni riservate alla Russia. Secondo la procura, avrebbero passato notizie sulla sicurezza nazionale a un funzionario dell'ambasciata russa in cambio di denaro.
3: In chiusura, la cultura, presentato a Milano la 27esima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 16 al 20 settembre, 5 giorni di incontri con grandi autori italiani, ospiti internazionali e un finale affidato a un protagonista d'eccezione.
15: And it's my way of fighting back.
16: Sarà lo scrittore Salman Rushdie a inaugurare la prossima edizione di Pordenone Legge, che vedrà protagoniste più di 650 voci di autrici e autori attraverso 5 giorni densi di incontri e di eventi. Valentina Gasparet, una dei curatori del popolare festival culturale.
17: È un'edizione assolutamente speciale che ci accompagna verso il 2027, che è l'anno della capitale italiana della cultura per Pordenone, attraverso tanti ospiti straordinari da tutto il mondo, proprio nel segno di una cultura libera e aperta.
16: Tra le novità, l'Arena del Dissenso, uno spazio dove poter accogliere e ascoltare scrittrici e scrittori perseguitati nel mondo, dall'Ucraina all'Iran, dalla Cina all'Algeria. A concludere la popolare kermesse sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un segnale particolarmente importante, come sottolinea Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenone Legge.
18: La cosa ci emoziona proprio perché la libertà è il fil rouge che lega tutti i nostri quasi 400 eventi, e il presidente rappresenta meglio di chiunque altro questa difesa intransigente della libertà, della democrazia.
16: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Maria Rosaria Villivà, in regia Emanuele Rinaudo e Daniele Di Noia. Prossimo GR3 domani alle 6:45, ora la linea Onda Verde e poi Hollywood Party. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: La notizia passa di bocca in bocca.
20: Come, come?
19: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
20: Perché?
19: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
20: Oh, finalmente!
19: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
20: Oh!
19: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
20: Va bene.
19: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: 18:59 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e a Bergamo in uscita da Milano, le code a tratti per il traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, l'attesa al Piazzale Italiano è di 15 minuti, siamo in direzione di Chamonix, verso Chamonix c'è la coda. A10 Genova-Ventimiglia, tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova, 6 km di code a tratti, da qui sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio 14 a 13 Bologna-Padova verso Ancona, coda a tratti per il traffico intenso. A13 tra Bologna e Interporto, il bivio A13, A14 Bologna-Taranto verso Bologna, la coda è per traffico intenso. A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, la coda è per traffico intenso. Sulla A24, coda per incidente tra Castel Mandama e Vicovaro Mandela verso Teramo. Sul tratto urbano della A24, coda a tratti per il traffico intenso verso il Grande Raccordo, tra bivio A24 tangenziale di Roma, est di Roma, inizio con Planare, e coda anche verso la tangenziale est tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
21: In collaborazione con il CIS.
22: Sapete voi chi è Vittorio Corsi, ovvero perché siamo qui?
23: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
22: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
24: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia, Vittorio Occorsio, venerdì alle 22 su Rai Storia.
25: Rai Radio 3.

0: Vie di fuga, in cerca della libertà.
1: Buonasera, io sono Dario Zonta e per i classici di Hollywood Party questa sera vi presento...

0: Vie di fuga, in cerca della libertà.
1: Buonasera, io sono Dario Zonta e per i classici di Hollywood Party questa sera vi presentiamo Fuga in Francia di Mario Soldati, un film del 1947.

0: In una nota farò un lavoro molto particolare sulla musica di questo film, ricordando il cinema espressionista di altri tempi o anche il cinema muto. L'idea del film viene da Ponti, da Carlo Ponti. Il film è prodotto dalla Lux, il quale legge su un ritaglio di cronaca la storia di un gerarca fascista che voleva andare in Francia e quindi chiede a Soldati di fare il film. Soldati voleva fare un film sugli emigrati, sull'emigrazione, ed è questo un tema tra l'altro presente in questo film. I sceneggiatori sono tanti, sono Mario Soldati, Carlo Musso, Ennio Flaiano e poi c'è il contributo di Cesare Pavese e di Emilio Cecchi. Quindi parliamo di un gruppo di menti e la prima scena è quella che si svolge a Torino. Vediamo un uomo vestito da prete che entra in una scuola di gesuiti.
1: Vorrei parlare col padre rettore.
2: Ma il padre rettore non riceve a quest'ora.
1: Io vengo da Roma, devo assolutamente vederlo.
2: Beh, allora si accomoda.
1: Grazie.
3: Fabrizio.
4: Papà.
3: Ma cosa fai qui, Fabrizio?
4: Papà, sei qui.
3: Ora va via e non dirà a nessuno che mi hai visto.
4: Sì.
3: Hai capito?
4: Sì.
5: Con chi ho il piacere?
3: Ma come, Giacomo, non mi riconosci? Io sono Riccardo. Riccardo Torre.
5: È venuto per vedere il bambino?
3: Sì, ma forse è meglio che non lo veda in queste condizioni.
5: Esattamente. Penso anch'io lo stesso.
3: E allora? Credevo di ritrovare un vecchio compagno di collegio qui. Devo passare di là, in Francia.
0: Quest'uomo vestito da prete che vuole cambiarsi per andare in Francia è interpretato dal grande Folco Lulli, una grande faccia del cinema italiano che gli tocca in sorte di fare il gerarca fascista, ma lui nella vita è stato un partigiano. Il rettore adesso porta nella stanza Torre per dargli la possibilità di cambiarsi.
3: Sa, al momento del disastro non avevo denaro con me, contavo su una certa somma da riscuotere a Parigi presso un amico. Se lei volesse favorirmi un prestito.
5: Un prestito? Temo che in questo momento la nostra cassa...
3: Ma io avevo fatto versare un deposito a nome di mio figlio. È una cifra abbastanza alta. Ma fra pochi giorni io restituirei scrupolosamente.
5: Ora vedo se è possibile. Penso che le servirà moneta francese piuttosto che italiana, vero?
3: Grazie, Giacomo. Grazie, padre. Questo non lo dimenticherò.
5: Non è che un prelievo sulla somma creditata al suo ragazzo. Somma che naturalmente diminuisce di altrettanto.
0: In quegli anni, nel 1947, il cinema italiano non amava parlare del fascismo. Era un tema un po' proibito, un tabù. Invece Fuga in Francia riporta, rende attuale questa tematica che è molto importante nella storia italiana. La scena con il gesuita poi ci fa capire qual era il tipo di relazioni che al tempo avevano queste persone con la chiesa o anche con alcuni ambienti come questo qua dei gesuiti. Apprendiamo che il signor Torre è un gerarca fascista dai giornali e che c'è una grossa taglia su di lui.
6: Stampa sera, la fuga del criminale di guerra Riccardo Torre. Giornali della sera.
3: Scusi, non c'è un posteggio di taxi qui?
6: No, signore, non l'hanno ancora rimesso, ma c'è l'autobus che va fino a Porta Nuova.
3: Ah, grazie.
4: Papà.
3: Che vuoi qui, Fabrizio? Torna subito indietro.
4: No, voglio restare con te. Lo so che tu parti.
3: Scendi e torna subito indietro.
4: No.
3: Hai capito? Subito al collegio.
4: No, non voglio. Non posso più vivere lì dentro.
3: Al collegio ti dico, subito.
4: No.
3: E adesso vattene, marcia.
4: Io voglio venire via con te.
7: Oh, poverino, ma perché lo tratta così?
8: Oh, signor, ma guarda un po' che maleffe qui, Gita.
9: Brava, Darjo.
3: Non posso lasciarti venire con me, scendi.
4: Sì che puoi, non ti darò fastidio.
3: Sta zitto, scendi, ora via, scendi. Aspetta, Fabrizio, aspetta, vieni, caro, vieni. Vieni a sederti qua vicino a me.
0: Un treno passa lentamente, si vedono degli operai che stanno lavorando, è un'Italia che si sta ricostruendo, sono piccoli dettagli che Soldati dà per ricostruire l'ambiente e un uomo sale al volo su di un treno.
2: Ma se ne accorge che passano il confine?
10: Sì, sì, tutti i giorni.
2: Non è difficile allora?
10: No, non è difficile, basta non darne l'occhio alle guardie, se non li pestate i piedi mi lasciano passare.
2: Ma non c'è un paese senza guardie?
11: Ci andiamo un'altra volta, eh? E non fare quella faccia. In fondo noi vogliamo soltanto lavorare. È colpa nostra se in questo paese non se ne trova più.
2: Cosa fai?
4: Ho un po' di fame.
2: Cos'è? Cosa stai leggendo?

0: Milano Grande, è molto bello. L'hai mai letto tu?
1: Chi te l'ha dato?
0: È il premio per il corso di francese. L'ho vinto quest'anno a luglio. Non è bello?
1: Bellissimo. D'ora in poi ti chiami Fabrizio De Rossi, capito?
0: Sì, papà.
1: De Rossi, ripeti.
0: Fabrizio De Rossi.
1: E adesso ti chiami il posto, Fabrizio. Torno subito, caro.
0: Sì, papà.
2: Avete letto l'altro giorno il patto di Rochefort?
3: Permesso?
2: Come ha detto? L'altro giorno a Rochefort sono morte 4 persone e ne hanno portate 2 indietro con i piedi congelati.
4: Accidenti, roba da matti.
5: In ogni caso, regola generale, meglio non fidarsi delle guide.
2: Già.
5: Basta aprire l'occhio, trovare qualcuno che ha già fatto quel viaggio. Io l'ho già fatto, per esempio. E mica come adesso. Allora le guardie sparavano. Al mio paese mi chiamano il tunisino, perché sono stato 3 anni a Tunisi. Conosco la Francia come le mie tasche, sapete il francese voi?
2: Mi si attenta! C'est dans la rue, c'est dans la rue, c'est dans la rue. Elle m'a voulu, ma petite, c'est un gru.
6: Nella scena che stiamo sentendo, che stiamo vivendo in questa azione sul treno, facciamo conoscenza con i personaggi di questo film. Abbiamo incontrato Torre e incontriamo altri 3 uomini. Questi 3 uomini sono degli emigranti, sono gente del popolo che cerca fortuna in Francia e sono interpretati da Pietro Germi, Tambien, il personaggio di Tambien, e da gli altri 2 personaggi che si chiamano Il Tunisino e Gino. In verità sono dei non attori. L'unico personaggio del cinema è Pietro Germi, dice Mario Soldati. Germi lo avevo conosciuto pochi anni prima a Roma. Quando dovetti scegliere in Fuga in Francia un attore che interpretasse il vecchio alpino amareggiato, reddice della Giulia, ruolo di padre ma ruolo patetico, pudico e ruvido, dove era difficilissimo non cadere nella retorica, ebbene non vidi altri che Germi. Germi allora non aveva mai fatto l'attore, accettò e fu straordinario. Mi pento soltanto di non aver insistito perché si doppiasse da sé. La voce è un elemento fondamentale della personalità di un uomo, come di un attore.
7: Documenti, prego. De Rossi?
1: De Rossi, ingegner De Rossi.
7: Ma qui manca il visto della questura.
1: Ma no, ci deve essere.
7: Ah, ecco. E dove scende lei?
1: A Wilkes.
7: Per ragioni di lavoro?
1: Sì, sono ingegnere della società idroelettrica.
7: Ma vedere che devo pagare il biglietto 2 volte.
8: Due volte, sì.
7: Questi non ho i soldi.
8: No, capito, soldi.
7: L'avevo qui, no. Me l'han già forato.
8: No, no. Va bene, io intanto verbalizzo la penalità prescritta.
5: Sì, vedi amico, ti darò la multa perché non hai i soldi.
8: Lei si prepari a scendere, fra 2 minuti siamo a Pozzoleno.
5: Tu non muoverti, hai capito?
8: Perché? Lo fa lei il regolamento?
5: Ci sputa sopra il vostro regolamento.
8: Cosa, cosa? Metti le sue generalità, lei che grida tanto. Carabiniere!
5: Ah, voi le mie generalità? Beh, sono stato ferito 3 volte, in Africa, in Grecia, in Gru. Io facevo soldato mentre qua ci mandavano l'aria alla canna e quel po' di roba che avevo. Sai cos'è la voiussa tu? È un fiume gelato di ghiaccio fra le montagne. Sono stato coricato dentro 10 ore. Quando mi ha tirato fuori credevano che fossi da morto. Hai capito chi sono?
9: Su ragazzi,
5: mettiamo 4 lire per uno e paghiamo il biglietto a questo nostro amico. Coraggio.
9: Bravo, bravo. Hai visto Fabrizio? Impara.
6: Questi 3 uomini, il tunisino Tambien, Gino e anche Torre con il bambino, scendono tutti alla fermata, all'ultima fermata possibile, siamo al confine, no? Nella città di Ulks. Scendono dal treno e prendono, come dire, insieme agli altri emigranti, la via per la città. Devono trovare un posto per andare a dormire. In verità non sanno dove andare a dormire, quindi tutti quanti per caso si fermano nella stessa locanda.
0: Comandano?
7: Tanta roba, per ora 3 minestre e vino rosso.
0: Abbiamo sciolto in bottiglia.
5: Sciolto, sciolto.
7: In bottiglia rosso.
0: Beh, chi dei 2 devo sentire?
9: Della botta è buono.
0: E lei non parla? Ci porterò 1 litro d'acqua.
9: Ma lei non è di queste parti.
0: No, perché?
9: È troppo sveglia, lei deve essere nata in città.
0: Ehi! Ah, è lei, come va?
10: E lei ha sentito la mia mancanza? A Torino ho pensato molto a lei. E allora ho detto, le voglio portare un ricordo di Torino.
0: Oh, ma perché?
10: Eccolo qui, un profumino cotico.
0: Oh, ma non si doveva scomodare, Bruno.
10: Oh, no, sciocchezze, così non potrà dire che non penso a lei. Ma lei, vediamo, cosa mi dà in cambio?
0: Oh, beh, veramente io non lo so.
10: Ma ci deve pensare con comodo, sa. Io sto
0: allora
10: qui.
0: Vuol dire che me lo dirà lei, eh?
10: Signorina.
0: Ma cosa vuole?
11: E siamo anche noi.
6: Torre, insieme al bambino che lo segue passo passo, sta cercando un posto dove andare a dormire e commette un errore, uno dei pochi errori che fa, perché ha una mente molto lucida, cioè chiede a un vecchietto dov'è il cavalier Jaboulet.
12: Dove andiamo, papà?
10: Ah, adesso vedrai, in un posto dove c'è da mangiare e un buon letto. Sei contento? Scusi, sa dirmi per cortesia dove abita il cavalier Jaboulet? Ah, non lo sa. Già, forse lei è del posto, eh? Scusi tanto, sa, scusi. Buonasera. Andiamo, Fabrizio.
0: Sai che una volta in collegio ho dormito sul tavolaccio per due notti?
10: Che cosa avevi fatto?
0: Avevo picchiato un compagno.
10: Picchiato un compagno? E perché?
0: Vieni. Offendeva sempre. E diceva che tu... Beh, insomma, l'ho picchiato.
10: Ah, e così vi siete picchiati?
0: No, l'ho picchiato.
10: Ah, sì, certo, c'è molta differenza.
3: Può farsi dormire qui, in qualche posto? Un posto qualunque
10: da spendere fuori.
12: Mi dispiace, tutto il paese ho pochi letti.
10: Appena mangiato andiamo subito a dormire.
0: Non ho mica paura, papà.
13: Allora, minestre 3, 2, 5, una bottiglia di Barbera. La galantina, signora, la galantina.
14: Va bene.
6: La locanda è animata da una cameriera che si chiama Pierina, che è interpretata dall'esordiente non professionista Rosina Mirafiore. Ecco, questa è una classica figura di donna del cinema di soldati, una donna felliniana, e ci sono diverse sequenze nelle quali soldati si sofferma sulle forme di questa donna, no? Sembra uscita fuori da un film, sembra una pin-up per certi versi. Scopriamo che non solo Pierina sta già aiutando questi tre ragazzi che devono superare il confine, infatti, cosa molto importante, regalerà loro un pezzo di formaggio rubandolo dalla cucina e lo metterà in una carta di giornale con su l'immagine di Torre, che come abbiamo capito è ricercato, ma soprattutto riconosce Torre perché è stata la sua cameriera.
0: Pierina.
15: Fabrizio.
10: Sei qui.
15: E lei, eccellenza.
10: Non chiamarmi così. Se tu sapessi quante ne ho passate.
15: E anch'io ne ho passate tante, da quando non sono più la sua cameriera. Subito!
0: Papà, t'ha riconosciuto. Andiamo via.
10: Dove andiamo? Non ci sono più treni fino a domani mattina. Mangia, su, stai tranquillo. Non la lascio parlare. Ci penso io. Ma non bisogna muoverci di qui. Non bisogna lasciarla sola.
6: Questa location coprirà una buona parte del film. È una vera locanda. Troviamo quindi Torre, che è seduto su un tavolino con il bambino, e più in là ci sono questi tre emigranti, e poi la locanda è animata da tante altre gente, soprattutto da un brigadiere che fa il filo a Pierina, come abbiamo sentito. Torre è molto preoccupato perché è stato riconosciuto da Pierina e ha paura che Pierina lo denunci.
16: Oh, buonasera.
17: Io papone, chi è quello là grosso con gli occhiali?
18: Un ingegnere che viene da Torino e qui per dei lavori.
17: Perché prima mi ha fermato sulla piazza, indovinate un po' di chi voleva sapere.
18: Di chi voleva sapere?
17: Del cavaliere Jaboulet.
18: Cavaliere Jaboulet? Il segretario comunale.
17: Quello che hanno fucilato.
18: Proprio Jaboulet.
17: Jaboulet?
18: Eh già.
17: Buono
18: a
17: quello.
18: A proposito di Jaboulet, avete letto sul giornale un milione di taglia per chi piglia quel Torre.
17: Un milione? E che cosa vuoi che sia un milione?
18: La visto io.
17: Un milione? Per un milione che danno a chi lo piglia.
0: Senta.
17: Padrone.
18: Cosa c'è? Che cosa vuoi?
0: Volevo
18: dirgli,
0: quei tre ragazzi sono del mio paese, li lascerebbe dormire nel fienile per stanotte.
18: Per una notte sola, eh?
0: Sì. Papà, dammi il mio temperino.
19: Noi però ci siamo già visti, no?
10: Ah, può darsi, non ricordo.
19: E dove ci siamo visti? Vediamo un po'. Permette?
10: Prenda.
19: Grazie. Forse a Torino, permette?
10: Può darsi. Io abito a Torino, sono l'ingegnere De Rossi, ingegnere elettrotecnico.
19: Ci siamo già visti di sicuro. Un momento, mi lasci ricordare. Ah, ecco, dal dentista. Lei conosce i Marangoni, no?
10: Sì, certo. Adesso che mi ci fa pensare, ci siamo visti nella sua anticamera.
19: Proprio, e lei non mi ha riconosciuto.
10: Beh, sa, con i denti, quando vado dal dentista ho altro per il capo.
19: Il dottor Marangoni è molto bravo, vero?
10: Sì, bravissimo, indubbiamente.
20: Oui, du bonheur.
13: Molti milioni?
20: Molti milioni.
13: A chi tanti, a chi niente, eh?
20: Non vuole che le dica altro?
13: Basta, no? Se c'è la fortuna, che cosa deve esserci altro?
20: L'amore.
13: L'amore?
6: Torre è molto preoccupato che Pierina lo possa denunciare. Torre cerca di corromperla. Questa è una serie di scene piuttosto serrate, molto ben costruita e molto ben scritta, perché il climax sale, la preoccupazione di Torre sale. Pierina ha paura che questa serata finisca e finisca male. E infatti Torre rientra nella locanda per controllarla e si arrischia, rischia anche di essere riconosciuto dal brigadiere parlando con questo brigadiere. In verità poi Torre si è tolto la barba nel viaggio precedente sul treno, quindi in qualche modo un po' più non riconoscibile. È un momento quasi da thriller.
14: Oh, ingegnere carissimo, posso offrirle qualcosa? Un vermouth?
16: No, grazie, un cognac.
14: Un cognac, signorina. Un cognac e un vermouth.
21: Pierina?
15: Sì, subito.
14: La nostra avvenente signorina Pierina.
16: Sì, sì. Bella ragazza. E deve essere anche brava.
14: Si tratta di capirle le donne,
16: eh? Dica la verità, lei...
14: No! Sì, è proprio un bravo dentista. Madonna mia, come si è fatto tardi. Il mio collega mi aspetterà, io sto qui a farmi incantare dagli occhi di questa bella sirena. Cara signorina, allora mi segna due vermouth e un
16: cognac. No, pago io.
14: Lei, ma come vuole incomodarsi? Come vuole, allora grazie.
15: Ma va già via così presto?
14: Debbo. Cara Fiorina, io mi fermerei qui tutta la notte, ma il servizio... Ingegnere, la ringrazio, è felicissimo.
16: Anch'io.
14: Lei si trattiene?
16: Certo, ma sa, dipende da... ci rivedremo.
14: Arrivederci. Sogni d'oro, signorina.
15: Senta, volevo dirgli una cosa.
14: Dica.
15: Ma volevo dirgli che...
14: Dica.
15: Fa niente, un'altra volta poi.
14: Va bene, un'altra volta. Ciao, tesoro.
15: Cerea.
6: Mario Soldati è una figura eclettica, è stato scrittore per 70 anni, regista, sceneggiatore cinematografico per 30 anni sin dagli inizi del sonoro e fino alla soglia della Nouvelle Vague, e poi è stato giornalista sportivo, poeta. La parte cinematografica della sua vita è stata quella più contraddittoria, quella che lui ha vissuto con più difficoltà, non riconoscendosi appieno come un regista. Rientriamo nel film. Pierina, come abbiamo capito, non vuole rimanere da sola.
22: Guarda il cielo com'è chiaro, chissà che ora è.
23: Forse sarà la luna.
22: Ho paura sia l'alba, chissà che ora è.
23: Aspetta, adesso guardo, né?
22: Sono le 4.
23: No, aspetta, non andare. Adesso vediamo come dice.
22: Ma io devo andare, mio fratello a quest'ora si sarà già alzato, mi cercherà?
23: No, aspetta ancora un momento, ecco. Ah, non dice che dirà, vedi, dice tornerà. Tornerà. Mi fa proprio pena vederti partire.
22: Tornerò presto, vedrai.
23: Gino, mi vuoi bene?
22: Sì, Pierina.
23: Davvero?
22: Davvero.
23: Ruberesti per me?
22: Forse.
23: E un uomo? Lo uccideresti?
22: Perché no, se ti dà fastidio.
23: E la spia? La faresti la spia?
22: La spia? La spia no. La spia non la fa nessuno. Ma perché me lo domando?
23: Niente, così.
22: Mi pareva già brutto partire così. Adesso che ho conosciuto te mi dispiace ancora di più. Tieni, imparala bene per quando ritorno. Mi presti l'asciugamano?
15: Aspetta, vengo anch'io.
6: Molto presto gli emigranti dovranno lasciare la città di Ulx per andare a piedi e cercare di superare a piedi il confine. Saluta molto tristemente, come abbiamo sentito, la sua Pierina e le lascia una sciarpa, la sua sciarpa per ricordo. Torre, che l'ha sempre tenuta d'occhio per tutta la notte, si intrufola nella sua stanza prima ancora che lei rientri.
15: Ah, è lei? Cosa vuole?
24: Devo parlarti. Stai tranquilla. Stai tranquilla.
15: È stato a spiarmi fino adesso.
24: Volevo soltanto sapere, sei in questo albergo da molto tempo?
15: Da 6 mesi.
24: E conosci tutti, naturalmente.
15: Qui intorno alla stazione conosco tutti.
24: Anche il maresciallo dei carabinieri?
15: Sì.
24: Scommetto che viene anche lui qui la sera.
15: Sì.
24: Tu capisci in che situazione mi trovo. Con una parola mi puoi rovinare. Se tu vai a dire ai carabinieri dove mi trovo... Sai cosa fanno? La taglia se la prendono loro. E tu cosa ci guadagni? Ma ci hai pensato? Io so come vanno queste cose. Ne ho messe parecchie di taglie quando comandavo io. E non è detto che non ne metta ancora. Ma non aver paura. Adesso sono costretto ad andarmene. Ma un giorno ritornerò. E stai tranquilla che mi ricorderò di quelli che mi hanno aiutato.
25: Io devo essere sicuro che tu non parlerai.
15: Parte subito? Voglio dire, parte oggi?
24: Sì, perché me lo domandi?
25: Perché me lo domandi?
6: Purtroppo quello che pensavamo accadesse è accaduto. Torre è entrato furtivamente nella stanza, ha avuto il colloquio che abbiamo sentito, un colloquio che finisce con l'uccisione di Pierina. Torre inscena il delitto, mette tutto sotto sopra e prende la sciarpa che il giovane ragazzo ha lasciato, e lui l'ha riconosciuta, la sporca con il sangue, Tra l'altro lui ucciderà la ragazza con il coltellino, con il temperino del figlio, come se niente fosse. Torre, una volta che il bambino si è svegliato, fa colazione nella locanda.
1: Buongiorno, ingegnere. Di buon'ora, eh?
2: Buongiorno. Mi dia una grappa e me ne dia anche una bottiglia da portare via. E un poco di quell'arrosto di ieri sera, se ne ha ancora.
1: Vuole un po' di latte caldo per il bambino?
2: No, grazie, non importa. Vieni, Fabrizio, prendiamo un biscotto.
6: Torre con il bambino si incammina in mezzo alla neve con il bastone, con il cappotto, fa molto freddo. E qui iniziamo il film, entra nella parte più epica e diventa anche un film molto paesaggistico. A metà del cammino però sentono l'arrivo della finanza e si nascondono dietro un rudere. E chi trovano? Trovano i nostri tre emigrati.
2: Faremo una passeggiata tutti insieme con questi bravi ragazzi. Se volete venire con noi, vi indicherò il passaggio, perché per un pezzo facciamo la stessa strada. Andiamo, andiamo, Fabrizio.
4: Ecco, il confine è lassù, sotto quelle rocce.
5: Io ho paura di quella nuvola. Qui in montagna il tempo cambia facilmente sta stagione. Speriamo che dure così.
8: Peccato che non ci capisco niente.
0: Francese.
8: Francese? E tu capisci il francese?
0: L'ho studiato. Questo me l'hanno dato in premio al collegio, il primo premio. Le premier prix.
8: Accidenti, non ci sarei capace.
21: Sa il francese, veramente? Allora vediamo un po' come si dice... Come si dice neve in francese?
0: Neige.
21: E come si dice addio, mia bella Italia?
0: Si dice au revoir, ma bella Italia.
8: Sì, bella Italia, au revoir.
2: Bravo, Fabrizio. Beh, vogliamo riprendere? Sono le 9:30 e il tempo cambia.
8: Ma lei non torna indietro?
2: Io tornare indietro? Sapete che cos'è la borsa? Bene, un disastro improvviso. E naturalmente tutti si squagliano. Per me la galera e per gli altri la bella vita. Responsabile. E i creditori vogliono che io paghi. E io non ho niente. Cioè no, ho questo ragazzo. Senza la madre. Mi dispiace se mi unisco a voi, eh? Possiamo attraversare il confine insieme. In più siamo e più diventa facile, no?
1: Beh, io non voglio sapere il perché o il per come. Certo, se c'è un bambino di mezzo.
6: Si forma un gruppo. Arriva il maltempo e loro si rifugiano in una casamatta, in un rifugio di montagna. Entriamo nel vivo del film e soprattutto entriamo nel vivo dell'elemento paesaggistico del film. In qualche modo Fuga in Francia è il capolavoro di Soldati per quanto riguarda la scoperta dei luoghi. Abbiamo fatto cenno prima al fatto che Soldati è stato un giornalista che ha portato la conoscenza dell'Italia agli italiani. Amava viaggiare. Il film vive di questi luoghi. Il film è stato frainteso come un film neorealista. Scopriremo che non è così, non è proprio un film neorealista, perché il tono fa sì che ci sia una trasfigurazione di questi luoghi.
2: Questa l'hanno costruita gli alpini prima dell'altra guerra. Adesso ci sono passati tutti.
1: Cosa, Lassio, Len?
2: Fabrizio.
1: Cedo io con queste scarpette. Farò tanto male, eh?
2: Ma no, è la stanchezza.
1: Se si gonfiano i piedi, come farai a rimetterti le scarpe? Saggino, dammi quella lata, va?
26: Sì, sì.
1: È in montagna, prima ancora sono le scarpe.
26: Eccola, Tora.
1: Mi è già capitato un'altra volta. Al Col di Nava. La tormenta e tutto il resto come qui.
2: C'era anche un bambino.
1: E adesso, va meglio?
0: Sì, grazie.
2: Avrai fame, eh?
0: Sai cosa volevo dirti prima?
2: Quando?
0: Quando eravamo in quel boschetto.
2: Ah, cosa?
0: Sembrava proprio Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita.
2: Già, già.
1: Ah, il formaggio di Fiorino. Questo rimette a posto lo stomaco.
2: E io ho quello che ci vuole per bagnarlo, grappa del Monferrato.
1: Accidenti.
2: Prendete, prego.
1: Posso?
2: Bevete, bevete, ho piacere di dividerla con voi.
1: Allora, adesso cominciamo a ragionare.
27: È l'ultima bevuta in Italia. Alla salute di Pierina.
1: Cristo, smettila con queste malinconie. E anche tu, musica allegro.
2: Canti, canti pure.
28: Mille grazie. Quando mamma t'ha fatto, quando mamma t'ha fatto.
3: Vuoi sapere come facette?
6: Il tunisino, che ha questa fisarmonica, che canta sempre. Tra l'altro, come forse avrete notato, all'inizio canta canzoni francesi e poi più si avvicina verso il confine, più queste canzoni diventano appunto napoletane, subentra già la nostalgia e c'è un sibarietto incredibile, perché mentre canta per terra vede un pezzo di giornale, che è quello che è stato scartato, che sarà utilizzato per mangiare il formaggio, no? Era il giornale con il quale Pierina aveva coperto il formaggio, che poi è stato buttato per terra, e lì c'è la foto di Torre. Lo riconosce, Torre nota che il tunisino l'ha scoperto e inizia qualcosa anche di tragicomico, perché Torre si alza e inizia a fare un balletto, canta anche lui e, giocando sulle parole della canzone, cerca di corrompere in un modo incredibile e assurdo il tunisino. Ovviamente non riuscirà nell'intento.
7: Riccardo Torre
9: è solo una rassomiglianza.
7: Fermo! Ma di nato, sai, volevi farti anche la pelle, eh?
11: Non c'è bisogno di ingarabbe, Godinato!
9: Cantalo! Riccardo Torre, la ragazza dell'albergo lo conosceva benissimo. Era stata la sua serva per tanti anni. E se l'è visto capitare tra i piedi.
7: E non l'ha fatto prendere.
9: Eccellenza,
12: non sono io.
7: Proprio delle mie mani dovevi capitare. Non sai niente di mio figlio, tu.
12: Non sono
7: io. È la tua vittima come tante migliaia di altre. Te ne sei mangiate di uomini, tu.
12: Non sono
7: chi
12: io.
7: Chi ha ordinato la rappresaglia contro il mio paese? Era già quasi finita e tu non ne avevi ancora abbastanza.
12: Ma non sono Torre.
7: Arrogia maledetta, porco schifoso. Mi hai fatto ammazzare di povera gente, gente innocente, dappertutto. È un dovere per noi farti la pelle.
25: Sì, è giusto. Forse è giusto che io sia ucciso, lo riconosco.
6: Torre è legato, ammanettato. Il partigiano, che è il più arrabbiato dei personaggi, fa da piantone e si risvegliano tutti quanti, anche il bambino, e decidono di rimettersi in cammino per però consegnare Torre alla giustizia.
7: Ah, fermo, non dormo mica, sai, sono abituato a farla sentinella, me ne avete fatta scopare tanta, ma è la prima volta che la faccio volentieri. Zino.
17: Oh,
7: sveglia.
17: Perché non mi sbrigate? Non posso scappare.
7: Credo che adesso possiamo andarsene. Fiamo d'occhio, sa? Non mi fido.
17: Sì. Lasciatemi almeno fumare. Vuoi prendermi una sigaretta qui nel taschino?
18: Sì, signore. Qua?
17: Sì. Prendine una anche tu.
18: Grazie. Finché c'è da fumare, almeno in Francia questo non mancherà.
17: Tutti vogliono emigrare adesso. Ma lei, Gino, mi sembra un ragazzo in gamba. Perché va in Francia?
18: Sì, in Francia, a lavorare come un cane.
17: Beh, questo dipende. Certo, la vita degli operai è molto dura, ma c'è modo di renderla meno dura. E voi tre avete un aspetto simpatico, onesto. Potreste anche aspirare a qualche lavoro di fiducia. Gli italiani sono molto apprezzati in Francia. Ma è difficile senza conoscere nessuno, senza amicizie, senza papier de travail.
18: Senza cosa?
17: Senza papier travail? Ah, ma non sapete cos'è? Oh, poveri ragazzi. Voi andate in Francia a occhi chiusi. È la carta di lavoro, è un documento essenziale. Senza quello vi capiterà di ammazzarvi di fatica per della gente senza scrupoli che vi pagheranno quattro soldi. Forse io posso aiutarvi.
18: Non c'è vrai. A fraspa difficile, con una piccola spinta di far fortuna.
17: Se sa. Senti tu, fisarmonica, ho del denaro qui nella tasca destra. Ti prego, prendilo e dividilo con i tuoi amici. Tanto a me non serve più. Prendilo tu, Fabrizio.
18: No, faccio io.
17: Credo che siano 30.000 franchi, 10.000 per uno.
7: Da qua, gioco la roba, non ti vergogni.
18: Aspetta, chi l'ha dato qui da noi?
17: Li ho presi, un pessimo cambio, da queste parti ne approfittano.
18: Da chi l'ha presi?
17: Me li ha dati quella ragazza dell'albergo.
18: Pierina?
17: Sì, Pierina.
18: Quanti?
17: Beh, quando...
18: Stanotte?
17: Sì.
7: Un'altra storia adesso.
18: E lei stava nella sua camera?
17: Sì, certo, io conosco Pierina da tanto tempo.
18: Ho capito. Allora, anche prima. Che diavolo, non te la prendere, Gino. Le donne sono fatte così. La vita è un bluff.
17: Era stata la sua serva. Questa gente se la intende sempre con le serve. Le fanno venire apposta in città.
7: Fabrizio, prendi la mia borsa.
18: Questa non ci voleva. Fare un altro accosto giù fino in fondo dopo tanta fatica.
7: Fai come vuoi. Nessuno ti obbliga. Puoi continuare per conto tuo.
18: Non dico questo. Certo che era meglio liquidarlo subito.
7: Lo so. Ma quel bambino lì presente, chi c'ha il coraggio?
6: Torre fa intendere di aver passato una notte con Pierina. Discendono, Torre però deve fare qualcosa, non può andare così, fa finta di farsi male.
25: Slegami le braccia, non ne posso più.
3: Sì, ma guai se si muove.
25: Che cosa posso fare? Il confine, guarda là, sotto quello sperone di roccia. E il colle di Ger. Un po' difficile, sai, ma è il confine. Sai perché mi portano giù? Perché siamo ancora in Italia. Se fossimo di là del confine, se ne fregherebbero. Morire per una sciocchezza simile. E tu, magari, non ti vergogneresti a restare con me?
3: Non mi vergogno mai di aver fatto una cosa. Qualche volta me ne pento, quando va male.
25: 30.000. Molto meglio un milione e mezzo di franchi. Pensa, metà per uno. Eh? Non rispondi? Siamo fatti per intenderci, credi, noi due. Stasera stessa avrai il denaro che ti spetta. E poi liberamente deciderai se vuoi restare con me. Qua la mano.
6: Torre è riuscito a corrompere il tunisino, si fa liberare, scappano. Gli altri decidono di abbandonare l'idea di fare una barella perché non ci riescono, anche perché il bambino ci si mette di mezzo, butta i legni, e quindi tornano al rifugio e scoprono che i due se la sono data a gamba.
10: Ehi, tunisino! Tunisino! Ehi!
13: Smettila di gridare, non hai ancora capito? No, guarda qua, quali se ne sono andati?
14: C'è la finanza, i carabinieri, le guardie, arrestano tutti. Scappate.
16: Ma perché?
14: C'è ordine di prendere tutti quelli che non sono in regola. È stata ammazzata una donna questa notte a Ulf.
16: Hanno ammazzato una donna?
14: Sì, la cameriera dell'albergo.
13: È Torre, bisogna prenderlo.
6: Come abbiamo capito, l'omicidio di Pierina ha scatenato la caccia al ladro, la caccia all'omicida, e tutti indicano gli emigranti come possibili colpevoli. In questo momento quindi c'è un siparietto, diciamo così, in cui si vede la polizia italiana che va a parlare con la polizia francese al confine per chiedere aiuto, per dare l'allarme. E questa è la scena in cui, tra l'altro, si vede di spalle Mario Soldati che interpreta il dottor Stiffio.
19: La notte scorsa a Ulx è stata uccisa una ragazza, una cameriera d'albergo. Abbiamo dei sospetti, direi la certezza, che si tratta dei tre emigranti italiani che sono partiti stamattina per la montagna.
20: Allo, allo, cousin, c'est toi? Est-ce que le lieutenant est toujours à la vachette?
10: Il confine! Dove? Lassù, lassù! Siamo quasi arrivati! Coraggio! Avanti! Che prima del confine non li prendiamo più!
26: Li prendiamo dalla discesa! Risparmio al piatto! Adesso dobbiamo correre!
13: Corrente, forza resistiamo! Dai! È lì, a due passi!
10: Il confine! Il confine!
6: La situazione dunque è questa. Torre con il tunisino ha superato il confine e arriva nei pressi di una diga e si intrufolerà in un gabbiotto dove troverà un telefono. Chiamerà in Francia per cercare aiuto. Gli altri, Tambien e Gino, insieme al bambino, li seguono, attraversano il confine, in qualche modo progettano di andare nella città più vicina.
25: Allô, allô, mademoiselle, le 3424 Grenoble, s'il vous plaît. Oui, 3424. Oui, vite, vite, s'il vous plaît. Je vous en prie, je suis pressé. Il y a beaucoup à attendre. Ah, très bien, mademoiselle. Merci. Ici? Ici, vont 737. Merci. Oui, très bien.
19: Dammi una sigaretta.
3: Crede che gliela faremo?
19: Ma certamente.
25: E non fare domande stupide. D'ora in poi, cerca di capirmi subito.
3: Va bene, ma ha pensato agli altri, eh?
25: Sì, strilleranno, e quando avranno dimostrato che sono innocenti, noi saremo già in volo.
19: Questo te lo assicuro io.
3: Innocenti.
25: Caro amico, sono meno fesso di quello che credi. Tutto calcolato al millimetro.
3: Al millimetro? Non capisco.
25: Lo leggerai sui giornali. Che ora è?
3: Le 5.
25: Lo sai che sono accusati di omicidio?
3: E chi hanno ammazzato?
25: Sei curioso? Vuoi proprio saperlo? Hanno ammazzato una ragazza.
6: Il tunisino si rende conto che ha a che fare con un personaggio veramente molto losco. Il tunisino di tutti i tre emigranti è quello più leggero, non è neanche cinico, è ingenuo, però capisce che ha a che fare con un gerarca fascista, con un uomo senza scrupoli, molto scaltro. Quest'uomo racconta al tunisino che ha ucciso lui, Perina, che ha inscenato tutto per farli incolpare. Mentre avviene questo racconto, il tunisino vede con la coda dell'occhio fuori dalla finestra il sopraggiungere di Tambien, di Gino e del bambino, i quali in verità non stanno andando verso il gabbiotto, stanno andando oltre. Ma lui fa in modo di fare del rumore, e soprattutto prende la fisarmonica in maniera maldestra e crea un suono. Torre lo vede, vede gli altri che arrivano e prepara una trappola. Fa suonare il tunisino, si mette dietro la porta con la pistola, gli altri irrompono e lui poi li minaccia con la pistola. Tutti e tre, il bambino nel mentre è rimasto fuori dal gabbiotto.
4: Fermi! Fermi tutti! State fermi così o è peggio, eh? Vai avanti tu! Allora, allo? C'è moi? No, no, musica napoletana. Oui, je suis en France.
5: Ma sì, spara. Non hai mai saputo fare altro. È il tuo mestiere sparare sulla gente disarmata. Spara! Ma non vedi che ti trema la mano?
25: Adesso vattene, Fabrizio.
5: Ma no, lascialo stare. Deve imparare anche lui come si fa. È della tua razza, no? Coraggio, insegnagli come si fa.
25: Ti ho detto di uscire, esci. Vai fuori, Fabrizio.
6: Il bambino Fabrizio è entrato. Il padre non sa che fare. Gli dice di uscire, il bambino compie il primo gesto di rottura verso il padre, sempre stato fedele, anzi lo ha difeso il padre fino adesso. E cosa fa? Va incontro a Gino. Abbiamo capito che tra Gino e il bambino sta nascendo qualcosa, un sentimento. E Torre però, uscendo fuori dal gabbiotto, spara un colpo. Fugge, gli altri cercano di inseguirlo e mentre si allontana il tunisino li richiama perché il bambino casualmente e incidentalmente è stato ferito proprio dal colpo sparato da suo padre.
5: Coraggio Fabrizio, in 10 minuti siamo al paese. Lì il dottore ti guarirà.
0: Può darsi anche che non guarisca. Hai visto quanto sangue?
5: Tiralo su.
8: Sono loro. È tua questa sciarpa?
5: Sì, perché?
8: Arrestateli.
5: Un momento. Qui c'è un ferito grave, lo stavamo portando giù al paese.
8: Mettilo per terra. Posatelo giù.
5: Metti giù.
8: Telefono per l'ambulance.
5: Hai sentito, Fabrizio? Ti arrestano. Tu lo sai che non siamo noi, è vero? Dì.
0: No, non siete voi.
8: Chi è cet enfant? Chi è questo bambino?
5: Ma perché è con voi?
8: Chi l'ha ferito?
5: Tu lo sai chi è stato, Fabrizio. Dillo, non puoi farci arrestare. Siamo innocenti.
0: Ma non posso dirlo.
6: Allora, Torre raggiunge la città di Grenoble e arriva nei pressi di un'autorimessa. Cercherà di noleggiare un'auto. Sembra l'autorimessa di un film americano. E questo film, Fuga in Francia, tra l'altro è attraversato da tanti riferimenti che non hanno a che fare col cinema neorealista, ma che guardano ad altri modelli, al gangster movie, al realismo francese di Duvivier o di Carnet. Oppure anche La lezione di Ford, che era un autore, un regista molto amato da soldati, oppure da Orson Welles. Ci sono dei primissimi piani di Torre, il cui attore Folcolulli assomiglia tra l'altro a Orson Welles, che richiamano Lo straniero. Tutti i luoghi di questo film di Fuga in Francia, che è un film di viaggio, come lo sono spesso i film italiani di questo periodo, sono luoghi di transito, no? La locanda, la diga, questo autonoleggio, il treno. Non sono mai casa, nessuno di questi luoghi rappresenta un luogo dove poter stare. E questo dà una sensazione molto forte e potente di questo essere transeunte, di essere in fuga. Torre però vede il sopraggiungere di una camionetta e sente che si parla di un bambino che è stato ferito. Capisce che si parla di suo figlio. Si avvicina al finestrino della camionetta e vede il figlio che viene curato da un dottore. È preso da soprassalto perché capisce che è stato lui a ferirlo. Lo raggiunge una guardia che lo ferma, insospettito, lo porta dentro la camionetta per mostrarlo, per vedere di identificarlo a questo bambino. Ma scopriamo che il bambino nega di conoscerlo.
0: No, non lo conosco. Non lo conosco.
6: Beh, questa è una scena altamente drammatica e molto potente, ed è la scena che porta al massimo livello uno dei temi di questo film, che è la responsabilità dei padri. Scopriremo poi nel finale del film che poi il bambino riconoscerà un altro padre, un padre putativo, non un padre naturale, ma un altro tipo, un altro modello di uomo, il partigiano e non il gerarca fascista. Torre assiste impietrito a questa scena, esce dalla camionetta pensando di avercela fatta ormai, e invece si trova davanti il brigadiere che aveva visto alla locanda e i tre immigrati. La scena dopo lo vede in manette.
0: Dimmi, cosa è successo?
1: Niente.
0: A me lo se muoio.
1: Ma che morire?
0: Non ho più nessuno. Adesso mi rimetteranno in collegio.
1: Stai buono. Io ti voglio bene, per esempio.
25: Laissez-le tranquille, tranquillo, calma, calma.
0: No, non andar via.
1: Dormi, cerca di dormire.
0: Cosa faccio io se vai via?
1: Ma non vado via. Vedrai. Prima che troviamo lavoro, starai meglio.
2: Dica, dottore, guarirà presto.
6: E questo era Fuga in Francia di Mario Soldati, un film del 1947 e con una fotografia bellissima, in bianco e nero ovviamente. Qui c'è una prospettiva, c'è una riconciliazione, c'è una possibilità nuova di un futuro, si scelgono altri padri, un film che ha un valore metaforico e simbolico molto importante. Questa era Il Cinema alla Radio, Hollywood Party, io sono Dario Zonta e questa trasmissione è stata fatta da Miriam Mauti e dalle curatrici Francesca Levi e Maddalena Lisci. Vi salutiamo e vi rimandiamo alla trasmissione quotidiana di Hollywood Party.
15: Domani, per il ciclo Vie di Fuga, Easy Rider di Dennis Hopper.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Pibiplast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
2: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Rai Radio 3. Meteoradio.
6: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Gabriele Cioni e Francesco Napoleoni alla console, Attilio Fortunato in regia. Diamo subito uno sguardo al nostro programma di questa sera, a cominciare dall'evento principale di questa serata, cioè la serata finale del concorso Voci in Barcaccia 2026. È una serata molto attesa, naturalmente in diretta al Teatro dell'Opera di Roma. Questa sera ci saranno appunto i sei finalisti che gareggeranno cantando con l'orchestra del Teatro dell'Opera diretta da Alessandro Cadario, una giuria importante formata da Alessandro Galoppini, il direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma, Fulvio Macciardi, che abbiamo ascoltato ieri sera, che è il direttore, il sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, e il soprano Mariangela Sicilia. Naturalmente Enrico Stinchelli condurrà questa serata alle 20:30 in diretta al Teatro dell'Opera di Roma. Si protrarrà fino senz'altro dopo le 22:30. A quel punto avremo nel magazine lo spazio per parlare di una mostra al Mart di Rovereto, aperta fino al 1° novembre, si intitola Di quadro in quadro, l'arte della citazione, a cura di Daniela Ferrari. L'abbiamo visitata in compagnia della curatrice. Speriamo che avanzi il tempo anche per un ascolto di un CD novità molto bello dedicato alla musica di Mendelssohn con il Gewandhaus di Lipsia, diretto da Andris Nelsons. Ma ritorniamo in testa al nostro programma, e prima di passare alla copertina musicale ricordiamo ancora l'iniziativa di solidarietà nei confronti del popolo del Venezuela colpito da un terremoto devastante. Questa è un'iniziativa della Croce Rossa Italiana, dell'UNICEF, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, insieme alla RAI, per portare aiuto alla popolazione con la partita del cuore che si svolgerà il 13 luglio, e ci sarà anche una diretta su Rai 1 di questa partita, appunto la partita del cuore. E dunque c'è anche la possibilità di donare attraverso un SMS o una telefonata da rete fissa. Il numero per comporre questo SMS solidale è 45595. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Fastweb, Vodafone, Win3, TIM, Iliad, Poste Mobili, Coop Voce e Tiscali, di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb, Vodafone, Win3 e Tiscali, e di 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze e Poste Mobili. Ricordo il numero 45595 fino al 14 luglio. E adesso la nostra copertina musicale dedicata alla mostra Di quadro in quadro, una mostra che racconta come le idee passano da un quadro all'altro, da un artista all'altro, anche l'arte della citazione in un certo senso, ma qualcosa anche di più, di diverso, anche un atto d'amore se vogliamo, o anche una maniera per appropriarsi in maniera a volte ironica forse del mondo oppure per stabilire una distanza con il mondo di un altro autore. E allora ascoltiamo una pagina di Claude Debussy dai Children's Corner, è una pagina dove si può ascoltare tra le pieghe una citazione molto diretta e molto evidente del Tristano Isotta di Wagner. Si intitola Gullivox Cakewalk, questa pagina dai Children's Corner, e noi l'ascoltiamo da Alexis Weissenberg al pianoforte.

0: Con le Walks Cakewalk di Claude Debussy, che abbiamo ascoltato da Alexis Weissenberg, era la nostra copertina musicale dedicata alla mostra di Quadro in Quadro, di cui racconteremo e parleremo nella parte magazine. Ma iniziamo il programma come sempre dando uno sguardo a quello che avviene nella musica e nel teatro italiano, a partire da un'importante inaugurazione che avverrà tra pochi minuti, si può dire. Si apre questa sera infatti a Siena la Chigiana International Festival e Summer Academy 2026, che porta anche un titolo molto evocativo, Isole, e ne parliamo con il direttore artistico Nicola Sani. Buonasera.
1: Buonasera Oreste, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite.
0: Dunque, si parte questa sera, i motori saranno già caldi, immagino scaldati per questa inaugurazione importante tra pochi minuti, con la musica di Enze, che è uno dei ritratti, uno dei protagonisti, si può dire, di questa edizione del festival di quest'anno, Nicola Sani.
1: Sì, abbiamo dedicato il nostro focus, che ogni anno dedichiamo a un'importante figura, un importante compositore del nostro tempo, a Hans Werner Henze. È il suo centenario, ma non solo. Vede, la figura di Hans Werner Henze è stata centrale per la terra di Siena, possiamo dire. Non solo perché è stato docente dell'Accademia Chigiana, ma anche perché, soprattutto perché, tra le isole che fanno parte dell'arcipelago di Henze, per cui il titolo del festival anche si addentra all'interno del tema di questo focus, tra le sue isole c'era il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, cioè Montepulciano, città di dove ha creato forse il primo utopistico festival del secondo dopoguerra, e che è tuttora tra l'altro attivo, e con cui realizziamo due coproduzioni molto importanti all'interno di questo focus. Appunto, è molto importante per questa per Siena, ma è importante per tutti noi, per il nostro tempo, per le nostre generazioni, e quindi ritornare a ragionare sulla figura di Henze, a cui dedicheremo 42 esecuzioni, 42 composizioni del suo catalogo verranno eseguite, a cominciare da questa sera con il Requiem di Henze, con cui si apre tutto il festival, tutta la rassegna, ma anche appunto il ciclo Henze, e 4 film documentari che raccontano in maniera molto ampia, esaustiva, e anche altre cose, il teatro musicale, ad esempio una drammaturgia che sarà realizzata domani sera su testo di Guido Barbieri, che ha voluto nominare questo progetto una costellazione drammaturgica basata sul carteggio tra Hans Werner Henze e Ingeborg Bachmann, carteggio che riflette anche il senso di un'amicizia molto profonda, molto intensa, fra questi due grandissimi esponenti della cultura europea, e che hanno avuto l'Italia come denominatore comune. Per cui, ecco, l'altro aspetto molto importante è che Henze ha scelto l'Italia come sua patria elettiva, uscendo, scappando, possiamo dire, quasi come una sorta di esule dalla Germania divisa del dopoguerra, lasciandosi alle spalle la tragedia del nazifascismo e cercando una nuova terra dove poter in qualche modo ritrovare la luce che aveva sempre agognato. Certo. E la prima stazione, non a caso, è stata un'isola, cioè Ischia, la prima stazione di questo suo nuovo pellegrinaggio.
0: Henze non è l'unica isola, perché in realtà è un arcipelago il festival, sì, a Summer Academy, perché ci sono tantissime cose, non c'è soltanto Henze naturalmente. Sì. Ci saranno anche concerti che noi trasmetteremo anche in diretta, a partire dal concerto per l'Italia del 18.
1: Beh, il concerto per l'Italia è davvero centrale nel festival, perché rappresenta anche, non so, il suo momento di maggior rilievo internazionale per quanto riguarda il pubblico, l'audience, i media, perché la Radio 3 lo trasmetterà in diretta, appunto, come lei ricordava, ma Rai Cultura lo realizzerà nelle immagini, nelle riprese televisive che saranno poi trasmesse da Rai 3 in Prima TV e poi da Rai 5, sarà disponibile su Rai Play. E quest'anno il Concerto per l'Italia, che avrà luogo il 18 luglio in Piazza del Campo, che sta diventando un po' il concerto di Capodanno dell'estate, avrà come protagonista l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con un grandissimo direttore, il suo direttore musicale Daniel Harding, e uno straordinario pianista che è Stefano Bollani. Quindi li troveremo insieme e saranno in una cornice meravigliosa in quella piazza che tutti noi sappiamo essere una delle più belle piazze, certo, del mondo. Esatto, in un programma molto bello che si apre con Alborada del Grazioso di Ravel, che ha Ravel un po' come denominatore comune, perché all'Alborada farà seguito la Rapsodia in Blu e poi nella seconda parte i quadri di un'esposizione di Mussorgsky nell'orchestrazione molto nota di Maurice Ravel. Quindi Ravel è un po' un'ombra, no, dietro questo bellissimo, bellissimo concerto. Ma ci saranno davvero oltre 120 concerti, di cui l'Accademia Chigiana, questa è la particolarità del festival, è il motore, cioè è un festival interamente prodotto dall'Accademia, dai corsi accademici, a parte il Concerto per l'Italia naturalmente, ma tutti gli altri, anche questo Requiem che ha come protagonista l'Orchestra della Toscana e tre grandi interpreti che sono Jérôme Bervert, forse uno delle più grandi trombe di oggi, anche docente quest'anno all'Accademia Chigiana della Masterclass di tromba. Poi ci sarà Emanuele Erciuli, pianista molto conosciuto anche dal pubblico di Radio 3, un grande interprete del Novecento musicale, non solo italiano ma internazionale, molto anche dedicato alla musica americana, e un direttore d'orchestra della nuova generazione, il tedesco Kai Röhrig, direttamente da Salisburgo, dove è direttore del Dipartimento di Opera del Mozarteum di Salisburgo, e quindi davvero un cast fenomenale con l'Orchestra della Toscana, che darà vita a questa bellissima composizione. Requiem di Henze è un capolavoro della tarda maturità di Henze, composto tra il 90 e il 92, ed è dedicato a un amico, a un grande amico di Henze che morì prematuramente, cioè Michael Weiner, direttore artistico per molti anni della London Sinfonietta, formazione leggendaria della musica del nostro tempo. Però, diciamo, va al di là dell'idea di un requiem per una singola persona, per diventare un omaggio, un requiem a tutti coloro, a tutta l'umanità che piange coloro che sono scomparsi prematuramente. E quindi i nove temi, che sono i nove episodi, che sono i tipici della messa da requiem, della messa da morto, vengono declinati in una maniera diversa, anche in una forma che è possibile organizzare in maniera arbitraria ogni volta. Il Dies Irae, il Lux Aeterna, il Rex Tremenda, l'Agnus Dei, ecco appunto i tipici movimenti della liturgia prendono un'altra, certo, forma, e soprattutto che sono i tipici della messa da requiem, della messa da morto, vengono declinati in una maniera diversa, anche in una forma che è possibile organizzare in maniera arbitraria ogni volta. Il Dies Irae, il Lux Aeterna, il Rex Tremenda, l'Agnus Dei, ecco appunto i tipici movimenti della liturgia prendono un'altra, certo, forma, e soprattutto una profondità incredibile. È un capolavoro,
0: certo, con la genialità musicale di

0: stesso andrà in onda il 14 di luglio su Radio 3 e noi davvero vi siamo molto riconoscenti per questo bellissimo riverbero e questa sottolineatura a questa nostra attività. Quindi grazie
1: ancora Nicola Sani, direttore artistico dell'Accademia Musicale Chigiana, e ci salutiamo allora con almeno qualche frammento dell'Introitus dal Requiem di Hans Werner Henze, ovviamente non nell'edizione che state per realizzare lì a Siena, ma a quella discografica, con il pianoforte Dimitri Vassilakis e la Bochum Sinfoniker diretta da Steven Sloan.

0: Il Requiem di Hans Werner Henze. C'è un altro grande musicista del Novecento che ha trovato la sua isola in Italia, a Spoleto. Stiamo parlando di Giancarlo Menotti, naturalmente. E a Spoleto, da domani al 12 luglio, c'è una bella iniziativa di musica da camera che si intitola Musica da casa Menotti. E ne parliamo con il direttore artistico Federico Mattia Papi. Buonasera.
1: Buonasera Oreste, grazie per avermi invitato.
0: Allora, raccontiamo intanto Casa Menotti, tanto per cominciare, prima di parlare un attimo del programma di questo breve ma interessantissimo festival.
1: Sì, Casa Menotti è quella che era la residenza del maestro Giancarlo Menotti quando si è trasferito, quando ha trovato una seconda residenza qua a Spoleto. È stata acquistata dalla Fondazione Monini nel tardo 2008-2009 e ne è stata fatta una casa museo multimediale che appunto ha intenzione di commemorare la memoria di Giancarlo Menotti e di tutte le sue edizioni del festival. All'interno di Casa Menotti dal 2012 con Maria Orfora Monini abbiamo fondato Musica da Casa Menotti, una rassegna di concerti di musica da camera che hanno luogo proprio nel salotto di Menotti, con il suo proprio Steinway che si è portato agli anni 50, e dal 2012 quindi abbiamo 13 edizioni da annoverare, e con i più importanti conservatori e accademie del mondo. Abbiamo la Juilliard di New York, abbiamo anche l'Accademia Chigena di Siena, di Nicola Sani che abbiamo appena ascoltato, la Royal Academy of Music di Londra, le CNSM di Parigi, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e tante altre istituzioni di prestigio di formazione.
0: Certo, io immagino l'emozione che si debba provare a fare musica, ad ascoltare musica nella casa, nel salotto dove Menotti stesso faceva musica e invitava così i suoi tantissimi amici musicisti magari a suonare con lui o per lui.
1: Esatto, sì, noi proponiamo queste esperienze, sono dei gioielli per pochi fortunati, però che persone privilegiate.

0: dirette che hanno veramente la fortuna di essere a contatto diretto con dei giovani musicisti di talento, allo stesso modo che Menotti faceva con i suoi amici musicisti, lui stesso che suonava. E noi proponiamo proprio questa, abbiamo anche una sorta di missione sociologica anche per dare onore a Giancarlo Menotti, che vorrei ricordare oggi sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 115 anni il 7 luglio,
1: Ah, ecco.
0: è una missione sociologica che è quella di rendere il musicista e l'artista più in senso lato una figura a stretto contatto con il resto della società. Ha sempre voluto Menotti, distogliere un po' questa concezione dell'artista genio, dell'artista veramente ai confini della società. Quello che noi facciamo, noi poniamo il musicista a diretto contatto con il pubblico, gli diamo una dignità, incoraggiamo i musicisti a presentare le loro opere musicali, a avere un contatto diretto con il pubblico e tra l'altro con i conviviali aperitivi che abbiamo post concerto. E questo tutto grazie alla Fondazione Monini, a Maria Flora Monini, a tutti gli sponsor e i donatori che rendono possibile questa iniziativa e alla bellissima cornice di Spoleto, che è la mia città natale, che mi fa piacere di rivedere ogni anno. Sto proprio chiamando dall'aeroporto di Parigi, perché vivo a Parigi e mi sto dirigendo verso
1: Sta arrivando,
0: Spoleto.
1: certo, per godersi questa settimana fantastica, piena di giovani talenti, insomma, tutto quello che Giancarlo Menotti ha sempre amato. Questa settimana inizia domani alle 17:30 con un concerto per pianoforte, proseguirà poi con tanti concerti fino al 12 luglio. E visto che oggi era il compleanno del maestro, grazie per avercelo ricordato, Federico Mattia Papi, io la saluto e la ringrazio con la musica di Giancarlo Menotti, il trio per clarinetto, violino e pianoforte. Ascoltiamo il terzo movimento en voix, che è un allegro, con Stefano Ferrario al violino, Stefano Ricci al clarinetto e Marco Sollini al pianoforte. Grazie ancora e in bocca al lupo per questa bellissima settimana, Federico Mattia Papi.
0: Crepi, grazie mille, e ne approfitto per aggiungere un piccolo dettaglio che, al di là di tutti i partenariati che abbiamo con tutte queste accademie e conservatori del mondo, abbiamo anche una certa benedizione di alcuni solisti internazionali come Barbara Hannigan, che ci fa da mentore per alcune studentesse che si esibiranno fra un paio di giorni, e anche Benedetto Lupo, un suo studente che si esibirà sabato, Ruben Jaffery.
1: Benissimo, grazie ancora a Federico Mattia Papi. Adesso la musica di Giancarlo Menotti.

0: Il terzo movimento del trio per clarinetto, violino e pianoforte di Giancarlo Menotti, Stefano Ferrario al violino, Stefano Ricci al clarinetto, Marco Sollini al pianoforte. Noi adesso ci spostiamo a Pietrasanta, quindi andiamo in Versilia per il DAP Festival Danza in Arte a Pietrasanta, arrivato alla 10ª edizione. Ne parliamo con la direttrice artistica Adria Ferrali. Buonasera.
1: Buonasera, direttore. Buonasera.
0: Dunque, Adria Ferrali, allora il festival è cominciato il 27 giugno, però ci sono ancora diverse serate prima di arrivare al termine di questa edizione del festival, che come sempre porta in Versilia un'idea, insomma, di movimento che si riallaccia bene a quella che è l'anima in fondo di quel luogo, di quel mondo, che è la scultura, che sono le pietre, queste pietre meravigliose delle montagne di Carrara che stanno dietro questi marmi. Quindi c'è questa idea, insomma, no, di legare il movimento, sì, e lo spazio alla danza.
1: Sì, questo festival è nato alla decima edizione ed è nato proprio con lo scopo di creare una sinergia fra arti visive e danza contemporanea, per animare e dare uno stimolo in più alla ricerca coreografica. E abbiamo avuto artisti da tutto il mondo, e continuano ad arrivare numerosi, i quali spesso prendono ispirazione proprio dalle opere e dai luoghi meravigliosi che dalle montagne si estendono fino al mare. Pochi giorni fa Kammer Ballet è stato qui presente ed ha avuto un'occasione insieme alla televisione danese di salire su alle cave Cervaiole, che stanno proprio sopra Pietrasanta e che sono vicinissime al luogo dove Michelangelo ricavava i propri marmi, ed hanno fatto un filmato che diventerà un documentario per la televisione danese, dove due danzatori internazionali famosissimi, Alban Landorf e Michaela Kelly, hanno ballato negli spazi delle cave, questi luoghi meravigliosi, particolarissimi, scavati nel marmo.
0: Sì, perché sembra incredibile, ma c'è un
1: scenario.
0: Sembra incredibile, ma in quella terra, in quello spicchio di quel lembo, insomma, di montagne che vanno sul mare, si sente proprio la presenza di un'energia particolare, no? Di
1: sì, un,
0: cioè, c'è qualcosa di
1: particolare. Sì, fra il mare, che porta di per sé un'energia molto forte, più tutta questa tradizione scultorea di cui è intrisa tutta la zona, senza menzionare gli studi artigianali che abbiamo invaso con le danze. Anche ieri c'era un evento bellissimo, lo studio Stagetti, che è uno scultore qui di Pietrasanta, e hanno danzato alcuni danzatori, anche questi di NDT, molto famosi, e hanno ballato in questi spazi, lasciandoci una traccia proprio della loro presenza in uno spazio artistico che crea energia e sinergia fra le arti visive e la danza contemporanea. Questa sinergia è sempre esistita, però noi vogliamo, la valorizziamo ancora di più, ecco.
0: Adria Ferrali, ci sono ancora alcune serate, intanto, ma
1: sì,
0: ce n'è una stasera alle 21:30.
1: Esatto. Stasera, prima di tutto, abbiamo dei palcoscenici proprio veri e propri, dei palcoscenici posizionati. Abbiamo questo palco all'interno del Museo dei Bozzetti, molto bello, incastonato nel chiostro, quindi fra le colonne marmoree del chiostro, questo palco bianco su cui si esibiranno Eugène Ballet, Rosella Hightower, con un repertorio interessantissimo, fra cui le coreografie di Lorraine Nogal, che è una danzatrice che è stata con la Veronale, Marcos Morao, queste nuove creazioni, quindi questa compagnia giovanissima, che è una compagnia di formazione, i cui danzatori poi andranno per tutto il mondo, e stasera si esibisce lì. Terminerà anche con un Don Quixote, quindi un tocco di classico anche, mm-hmm, che arriva ai nostri palchi, che sono stati marcati dal contemporaneo fino ad adesso, e poi continua anche nelle prossime sere, dove abbiamo addirittura una serata dedicata completamente alle arti visive. Questa è per esempio la serata del 9 luglio, dove tre coreografi, Adi Schwarz, Namdi Nuago e Antonio Russo, che viene dalla Danimarca, presentano dei lavori molto particolari, molto collegati anche alle arti visive.
0: E c'è un grande finale poi l'11 luglio, no, sul grande palcoscenico della Versiliana. Con un omaggio ai Pink Floyd addirittura.
1: Sì, ecco, sul grande palcoscenico della Versiliana, che ha questa tradizione storica molto importante anche per lo spettacolo dal vivo. Abbiamo invitato la Michele Merola Dance Company, che è una compagnia molto importante e in Italia del circuito ministeriale, che presenterà il The Wall Tribute con le musiche dei Pink Floyd e l'attore Jacopo Trebbi, che tutti conosciamo, un attore italiano molto rinomato. E quindi c'è musica dal vivo, canto, danza, bello, molto interessante.
0: E dunque, insomma, l'11 luglio si chiude la 10ª edizione di DAP Festival, Danza in Arte a Pietrasanta. Io ringrazio Adria Ferrari, che è la direttrice artistica di questo festival, che ce ne ha raccontato, che ce ne ha parlato e ci ha fatto
1: anche 10 anni, questo festival. 10 anni,
0: infatti.
1: È un compleanno.
0: È vero, è anche un compleanno.
1: È vero.
0: Abbiamo fatto il primo giro di boa, si può dire, insomma.
1: Allora, sì, certo.
0: Grazie ancora a Adria Ferrari, in bocca al lupo per le rimanenti serate del festival. E noi invece voltiamo pagina.

La Marche Chinoise dal Chant du Rossignol, che è la suite che Igor Stravinsky ha tratto dal suo balletto Le Rossignol. Noi lo stiamo ascoltando dalla Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez. Siamo entrati infatti in Lupus in Fabula, un percorso tra fiabe e musiche a cura di Marianna Gallerani. Che stasera ci propone una fiaba molto famosa, L'Usignolo di Hans Christian Andersen, una fiaba che ha dato poi lo spunto anche per il balletto di Igor Stravinsky. Una fiaba che è stata scelta in maniera accurata proprio perché questa sera Voci in Barcaccia avrà la sua finale, quindi cosa di più adatto, di più opportuno di una fiaba che ha per protagonista proprio il canto. È una fiaba che diciamo racconta la storia dell'imperatore della Cina che è venuto a sapere che nei boschi vive un usignolo dal canto divino, lo fa catturare, lo porta a corte e poi però lo sostituisce in maniera molto superficiale con un usignolo meccanico che cantava come il vero ed era anche tutto così tempestato di gioielli, di brillanti, di zaffiri, di rubini, quindi c'era anche questo aspetto di status symbol in un certo senso, soltanto che questo uccello meccanico a un certo punto si guasta e quindi anche se ha preso il posto di quello vero che nel frattempo è stato bandito dalla corte, rimane muto e l'imperatore si trova solo e senza musica, malato, a tu per tu con la morte. E noi leggeremo proprio questa parte della fiaba scelta da Marianna Gallerano, per l'appunto, nella traduzione dal danese di Maria Pezza Pescolato del 1903, quindi una lingua un pochettino lontana dal nostro tempo, ma in un certo senso molto adatta per una fiaba da leggere. E allora, freddo e pallido giaceva l'imperatore nel suo grande letto sfarzoso. Tutta la corte lo credeva già morto. Rigido, pallido, stava disteso sul magnifico letto dalle lunghe cortine di velluto, dalle pesanti nappe dorate, e la luna, che entrava dalla finestra aperta, batteva sul volto dell'imperatore e sull'uccello meccanico. Il povero imperatore poteva a malapena respirare, gli pareva di avere un grande peso sul petto. Aperse gli occhi e vide che era la morte, che stava appunto seduta sul suo petto e s'era posta in capo la sua corona d'oro e teneva in una mano la spada dell'impero, nell'altra una bellissima bandiera. Tutto all'intorno, tra le pieghe delle ricche cortine di velluto, si affacciavano strane figure, due o tre molto brutte davvero, le altre bellissime e miti. Erano tutte le azioni buone e cattive dell'imperatore, le quali gli stavano dinanzi ora che la morte gli gravava sul cuore. «Ti ricordi questo?» sussurravano l'una dopo l'altra. «E quest'altro te lo ricordi?» E tra tutte gliene dicevano tante che il sudore gli gocciolava dalla fronte. «Questo non lo sapevo», diceva l'imperatore. «Musica, musica, presto il grande tantam cinese!» gridava. «Ch'io non senta più tutto quello che dicono!» E quelle continuavano a parlare e la morte a far di sì col capo a tutto quel che dicevano, come un bonzo di sopra il caminetto. «Musica, musica!» gridava l'imperatore. «A te, prezioso uccellino d'oro, canta, canta, t'ho fatto tanti regali, t'ho dato oro, pietre preziose, t'ho persino appeso al collo la mia pantofola d'oro, canta ora, canta!» Ma l'uccello stava muto, non c'era lì alcuno che lo caricasse e da solo non sapeva cantare. La morte continuava a fissare l'imperatore con le larghe occhiaie vuote e tutto era silenzio. Silenzio terribile. A un tratto, dalla finestra aperta, giunse un canto soave. Era l'usignuolo vivo che stava fuori sopra un ramo.
aveva sentito i patimenti dell'imperatore ed era venuto a cantargli un inno di conforto e di speranza. E mentre cantava, gli spettri andavano sempre più impallidendo. Il sangue correva sempre più e più rapido nelle deboli membra dell'imperatore. Persino la morte ascoltava e di tratto in tratto le sfuggiva detto: «Ancora, ancora, mio piccolo usignolo». E per ogni nuova canzone la morte cedette ad uno i suoi tesori. L'usignolo cantava, cantava. Diceva del tranquillo cimitero dove le bianche rose fioriscono, dove soavi i lillà odorano sopra le tombe e dove irrorano le fresche zolle tutte le lacrime di chi rimane. Allora la morte provò un irresistibile desiderio di rivedere il suo giardino e volò via per la finestra, sotto forma di una fredda, candida nebbia.

Le Chant du Rossignol di Igor Stravinsky, che abbiamo ascoltato dalla Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez. Questo canto dell'Usignolo speriamo che sia un buon viatico per i finalisti del concorso Voci in Barcaccia 2026, che questa sera ha la sua finale in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, e dunque lasciamo la linea agli amici di Voci in Barcaccia.

Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Buonasera, buonasera. Bene, siamo alla quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani. Questa è la finale per la quarta volta qui all'Opera di Roma. Il primo applauso vorrei che fosse rivolto alla grande orchestra del teatro dell'Opera di Roma. Ringraziando moltissimo loro e il sovrintendente Francesco Giambrone, il quale ha creduto subito a questo concorso e ha consentito ai ragazzi, ai talenti che noi abbiamo selezionato, di esibirsi con la grande orchestra e in questo teatro, cosa che non è affatto scontata, perché come sapete un conto è cantare magari col pianoforte o con formazioni ridotte, un conto è avere questa enorme opportunità. Allora, come siamo arrivati a questa finale? Beh, lo sapete, chi segue attentamente Radio 3, siamo in diretta in questo momento con Radio 3, poi lo spettacolo andrà anche in TV streaming a Rai Play. È una serie di selezioni, ben sei, che hanno laureato i sei finalisti di stasera. Devo dire, la preselezione è stata quella più dura, centinaia di concorrenti che sono stati, come dire, scremati, come si suol dire, in modo tale che ogni selezione fosse in realtà una vera e propria semifinale. Io direi anche, per il livello raggiunto, soprattutto quest'anno, una finale. Quindi stasera ci sarà veramente da combattere. Prima di partire con la musica, però, voglio che il prossimo applauso sia per un trio di magnifiche donne che hanno alacremente lavorato dietro le quinte, sono nascoste ma stanno facendo letteralmente faville: Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Federico Vizzaccaro. Quindi due donne e un uomo che stanno lavorando per questa trasmissione, per questa diretta. E la terza, devo nominarla assolutamente, è Monica Nonno, la responsabile dei programmi musicali, colonna di Radio 3, e naturalmente la nostra direttrice Simona Sala, direttrice di Radio 3 da quest'anno, che ha creduto moltissimo nel concorso e ha aiutato ad arrivare a questa finale. Vogliamo che sia la musica a parlare per prima, e quindi chiamo subito il maestro Cadario, che è con noi, il maestro Alessandro Cadario, che sarà colui che insieme all'orchestra farà più note di chiunque. Maestro, buonasera, in bocca al lupo a lei. E questo teatro si inaugurò tanti anni fa con la Semiramide di Rossini, sarà Rossini ad aprire con l'ouverture dall'Italiana in Algeria.

0: il maestro Alessandro Cadario, a capo dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, nella Italiana in Algeri di Rossini, scritta quando aveva 21 anni. Avete visto quello strumento che adesso sta uscendo? Quella è la banda turca che appunto Rossini inserì a imitazione delle bande dei giannizzeri per dare il colore e sorprendere anche chi non si aspettava quest'asta con la mezzaluna e con i sonagli. E, bene, chiamiamo immediatamente la giuria del concorso e facciamo entrare Alessandro Galoppini, direttore artistico della Fondazione Teatro dell'Opera, Mariangela Sicilia a seguire, soprano di fama internazionale, e il maestro Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Eccoli qui.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera. Accomodatevi. Quella è la loro postazione, io invece sono lì, ma poi li raggiungo naturalmente e vi spiego come funziona la votazione. C'è un cambiamento sostanziale importante in questa occasione. Allora, prima di tutto, i voti sono sempre da 6 a 10 e vale il mezzo voto, quindi 0,50. E poi ovviamente vince chi ha il punteggio più alto, ma stavolta c'è una novità. Noi ascolteremo, siccome i cantanti cantano due arie per uno, dopo il primo blocco di arie faremo una prima votazione, cioè invece di giudicare ogni singola aria, accumuliamo i giudizi, ognuno per conto suo, si formerà una sua scheda e poi giù la maschera, vedremo ognuno chi ha votato alla fine del primo turno. Questo evita tante cose, intanto sveltisce naturalmente il gioco, rende anche tutto un po' più thriller, perché chi non è molto ferrato in matematica, come per esempio il sottoscritto, non farà in tempo a fare tutti i suoi vari conteggi, eccetera. Ma poi evita anche magari che un giurato possa influire sull'altro, perché ognuno fa il suo voto a parte. Quindi renderà la gara molto più interessante. Ovviamente poi si passa alla seconda aria e che sarà giudicata al termine. Come ogni giuria c'è un presidente, anzi una presidentessa, che è Mariangela Sicilia.
1: Buonasera a tutti.
0: Cara Mariangela, vedi che io mi appropinco a questo era inevitabile, il bussolotto. Il bussolotto che contiene delle palline con i nomi dei concorrenti. Ovviamente non è che viene estratto il vincitore, questo lo dico sempre a scanso di equivoci, ma viene estratto un nome che fungerà da, come dire, da ordine alfabetico. Quindi
1: va bene.
0: Colui o colei che tu estrarrai, intanto te lo apro, perché qui voilà.
1: Abbiamo già girato.
0: Ah no, prima la giro, se no escono tutte le palline e che rotolano a terra. Poi non ho capito la necessità di girarlo, non l'ho mai capita. Comunque, vabbè. Stanno ferme. per cui, come stavano, ecco, non serve più, ovviamente.
1: Sembra.
0: Voilà. Prego.
1: Vado.
0: Vediamo un po'.
1: Vediamo che lettera, quindi è la lettera o un numero?
0: Il nome.
1: Il nome.
0: Quindi il primo nome dà l'ordine alfabetico di tutti. Se esce un nome con la A sarà il primo.
1: Va bene.
0: Ma
1: ti tengo qualcosa.
0: Vedi come è stato incollato, sì. Ecco,
1: apro.
0: No, fai tu.
1: Ok, tengo allora
0: il tuo microfono. Vediamo un po'. Numero.
1: Numero.
0: 17.
1: Rosa Vingiani.
0: Rosa Vingiani, quindi cominciamo dalla V, è uno delle ultime lettere dell'alfabeto, perfetto.
1: La metto qui dentro.
0: Da quel momento Vingiani e poi si va avanti con i
1: Benissimo.
0: Suoi concorrenti. Dirò subito che in questa finale sono arrivati, dopo aspra tenzone, 3 baritoni e 3 soprani, quindi è una battaglia. Come dire, manca il terzo incomodo, manca il tenore, dici finalmente, no? Oh, via. Stavolta baritoni e soprani. Allora, il bussolotto torna dove stava e poi chiamo di nuovo chiamiamo il maestro Cadario. Prego, maestro. Perché? Ora spieghiamo il perché. La prima a cantare sarà la nostra presidentessa, Mariangela Sicilia, che ci regalerà e vi regalerà una delle aree più belle veramente del repertorio operistico, e si tratta di Ebben ne andrò lontana dalla Vallì di Catalani. E la trama la conoscete, siamo nel primo atto, lei litiga col padre che ovviamente vuole che lei sposi un altro e non quello che lei ama, e quindi la caccia di casa perché insomma lei ha un caratterino, e però questa cacciata coincide poi con un'aria che è diventata più famosa dell'opera stessa. Per fortuna adesso ogni tanto si fa la Vallì, però questa è decisamente l'aria che tutti conoscono. Mariangela Sicilia, Ebben ne andrò lontana, il maestro Cadario e l'orchestra.

0: Mariangela Sicilia nella Vallì di Catalani, grazie prima di tutto, perché non era assolutamente dovuto, ma lo volevamo con tutto il cuore. Grazie, grazie maestro Cadario. Beh, sentite, io ho messo 10 con lode, eh? Ho votato 10. Cominciamo subito con i voti alti. Bene, bene, bene, bene. Allora,
1: ghiaccio della neve.
0: Eh sì, sì, sì, tu, è il caso di dire che hai rotto il ghiaccio nel vero senso della parola.
1: Poi è difficile per me, che sono ospite e ovviamente il pubblico è qui per divertirsi, immagino per i ragazzi è molto difficile, quindi facciamo sentire il nostro calore, perché giusto, mi immedesimo molto con loro ed è difficile infatti, fare la fine di un concorso davanti a un pubblico, davanti alla giuria.
0: E mi raccomando, voi che siete qui in sala e che rappresentate tutto il pubblico che ci sta ascoltando attraverso Radio 3, eccetera, mi raccomando il vostro calore, perché è il vostro applauso che dà la forza. Quindi forza, facciamo la prova di un bel applauso alla romana, alla romana, bravi, così. In camerino c'è una bella atmosfera e c'è quella giusta tensione, c'è quella concentrazione giusta, sono tutti ragazzi che scalpitano e ho trovato anche una grande serietà di fondo che è importantissima, vuol dire che il cavallo è pronto per la gara. E, bene, cominciamo allora con il primo concorrente. Come avete visto dall'estrazione, si tratta del soprano Rosa Vingiani, nazionalità italiana, anno, scusate che ho le schede qui nascoste, anno 1995, canterà dalla Aida di Giuseppe Verdi la primaria Ritorna Vincitor. Questo è il primo ascolto che faremo, quindi il primo concorrente. Chiamiamo Rosa Vingiani, l'accogliamo con un bel applauso, fa tutto il suo percorso. Immaginiamo la Ida, perché adesso dobbiamo anche immaginarla la scena. Qui lei rimane sola dopo tutta l'uscita dei sacerdoti, del re, no? Di tutti quanti, e deve raccontarci la sua tragedia, il suo amore, ma anche i suoi contrasti. L'ascoltiamo subito.

Rosa Vingiani, la prima concorrente, ha cantato l'Aida, ritorna vincitore.

Rosa Vingiani, la prima concorrente, ha cantato la Ida, ritorna vincitore. Ora si esibirà

molto divertente, è un catalogo, diciamo, di tutte le, di tutti gli orpelli, gli ammennicoli che i componenti del viaggio a Reims portano con sé. E la musica è la stessa tratta dal Conte Orì. Voi sapete che Rossini si faceva gli auto in prestiti, no? Sempre per il fatto che all'epoca, non esistendo YouTube, non c'era la rete, poteva fare quello che voleva, ma il testo è completamente trasformato. Ascoltiamo Gabriele Barria.

0: Don Profondo, io. Dagli incomparabili camerari impagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in ora carta pecora dell'Accademia e titoli, onde son membro nobile di prima qualità, ingra trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere, a prima ho visto ignor, l'antico dal moderno, di fuori nell'interno, né maschi né le femmine, ogni altro getto ancora. Lo spagnolo! Rampiate genealogiche degli avoni e visavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomiste e croci, nastri collane d'ordini e grosse come noci, se sperda al destino.
1: La polacca. L'opere più squisite, dottori prelibati che fatto sono in gloria della modernità. Disegni colorati dall'alto più terribile darò il mio amico, il ben perfettissà. A francese.
0: Scapuli, scapulini, costini, cosettine che mette sor nascondono sacchi alle adia d'amor.
2: Madonna, non m'abbraci!
0: Il chiuso il gendotino, stai il nuovo cammino con penne per le azioni. Il tedesco. Dissertazione classica sui nuovi effetti armonici con dei punti interfionici rendessero a stupore dei primi effetti iconici le rare produzioni di corne e di bomboni, modelli new del cuore. L'inglese. Viaggi d'insola al globo, zazzazzi di Marhaina, corrido dalla China, sotto il parlato te. Ho più pistole e vento, cambiali con Montoro, chi picca il Parlamento, tremo che le giorfè. Il francese. Mori dei facurato, litografie squisite, pennelli con matite, conchiglie col collà. Son cose sacre, intendo, vitrati e bigliettini, con botti ricordini, dei suoi figli già morti. Il rosso. Notizia tipografica di tutta la Siberia, con carta geografica dell'Ottomano Imperio, tizi, bellini e martore, preziose collezione, con penne di capone, e casche e pecimiere, tizi, bellini e martore, preziose collezione, con penne

A tutto all'ordine. Dove che dire? Nebbia partire, si può tardar. Ho rinviato, certo è tornato.

Gabriele Barria, Italia 1996, l'area di Don Profondo, che è un antiquario e che conosce, diciamo, tutti quegli oggetti, che i componenti di questo viaggio che, verso l'incoronazione di Carlo X, hanno nelle loro valigie. Ora noi ascolteremo il terzo concorrente, anche lui baritono, e direi che è una battaglia stretta tra i due, perché Giampiero Delle Grazie, Italia 1993, canterà a sua volta la parte di Mamma Agata nelle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, l'aria Lazzarone Scausacane. Quest'aria, vi piace, vedo, applaudite, eccolo qui, è in dialetto napoletano, diciamo in italo-napoletano, perché l'opera venne data al Teatro Nuovo di Napoli per la prima volta e Donizetti intelligentemente usò il dialetto in modo tale che il pubblico si divertisse. Ascoltiamo quindi Giampiero Delle Grazie.

Non rebota, facciamo. Se t'attende che si manca, non rebota, facciamo.

Giampiero Delle Grazie, baritono, Italia 1993, l'aria di mamma Agata, quindi dovete immaginarlo come una mamma Agata. Io ricordo Juan Pons che faceva la mamma della Caballé e si era travestito da Caballé proprio per cantare quest'aria, è una cosa esilarante, al Festival di Peralada. Ora noi ascoltiamo Gloria Giurgola, soprano, Italia, 1994, e ancora di Donizetti, un altro gioiello, questa volta tratto dal Don Pasquale, Quel guardo, il cavaliere, l'aria di Norina, quella che sembra così un'aria romantica, invece in realtà poi si trasforma in un decalogo di come una donna sa tenere in palmo della mano gli uomini. Gloria Giurgola.

Gloria Giurgola, soprano Italia 1994, Norina. E siamo arrivati alla quinta concorrente e soprano Sara Minieri, Italia 1997, che canterà di Giuseppe Verdi, eccola che entra, dal ballo in maschera, la grande scena di Amelia, ecco l'orrido campo. Amelia entra nel campo dove deve raccogliere l'erba che le dovrebbe far dimenticare il proprio amore proibito per Riccardo, dato che lei è già sposata. Ma come sapete, nell'opera, quando si cercano queste soluzioni, accade l'esatto opposto. Intanto ascoltiamo questa scena cantata da Sara Minieri.

Sara Minieri, soprano, Italia, 1997. E siamo al ultimo concorrente del gruppo, quindi finisce con il prossimo ascolto il primo giro con la primaria per ognuno. Si tratta del baritono Carlos Fernando Reynoso, che viene dal Messico, nato nel 1997, che canterà un brano celeberrimo, La cavatina di Figaro, dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Abbiamo cominciato con Rossini e chiudiamo con Rossini e con Largo al Factotum. Carlos Fernando Reynoso, il maestro Alessandro Cadario e l'orchestra dell'Opera di Roma.

rodo far tutto la notte il giorno, sempre d'intorno, quindi lo sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita per un uomini non si dà. Rasere pezzi, lancia dei forbici, erbe e pomaggio, tutto ci sta. Lancia dei forbici, rasere pezzi, erbe e pomaggio.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti glielo, tutti lo vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la parrucca.

0: Carlos Fernando Reynoso, baritono, Messico 1997, Figaro. Ringraziamo moltissimo il maestro Cadario che ha diretto magnificamente questa prima parte e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, passando da uno stile all'altro, divertendosi, direi all'insegna proprio della verve, no? Dello spumeggiante, della spumeggiante musica di Donizetti, di Rossini, eccetera, eccetera, eccetera. Eccomi qui vicino ai giurati che hanno seguito con grande attenzione. Io partirei con la presidentessa Maria Angela Sicilia,
1: eccomi,
0: che ora sciorinerà tutti i suoi voti partendo da Rosa Bingiani.
1: Beh, innanzitutto, sì, innanzitutto devo dire che il livello è molto alto e vedrei ognuno di loro come miei colleghi in palcoscenico. E io ho valutato ovviamente l'esibizione, non il livello dei cantanti, perché ripeto, è molto alto. Allora, inizio con Rosa Bingiani, una voce molto bella, molto morbida, e ho dato 8,5.
0: 8,5.
1: Poi, le dico tutti io?
0: Sì.
1: I miei voti.
0: Ora tocca a Gabriele Barria, baritono, che ha cantato le medaglie,
1: Gabriele,
0: incomparabili,
1: sì,
0: dal viaggio a Reims.
1: Ho dato 7,5 perché forse l'aria non l'ha valorizzato molto.
0: Ok. Poi Giampiero Delle Grazie, baritono, che ha cantato Lazzarone Scauzacane dalle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti.
1: Sì, molto simpatico, molto sciolto, dato 8,5.
0: 8,50. Gloria Giurgola, che ha cantato Quel guardo il cavaliere dal Don Pasquale.
1: Sì, una voce molto interessante, ho dato 7,5.
0: 7,5. E adesso Sara Minieri, che ha cantato Il ballo in maschera di Verdi.
1: Sara Minieri è anche un'altra voce veramente molto molto bella, e anche lei forse penalizzata dall'aria, avrei scelto un'altra aria, però do un 9.
0: 9 per Sara Minieri. Carlos Fernando Reynoso, che ha appena cantato Il Figaro.
1: E lui c'era, direi, c'era tutto, personaggio, e agilità, il sillabato, do 9,50.
0: 9,50. Questi sono i voti di Maria Angela Sicilia per la prima tornata. Adesso il maestro Alessandro Galoppini, stesso giro, cominciando da Rosa Bingiani, ritorna vincitore dalla Ida.
2: Sì. Allora, per me, anch'io ho segnato buon materiale, una buona natura, e anche per me è 8,5.
0: 8,50. Gabriele Barria, baritono, medaglie incomparabili.
2: Sì. È mancato un po' di caratterizzazione, un po' di corpo, pur essendo disinvolto, 7,5.
0: 7,50. Giampiero Delle Grazie, baritono.
2: Ha avuto una buona caratterizzazione e anche una bella tenuta ritmica, 8,5.
0: 8,5. Gloria Giurgola, soprano.
2: È sicura, solida, alcune cose sull'intonazione, ma 8.
0: 8. Sara Minieri, ballo in maschera di Verdi.
2: Buon materiale, buon interprete, 9.
0: 9. Infine, Carlos Fernando Reynoso, baritono, Messico.
2: Una buona musicalità, partecipe, ho segnato ho lasciato 9, perché mi riservo di sentirlo anche nell'altra aria.
0: Quindi 9.
2: 9.
0: 9. E ora tocca a Fulvio Macciardi, ricominciando da capo con Rosa Bingiani.
3: Cominciamo da capo, io sapete che sono consuetudinalmente con voi, apprezzo sempre molto l'età, sto anche attento a che punto della carriera, quale possa essere lo sviluppo, perché questo può aiutarci molto. Rosa Bingiani ha fatto molto bene, però secondo me non è il suo repertorio io le do 8 di stima e di istinto, però credo che sia un po' presto per fare Aida per lei.
0: 8. E Gabriele Barria?
3: Gabriele Barria, anch'io penso come i colleghi che non sia esattamente la sua aria, non è lo spirito giusto, però è un bravo artista, per cui comunque conferma anche un 7,5 per lui.
0: 7,50.
3: Mentre l'altro baritono mi è piaciuto molto, non so se ha influssi napoletani, mi sto specializzando nell'interpretazione del dialetto napoletano, faccio molta fatica a dire la verità, però mi è piaciuto molto nello spirito, credo che abbia preso esattamente il senso di quel repertorio donizettiano su cui sto studiando tutto quello che si può studiare. 9, assolutamente convinto.
0: 9. Gloria Giurgola, che ha cantato Donizetti, Don Pasquale.
3: Gloria Giurgola, secondo me, ha già una voce che va un po' oltre quel tipo di repertorio, però ha fatto molto bene, comunque le do 8.
0: 8. Sara Minieri, Ballo in maschera.
3: Sara Minieri ha affrontato un'opera, una aria molto difficile, però mi è piaciuta molto, l'ho trovata molto espressiva, molto timbrata, molto, molto nella parte, molto matura per la sua età, quindi le do un 9,5 di stima.
0: 9,5. Carlos Ferdando Reynoso.
3: E lui credo che abbia interpretato molto bene questa aria di Figaro, che cantano un po' tutti i baritoni e tutti la distruggono abbastanza facilmente. Io credo che lui invece abbia interpretato col suo spirito, con la sua vocalità, bene, con 9,5 anche a lui.
0: 9,50. Ora tocca a me e velocemente vi dico, cominciando da Rosa Vingiani, ho messo voce molto solida, un bel lirico, l'ho trovato, un soprano lirico, fiati lunghi, un po' il registro basso l'ha messa un po' in difficoltà, però le ho messo 9. E poi Gabriele Barria, ho trovato quest'aria un po' una trappola per lui, nel senso che ha delle buone doti, ma l'aria è pericolosissima per fare le vocine, eccetera, però gli ho messo 8,50. Giampiero Delle Grazie, che ha cantato Lazzaruna e Scauzacane, preciso, l'ho trovato proprio perfetto anche nello scilinguagnolo, ho messo 9,50. E Gloria Giurgola, che ha cantato il Don Pasquale, l'ho trovata precisa, serena, diciamo, nell'esibizione, forse all'ultimo ha avuto un po' un'indecisione, però è stata brava, 8,50. Sara Minieri, un grande temperamento, bei colori, un'aria difficilissima, ho messo 9,50. E Carlos Fernando Reynoso, una grande verba, una grande sicurezza, ho messo anche a lui lo stesso voto, 9,50. Questi sono i voti e gli applausi per i ragazzi, soprattutto perché non è semplice andare uno dietro l'altro così, però avete visto che sono molto concentrati. Sono come quei cavalli che prima della corsa bisogna vederli al tondino quando girano, quelli che non sono sudati e che non scalpitano vuol dire che sono quelli che poi vincono, perché sono quelli tranquilli. Bene, andiamo, chiamiamo di nuovo sul palco il maestro Alessandro Cadario. Che ha avuto il suo bel da fare, no? Per passare da uno all'altro, però devo dire, dato tutto liscio, soprattutto che c'è la bacchetta, se vuoi presto la penna, ma non è la stessa cosa. C'era un maestro che dirigeva con la matita, no? Come? Bene, sì. Un là per tutti voi anche in ascolto, fa sempre bene accordarsi, perché si vive nel disaccordo, invece bisogna essere tutti accordati. Anche voi a casa accordatevi, è un bel là. C'era Renata Tebaldi che veniva invitata nelle feste, no? E diceva, signora, ci canti qualcosa, ci canti nelle feste, figurati, tutti abbinazzati, eccetera. La Tebaldi, insomma, era un po' scocciata. Dice, ma come faccio qui? Ma poi non, così a cappella. Ma no, signora, prendevano la cornetta del telefono, dicevano, senta, c'è il là qui. Tu, tu, tu, tu. c'era il telefono, no? Diciamo che mi accordo col telefono, insomma, per costringere la Tebaldi a cantare, si può fare così. Allora, maestro, ouverture, la sinfonia del Nabucco di Verdi, Nabucco di Giuseppe Verdi, per accendere le fiamme. Qui sentiremo proprio tutti i temi dal Va pensiero al finale del primo atto, che è bellissimo.

Bravissimi. Il maestro Alessandro Cadario e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in questa fiammeggiante ouverture dal Nabucco di Verdi. Grazie. E mentre divampavano queste fiamme, io guardavo, osservavo anche la bellezza di questo fondale. Vedete questo fondale lì alle spalle? È stato realizzato nei laboratori di Via dei Cerchi da Gianluca Falaschi per Sogno di una notte di mezz'estate, il balletto che è andato in scena a giugno e messo a disposizione. È stato fatto tutto un bellissimo lavoro per stasera e dà un taglio bellissimo, no? Classico e al tempo stesso però anche, futurista in qualche modo, perché fa pensare a tante cose. C'è un po' di esotismo, c'è un po' di italiani nel Geri, in quella cupola, e poi le colonne, insomma, e ci riporta ai tempi in cui c'erano le famose tele dipinte, che davano degli effetti anche splendidi. C'erano le famose scenografie del Parravicini, che poi hanno fatto una brutta fine, perché sono finite, credo, al rogo da qualche parte, se ne sono salvate pochissime, a dire la verità, e che comunque davano un taglio veramente spettacolare. Siamo pronti per il secondo round. Come va qui in sala? Vi vedo belli, belli emozionati, perché anche per voi devono esserci, perché ognuno di voi, no, sta dando i suoi voti, come durante le prove l'orchestra ha dato i suoi voti. Poi sveleremo anche chi è per l'orchestra del Teatro dell'Opera il vincitore o la vincitrice. E immagino ognuno di voi che si fa i conti, dice: ma a questo, quest'altro. Io devo dire la verità, concordo con la presidentessa e direi con tutti i giurati, sono veramente molto molto imbarazzato, nel senso che non saprei a chi assegnare la palma, per cui ora vediamo che succede durante il secondo round. E ricominciamo da Rosa Vingiani, la quale canterà adesso, vedi, e questa è una cosa che, insomma, dal Macbeth di Verdi, Una macchia è qui tuttora, la scena del sonnambulismo di Lady Macbeth, che, come sapete, è il personaggio più inquietante e difficile composto da Giuseppe Verdi. Eccola che entra, siamo all'ultimo atto dell'opera di Verdi, e qui abbiamo questa scena di delirio, no? Se vogliamo, molto molto impegnativa.

Vanessa Pinciani. Una macchia è qui tuttora, il sonnambulismo dal Macbeth di Giuseppe Verdi. Adesso tocca al baritono Gabriele Barria, che canterà stavolta, dismessi i panni del buono, ora diventa un celebre cattivo dell'opera lirica, cioè Enrico, nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, cruda funesta smania, e la cabaletta, la pietade in suo favore, dal primo atto della Lucia. Gabriele Barria.

Gabriele Barria ha cantato Cruda funesta smania e la cabaletta La Pietate in suo favore dalla Lucia di Donizetti. Adesso noi ascolteremo il baritono Giampiero delle Grazie che passa a Rossini e all'ultima aria di Don Magnifico dalla Cenerentola, Sia qualunque delle figlie. Quindi ascolteremo questo famoso rap, forse proprio il progenitore del rap odierno.

0: Linda per la cioccolata.
1: È una doppia ben coniata, è una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare. È una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo.

sargento parla ai sordi, la manina quanto stende fa la piazza.

Giampiero delle Grazie, Don Magnifico dalla Cenerentola di Rossini, Sia qualunque delle figlie. Tocca ora a Gloria Giurgo, la soprano, che canterà stavolta di Vincenzo Bellini, dai Capuleti e Montecchi, Eccomi in lieta vesta. E questo è uno dei vertici della melodia infinita belliniana, O quante volte, o quante, la grande aria di Giulietta.

Claudia Giurgola, Giulietta nei Capuleti e Montecchi di Bellini. Si presenta adesso sul palco per la sua seconda aria il soprano Sara Minieri. Sara Minieri canterà stavolta una delle più celebri preghiere del grande repertorio verdiano, Pace, pace mio Dio, dalla forza del destino. È l'ultima aria di Leonora che cerca questa pace sapendo che non potrà trovarla. Sara Minieri.

Sara Minieri, pace, pace mio Dio dalla forza del destino. E siamo all'ultimo concorrente del secondo e ultimo round. Torna qui sul palco il baritono Carlos Fernando Reynoso, che canterà stavolta la cavatina di Dandini dalla Cenerentola di Rossini, come un'ape nei giorni d'aprile.

al finir della nostra commedia, che tacete qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tacete qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tacete qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tacete qui nasce dovrà. Al finir della nostra commedia, che tacete qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che

tragedia, che nasce un amore. Al fine della nostra commedia, che tragedia, che tragedia.

0: Carlos Fernando Reynoso, baritono come un'ape nei giorni d'aprile dalla Cenerentola. Maestro, ha una bella tirata, eh? È provato, il maestro è provato, ma il maestro merita ora un applauso, lui e l'orchestra, per l'esecuzione fino all'ultimo vibrante, teatrale, direi, Grazie. Bene. Mi avvicino come gatto silvestro e parto dal maestro Galoppini, che sarà il primo a elencare i suoi voti, le sue schede per ognuno dei cantanti, partendo da Rosa Vingiani, stavolta Lady Macbeth.
1: Sì, dovremmo avere il coefficiente come nei tuffi.
0: Sì, esatto.
1: Perché sinceramente, raramente, devo dire, ho fatto tanti concorsi nella mia vita, ma raramente questa aria si porta nelle finali, perché comunque ha delle difficoltà estreme, direi. Verdi ha fatto uno scherzo al soprano alla fine.
0: Parlando comunque di questa famosa brutta voce che doveva avere Lady Macbeth, no? Che è un grande equivoco poi, perché insomma lui intendeva brutta come quel verbo bruttare, che vuol dire essere cattivi più che altro, proterva, sì. Ma e in più mette questo lirismo terribile alla fine che
1: poi la re bemolle prima la fa star sotto, poi il re bemolle in fondo piano, infatti. Magari impossibile, triplo Axel,
0: sì.
1: Comunque direi 8.
0: 8.
1: 8.
0: Passiamo adesso a Gabriele Barria.
1: Barria 8.
0: 8.
1: Mi sono alzato di mezzo voto.
0: Gian Piero delle Grazie, il baritono che ha cantato la Cenerentola.
1: Sempre corretto, professionale, 9.
0: 9. Gloria Giurgola, stavolta Giulietta nei Capuleti.
1: Giulietta nei Capuleti, aria che tendenzialmente in genere porta alla noia totale, perché purtroppo lo sappiamo.
0: Non per colpa di Bellini.
1: Ma no, è un mondo molto difficile quello, cioè, del bel canto. Devo dire, l'ho portata a 8,5 in questa.
0: Sì.
1: Sara Minieri diciamo altra aria comunque coefficiente, non è mai facile, poi si dice che porti anche sfortuna, quindi
0: mamma mia,
1: questo è un altro problema. Comunque
0: ci sono sempre degli ammenicoli che possono essere dal corno al quadrifoglio, insomma. Poi ogni cantante c'ha i suoi, no?
1: per non dire altro
0: sì.
1: E comunque Sara Minieri 9.
0: 9.
1: Carlos Fernando Reynoso, devo dire complessivamente lo porto a 9,50.
0: 9,50,
1: perché il rispetto che ha detto prima Macciardi, Puglio, comunque c'è un'attenzione al testo che ultimamente, negli ultimi 10-15 anni, si sta perdendo, e nel factotum si sentono fare la qualunque, aggiungendo cose pensando che Rossini non avesse pensato quello.
0: Certo.
1: Ma era un genio, certo, e ha scritto, certo, tutto. Ecco. E anche in quest'area, che comunque non è mai una passeggiata, come DAP. E l'ha fatta con corretto, è stato molto corretto.
0: 9,5.
1: Quindi 9,5.
0: Perfetto. Fulvio Macciardi.
2: Eccomi, allora io sono abbastanza sulla conferma dei voti del primo giro. Comunque a Rosa Vingiani ho dato un 8,5 anch'io per la difficoltà dell'aria scelta. Barria ha fatto un po' meglio di prima, gli do un 8, un mezzo voto di stima in più.
0: 8.
2: Gian Piero delle Grazie conferma tutte le cose belle che ci ha fatto sentire nella prima arma, perché anche lui conferma il 9. Sono d'accordo col collega Galoppini che l'aria che ha cantato Gloria Giurgola è molto severa, perché poi mette in evidenza tutte le delicatezze, tutte le questioni, però l'ha fatto meglio, mi è piaciuta di più che nella primaria, per cui gli do anche lei 8.5. Invece devo dire che se io scegliessi un vincitore, io, ma non sono io, farei vincere Sara Mineri, perché mi ha veramente emozionato. Questo credo che sia il più bel complimento che si può fare a un artista, far passare le emozioni e quindi comunicare, certo, qualche cosa. Poi sappiamo tutti che l'aria è terribile, che il repertorio è molto complicato, però apprezzo molto appunto per la giovane età, quindi veramente brava lei. E bene, confermo anch'io con Fernando Reynoso.
0: Scusi, scusami.
2: 10. Eh beh, se lo faccio vincere gli do 10, giustamente.
0: Vabbè, il voto va.
2: Mancava questo.
0: Alla fine ci sarà un notaio apposito che farà il conteggio, però io, certo, lo devo, certo, mettere per regolarità.
2: E Reynoso ha confermato tutto il bene che aveva fatto nella prima area, per cui 9.5 convinto anche a lui.
0: 9.50. Mariangela Sicilia.
3: Allora, di Rosa, innanzitutto a me sentirli due volte mi ha aiutato tantissimo, perché certo, l'impatto iniziale, poi invece anche nella scelta delle arie, sì, è stato molto interessante. Rosa conferma una voce molto calda, molto bella, e con questi bei filati lunghi, e deve stare attenta alle note basse, ma soprattutto alla pronuncia. Ho capito poco. Ma confermo 8.5.
0: 8.50 per Rosa Vingiani. Sì. Gabriele Barria.
3: Ecco, anche lui in questo molto meglio, in questa Lucia, do 8.
0: 8.
3: Confermo invece Giampiero Delle Grazie, forse aggiungendo mezzo voto, con il 9. Mi è piaciuto molto, sa stare in scena, si capisce tutto, è molto nel personaggio. Ecco, Gloria Giurgola, che cantando Norina non avevo capito, mi ha totalmente colpita nel positivo, nella Giulietta.
0: Sì.
3: Poi l'ho cantata tante volte e so la difficoltà di questo,
0: tremenda,
3: di quest'aria. E sono, sia Norina che Giulietta sono arie date sempre al soprano lirico leggero, ma quanto è sbagliato,
0: infatti,
3: dare solo una classifica solamente perché la voce è lirico leggero, quando invece la personalità fa una grossissima differenza, l'abbiamo visto proprio con lei. Quindi a lei ho dato 9.50.
0: 9.50. Siamo arrivati al penultimo, cioè alla penultima, Sara Mineri, che ha cantato Pace mio Dio.
3: A Sara è giovanissima, ancora tanto da fare, ma una voce bellissima. E gli riconfermo il mio 9, starei attenta un po' al repertorio, cioè piuttosto un passo indietro, ma ci arriverà a fare queste cose in maniera eccelsa.
0: Certo.
3: E Carlos invece confermo il mio 9.50, perché lo vedo completo e sa stare in scena, bellissimo il sillabato, anche perché lui non è italiano, tra l'altro è messicano,
0: sì,
3: pronuncia molto bene
0: tutte le,
3: sì, poi difficilissime entrambe le arie, e quindi gli do il 9.50.
0: Benissimo, allora chiudo il giro io, ricominciando da Rosa Vingiani. Mi allineo alle cose che sono state dette su questa voce che è molto bella. Stavolta l'ho sentita un pochino più stanca rispetto alla prima aria, però le ho messo 8.50. Poi Gabriele Barria, baritono, ha dato molto, anche lui l'ho trovato un pochino stanco rispetto alla prima aria, gli ho messo 8. Manca forse un po' ancora quella protervia che ha Enrico Ashton, perché è un vero cattivo, Poi Giampiero Delle Grazie, baritono, mi è piaciuto moltissimo. Ho visto il personaggio già con il costume, con le figlie, facendo il pazzo sul palcoscenico, gli ho dato 10. Gloria Giurgola, che ha interpretato la Giulietta nei Capuleti, devo dire, con una marcia in più rispetto alla Norina. Mi è piaciuta la linea in un'aria tremenda, veramente questa, sembra semplice, ma non lo è. 9.50. E Sara Minieri, la voce importantissima, e sono molto d'accordo con la presidentessa, le ho messo 9.50. Carlos Fernando Reynoso, divertente, teatrale, e mi è piaciuto moltissimo, gli ho dato 10. E con questo, manica larga, manica larga, perché bisogna premiare questi ragazzi. Poi noi abbiamo seguito tutte le selezioni. Ora chiamiamo sul podio il maestro Alessandro Cadario. E chiamiamo insieme a lui la vincitrice della scorsa edizione, Mariam Suleiman, soprano. Sorpresa, sorpresa. Last but not least. Mariam, buonasera, bentornata. Perché qui è come stare a casa, no? Un po', non hai il microfono, quindi dovrò un attimo, vediamo. Vuoi dire qualcosa prima di cantare? Addirittura? Ma sì, sei contenta di essere qui?
3: Sono molto contenta di essere qui, di tornare a casa, perché questo teatro è stata casa mia per tanti anni, al mio inizio, quindi per me tornare qui è sempre una gioia.
0: Ora però sei meno emozionata della finalona dell'anno scorso, no?
3: Beh, sì, è diverso stare dall'altra parte.
0: So che ti stanno triturando viva a Salisburgo con delle prove micidiali, perché sai, le regie a Salisburgo significa fare palestra, ginnastica, corsa, capriole.
3: Stiamo preparando una Kinderoper, si chiama King Arthur Junior, quindi una nuova commissione, una nuova composizione ripresa da Purcell, quindi Gordon Campi ha scritto la nuova musica ispirandosi all'opera di Purcell.
0: E tu fai un personaggio?
3: Io faccio Osvaldine, che sarebbe il re Oswald.
0: Osvaldine,
3: sì. Una donna molto, una ragazzina molto decisa, e per me è un grande piacere poter essere lì e interpretare questo ruolo.
0: Ti facciamo tantissimi in bocca al lupo, e l'applauso del pubblico deve essere per il tuo successo.
3: Grazie.
0: Cosa canterai con questa bellissima orchestra del maestro Cadario?
3: Caro nome dal Rigoletto di Verdi.
0: Ah, Gilda dal Rigoletto, grazie. Mariam Suleiman.

0: Mariam Suleiman. Caro nome dal Rigoletto, il maestro Cadario, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, che ringraziamo davvero per questa serata così ricca di musica, di stili, di generi, di divertimento, ma anche di arie invece più drammatiche o arie addirittura così inquietanti come quella di Lady Macbeth, l'aria dell'orrido campo, la Ida, c'è stato davvero un po' di tutto. E adesso arriva un momento importante, chiamiamo naturalmente sul palco tutti coloro che hanno cantato stasera, i sei finalisti in ordine sparso. Eccoli. Rosa Vingiani, Rosa Giurgola, ecco la Gloria Giurgola, poi Sara Minieri, ecco il baritono, la serie dei baritoni in tre in fila, i tre baritoni, dovreste fare come a Caracalla, i tre baritoni, i tre soprani. Chiamiamo Mariam Suleiman qui sul palco. Vieni Mariam, sei un po' come la reginetta, eh? Aspetta che prendiamo un microfono, lo chiedo in prestito qui ai nostri amici della giuria. Mariam, a te il microfono, guarda, perché adesso sei come a Miss Italia, adesso sarai tu a proclamare colei che prenderà, o colui che prenderà, non sappiamo.
1: Giustamente l'abitudine dopo quattro vincitrici.
0: La coroncina, esatto. Allora, attenzione, vediamo un po'. Qui dentro c'è il nome del o della vincitrice o del vincitore, quindi sarai tu a dirlo, ti reggo io il microfono, apri.
1: Il vincitore della quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani è Carlos Fernando Reynoso.
0: Eccolo qui. Dandini e Figaro, possiamo dire Rossini è stato il suo nome tutelare. Sì. Carlos Fernando Reynoso dal Messico, che viva Mexico, dovremmo dire, no? Oh, l'applauso del teatro se l'è meritato. È già in scena lui, potremmo dire, eh? Ora apro questa busta, che è la busta che contiene il nome votato dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, e ovviamente durante le prove, vediamo chi hanno votato. Quindi è una menzione speciale assegnata dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma al termine delle prove per il concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani 2026, che va a Carlos Fernando Reynoso. Doppio 1-2, si potrebbe dire, impugilato, no? 1-2. E devo dire, quando tutto coincide vuol dire che ottimo. Allora, arrivati a questo punto, intanto vorrei che un grande applauso fosse rivolto alla giuria, la presidentessa Mariangela Sicilia, il direttore artistico dell'Opera di Roma Alessandro Galoppini e il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Fulvio Macciardi, fiori portati da Monica Nonno, dalla nostra direttrice Simona Sala, da Benedetta Annibali, ecco Roberta Vespa laggiù, venite avanti, fatevi vedere e prendetevi un giusto applauso per tutto il supporto, il lavoro svolto, un lavoro enorme svolto dietro il palco. Come va? Tutto bene? Oh, bene, bene, bene, bene. A questo punto i ringraziamenti dobbiamo estenderli Ovviamente oltre alla cura, alla regia di Roberta Vespa, il produttore esecutivo Monica Nonno, eccola qui, una parola al direttore Simona, la nostra Simona Sala, direttrice di Radio 3, per alla fine di questa incredibile kermesse.
2: Allora, è molto bello puntare sui giovani, Radio 3 lo fa da tempo, questo è il quinto anno di questo concorso, è il quarto che chiudiamo qui al Teatro dell'Opera, quindi il mio primo ringraziamento va all'orchestra che ha accompagnato questi talenti. La coincidenza del vostro voto con il voto della giuria mi sembra anche molto significativo, quindi vi ringrazio di questo. E che ti devo dire, Enrico? Ringrazio la nostra giuria, ringrazio il sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, perché vi ha dato subito fiducia. Io ho ereditato questo concorso e, se possibile, l'ho voluto potenziare. Abbiamo una squadra straordinaria, Monica Nonno, Roberta Vespa e Benedetta Annibali. Io devo dire, ripetiamolo questo. E che ti devo dire, Enrico? Ringrazio la nostra giuria, ringrazio il sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, perché vi ha dato subito fiducia. Io ho ereditato questo concorso e, se possibile, l'ho voluto potenziare. Abbiamo una squadra straordinaria, Monica Nonno, Roberta Vespa e Benedetta Annibali. Io devo dire, ripetiamo i loro nomi, perché veramente c'è un'organizzazione, Enrico Stinchelli, è un'organizzazione che, insomma,

0: apri dietro le quinte, che ci dà tutti i tempi, che ci è in regia. Il maestro, dove è andato il maestro? Lo possiamo far rientrare il maestro Alessandro Cadario,
1: Alessandro
0: che ha accompagnato questi...
1: Eccolo!
0: Questi
1: lui ha fatto un
0: talenti.
1: Uscita finale.
0: Domani... E poi io volevo fare un ringraziamento a una persona che è in sala, che si chiama Sabrina Troise, che è la nostra pianista, che ha accompagnato i ragazzi.
1: Grande lavoro, eh?
0: Che ha fatto un grande lavoro perché ha fatto tutte le, diciamo, le finali, le semifinali che abbiamo fatto a Via Asiago. Ringrazio anche tutta la radio, Rai Radio, che è schierata lì. Vedo anche il consigliere Roberto Natale che è venuto a darci il suo supporto anche in rappresentanza dell'azienda. E questi sono i nostri ringraziamenti. Maria, mi ha fatto molto piacere sentire quanto anche stai lavorando, tanto, e questo significa che questo è veramente un palcoscenico straordinario che aiuta i veri talenti e sono tutti qua, quindi grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie a Enrico Stincalli.
1: Grazie, grazie a te, domani sarà ospite in trasmissione il maestro Cadario, sarà con noi a Luna.
0: Domani torneremo a parlare naturalmente di questo concorso. Io chiudo dicendo che ricordo Sogno di una notte di mezz'estate. Quello di stasera per noi è stato un sogno di mezz'estate, diciamo, realizzato, e possiamo continuare a provare a risognare da domani. Quindi grazie a tutti davvero per essere stati con noi.
1: Ricordiamo che il premio al vincitore sarà una scrittura al Teatro dell'Opera. Quindi,
0: scritturato. Come vedete, è scritturato, sei scritturato. Posso farti i complimenti?
1: Di più. Benissimo. Quindi, grazie davvero a voi per la vostra attenzione e i vostri commenti. E ora l'applauso finale andrà a tutti coloro che hanno costruito questa trasmissione, che sono allora il produttore esecutivo Monica Nonno, la cura e la regia di Roberta Vespa, la redazione e l'organizzazione di Benedetta Annibali, Federico Vizzaccaro, i consulenti musicali Fabio Andronico, Claudio Piazza, tecnici del suono Francesco Lanza, Manuel Francisci, Alfredo Morana, Danilo Martini, Riccardo Bruno, specializzati di ripresa Valentina Bartolomei, Luca Sampaolo, la regia video di Maria Angela Liardi, coordinamento video Laura Lucalzi, mixer video Emiliano Trocini, operatori di ripresa Alessandro Davac, Davide Saponieri, foto Alessandro Petrocco, Vittoria Pastore, redazione web Ilaria Sanduzzi, e si ringraziano anche Giorgio Marino e Marilena Guzzi.
0: Tutte le donne e gli uomini, e tutte le donne e gli uomini del dietro le quinte del Teatro dell'Opera di Roma, e tutte le donne e gli uomini della nostra giuria di questa sera, a partire da Alessandro Galoppini, che è direttore artistico del Teatro dell'Opera, Fulvio Macciardi, che è il sovrintendente del San Carlo di Napoli, e Mariangela Sicilia, che ha cantato per noi e la ringrazio per questo. Grazie, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi.
1: Linea a Radio 3 Suite.
2: E noi riprendiamo la linea qui in studio in Via Asiago con questi begli applausi che hanno accolto anche il vincitore Carlos Fernando Reynoso di questa quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia, e quindi un giovane che sicuramente avrà un bel futuro nel mondo del teatro, nel mondo dell'opera. E con questo noi possiamo anche chiudere la serata speciale, la finale di Voci in Barcaccia dal Teatro dell'Opera di Roma.

Di quadro in quadro, l'arte della citazione è il bel titolo di una mostra che abbiamo visitato al Mart di Rovereto, una mostra che rimane aperta fino al 1° novembre e che è stata curata da Daniela Ferrari, che ha avuto la gentilezza di accompagnarci a visitarcela, a visitarla e a raccontarla.

0: Di quadro in quadro, l'arte della citazione. Questo è un titolo molto accattivante per una mostra al MART che noi adesso ci facciamo raccontare dalla curatrice Daniela Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta. Il titolo sì, può sembrare molto accattivante in effetti, perché ci porta a riflettere che tutta la storia dell'arte ha a che fare con questo dispositivo che è la citazione. Quest'idea di riprendere motivi, temi o elementi tratti da opere precedenti in un riecheggiamento che non è necessariamente esposto in ordine cronologico, ma anche con dei salti generazionali, temporali, molto forti, ma che ci permettono di capire come innanzitutto l'antico non muoia mai e come in un certo senso la storia dell'arte e il racconto dell'arte sia una questione di cover.
0: Beh, insomma, qui partiamo già con delle citazioni molto molto evidenti da cose importanti.
1: Sì, la mostra si suddivide in 8 sezioni. La prima sezione, che è veramente molto piccola perché è realizzata con 3 opere, tutte di Giulio Paolini, ci fanno subito comprendere che in questa mostra dobbiamo attivare il nostro sguardo, attivare la nostra percezione e, come dire, scavare nella memoria collettiva, scavare nel bagaglio di immagini che inevitabilmente fanno parte del nostro vissuto. E abbiamo avuto la fortuna di ottenere in prestito un'opera molto importante, capitale nel percorso di Giulio Paolini, che è Il giovane che guarda Lorenzo Lotto del 1967. È questa riproduzione in dimensioni reali, in bianco e nero, un'emulsione su tela del dipinto Ritratto di giovane di Lorenzo Lotto, che ha conservato agli Uffizi. Qual è il gioco? Il gioco sta nel titolo, il gioco sta nel fatto che mentre noi ci mettiamo di fronte all'opera di Paolini, noi, pensando al titolo, ci sentiamo osservati dal quadro. Quindi il senso dell'opera si crea proprio in questo spazio che ci separa dall'opera, ma in quel momento noi siamo Lorenzo Lotto. Qualche anno dopo, nel 1981, Paolini torna a ragionare sul quadro di Lorenzo Lotto, che lui aveva appunto visto naturalmente dal vero e aveva tratto l'immagine da una mostra storica realizzata a Venezia nel 1953, torna a ragionare su quest'opera e crea Controfigura. Che cosa fa Paolini? Mette i suoi occhi negli occhi del giovane ritratto da Lorenzo Lotto. E quindi noi ci sentiamo osservati in un certo senso da Paolini. Cioè tutta l'opera di Paolini ha a che fare con il museo, con il bagaglio storico importantissimo dei grandi maestri della storia dell'arte, ma i grandi maestri che ci hanno fatto riflettere su come la percezione dell'opera sia fondamentale per comprendere il senso. E lo vediamo anche in quest'altro, non è un dipinto, è comunque la riproduzione in un certo senso, sempre su tela emulsionata, che riproduce l'ultimo quadro di Diego Velázquez, che è lo specchio che si trova in fondo a Las Meninas, questa enorme macchina scenica conservata al Prado di Velázquez, che riflette i reali di Spagna che probabilmente sono appena entrati nella stanza mentre l'artista Velázquez sta dipingendo. Infatti lui si sporge da questa enorme tela e rimane interdetto alla vista dei due reali. Ma cosa fa Paolini? Riproduce quello che viene riflesso nel quadro, ma lo specchia, e quindi noi, mentre osserviamo l'opera di Paolini, siamo Diego Velázquez. Ecco, questo è l'incipit un po' che ci fa comprendere come lo spostamento dello sguardo, uno sguardo consapevole e la comprensione che quando osserviamo un quadro quello che si crea è un atto mentale, è un po' il cuore della mostra, che naturalmente poi ha tutto un suo percorso che parte dal concetto di copia, quindi gli artisti che per imparare a dipingere o entrare nella dimensione pittorica copiano dei grandi maestri, con opere veramente importanti, La Muta di Raffaello, copiata da De Chirico. De Chirico, negli anni in cui ancora era forte lo spirito dell'avanguardia, quindi negli anni 20, parla di ritorno al mestiere, questa necessità di riprendere l'apprendistato in un certo senso accademico, quell'apprendistato accademico che i futuristi assolutamente volevano negare. Però a pensarci bene, quando noi sentiamo le parole del manifesto del futurismo, no? Un'automobile ruggente, un'automobile in corsa è più bello, perché ancora era maschile il termine automobile, della Nike di Samotracia. Ma che cosa sta facendo Marinetti? Sta facendo una citazione. Ecco, è proprio questo, tutta la storia dell'arte, tutte le opere hanno un legame con qualcosa del passato e la mostra lo racconta, e racconta anche il tipo di rapporto che noi abbiamo con le riproduzioni delle immagini, con le copie, ma anche con le fotografie che riproducono le immagini. Abbiamo voluto esporre delle incisioni molto, molto importanti, alcune addirittura realizzate da Carracci, di opere capitali come Il Giudizio Universale di Michelangelo, oppure Tintoretto, ancora Tiziano, che erano il sistema attraverso il quale venivano veicolati i dipinti in passato. E a fianco un'opera molto interessante di Flavio Favelli, che ha ragionato sui maestri del colore. Ha creato questa serie che si chiama appunto I Maestri del Colore, Serie Oro, in cui occulta parte degli storici fascicoli dei maestri del colore che sono usciti negli anni 60, tra il 63 e il 67, e negli anni proprio del boom economico ma anche culturale, ed era la possibilità per naturalmente i collezionisti ma anche le persone comuni di portarsi a casa un pezzo di storia dell'arte. Lui occulta queste copertine con delle foglie oro che sono quelle dei Ferrero Rocher e quindi ci mostra e ci nasconde delle parti, ma noi siamo in grado di completare l'immagine perché conosciamo le opere.
0: Un po' come le cancellature di Sgro, in un certo senso. E poi entriamo invece in un'altra sala dove appunto troviamo tante citazioni, più o meno nascoste o evidenti.
1: Certamente, perché la citazione o il d'après, quindi le opere che sono tratte da, non sempre sono chiare, palesi. In alcuni casi ci sono dei riferimenti che sono nascosti, sono più sottesi. È molto evidente nella sezione che si intitola Quadri nei quadri il riferimento ad altri maestri. Penso ad esempio a De Pisis, che inserisce all'interno delle sue Nature morte dei riferimenti a Il Greco, a Loren o a Goya, oppure a Maffei, che riproduce un'opera di Vermeer. Il maestro in assoluto che potrebbe essere presente in tutte le sale è sempre De Chirico. De Chirico, fin dall'inizio della sua produzione artistica, ha citato altri maestri. Lo vediamo nel suo autoritratto, dove lo sfondo è praticamente un riferimento plateale all'autoritratto di Böcklin, ma addirittura nei suoi interni metafisici inserisce i suoi dipinti, quindi è come se noi vedessimo un oggetto all'interno del dipinto, e poi cita se stesso, e lo fa fino agli anni 70 in una sorta di quadro nel quadro, che diventa una specie di mise en abîme.
0: Certo, una galleria degli specchi infinita, insomma. Giulio Paolini, De Chirico, pittori enigmatici, ovviamente questi sono i prediletti, ma per esempio un realista come Guttuso.
1: Un realista come Guttuso è presente con varie opere. Guttuso ha sempre usato la citazione in modo molto intelligente. In particolare c'è un'opera che si intitola Boogie Woogie, siamo nel 1953, dove un realista come Guttuso dipinge questi giovani che ballano tra di loro. Tra l'altro ci sono degli altri pittori, perché tra di loro c'è Turcato, Dorazio, Manisco, c'è addirittura Laura Betti in un angolino che è nella posa della malinconia di Dürer. Sullo sfondo di questa sala, di questo luogo d'incontro romano, c'è una riproduzione di Boogie Woogie di Mondrian, Broadway Boogie Woogie, che è un capolavoro presente a New York, e quindi è strano questo scarto concettuale, no? Un pittore veramente padre del realismo sociale, che riproduce un'opera astratta per eccellenza come può essere un dipinto di Mondrian.

0: Daniela Ferrari, qui entriamo in un'altra stanza abbastanza sorprendente, troviamo oggetti di vario genere. Intanto c'è tutta una parete che è dedicata a illustrazioni tratte da libri, da giornali, da riviste, eccetera, e che dialoga in un certo senso con un'altra parete là in fondo, che è sostanzialmente vuota, ma con delle piccole, con dei piccoli tasselli che in qualche modo citano forse le immagini che si trovano al di qua.
1: Ecco, sì, questa è una sala molto particolare, si intitola Grafie e Cromie, è dedicata a due opere molto, molto imponenti, una di due artisti contemporanei, una è la prima che hai citato di Davide Raimondo, che è una sorta di... ideato questa cromofonetica, cioè una nuova interpretazione, un nuovo linguaggio attraverso il quale lui racconta i colori. E Davide Raimondo ha creato delle teche come quelle che servivano per conservare gli insetti, no? Quelle scientifiche, e ha inserito dei cataloghi, dei libri aperti su una pagina con un dipinto particolare. In alcuni casi abbiamo anche l'opera originale nella stessa sala, perché abbiamo un'opera di Boccioni, un'opera di Balla e un'opera di Severini che vengono ripresentati da Davide Raimondo e vengono raccontati attraverso questo nuovo linguaggio, perché lui ha dato una sillaba a ogni colore primario, e poi nella composizione delle sillabe naturalmente si creano i secondari, i terziari e così via. Ecco, si possono aprire queste teche e vi farei magari sentire molto molto velocemente come viene interpretato in questo linguaggio un dipinto di Giotto.

0: Beh, interessante, cioè c'è un aspetto anche sonoro dentro ogni bacheca.
1: Esattamente, ogni opera è interpretata in un modo diverso. Ad esempio, un'altra dei capolavori, in un certo senso, che abbiamo in mostra è un frammento di Linea di Manzoni, la stessa linea riprodotta in quest'opera di Raimondo. È interpretata da Elena Manzoni, la sorella dell'artista. Interpreta naturalmente il colore nero all'infinito, e quindi si sente questa voce che continua a ripetere Nedial, Nedial, Nedial, Nedial. È un modo diverso per leggere e, come dire, tradurre le opere d'arte. Dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di piccoli dipinti che riproducono la firma in modo assolutamente preciso di alcuni capolavori che sono molto noti.
0: Quindi la firma degli artisti.
1: La firma degli artisti, quindi l'atto, l'ultimo atto in cui un artista certifica che il quadro è finito ed è stato realizzato da lui. C'è da dire che la firma non è sempre stata così importante, a partire dall'Ottocento che diventa un elemento molto importante nell'esecuzione dell'opera. In passato ci sono stati dei casi, ma molto rari, no? Quello più, come dire, eclatante è Michelangelo, che scolpisce sulla Pietà, sulla fascia della Madonna, nella sua Pietà, la propria firma, per dire: l'ho veramente fatto io. Ecco, che cosa fa Andrea Facco? Riproduce queste firme e poi delimita con la matita lo spazio del quadro che noi dobbiamo in un certo senso completare, delimitando appunto questo spazio dell'assenza. È interessante in questo contesto perché il tema dell'autenticità è molto forte in questa mostra.
0: Quindi
1: questa
0: la dimensione
1: mostra,
0: reale del
1: la
0: quadro.
1: La dimensione reale assolutamente del quadro, e ha creato questa sorta di quadreria di opere che per lui sono state naturalmente importanti. Ecco, è come se in questa mostra aleggiasse il desiderio di comprendere che cos'è l'aura teorizzata da Walter Benjamin. In quest'epoca in cui ormai la riproducibilità tecnica è diventata pane quotidiano, cioè noi abbiamo un bagaglio di immagini, la possibilità anche di accedere alle immagini.
0: Anche una sovrabbondanza.
1: Esatto. Quello, no? E con questa mostra si vuole proprio riflettere sul valore di queste immagini e sul valore che le immagini hanno avuto per gli artisti, in un inanellarsi proprio di quadro in quadro, che ci permette di comprendere come gli artisti si sono sempre riferiti al passato, ma non hanno copiato, o se hanno copiato l'hanno fatto con intelligenza, scientemente, hanno interpretato, hanno reso omaggio, hanno imparato dal passato, e a volte l'hanno utilizzato anche in modo provocatorio, naturalmente, questo meccanismo.

0: Daniela Ferrari, un'altra sala, questa si intitola Da Pre, quindi questo è molto abbastanza evidente.
1: Certo, è abbastanza evidente, Da Pre, tratto da. Ci sono alcuni capolavori che ci restituiscono subito un senso di vicinanza, come se ci fosse una sorta di déjà vu, o comunque di completezza, di perfezione proprio nella costruzione del quadro. È un riferimento che magari non è subito colto in modo immediato. Noi qui in mostra abbiamo anche creato un sistema con i QR code per fare in modo che se qualcuno avesse il dubbio di quale sia l'opera di riferimento, c'è la possibilità naturalmente di andarlo a cercare. Ecco, il tableau drapeau di questa sala è sicuramente Silvana Cenni, che ci ricorda inevitabilmente Piero della Francesca, no? La sua Madonna, la Madonna della Misericordia, che è di San Sepolcro, che è così perfetta, ieratica, esattamente come questa figura che siede su uno scranno domestico, però sembra quasi una vestale, no? Una figura proprio lontana dal tempo. Poi c'è un'opera di Borra che fa chiaro riferimento alle cortigiane di Carpaccio, Cagli, dove ritroviamo Paolo Uccello, oppure addirittura Campigli, che riproduce il pomeriggio alla Grand Jatte di Seurat. Ma come lo riproduce? Come lo dipinge un Campigli, quindi con queste figure a clessidra, no? E questi colori quasi vicini all'incausto, quindi non a puntini come li avrebbe dipinti Seurat.
0: Daniela Ferrari, adesso qui invece siamo entrati in un'altra sala dove troviamo tutta una serie di coppie.
1: Eh sì, ci sono delle coppie che sono tutte state dipinte da De Chirico. Prima dicevamo che De Chirico è uno dei grandi protagonisti di questa mostra. Abbiamo De Chirico con la madre, De Chirico l'autoritratto con il fratello e De Chirico invece con la statua di Euripide, quindi con un riferimento ancora una volta all'antichità. La cosa interessante di questi dipinti, due in particolare, è che è chiaro il riferimento a un autoritratto di Böcklin che sicuramente l'artista aveva visto in passato quando studiava a Monaco. Accanto ci sono altri dipinti di Guttuso o di Funi, dove ci sono dei chiari riferimenti a Caravaggio, a Bronzino, a Leonardo, naturalmente la Gioconda di Leonardo, che fa da modello compositivo al ritratto di Anita Balconi, oppure la Velata di Raffaello in un ritratto che è quello di Marta Pallini. Dopodiché si entra in un'altra dimensione, che è quella che è tutta dedicata a Morandi, perché Morandi è diventato un caso.
0: Eccolo qua, il caso Morandi, con le sue bottiglie, con il suo immaginario molto specifico, molto particolare, molto riconoscibile e anche molto copiato.
1: Esatto, Morandi è stato un riferimento per gli artisti a lui contemporanei che lo hanno riconosciuto a partire dagli anni 30 in poi come davvero un grande maestro, hanno compreso la sua scelta di lavorare in termini esclusivamente di composizione, di tono, di colore, con pochissimi elementi, perché noi lo conosciamo soprattutto come il pittore delle bottiglie. In realtà poi lui ha realizzato qualche quadro di figura, non moltissimi, pochissimi autoritratti e anche quadri in cui rappresentava fiori. È presente un autoritratto dove dichiariamo subito che anche Morandi guardava all'arte del passato. Come Cézanne, anche per Morandi la scuola era il museo, no? E per lui era fondamentale riferirsi al grande passato. In particolare in questo autoritratto in mostra il riferimento è un autoritratto di Corot che noi possiamo vedere in uno dei libri che possedeva Morandi, perché noi abbiamo messo in una teca i suoi libri con tutti i suoi naturalmente anche riferimenti visivi. Molti sono gli artisti che hanno citato Morandi, questa sarebbe tutta una mostra interamente veramente enorme dedicata agli artisti che hanno lavorato su Morandi, ma qui abbiamo deciso di esporre delle opere di Bidlo, di De Pisis, anche ancora di Guttuso, che nel 65, è un anno dalla morte di Morandi, realizza ben 12 tutta una serie, ben 12 dipinti, tutti dedicati al maestro bolognese, Concetto Pozzati, Claudio Parmigiani con le sue delocazioni, Mary Ellen Bartley e Sarenco, insieme anche a delle sculture di Bertozzi e Casoni. Sarenco inserisce anche la, come dire, una nota ironica, che poi è quella che ritroveremo più avanti in conclusione, diciamo, del percorso della mostra.

0: Ecco un altro grande punto di riferimento per l'arte di ogni tempo, di ogni epoca, evidentemente, cioè Leonardo e soprattutto la sua immagine più iconica, che è ovviamente la Gioconda.
1: Eh sì, la Gioconda forse potremmo dire, senza sbagliare, che è l'opera d'arte più conosciuta al mondo. E la Gioconda che è stata trasformata in mille modi e come dire, la citazione occulta in un certo senso in questa mostra è quella naturalmente a Marcel Duchamp, che ha messo i baffi e la barba alla Gioconda, che l'ha proprio trasformata e che in un certo senso, creando questo gioco provocatorio, ce l'ha fatta riguardare per la prima volta, perché era diventata già allora, quando Duchamp come dire, trasforma questa immagine, era già diventata un'immagine di consumo. E questo scarto ci permette, come dicevo, a volte di guardare i quadri per la prima volta, perché a volte ci sono delle immagini di dipinti che noi osserviamo davvero come immagini che consumiamo esattamente come consumiamo una lattina di Coca-Cola, senza fermarci, senza davvero entrare nella dimensione concettuale del dipinto, che può esserci molto forte anche se si rappresenta un paesaggio, un ritratto o una natura morta. Molti artisti hanno lavorato su questo, identificandosi addirittura con il pittore o l'artista di riferimento. Penso ad esempio a Ontani, che ha fatto tutto il suo percorso, no? È giocato su questa identificazione, questa trasformazione di se stesso nei panni di altri dipinti. In questo caso abbiamo due autoritratti nelle vesti di Raffaello e di Leonardo, proprio accanto a quattro interpretazioni della Gioconda, appunto, di Leonardo. La più interessante e divertente è quella di Ai Weiwei, dove addirittura abbiamo una Gioconda che è come dire, sporcata con la panna, no? Come era avvenuto quando ci fu questo atto vandalico della panna buttata addosso alla Gioconda. La cosa curiosa è che questa è un'opera realizzata con i mattoncini Lego, quelli piccoli piccoli, quindi noi riconosciamo perfettamente l'immagine della Gioconda, quando ci avviciniamo ci rendiamo conto che è proprio fatta con i Lego, oppure la Lisa con i guanti bianchi di Lucia Marcucci, ancora Patella o Mignani, cioè molti artisti hanno davvero guardato i grandi capolavori e li hanno trasformati. Altrettanto, come dire, riprodotto è l'autoritratto di Raffaello, che è stato reinterpretato nell'autoritratto di Salvo o addirittura in quello di Vezzoli, che crea un omaggio a Salvo, si rappresenta nei panni di Raffaello e piange una lacrima che riproduce il brano di un dipinto di Salvo. Quindi è una cover della cover, ma il concetto di cover naturalmente è stato tratto dalla terminologia musicale, no? Per noi è normale dire ho ascoltato la cover di quella canzone, o più interessante, ma a volte quasi dell'originale, no? In alcuni casi, ecco, quello che succede è appunto un'interpretazione, un riarrangiamento, ma la struttura rimane la stessa, rimangono spesso uguali le parole. Ma se ci pensiamo bene, uno spartito viene sempre reinterpretato da un musicista.
0: Eh sì, la musica e l'arte figurativa sono due cose un po' diverse, quindi certo, hanno percorsi diversi. Ma noi di quadro in quadro arriviamo anche alla fine di questa mostra, un finale ancora più diciamo sorprendente, se vogliamo, perché qui ci porta veramente in un mondo che va dal futurismo al contemporaneo, con una grandissima quantità, cioè qui l'epoca contemporanea è un frullatore di cover e di citazioni.
1: Esatto, dire che ci troviamo in un frullatore di immagini è veramente corretto. È altrettanto importante pensare a come le osserviamo, no, queste immagini. Nell'ultima parte della mostra, che inizia in un certo senso rarefatta, no, molto, molto misurata, cadenzata, abbiamo i quadri che dialogano in modo molto più serrato l'uno con l'altro. Ci ritroviamo Mondrian, ancora De Chirico, riferimenti a pitture, dipinti che ci rifanno, naturalmente richiamano il cubismo, oppure l'impressionismo, oppure la colazione sull'erba di Manet, Vermeer, un dipinto meraviglioso di Dalí che studia la merlettaia di Vermeer, ancora i futuristi interpretati da Schifano, le sedie di Ceroli che rifanno i mobili nella valle di De Chirico, e ci rendiamo conto come il tema della citazione sia diventato davvero un dispositivo, una modalità di creare. Cioè la citazione diventa un atto creativo che ci permette naturalmente di riguardare l'arte del passato con queste nuove interpretazioni che sono molto particolari e che via via ci portano a ragionare appunto sul consumo dell'arte. Ho voluto chiudere la mostra con una sezione molto densa che si intitola Avida Dollars. Avida Dollars era il nome che Breton aveva creato con l'anagramma del nome di Salvador Dalí, no? Perché lui era bramoso soprattutto di denaro, soprattutto quando se ne va negli Stati Uniti e ottiene lo straordinario successo naturalmente che ha anche entrando in un meccanismo che è quello dello star system, no? Anche del cinema. Cioè, Dalí ha creato poi il logo dei Chupa Chups, dei Lecca Lecca, che tutt'oggi quando prendiamo un Chupa Chups in realtà prendiamo in mano un Dalí in un certo senso. E ho deciso di esporre delle opere di Andy Warhol, ad esempio il Brillo Box, che riproduce un fustino appunto di detersivo, con accanto un'opera di Arnold Mario Dallò che riprende il concetto dell'utilizzo del fustino di Warhol, e ancora a fianco un'opera di Francolino invece che è dedicata a queste scatole di pastiglie delle lavastoviglie, no? Per far capire come a un certo punto la lezione di Duchamp, che noi tutti abbiamo ormai introiettato, no? Abbiamo capito che possiamo, se ben strutturato, un ready-made può diventare un'opera d'arte. La lezione di Duchamp è stata warholizzata, no? Come ha teorizzato uno studioso come Famigno Gualdoni nel suo libro Il trucco dell'avanguardia. Quindi abbiamo intorno tutta una serie di opere che hanno bisogno di uno scarto concettuale molto forte. Quindi le veneri del passato, la Venere di Botticelli che viene reinterpretata da Lucia Marcucci, oppure altre veneri reinterpretate da Vezzoli, poi, come dire, si trasformano in veneri dello star system, con il volto di Lady Gaga o il volto di Kim Kardashian, che è proprio quello che aveva fatto Warhol quando ha trasformato l'immagine di Jim Corman da Niagara di Marilyn, quindi questo ritratto meraviglioso, in tutta una serie di opere dedicate a Marilyn. Quando vediamo quell'immagine, noi non pensiamo all'opera originale di Jim Corman, noi pensiamo a Warhol e alla trasformazione che lui ha fatto, e a sua volta Warhol è stato trasformato da Nespolo, da Pasini. C'è questo continuo richiamo degli artisti che si citano, che si chiamano in causa, che ci permette davvero di fare una riflessione molto forte su come noi consumiamo le immagini, su come noi utilizziamo anche dei riferimenti legati al mondo che ci sta attorno. Penso solamente al logo della Coca-Cola, no? Che ricorre nel grande dipinto di Schifano, ma che viene utilizzato da Mirella Bentivoglio nel suo cuore della consumatrice obbediente, speculando le C e trasformandole in un cuore che però lascia al centro una parola che è oca, perché quando ci lasciamo trascinare, no, dal messaggio anche della pubblicità, in un certo senso non attiviamo una scelta consapevole, e quindi probabilmente ha un senso il fatto che io abbia messo al centro di quest'ultima sala la merda d'artista di Manzoni, che è come se fosse le socle du monde di questa mostra, il perno attorno al quale noi dobbiamo riflettere, perché se è sufficiente una firma per creare l'atto demiurgico, no, che fa sì che un'opera d'arte sia un'opera d'arte, è altrettanto, come dire, sensato che tutto ciò che viene prodotto da un artista sia arte. Però questo punto è molto interessante, è molto profondo, e lo è perché noi viviamo in una dimensione in cui, usciti dal museo, andiamo al bookshop e ci compriamo l'ombrello che riproduce un dipinto di Monet, la tazza con il dipinto della Gioconda, e questa sovrabbondanza di immagini forse ci impone una riflessione un po' più puntuale sul ruolo che le immagini stanno avendo adesso nella nostra società.
0: Daniela Ferrari, io la ringrazio, ci ha portato ai confini del postmoderno. Ormai con l'intelligenza artificiale stiamo entrando in un'epoca in cui distinguere il vero dal falso sarà sempre più complicato, e quindi questa mostra di Quadro in Quadro, l'arte della citazione, è veramente molto intrigante, ci porta veramente in territori proprio di pensiero, no? Anche un po' concettuali, veramente interessanti. Mostra al Marte, che rimane aperta fino
1: al primo di novembre.
0: Quindi grazie per questa visita.
1: Grazie a voi.

E come potevamo uscire dalla mostra Di quadro in quadro, l'arte della citazione, che abbiamo visitato in compagnia di Daniela Ferrari, che ce l'ha raccontata, che ce l'ha spiegata, se non con il finale delle variazioni su un tema di Haydn di Johannes Brahms? I Wiener Philharmoniker erano diretti da Leonard Bernstein, questa grande meditazione sulla musica del Settecento fatta da Johannes Brahms. Siamo arrivati anche alla fine di Radio 3 Suite di questa sera, ma abbiamo ancora qualche minuto di tempo e allora così diamo la buonanotte al nostro pubblico con ancora la musica di Claude Debussy, così come abbiamo aperto la puntata di questa sera con Debussy, la chiudiamo ascoltando la Fille aux cheveux de laine, tratta dal primo libro dei Preludi, e noi l'ascoltiamo sempre da Alexis Weissenberg.

La fille aux cheveux de laine, Claude Debussy, a proposito appunto della Gioconda, e l'abbiamo ascoltata da Alexis Weissenberg. Era l'ultimo ascolto per la serata di Radio 3 Suite. È stata una serata molto, molto lunga, molto ricca di musica. Abbiamo avuto appunto questa grande serata dal Teatro dell'Opera di Roma per la finale del concorso per appunto giovani voci, voci in barcaccia. E dunque siamo arrivati al termine del programma anche di questa sera. I saluti da parte di Gabriele Cioni e Francesco Napoleoni, che erano alla console, Attilio Fortunato in regia. Io vi lascio l'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Non siamo nel futuro e neanche alla fine degli anni 70, non siamo dentro un film di fantascienza che parla di pianeti lontani e nemmeno dentro un happening esoterico, siamo evidentemente in Italia, è il 2025 e i mondi sconosciuti immaginati dagli Onda Kechi sono soprattutto quelli in cui si può sperimentare liberamente con il dub, il reggae, la psichedelia, il post-punk, riuscendo a unire la dilatazione con la forma canzone e soprattutto scegliendo, e questa forse ad oggi è sì fantascienza, di cantare in italiano. Verso mondi sconosciuti è il pezzo degli Onda Kechi che ci ha portato dentro questa nuova notte di battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili, con un particolare ringraziamento a Luca De Ioris per la parte tecnica. 90 minuti in cui ci sarà parecchio da ondeggiare, questo anche grazie alla presenza in studio degli Onda Kechi, che saranno protagonisti con musica live e ascolti di questa puntata di battiti. Allora, benvenuti a Giacomo Stefanini, Nicola Ferloni e Rella, del quale non sapremo il vero nome neanche questa notte.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Giusto una rapida introduzione, qualche battuta, perché appunto gli Onda Kechi in primo luogo questa notte sono qui per suonare dal vivo. Ci avviciniamo un po' alla vostra musica. Verso mondi sconosciuti, il pezzo che abbiamo ascoltato era tratto da Canti volume 1, il primo EP che era uscito nel 2024, poi avete pubblicato un EP di remix di quella prima uscita e adesso da pochi giorni è uscito il primo album vero e proprio per 42 Records intitolato Canti volume 2. Onda Kechi è un trio abbastanza giovane, ma Giacomo, Nicola e Rella sono ridacchiano sotto i baffi, sono attivi ormai da parecchi anni con diversi progetti e collaborazioni. Rella è, diciamo, la versione corta di Rella the Woodcutter, che poi si è un po' trasformato in Everest Magma, è stato parte degli Eternal Sio. Giacomo Stefanini, parte dei Cobra, Porta d'Oro. Nicola Ferloni, metà dei Pueblo People, poi ha avuto, diciamo, anche qualche anno fa l'inizio di un progetto da solista, Servant Songs. La prima cosa che vi volevo chiedere per entrare un po' nella dimensione degli Onda Kechi è relativamente alle vostre copertine, che sono delle copertine che in qualche modo ritornano in maniera simile, con colori diversi ma con un immaginario molto riconoscibile sui tre dischi che avete pubblicato. Sembrano un po' dei portali per entrare, delle porte vere e proprie per entrare nel mondo degli Onda Kechi. Quindi Giacomo, se ci vuoi dire qualcosa delle suggestioni che sono sulle copertine degli Onda Kechi e che forse appunto accompagnano dentro la musica che stiamo per ascoltare.
3: Sulle copertine, oddio, c'è moltissimo da dire. Tanto per cominciare bisogna dire subito che sono fatte da Liz van der Null, illustratrice, amica bolognese, vabbè, bravissima, sotto gli occhi di chiunque abbia visto le copertine. L'idea, se si guardano Canti volume 1, Canti volume 2 uno accanto all'altro, sì, c'è questa idea diciamo un po' simile del portale, ovviamente essendo volume 1 e volume 2, come ci hanno insegnato i Guns N' Roses con Use Your Illusion volume 1 e 2. Volevamo fare due uscite, diciamo, gemelle, in un certo senso si assomigliano, hanno tutte e due quattro canzoni, insomma. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che noi eravamo partiti con un immaginario per questa band che era molto confuso e pieno di roba, ed era spazio, oceano, dub, palme, altro spazio, delfini, UFO, alieni, mostri. Per questo Liz l'ha interpretato con il volume 1, l'ha interpretato benissimo, e noi le abbiamo chiesto di proseguire con il volume 2 aggiungendo delle sue suggestioni sui toni e sui colori e sulle forme, anche la forma del triangolo è un'idea di Liz. Ci piace pensare che queste, come hai detto tu, queste copertine sono un po' dei portali verso un mondo subacqueo popolato da mostriciattoli strani.
0: C'è una piramide, per chi non ha davanti la copertina sul volume 2, c'è

una piramide, ci sono delle palme, ci sono delle meduse, quindi effettivamente ci sono tante cose che guardano a mondi esistenti, ma anche forse no. Vi lasciamo suonare, li ascoltiamo dal vivo, suoneranno all'incirca per 25 minuti, Onda Chechi, per Battiti, alla Sala M degli studi di Via Asiago.

0: Onda Chechi per Battiti, dal vivo alla Sala M degli studi di Via Asiago. Diamo qualche coordinata, torniamo sulla terra mentre i tre musicisti si avvicinano al tavolo, così facciamo qualche chiacchiera e qualche ascolto. Intanto cominciamo dal ringraziare chi ha reso possibile questo live di stanotte: Luca De Ioris alla parte tecnica, Fabio Andronico, consulente musicale, e Alessandro Touvré, specializzato alla ripresa. Diamo anche i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove trovate tutte le scalette delle puntate, compresa la scaletta di questa notte, RaiPlay Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. Onda Chechi per Battiti, hanno suonato tre pezzi, Una stanza e un cerchio, tratti da Canti volume 2, uscito il 10 ottobre per Fortitude Records. La traccia conclusiva invece era Nel Tempio Blu, inclusa nell'EP del 2024, Canti volume 1, che era uscito per Sentiero Futuro Autoproduzioni, di cui magari parleremo velocemente più avanti. Come abbiamo sentito, una musica molto libera, molto dilatata, che impasta il dub, il reggae, la psichedelia, in qualche modo anche il post-punk o comunque dei suoni rock un po' più angolari all'interno di quello che è il formato della canzone. Prima del live abbiamo detto qualcosa della copertina, che è un portale, un modo per entrare un po' nella dimensione degli Onda Chechi. C'è un'altra domanda irresistibile per quanto mi riguarda, si stanno già guardando in maniera interdetta, ed è quella legata al nome, perché Onda Chechi, che si scrive esattamente come è pronunciato con la K, è forse un po' come le copertine, un modo per dare una direzione alla vostra musica, allo spirito della vostra musica. Quindi come è arrivato questo nome?
1: Ma potrebbe essere anche un'altra interpretazione, che a volte si dà un significato in più alle cose, poi dopo di le cose magari succedono in modo più spontaneo di quello che poi dopo ci si costruisce intorno. In realtà è stato abbastanza lineare, diciamo. Rella aveva questa idea di chiamare il gruppo Keiki, che è una parola hawaiana che indica sia un bambino che una, come si chiama, le talee oppure dei germogli di pianta. Abbiamo scoperto che esisteva già un gruppo che si chiamava così, forse anche sciolti, però comunque non so, non ci piaceva rifare un gruppo che si chiamava come un gruppo che già esisteva. E quindi forse un po' per gioco, un po' per come per quelle suggestioni un po' marittime, spaziali, di cui parlava prima Giacomo, abbiamo detto: vabbè, aggiungiamoci il nome Onda all'inizio, poi dopo vediamo come va. E alla fine è rimasto.
0: Tutto è quadrato abbastanza perfettamente. Allora, in questa parte di puntata che ci rimane, abbiamo degli ascolti dei vostri progetti passati o anche contemporanei, diciamo, non passati, non è? Ma avete portato anche della musica che in qualche modo è affine alla musica di Onda Chechi, tutta musica che è nata nella finestra tra prima metà degli anni 70 e inizio 80, e questo è già un indicatore. Cominciamo con un ascolto che forse è stato scelto da Giacomo, ma comunque credo che sia un po' nella sensibilità di tutti poi in qualche modo, ed è un pezzo di Jawobel, Yahidi Bezait e Holger Çukay, in un disco clamoroso del 1981.
2: Credo che questo disco qua sia stato uno dei primi momenti in cui mi sono accorto che l'influenza dub poteva essere usata in una musica più bianca, più europea, più affine a quello che era il mio percorso, che era quello del post-punk o del punk o del krautrock, per esempio. E quindi questo disco qua, Full Circle, mi aveva fulminato la prima volta che l'ho ascoltato. Ha questi bassoni incredibili, morbidissimi, però questi suoni stranissimi di Holger Çukay, che era un pazzo, è divertente.
0: Un genio anche.
2: È un genio, un pazzo. È un disco che è divertente, ma è profondissimo, e non so, credo che mi abbia aperto una porta che prima sarebbe rimasta chiusa altrimenti.
0: Lo ascoltiamo allora, Where's the Money, Jawobel, Yahidi Bezait e Holger Çukay.

0: Joe Wobble, Jaki Liebezeit e Olga Arciuca, e Where's the Money, un pezzo che arriva dalla fine degli anni 70 inizio 80, che ci hanno portato gli Onda Keki, ospiti di questa notte di Battiti, hanno suonato dal vivo. Adesso stiamo chiacchierando un po' rispetto a questo progetto che esiste da non moltissimo, forse un paio di anni, ma che ha esordito proprio nel mese di ottobre, questo ottobre, con l'album vero e proprio Canti volume 2. Allora, la musica degli Onda Keki, come l'abbiamo sentita anche dal vivo, è, diciamo, molto libera e probabilmente nasce, immaginiamo, anche dall'improvvisazione e da questo intreccio, appunto, di sonorità che abbiamo ascoltato. C'è una grande spontaneità sicuramente nella vostra musica. Farvi qualsiasi domanda legata magari alla copertina, al nome, viene da dare una lettura e poi tutto è arrivato molto spontaneamente. È però difficile non notare come nel 2025 comunque veniamo da un lungo periodo in cui la maggior parte dei progetti, non soltanto italiani ma anche internazionali, sono soprattutto singoli di cantautori o di musica elettronica. Le band non sono tantissime, stanno piano piano magari tornando, però non sono tantissime, e a maggior ragione l'associazione del cantato in italiano con un certo tipo di sonorità ci sembra un po' rara. Ora, premettendo che sia Porta d'Oro, il progetto di Giacomo Stefanini, sia Everest Magma è caratterizzato dal cantato in italiano, la domanda è: avete fatto una riflessione in qualche modo lucida, razionale? Vi siete a un certo punto resi conto che stavate colmando un po' un vuoto? Talvolta, no, chi fonda un'etichetta dice: ho fondato un'etichetta perché volevo pubblicare dei dischi che non pubblicava nessuno. Quindi c'è in qualche modo il bisogno di colmare un vuoto rispetto a tutta una serie di coordinate che si incastrano in maniera particolare e molto originale, a mio avviso, nella vostra musica, nella musica degli Onda Keki?
1: Allora, direi di sì, direi che la risposta breve è sì. La questione sono due le domande, sulla band e sul cantare in italiano. Sul cantare in italiano ti rispondo prima. È semplice, tutti noi abbiamo avuto progetti in cui si cantava in inglese, siamo venuti su in un ambiente musicale in cui si cantava molto in inglese, e a un certo punto ognuno di noi ha avuto un momento di, come dire, di epifania, in cui abbiamo detto: però è più, come dire, cantare in inglese sembra un po' una maschera, sembra un po' mettere una distanza tra noi e il pubblico, almeno così l'ho vissuta io quando ho iniziato a fare Porta d'Oro, ma ancora prima ho suonato in un gruppo punk, i Cobra, che cantavano in italiano, e lì mi sono reso conto della potenza del cantare in italiano. E quindi quando abbiamo formato gli Onda Keki, ci siamo detti: ah, vogliamo fare una musica tipo così, ovviamente, insomma, quelle cose che si dicono quando si entra in sala prove: ah, facciamo una cosa tipo dub, psichedelica, strana. Però mi ricordo che abbiamo proprio fatto un discorso, abbiamo detto: sì, però facciamola in italiano, perché...
2: Non solo in italiano, ma neanche troppo strana deve essere, avevamo detto. Non deve essere camuffato, deve essere percepibile il levare. Poi fatto bene o male, questo è un altro discorso. Scusami, Giacomo, se ti ho interrotto in questa...
1: Parla. È bellissimo sentirti.
0: Ci siamo commossi.
1: sì, esatto. Abbiamo detto: mettiamoci, come dire, la faccia proprio in un certo senso, non per dire che quelli che cantano in inglese si nascondono e hanno paura, assolutamente.
0: Del resto l'avete fatto anche voi.
1: Esatto. Però noi ci sentivamo di fare una cosa che fosse proprio immediatamente, se non comprensibile, perché no, quello dipende da... che la comunicazione fosse diretta, ecco.
3: Sulla questione gruppi, se volete, magari intervengo anch'io. Parlo per me, ma secondo me è un po' una cosa che è stata abbastanza condivisa, e cioè che semplicemente è più divertente fare le cose con i tuoi amici e più persone. E sicuramente dal punto di vista di un progetto solista c'è, come dire, il controllo totale della scrittura, dell'espressione, appunto, di tutti i vari aspetti. E però secondo me ci siamo trovati tutti in un momento in cui avevamo più voglia di, appunto, trovarci con delle persone di cui abbiamo sia stima musicale che fanno parte della, diciamo, della nostra vita, perché comunque siamo tutti amici al di là di questa cosa. Ed è stato quello, nel senso che, appunto, è stato, ognuno ha imparato, secondo me, un pochino a restare un po' indietro in quello che si può, cioè non nascondersi in quello che si vuole portare all'interno di questo gruppo, ma allo stesso tempo lasciare molto spazio alle, a quello che dicono gli altri. Io per imparare a suonare Corrella, che suona la batteria un po' a modo suo, ci ho messo un po', nel senso che non è stato così, così immediato, e a un certo punto qualcuno faceva delle cose che mi sembravano sbagliate, però ho detto no, forse sono io che adesso mi metto un attimo indietro, ascolto che cosa stanno facendo. E in realtà penso che il risultato finale poi dopo sia una cosa più ricca, banalmente, più magari un pochino più inaspettata rispetto a quello che avresti fatto solo tu, ma proprio per questo più interessante.
0: Guarda, qualche notte fa abbiamo ascoltato uno speciale su Ariel Calma e c'era un contributo di Riccardo Sinigaglia, grande musicista che arriva dagli anni 70 e dalla sperimentazione, e diceva una cosa molto simile rispetto alla bellezza di improvvisare con qualcuno, e in particolare con Ariel Calma, con cui aveva suonato, e quindi anche la volontà di fare un passo indietro per poi trovarsi più arricchiti. Sembra una banalità, però è proprio la dinamica del gruppo e anche dell'improvvisazione.
2: Non solo, aggiungo che questa cosa della band, appunto, di lasciare spazi è anche proprio per se stessa. Ad esempio, porto un riff che per me è fighissimo, ma gli piacerà un botto, e alla fine niente. E poi ci ripenso e dico, forse avevano ragione. Se fossi stato solo con me stesso mi sarei intestardito e le cose secondo me non funzionano più così per me. Sono contento di questa dinamica.
0: Onda Keki, ospiti di questa notte, non abbiamo specificato: Rella, batteria, effetti e voce; Nicola Ferloni, effetti, basso e voce; Giacomo Stefanini, chitarra, tastiera, effetti e voce. E ascoltiamo anche qualcosa delle musiche dei loro progetti passati e contemporanei, in particolare contemporanei, un pezzo dall'ultimo album di Everest Magma, Alto Piano Lascia.

0: Everest Magma, questo era Lascia, un brano tratto da Altopiano che era uscito qualche anno fa, Rella, 2023-22?
1: 2022, sì.
0: Grazie. E per Black Sweat.
1: Settembre 2022.
0: Per Black Sweat e Maple Death Records, lo ricordiamo, Rella è l'abbreviazione di Rella the Woodcutter, il primissimo progetto che era uscito su Boring Machines. Poi un periodo di tante sperimentazioni diverse con Everest Magma, è stato anche parte degli Eternal Zio. Stiamo però qui in un contesto di nuovo di trio e non di quartetto, gli Onda Keki, che dopo averci suonato un bel live ci hanno portato anche degli ascolti di musica che in qualche modo sono importanti per l'immaginario, per il suono, per le ispirazioni, per il mood degli Onda Keki. Il prossimo ascolto ci porta diretti dentro la canzone, il concetto di canzone, ma forse anche dentro qualcos'altro, ed è Neil Young.
2: Sì, ho proposto a loro anche di portare questo pezzo, perché ovviamente quando tu c'hai scritto portate un pezzo a testa, panico, perché come fai a sceglierne uno solo? E quindi se avessi dovuto scegliere personalmente una cosa, diciamo, più di ispirazione proprio sulla musica, sarebbero stati, non so, un pezzo del disco New Age Steppers, Creation Rebel, oppure Never Stop Fighting di Johnny Osbourne, che era la mia, diciamo, la prima scelta. Però non volevamo fare prima di tutto una scaletta solo improntata su, diciamo, il reggae e derivati e varie cose simili, perché appunto c'è tanto altro nella musica che facciamo. E quindi Neil Young per due motivi tendenzialmente. Prima di tutto perché Neil Young di questi anni penso che per tutti e tre in una certa fase della nostra vita è stato un macigno che ci è arrivato e non abbiamo ascoltato altro per un tot. E poi per dare questa idea di una spiaggia, visto che appunto nella nostra musica, nei nostri testi c'è molto riferimento marino e queste cose, di una spiaggia che non sia esattamente, non lo so, una spiaggia di riccione con l'animazione, né una spiaggia caraibica con la steel drum tutto, e le palme, tutto così, ma una spiaggia anche come luogo un po' più di confine, di riflessione, un po' più separato. E quindi mi sembrava che tra tutto questo pezzo fosse adatto a rappresentare questo concetto.
0: La sintesi giusta. E allora lo ascoltiamo, ci concediamo qualche minuto di Neil Young, On the Beach. Thank you.

0: Siamo qui che canticchiamo tutti quanti Neil Young, ma per questioni di tempi dobbiamo rientrare. On the Beach 1974, un brano portato dagli Onda Keki, ospiti di questa notte di battiti. Ci stiamo muovendo tra ascolti che hanno scelto un po' per rappresentare qualcosa di affine e di ispirazione, con mille virgolette, della loro musica, e qualcosa invece dei loro progetti. Arriviamo quindi a Porta d'Oro, che è il progetto in solo di Giacomo Stefanini, il più recente. Il disco l'avevamo ascoltato l'anno scorso, per Maple Death Records. Diciamo, Giacomo, con te arriva anche un altro discorso che forse può essere affine all'orizzonte degli Onda Keki, che è quello di arrivare dal punk, il do it yourself, che è comunque sono tre parole che per tutti e voi tre, anche se sembrano qualcosa di codificato, hanno sicuramente un valore, perché venite da quella scena sotterranea, sperimentale, ci concediamo il termine underground, italiana, che comunque negli ultimi 15 anni ha prodotto tante cose interessanti. Tu sei stato attivo anche come parte di Sentiero Futuro Autoproduzioni, che è questa etichetta che aveva pubblicato il primo EP di Onda Keki. Quindi, prima di ascoltare qualcosa di Porta d'Oro, c'è ancora qualcosa di do it yourself, di punk nella musica degli Onda Keki, anche se il punk come suono ovviamente non è la prima cosa che viene in mente ascoltandovi?
1: È sempre rischioso dire no, noi non suoniamo punk ma siamo punk, perché quando io ero più punk di come sono adesso, questo modo di parlare mi faceva molto arrabbiare.
0: Chiaramente, infatti, virgolette dall'inizio alla fine.
1: Però vabbè, nel senso, siamo persone che suonano da tanti anni, abbiamo un approccio che ormai è quello su cui siamo cresciuti, ci piace avere controllo di quello che facciamo, non ci interessa più di tanto, come dire, nel senso, l'aspetto business del music business è molto fastidioso, come tutti sanno, e il do it yourself è in diretta opposizione a questo, e per noi autoprodurci il primo demo, vabbè, è uscito sotto la l'egida di Sentiero Futuro,
0: autoproduzioni
1: appunto, ha significato anche quello, ha significato un contatto diretto, una linea diretta tra dal produttore al consumatore. Questo è questo che a noi importa, il contatto, il collegamento, il parlare con chi ascolta, ecco. E questo è il do it yourself che portiamo avanti noi con queste canzoni lunghissime che non hanno niente di punk dentro in questo momento.
0: Ascoltiamo un pezzo, anzi la traccia d'apertura, Conte Passi la Lepre, da Così Dentro Come Fuori di Porta d'Oro.

l'acqua.

consacrata al destino la marmotta che vede la roccia rossa.

0: 40 passi la lepre era la traccia che apriva, così dentro come fuori, l'album d'esordio di Porta d'Oro, il progetto da solista di Giacomo Stefanini, voce, chitarra e tastiera degli Onda Kechi. Siamo quasi verso la fine di questa puntata, ho ancora una domanda da fare loro prima di un ultimo ascolto e poi un brano dal vivo che ci suoneranno in chiusura di puntata, ed è un po' come riescono a... sono riusciti a trovare, o forse non sentono di esserci riusciti alla perfezione, chi lo sa, una quadra fra la forma canzone, quindi un brano che comunque ha una struttura in qualche modo, un cantato, e questa improvvisazione e questa tendenza alla dilatazione che comunque hanno i loro pezzi, che poi esplodono letteralmente dal vivo.
1: Ma penso che si ricolleghi un po' a quello che dicevamo prima del, appunto, del fare un passo indietro. Veniamo tutti da progetti molto diversi, mi viene in mente Eternal Zio, dove Suarella, che sono delle 50 minuti di improvvisazione dritta. Io sono sempre stato abituato a scrivere delle canzoni molto, molto canzoni, cioè il più classico e diretto possibile. E secondo me, appunto, ci troviamo a suonare e le cose vengono un po' così, nel senso che abbiamo dei... improvvisiamo un po', poi dopo un po' troviamo dei punti in cui ci ritroviamo. I pezzi cambiano sempre un pochino ogni volta che li suoniamo, però più li facciamo, più ritorniamo circa a una forma che si assomiglia. È solo, penso, la pratica che ci porta a...
0: Practice makes perfect, sì, come diceva qualcuno, questa era proprio tirata.
1: È come se buttassimo tutte delle idee e poi a poco le lasciamo sedimentare, e questo si concentra anche in una forma, diciamo, a volte più... Sono canzoni, per noi è strano perché magari facciamo dei pezzi che durano 12 minuti e ci sembrano super pop. Però forse è una prospettiva un po' distorta che abbiamo.
0: È il retaggio DIY. E ci siamo arrivati al reggae e al dub, uno degli ascolti che ci hanno portato Onda Kechi, ce ne parleranno dopo. Intanto lo ascoltiamo. Augustus Pablo, King Tubby meets Rockers Uptown.

0: Augustus Pablo King Tubby meets Rockers Uptown, uno dei brani che ci hanno portato gli Onda Cechi. Siamo verso la fine della puntata, ma ci facciamo raccontare qualcosa da Rella, che ha scelto questo pezzo che sicuramente riflette molto il mood rilassato e spensierato degli Onda Cechi.
1: Beh, direi questo un grande classico di un disco straordinario. Che dire, è la base da cui siamo partiti, da cui sono partito. Quando ho ascoltato per la prima volta questo pezzo e questo disco, mi sono detto, mi piacerebbe fare della musica così, così. Non è successo in realtà, però è l'influenza maggiore, almeno per quanto mi riguarda.
0: Sì, disco del 1976, diamo qualche coordinata perché siamo appunto in questa finestra 74-81 con la musica che ci hanno portato gli Onda Cechi, che adesso ascoltiamo con un ultimo brano dal vivo, Culla il mio petto, tratto da Canti volume 2, lo ricordiamo, uscito il 10 di ottobre per Fortitude Records. Diamo anche qualche data dal vivo perché suoneranno live gli Onda Cechi il 30 ottobre al Bico di Milano, il 7 novembre all'House Show di Feltre, provincia di Belluno, 9 novembre Porto Idee ad Alessandria e infine 14 novembre a Verona al Colorificio Croen. Gli diamo qualche minuto per tornare in postazione, intanto ricordiamo Rella batteria, effetti e voce, Nicola Ferloni basso, effetti e voce, Giacomo Stefanini chitarra, tastiera, effetti e voce, loro sono gli Onda Cechi. Una buona notte da tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terru, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Ancora un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile il live questa notte: Luca De Ioris per la parte tecnica, Alessandro Touvré specializzato di ripresa e Fabio Andronico, consulente musicale. Buonanotte Onda Cechi.

Verso la fine della settimana in cui era tornato a Mansfield, Tom non correva più alcun pericolo immediato e veniva dichiarato in via di guarigione, tanto da rasserenare totalmente la madre. Lady Bertram si era abituata a vederlo debole e sofferente. Le riferivano soltanto le notizie migliori e lei non spingeva mai il pensiero più in là di quello che udiva. Non avendo propensione a preoccuparsi e a cogliere i sottintesi, era il soggetto ideale per qualche piccola alterazione della verità da parte del dottore. La febbre era calata e, visto che era la febbre ciò di cui soffriva, era ovvio che presto sarebbe stato bene. Lady Bertram non poteva pensare a niente di diverso e Fanny condivideva la sua sicurezza, finché le arrivarono poche righe di Edmund, che le scriveva allo scopo di darle un'idea più chiara della situazione del fratello e di riferirle delle apprensioni che il medico aveva riversato su di lui e sul padre a proposito di alcuni sintomi di forte intensità che mostravano di insediarsi approfittando della scomparsa della febbre.

0: Pasqua arrivò. Era particolarmente tardiva quell'anno, come Fanny aveva scoperto con rammarico, quando aveva saputo che non avrebbe avuto modo di lasciare Portsmouth prima di quella festività. Arrivò e lei non aveva ancora avuto notizie del proprio ritorno. Niente, neppure del viaggio a Londra di Sir Thomas, che doveva precedere il suo rientro. Spesso la zia le scriveva di quanto sperava di rivederla, ma dallo zio, da cui tutto dipendeva, non arrivava alcuna notizia, alcun messaggio. Lei capiva che non gli era possibile allontanarsi dal figlio, ma per lei era un rinvio crudele, terribile. La fine di aprile si avvicinava. Tra un po' sarebbe stato di quasi 3 mesi, anziché di 2, il periodo in cui era stata lontana da tutti loro, in cui i suoi giorni erano trascorsi in uno stato di contrizione. Chi poteva dire quando avrebbero trovato il tempo di pensare a lei o di andare a prenderla? L'ansia, l'impazienza, la voglia di trovarsi in mezzo a loro erano tali da riportarle sempre alla mente un paio di versi di Cowper. Con quale intenso desiderio ella pensa alla sua casa. Quando era arrivata a Portsmouth, le era piaciuto chiamarla casa sua. Aveva amato l'idea di poter dire che stava andando a casa. Quella parola le era molto cara, ed era ancora così. Ma andava riferita a Mansfield. Quella adesso era la sua casa. Mansfield era la casa, e niente le diede maggiore consolazione della scoperta che la zia usava quello stesso linguaggio. «Non posso dire altro che mi addolora tanto saperti lontana da casa, in questo momento di sofferenza così difficile per il mio animo. Confido e spero, e sinceramente desidero, che non capiti più che tu ti trovi via da casa per così tanto tempo». Era passato molto tempo dall'ultima volta che Fanny aveva ricevuto una lettera di Miss Crawford, che davvero non aveva tutti i torti a non dare troppo peso a un'amicizia su cui aveva tanto meditato. Erano settimane che non aveva sue notizie, se non tramite Mansfield, quando arrivò la seguente lettera. «Cara Fanny, mi è appena arrivata una voce scandalosa, orribile. E ti scrivo per avvertirti di non darle il minimo credito qualora dovesse diffondersi. Sta sicura che non c'è niente di vero e che in un paio di giorni la cosa si chiarirà e che in ogni caso Henry non ha alcuna colpa e, nonostante una cantonata di un momento, non pensa a nessun'altra che a te. Non farne parola, non darle ascolto, non immaginare niente finché non ti avrò scritto di nuovo. Sono sicura che verrà tutto ritirato e niente verrà provato oltre alla follia di Rushworth. Se sono partiti, sono pronta a giocarmi la testa che sono andati solo a Mansfield e Giulia con loro. Tua, eccetera, eccetera». Fanny rimase sbalordita. Poiché nessuna voce scandalosa e orribile l'aveva raggiunta, le era impossibile capire molto di quella strana lettera. Poteva solo immaginare che dovesse avere a che fare con Wimpole Street e con Mr. Crawford, e solo ipotizzare che lì fosse stata commessa una grave imprudenza, tale da richiamare l'attenzione del mondo esterno e, come aveva detto di temere Miss Crawford, da suscitare la sua gelosia se ne fosse venuta a conoscenza. Miss Crawford non aveva motivo di mettersi in allarme per lei. A lei dispiaceva solo per le persone coinvolte e per Mansfield, se la notizia fosse arrivata fin lì. Ma sperava di no. Se i Rushworth erano andati a Mansfield, come lasciavano intendere le parole di Miss Crawford, era difficile pensare che li avesse preceduti qualche notizia spiacevole, o tale almeno da suscitare scalpore. Quanto a Mr. Crawford, Fanny si augurava che questo potesse fargli capire qualcosa della propria indole, convincerlo che non era capace di rimanere solidamente legato a una sola donna e farlo vergognare tanto da impedirgli di continuare a rivolgerle le sue attenzioni. Che stranezza! Aveva cominciato a pensare che la amasse davvero, a immaginare che il suo affetto per lei fosse qualcosa di più di un ordinario sentimento. E la sorella continuava a dire che non aveva interesse per nessun'altra. Giunse il giorno seguente e non portò una seconda lettera. Fanny era delusa. Per tutta la mattinata non era riuscita quasi a pensare ad altro. Ma quando nel pomeriggio il padre rincasò con il giornale, come sempre, era così lontana da lei l'idea di aspettarsi qualche chiarimento da quella fonte che per qualche momento dimenticò addirittura la faccenda. Era immersa in altre riflessioni e si riscosse sentendo il padre che la chiamava dopo aver lanciato un'esclamazione ed essersi soffermato su un punto particolare della pagina.
1: «Com'è che si chiamano quei tuoi altolocati cugini in città, Fan?»
0: Un attimo per riprendersi e rispose «Rushworth, signore».
1: «E non abitano in Wimpole Street?»
0: «Sì, signore».
1: «Allora tra loro è scoppiato un pandemonio, ecco, prendi»,
0: porgendole il giornale.
1: «Quanto ti possono far bene queste nobili parentele? Non so come la vede Sir Thomas».
0: Fanny lesse sottovoce che, con viva preoccupazione, il giornale doveva annunciare al mondo un tracollo matrimoniale avvenuto nella famiglia di Mr. Rushworth di Wimpole Street, avendo la bellissima Mrs. Maria Rushworth abbandonato il tetto coniugale in compagnia del ben noto e avvenente Mr. Crawford, amico intimo e socio di Mr. Rushworth. Nessuno, neppure il direttore del giornale, aveva idea di dove fossero andati. «È sicuramente un errore, signore», disse immediatamente Fanny. «Debbono essersi sbagliati. Non può essere vero. Deve trattarsi di qualcun altro». Parlava con l'istintivo desiderio di rimandare l'onta. Parlava con una fermezza che nasceva dalla disperazione, dicendo cose a cui lei stessa non credeva, non poteva credere. Con sgomento si era sentita travolgere dalla verità mentre leggeva. Le era piombata addosso. E come fosse riuscita ad aprir bocca, come fosse riuscita anche solo a respirare, fu in seguito fonte di stupore per lei stessa. Nulla accadde il giorno seguente o quello dopo che attenuasse i suoi terrori. Due volte arrivò il postino, ma non portò alcuna smentita, pubblica o privata. Non vi fu una seconda lettera di Miss Crawford a ritrattare la prima. Non giunsero notizie da Mansfield, anche se adesso era trascorso tempo a sufficienza perché la zia le scrivesse. Questo era un pessimo segno. In effetti lei non nutriva neppure una vaghissima ombra di speranza, capace di distenderle la mente, ed era ridotta in uno stato così fiacco, smorto e tremante che a nessuna madre attenta, tranne a Mrs. Price, sarebbe potuto sfuggire. Quando il terzo giorno portò gli angosciosi colpi alla porta e ancora una volta una lettera le fu deposta tra le mani. Portava il timbro di Londra e veniva da Edmund. «Cara Fanny, sai bene in quale sciagura ci troviamo. Il Signore ti aiuti a sopportarne la tua parte. Siamo qui da due giorni, ma non c'è niente da fare. Non c'è modo di rintracciarli. Probabilmente non hai saputo dell'ultimo colpo, la fuga di Giulia. È partita per la Scozia con Yates. Ha lasciato la città qualche ora prima che noi arrivassimo. In qualsiasi altro momento sarebbe stata una cosa spaventosa. Adesso non sembra nulla, eppure peggiora pesantemente la situazione. Mio padre non è sconvolto. Più di questo non si può sperare. È ancora in grado di pensare e di agire. E io ti scrivo, su sua richiesta, per proporti di tornare a casa. È ansioso di averti qui per il bene di mia madre. Io sarò a Portsmouth la mattina dopo che avrai ricevuto questa mia e spero di trovarti pronta a partire per Mansfield. Mio padre vorrebbe che invitassi Susan a venire con te e a fermarsi da noi per qualche mese. Organizza la cosa come preferisci. Fa quello che ritieni più conveniente. Sono sicuro che apprezzerai la sua bontà in un momento come questo. Fa onore alle sue intenzioni, anche se ti sembra che io te le abbia presentate in maniera confusa. Potrai immaginare qual è attualmente il mio stato d'animo. Le disgrazie ci piovono addosso continuamente. Ci vedremo presto. Arriverò con il postale. Tuo, eccetera, eccetera.

Mai in vita sua Fanny aveva avuto tanto bisogno di un cordiale. Mai ne aveva bevuto uno così corroborante come quello contenuto in questa lettera. Domani, lasciare Portsmouth domani. Correva il grande rischio, se ne accorgeva, di sentirsi presa dalla più grande felicità proprio mentre tanti altri erano preda dello sconforto. Un male che a lei portava tanto bene. Non essendoci nulla che fosse stato concretamente affidato alle decisioni di Mrs. Price o ai buoni uffici di Rebecca, tutto fu portato a termine debitamente e razionalmente. E per l'indomani mattina le due ragazze erano pronte. Il vantaggio di un buon sonno per prepararle al viaggio era stato impossibile ottenerlo. Il cugino che era in viaggio verso di loro non poteva non essere presente nell'animo inquieto delle due giovani. Una tutta felicità, l'altra tutta agitazione multiforme e indescrivibile.

Alle 8 del mattino Edmund era in casa. Le ragazze lo sentirono entrare dall'alto e Fanny scese al piano terra. L'idea di vederlo tra un momento, ben sapendo qual era la sua sofferenza, le riportò tutte le sue agitazioni iniziali. Entrando nel salotto le parve di essere sul punto di svenire. Lui era solo e subito si mosse verso di lei e lei si trovò stretta al suo cuore con queste parole, sussurrate a fatica. «Fanny mia, sorella mia, mio solo conforto ormai». Non riuscì a rispondergli nulla e anche lui per qualche momento non poté dire altro. La prima tappa del viaggio occupò un'intera lunga giornata e li portò, pressoché sfiniti, a Oxford. Ma la seconda si concluse a un'ora molto meno tarda. Si trovarono nei paraggi di Mansfield ben prima dell'abituale ora di cena e mentre si avvicinavano all'amato luogo, entrambe le sorelle sentirono una piccola stretta al cuore. Fanny cominciò a temere l'incontro con le zie e con Tom in un'atmosfera di così terribile umiliazione. E Susan, che tutte le sue più belle maniere, tutte le nozioni da poco acquisite sulle consuetudini del luogo, stavano per essere messe alla prova. Davanti a lei si presentavano scene di buon comportamento e di maleducazione, di vecchie volgarità e nuove finezze. E meditava intensamente su forchette d'argento, tovaglioli e ciotoline per lavarsi le dita. Fanny era stata, per tutto il tempo del viaggio, attenta a cogliere nel paesaggio le differenze rispetto a febbraio. Ma quando entrarono nel parco, le sue percezioni e i suoi piaceri furono ancora più vivi. Erano passati 3 mesi, 3 interi mesi da quando l'aveva lasciato, e quello che vedeva era un mutamento da inverno a estate. Dappertutto il suo sguardo cadeva su prati e piantagioni del verde più fresco e gli alberi, benché non ancora del tutto rivestiti di foglie, erano in quello stato delizioso in cui si sa che è in arrivo ancora altra bellezza e in cui c'è molto da cogliere con gli occhi, ma ancor più resta affidato all'immaginazione. Quel piacere, però, era tutto per lei. Edmund non poteva parteciparvi. Gli rivolse uno sguardo, ma lui se ne stava semisdraiato, sprofondato più che mai nello sconforto e a occhi chiusi, come se la vista delle gioie della natura lo opprimesse e le splendide scene di casa andassero chiuse fuori. Questo la rese di nuovo malinconica e l'idea di ciò che doveva stare avvenendo dentro di lui diede anche alla casa, per quanto moderna, ariosa e ben collocata, un aspetto malinconico. Una delle persone che lì dentro soffrivano li stava aspettando con un'impazienza che non aveva mai conosciuto in vita sua. Fanny aveva appena superato la solenne schiera dei domestici quando Lady Bertram uscì dal salotto venendo loro incontro. Non era apatico il passo con cui si muoveva e gettatele le braccia al collo disse: «Cara Fanny, adesso sì che potrò essere più serena».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach. Concerto in re maggiore per tre trombe, timpani, due oboi, fagotto, archi e basso continuo. Sinfonia, adagio, allegro. Complesso strumentale Musica Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel.